0: esperienza, no? Di entrare dentro e di empatizzare con il Beniamino Zunchetto, interpretato da Fabrizio Ferracane, con l'avvocato, insomma, con tutti gli elementi che portano. Innanzitutto, vorrei chiedere a Francesco, ecco, questa vicenda come l'hai intercettata e soprattutto che cosa ha a che fare con te tutto ciò?
1: Anche perché la tua opera prima, no?
2: È la mia opera
1: Il
2: prima.
1: primo lungometraggio, nel senso.
2: Il film è stato scritto da Lisa Nur Sultan e Niccolò Gentili, in una giornata estiva. Ho incontrato Niccolò e Lisa di fronte a un piatto di ricci nel lungomare Poetto e mi hanno raccontato questa storia e mi hanno chiesto e offerto la possibilità di girare questo film. Al di là della grande forza di questa storia che narra il più grande errore giudiziario della storia d'Italia, quello che mi ha veramente colpito è la dimensione profondamente umana di questa storia. Beniamino Zunchèddu che rimane per 33 anni in carcere senza mai perdere la sua dignità e la sua umanità, è un giovane avvocato, Mauro Trogu, giovanissimo, che trova il senso più alto della sua professione, cioè non combatte contro un sistema giudiziario, ma combatte perché la giustizia trovi sia all'altezza del suo ideale.
1: Diciamo che la storia, questo fatto di cronaca avviene nel 1991 e che il processo di revisione e l'assoluzione invece sono molto recenti, ovvero al gennaio 2024. Quindi parliamo di una storia che ha portato Zunchèddu per ben 33 anni in carcere, quindi è un caso incredibile. Volevo chiedere a Fabrizio Ferracane e a Michele Riondino come, tra l'altro Mauro Trogu, il personaggio che interpreti tu, è quello da cui è tratto poi la sceneggiatura,
0: Cioè il
1: che
0: libro.
1: Io sono
0: Sì.
1: innocente, sì, pubblicato da De Agostini Libri, come vi siete rapportati con i vostri due personaggi, vi siete confrontati anche con gli originali oppure se avete scelto una strada più autonoma?
3: Ma ci sono stati due percorsi diversi tra me, tra il mio e quello di Fabrizio. Io, partendo dal libro che è stato scritto, sì, da Mauro e anche da Beniamino. Ho avuto la possibilità innanzitutto di incontrarli e ho chiesto la possibilità di poterci stare un po' insieme, quindi sono riuscito a ritagliarmi una settimana per poter conoscerli e farmi accompagnare in quelli che sono stati poi i luoghi reali, anche i luoghi dove realmente siamo andati a girare le scene, perché appunto le scene che noi vedremo nel film sono esattamente l'ovile dove si consuma la strage, è esattamente l'ovile dove si è consumata quella strage, che è rimasta esattamente così com'era. Ho avuto la fortuna di trovare in Mauro Trogu un avvocato generoso, molto generoso, che mi ha dato la possibilità di studiare tutti i suoi carteggi e quindi ho avuto la possibilità di scoprire come un giovane avvocato che nel 91 era giovanissimo e che nel 2014 o 2016
2: 2016.
3: che nel 2016 ha avuto come primo incarico, perché quello di Beniamino è stato il suo primo incarico, il primo caso di omicidio con cui aveva a che fare. E quindi è stato molto interessante scoprire che lo stesso Mauro Trogu, la prima volta che ha incontrato Beniamino Zunchèddu, lo ha incontrato con una consapevolezza, cioè quella che aveva davanti un assassino, cioè l'unica verità a disposizione di questo avvocato, che poi si sarebbe rivelato la salvezza di Beniamino Zunchèddu, era un uomo, un giovane avvocato che faceva leva solo sull'unica verità che aveva a disposizione, che era quella giudiziaria, e che quindi definiva Beniamino Zunchèddu autore di un triplice omicidio.
1: A fronte del fatto, e nel film si dice, che i principi del foro che avevano difeso Zunchèddu prima invece erano stati abbastanza, diciamo, come possiamo dire, laschi.
3: Ma non possiamo e non sappiamo come definire quel processo, perché sappiamo che è stato un processo lampo e in Italia non siamo abituati ad avere processi così veloci. Nei tre gradi di giudizio c'è un processo nel quale, quello lì appunto del 91-92, dove l'incidente probatorio è stato negato da un punto di vista di tutti quei testimoni che avrebbero potuto appunto rilasciare testimonianze definire l'alibi di Beniamino Zunkhedu. È stato a tutti gli effetti un processo particolare, molto veloce, molto ambiguo, e tanto ambiguo che Mauro Trogo, questo avvocato, questo giovanissimo avvocato, che vedremo nel film adoperarsi per un piccolo esperimento che poi ha determinato anche la svolta nelle indagini che stava facendo. Cioè Mauro Trogo si è recato nell'ovile dove è stata consumata la strage, ha aspettato che calasse la sera e ha provato a capire con quella determinata illuminazione che cosa si potesse vedere lì dentro. Questa è una cosa che per esempio gli avvocati e gli esperti del primo processo, del processo che ha condannato Beniamino Zunkhedu all'ergastolo, non avevano fatto mai.
0: Sentiamo una clip, così entriamo, poi continuiamo a parlare con Fabrizio Ferracane, di Giustizia, che esce... Quando esce il film?
2: L'8 ottobre in Sardegna e il 15 ottobre invece in tutta Italia.
0: Quindi 15 ottobre in tutta Italia, l'8 ottobre una anteprima in Sardegna. Sentiamo la clip.
4: Io avrei deciso di assumere la sua difesa, se lei è d'accordo. Certo. Vorrei provare a chiedere la revisione del processo. Però, avvocato, è arrivata una richiesta di lavoro da un bar di Cagliari. È una bella notizia. Era quello che voleva, no? Sì, però l'ultima volta il tribunale ci ha messo mesi per firmare il permesso. E quelli? E cosa aspettano quelli? Chiederò la semilibertà con concessione urgente. Vedrà che non lo perde il lavoro. Speriamo, avvocato. Che facciamo, signor Zunkhedu? Procediamo con la richiesta di revisione. Se c'è da fare, si faccia. Io però devo avvisarla. È un percorso lungo. Ci vorrà del tempo, bisognerà fare nuove indagini, cercare nuove prove. E non è detto che accetteranno la richiesta. Io dopo 25 anni illusioni non me ne faccio più. La speranza, quella non l'ho mai persa. Lei è credente? Non lo so. Io sono devoto a Santa Rita. La conosce Santa Rita? È la santa degli impossibili. Nei casi disperati propri. Cade a maggio.
5: Il 22 maggio, lo so. È il giorno del mio compleanno.
0: Quando Trogu, interpretato di Indino, dice questa cosa, 22 maggio, Fabrizio Ferracane, attore che noi tutti amiamo, fa un leggero sorriso, non so neanche come descriverlo quel momento, che è molto bello, trovo, è sottilissimo, per cui dice, come se avesse intercettato qualcosa, dice, ok, forse il destino che mi ha portato dentro questo buco adesso mi tira fuori. Lo dico perché ascoltando adesso questa clip mi è venuta in mente l'immagine, che è molto bella. Questo è il dialogo del primo ingaggio, dell'ingaggio, diciamo, tra l'avvocato.
3: Il secondo
0: hai ragione.
3: Lui accetta l'ingaggio.
0: Esatto, non è il primissimo.
6: Sì, ma quantomeno lì...
0: Parla vicino al microfono.
6: Sì, no, che Beniamino, per come anche lui ci ha raccontato, cioè avverte, sente, gli arriva quest'onda di che crede, finalmente ha trovato un avvocato, una persona, poi un compagno, un amico, che inizia, forse qualcuno allora mi crede, mi sta cominciando a credere veramente che io sono innocente, che quindi da lì nasce poi questa amicizia che tutt'oggi loro stanno sempre insieme, camminano insieme, sembrano veramente una coppia di amici storici, bellissimo vederli insieme tutti e due.
2: Sembra il nipote.
6: Chi?
2: Mauro
6: Trogu, sì, vabbè, però sì.
0: Sì, comunque compagni di viaggio.
6: Esatto, che viaggio. Altro.
0: Di questo viaggio, che è un viaggio incredibile, e ti chiedeva Giancarlo Mancini prima qual è se tu ti sei relazionato con Zunkhedu. Diciamo.
6: Prima delle riprese, quanto è dato? Una mezz'oretta, un'oretta ci siamo incontrati a Cagliari.
0: Ok. Non che sia necessario questo passaggio, beh, è una curiosità, sì, cioè, sì, a volte no. Sì. Prego, prego.
6: Eravamo io,
1: è una
6: Pinas,
1: scelta.
0: Sì.
6: Beniamino, e c'era pure la sua nipote che ci raccontava appunto che anche lei c'ha le sue capre, no? Le sue mucche.
2: È una giovanissima, pastora.
6: Pastora.
0: Ah, ok.
6: Incredibile. E lì era la prima volta che io avevo letto il libro, avevo sentito degli audio che Francesco mi mandava, mi inviava, sentivo per la cadenza, ma anche anche dei video per vedere lui come, sì, come si muoveva, come stava. E averlo lì, mentre magari Francesco parlava con la nipotina, io mi guardavo Beniamino, guardavo questi occhi, guardavo come si muoveva. Questo è stato l'unico incontro che io ho avuto con lui, ma non è stato poi una richiesta mia di vederlo sempre. A me quella cosa lì, ho lasciato andare le cose per come
1: certo. Nel lungo cammino che questa storia prende, no? Nel lungo cammino che appunto passa poi per la revisione e poi per l'assoluzione che finalmente libera Beniamino Zuncheddu dal carcere, c'è non solo l'estenuante lavoro che fa Mauro Trogu, l'avvocato, ma anche accanto un po' un risveglio di una coscienza civile, no? C'è il personaggio di Rene Testa, interpretato da Geppi Cucciari, che è un po' incarna questo percorso parallelo, no? Allora mi veniva in mente di chiedervi, spesso si parla del processo mediatico, anche spesso, anche giustamente, come di un qualcosa con un'accezione negativa, però in questo caso invece questo risveglio civile ha avuto un ruolo positivo nel in qualche modo incalzare forse anche, no? Le istituzioni, la giustizia, la macchina giudiziaria italiana a prendersi in carico la storia di Beniamino Zuncheddu. Che ne pensate?
2: Ma la speranza è che non sia andata così, la speranza è che il processo di revisione in tutti i casi sarebbe andato in quella direzione. Naturalmente però in quel momento storico l'avvocato Trogu ha provato tutte le strade e ha sentito che naturalmente la pressione mediatica poteva essere importante.
3: Sì, è un terreno talmente tanto scivoloso questo, perché ci costringe davvero a volte anche a dubitare sia della giustizia, quindi della magistratura, ma anche dell'opinione pubblica, perché dipende dal momento in cui chiami in causa l'opinione pubblica. Perché nel momento in cui Beniamino Zuncheddu è stato arrestato, l'opinione pubblica attraverso i giornali, i quotidiani, lo aveva già condannato. Perché i giornali lo avevano già condannato. La stessa opinione pubblica però, 20 e rotti anni dopo, con l'aiuto di questo avvocato di Rene Testa, ha utilizzato l'opinione pubblica e quindi i mezzi di informazione per comunicare che quella sentenza, sia popolare che di palazzo, avvenuta nel 91, era una sentenza non giusta o comunque probabilmente sbagliata. E quindi cioè, il periodo storico era diverso e l'utilizzo che è stato fatto del mezzo di informazione è stato un utilizzo diverso. Sì.
1: E oggi sarebbe ancora diverso.
3: Esatto.
1: No? Con i social network, con tutto quello che oggi appunto imprime alla comunicazione un'accelerazione e anche una potenza persuasiva ancora maggiore.
2: Beh, Beniamino Zuncheddu e la famiglia ricorda che il giorno stesso in cui è stato arrestato i quotidiani locali hanno pubblicato un'intera prima pagina con la foto di Beniamino Zuncheddu. Non era ancora stato processato, eppure era già il colpevole.
0: Mi riviene, vedendo questo film, Giustizia, che racconta, come abbiamo detto, un gigantesco errore giudiziario, mi viene in mente un altro, non film, ma serie, che ha raccontato, tu hai detto, uno dei più importanti errori giudiziari della storia d'Italia. C'è stato un altro, che è quello di Tortora, la serie di Bellocchio, Portobello. Lo volevo solo dire, nel senso che non voglio associare i film, però posso associare le storie, no? Certo. Ma questa è una mia riflessione, che come inizia finisce, ci sono errori e poi ci sono machinazioni, però ci sono delle ambiguità, ecco, negli errori che lasciano veramente perplessi.
3: Ma sì, perché quando si parla di errore giudiziario è come se vedessimo lo stesso film. Anche guardando diverse storie, quella di Tortora, quella di Beniamino Zuncheddu, però dobbiamo cominciare ad abituarci all'idea che dietro l'errore giudiziario che noi attribuiamo a un giudice, noi dobbiamo cominciare a pensare a quell'errore giudiziario come il risultato di una serie di negligenze che sono state commesse prima che si arrivasse a quella sentenza. E quindi se noi cominciassimo a pensare all'errore giudiziario come il prodotto di un errore del sistema, allora dovremmo cominciare a ragionare su chi indaga, sulle forze di polizia, sulle testimonianze, su chi rilascia...
0: Sulla serie di negligenze.
3: Ecco, sì.
0: E questo poi, se si mettono i puntini e le linee, il disegno può cambiare.
1: Allora, noi vi ringraziamo.
0: Grazie, Giustizia esce il 15 in tutta Italia, l'8 in Sardegna. E...
1: Grazie a Francesco Piras, Michele Riondino, Fabrizio Ferragà. Grazie
3: a voi.
0: Adesso rilassatevi, grazie, che la giornata è stata lunga.
1: Vi salutiamo con un'altra clip sempre dal film Giustizia.
7: Arrivederci, professore.
8: Arrivederci.
9: E secondo te, Mura ha mentito?
8: Da come mi hai detto che sono state raccolte le testimonianze, può essere di tutto. Adesso sappiamo cose che nel 91 non sapevamo. Cioè la memoria viene influenzata. Pensa che un testimone può addirittura arrivare a credere di aver visto cose che in realtà non ha visto.
9: Delle false memorie? In buona fede?
8: Assolutamente.
9: Ma ti va di darmi una mano, Simo? Guarda che secondo me c'è davvero un innocente in galera.

0: E questa Senza Luce, cantato da Thomas Milian, perché Dario? Perché parliamo di Thomas Milian.
1: Esatto, in un modo particolare.
0: In un modo particolare, speriamo, sì, perché è uscito un libro a fumetti, una storia a fumetti, una graphic novel scritta da Giuseppe Sansonna e disegnata e colorata da Cammamoro, The Cuban Hamlet, edita da Oblomov. E volevo iniziare chiedendo a Giuseppe Sansonna qualcosa appunto a partire dal titolo. Perché The Cuban Hamlet forse ci dice già parecchio, no? Sul taglio che hai voluto dare alla storia di Thomas Milian.
2: Thomas Milian, quando era molto piccolo, quando aveva 14 anni, ha visto suo padre suicidarsi davanti a lui. Quindi si è portato questo spettro per tutta la vita. Quando arriva in Italia nel 64 fa Gli Indifferenti da protagonista, fa Michele. Cito Maselli gli dice, sapendo la sua storia, dice: Michele degli Indifferenti è una specie di Amleto come te e tu sei un Amleto cubano. E questo Cuban Amleto lui se l'è portato per tutta la vita e me l'ha raccontato, che questa definizione gli si era tatuata addosso e ho voluto omaggiarlo così.
1: Questo... Di che parliamo quando parliamo di questo libro? Che cos'è esattamente? Giusto per dare una definizione dell'oggetto che
0: parliamo appunto della storia di Thomas Milian. Iniziamo sul crinale del nuovo millennio, il 1999. C'è un Thomas Milian che vaga nelle strade di Roma, cerca una costumista, cerca una persona di fiducia, perché è stato chiamato a interpretare un ruolo molto particolare. Che ruolo, Giuseppe Sanson?
2: Il ruolo del colonnello di traffic. Finalmente può apparire sformato con l'età, la maturità, era diventato grasso, calvo, togliendosi finalmente la parrucca del monnezza, apparendo con l'età che ha e facendo questo militare cattivissimo che in realtà assomigliava molto a suo padre, a quello che era l'incubo ricorrente che si è portato per tutta la vita, perché suo padre era un fedelissimo di Machado. Quando sale al potere Batista cade in disgrazia, cade in depressione e vede questo figlio molto delicato, molto...
0: Quindi stiamo parlando di prima della rivoluzione castrista.
2: Esattamente. Questo figlio delicato, troppo poetico, troppo sognante, poco virile, poco marziale, lo irrita, gli sembra un altro oltraggio dell'esistenza. E quindi, dopo averlo massacrato di botte per anni, gli riserva quest'ultimo atto di violenza, una notte di Capodanno, in divisa di gala, si suicida davanti a lui, unico testimone. E Thomas andrà a riportare questa notizia al resto della famiglia e... In realtà è un momento di liberazione per lui ed è la prima scena madre che recita nella vita. Mi ha sempre detto, questo è stato il momento in cui ho iniziato a essere attore, dovevo recitare un dolore che non provavo.
1: Epifania.
2: Esattamente.
1: Sentiamo una clip, sì, proprio da Traffic, di cui stiamo parlando.
0: Sì.
3: Come ti chiami?
4: Javier. Rodríguez, Rodríguez.
3: Javier Rodríguez y Rodríguez. Has hecho un excelente trabajo. Excelente. Pero de aquí para adelante nos vamos a ocupar nosotros.
5: Los meten en la Suburban, incautan la camioneta.
3: Mírame, Javier.
6: Hey.
3: ¿Cómo te enteraste de esto, Javier?
6: Pues un chivatón.
3: ¿Y cómo se llama tu chivatón?
6: Bueno, pues es uno de esos que no tiene nombre.
3: Ay, estos chingados anónimos, caray.
1: Allora, questa è una clip in lingua originale, come avete sentito, tratta da Traffic, in cui appunto il nostro dialoga con Benicio del Toro in un film poderoso,
0: molto
1: potente,
0: sì. Quattro Oscar, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, regia Steven Soderbergh.
1: Esatto. Che racconta un pezzo di mondo, sì. di quelli che poi fai fatica a pensare, sì, che
0: racconta di
1: esistano,
0: qua e di là,
1: certo,
0: da,
1: esatto, della frontiera, sì, sostanzialmente. Ecco. E Giuseppe, ci racconti la tua relazione con, personale, con, di conoscenza, perché hai detto più volte, me lo ha raccontato, cioè, e qual è la tua relazione con lui, e quindi è un po' la tua non so se definirla passione.
0: Sì, nel libro poi si respira questa confidenza in qualche modo.
2: Io la chiamerei ossessione, che è nata in uno studio radio. Tanti anni fa lavoravo per Fuori Orario, un giorno vedo uscire un mio coetaneo, che era Paco Fabbrini, che purtroppo non c'è più, che è stato il ragazzino dei film del commissario, faceva il bambino nei film del commissario Giraldi. Stavo uscendo dallo studio di Ghezzi, e Ghezzi era dietro la sua Ziccurat di libri, per chi lo conosce, certo, sapeva com'era il suo studio. E sullo schermo appare questo vecchio meraviglioso col viso ieratico, la barba bianca, che con questo accento spagnolo dolcissimo sta leggendo una poesia. E chiedo a Enrico chi è Thomas Millian, e quello era il bambino dei film, a cui lui ha regalato queste poesie e gli ha detto: torna in Italia, vendile e facci qualche soldo. Quindi io di colpo mi rendo conto che Thomas Millian non era il trucido Monnezza, sì, immaginavo che fosse un attore, ma non lo pensavo così rude. Da lì comincia un'ossessione che nel 2014 mi porta per Rai Movie a riportarlo a La Habana, che Thomas non vedeva dal 1956. Faccio un documentario con lui, nel frattempo si era creato un rapporto di amicizia, quindi lui si affida a me, io ero andato a conoscerlo prima a Miami, poi riesco a organizzare questo viaggio e lì è un viaggio confidenziale in cui mi racconta ogni angolo, ogni dettaglio di questa storia articolatissima, una vita al di là e al di qua dell'Atlantico. Il vero romanzo, il vero grande film è stata la sua vita.
0: Come hai scritto tu nel libro e come sappiamo, Thomas Millian è stato un personaggio molto popolare, un attore molto popolare soprattutto a Roma, e nel libro tu lo specifichi. Secondo te lui come viveva questa grande popolarità, appunto anche dall'esperienza viva che ne hai avuto, dalla sua conoscenza?
2: Lui amava Roma, quella del Trucido è stata una maschera molto distante dalla sua vera personalità che gli ha permesso di conquistare l'amore popolare. Lui aveva cominciato appunto con i film di Maselli, con i film di Visconti.
0: Con il cinema d'autore.
2: Il cinema d'autore. Lui arriva in Italia e fa La Notte Brava, lo porta Menotti, fondatore del Festival dei Due Mondi.
1: Carlo ci scrive: questa forse non la sapete, o no, molti non se la ricordano, una delle primissime apparizioni di Thomas Millian in Italia fu nei Cannibali della Cavani.
2: Sì, un po' dopo in realtà.
1: Un po' dopo.
2: Non,
1: una
2: delle
1: non
2: primissime,
1: è una delle primissime.
2: Della Cavani. Sì. Non è una delle primissime. La prima è La Notte Brava, perché lui va al Festival dei Due Mondi a Spoleto, lo nota a Bolognini perché era bellissimo, fa questo spettacolo da Cocteau, di regia di Zeffirelli, quindi sono Visconti, insomma, notano questo ragazzo discinto. Bolognini dice: vieni a fare con me La Notte Brava. Dice: ma io non parlo italiano. Ma qui si doppia. Cosa vuol dire si doppia? Chiede Thomas e scopre che in Italia si doppiava.
0: E il doppiaggio ha molto anche alla radice del successo, no? Del personaggio del Monnezza, ricordiamolo, soprattutto Ferruccio Amendola è stato uno dei suoi doppiatori, ma anche poi Pino Colizzi, insomma sono stati tanti doppiatori che hanno doppiato Thomas Millian. Io direi a questo punto che abbiamo proprio il tempo di ascoltarlo, un brano dal Monnezza, Squadra Antimafia.
7: Rifai i conti, siamo 5, sono 600 milioni a capoccia.
8: No, 27 sbagli, sono 300. No? Sei d'accordo? Eh? 3 per 5 quanto fa?
7: 15!
8: Allora, 1,5 milioni a voi e 1,5 milioni al zio.
7: Ma che dici, maresciallo?
9: Ma maresciallo, stavamo a fare solo i conti della partitella a Scopone.
8: A Scopone col guardone?
7: Ma chi è sto guardone?
8: C'ho i diritti d'autore, lo sai, no? A 20 c'è quel colpo, ha inventato Mizia Augusto. Quanto ci avete fatto?
7: Ma che ci abbiamo fatto? 200 milioni?
8: Quanto ci avete
7: 3
8: fatto?
7: 3 milioni!
8: Allora, 50-50.
7: E che vuol dire 50-50?
10: Che vuol dire? Che sappiamo a metà vuol dire?
11: A maresciallo, ma davvero?
8: Voi datemi i soldi.
11: Ma com'è maresciallo?
8: Che mi sono rotto il cazzo che sta a guadagnare 2 lire. Oh, voglio mangiare.
7: Buon appetito, maresciallo! Gli dammi il 50%.
8: Il 50%?
7: Sì.
8: Sono tutti i colpi, eh? E magari vedo pure qualche dritta, eh? Lasciate fammi.
7: Basta che non mi dà un'altra pizza.
0: Ricordiamo che Essere Thomas Millian, The Cuban Hamlet, il libro di Giuseppe Sansonna e Cammamore, è stato anche presentato a Fahrenheit lo scorso 23 settembre, quindi la puntata è riascoltabile. Dario, questa puntata di oggi termina qui.
1: Oggi al termine è arrivato
0: sigla,
1: un altro messaggio, e anche Nei Delfini con Cardinale.
0: Sì, sempre di Tomaselli.
1: Al 335-56-34-296 e pochi messaggi che abbiamo letto.
0: Che abbiamo letto, ma ne sono arrivati decine, tantissimi, sì, poi li discuteremo dopo.
1: Passiamo le ore poi a rileggerci. Allora, usarli, Francesca, sì. Levi, Maddalena Nisci, le nostre curatrici, Andrea Perrone che ci ha mandato in onda, e la nostra redazione composta oggi da Alessandro Boschi, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli, e poi i nostri ospiti, sì. Quindi Michele Riondino, Francesco Piras, Fabrizio Ferracane e Giuseppe Sazzotti.
0: E un Dario Zonta in forma smagliante.
1: E Giancarlo Mancini tutta la settimana, quindi mettetevi comodi, che vi piaccia o meno.
0: Spero di sì.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per violoncello RV 400. Allegro, largo, allegro molto. Christophe Kwan, violoncello. Ensemble L'Onda Armonica.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per violoncello RV 400. Christoph Kwan, violoncello. Ensemble L'Onda Armonica.
1: Giovanni Battista Fontana. Due sonate per strumenti e basso continuo. Sonata quindicesima per due cornetti, dulciana e basso continuo. Sonata diciottesima per violino, cornetto, dulciana e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Ensemble Sonnerie.

0: Di Giovanni Battista Fontana avete ascoltato due sonate per strumenti e basso continuo, elementi del complesso strumentale Ensemble Sonnerie.
1: Johannes Brahms, Scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Presto con fuoco, trio primo e secondo, molto espressivo, più mosso, più sostenuto. Pianista Gerhard Oppitz.

di Johannes Brahms avete ascoltato Scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Pianista Gerhard Opitz. Felix Mendelssohn Bartholdy. Meeres Stille und glückliche Fahrt. Calma di mare e viaggio felice. Ouverture, opera 27. Adagio, molto allegro e vivace. London Symphony.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Meeres Stille und glückliche Fahrt, Calma di mare e viaggio felice, Ouverture, opera 27, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Rai Radio 3 Classica. Georg Muffat, concerto grosso numero 3 in La maggiore da armonico tributo. Sonata grave, allegro, courant, adagio, gavotta, rondò. Chiara Banchini e Enrico Gatti, violini. Gaetano Nasillo, violoncello. Orchestra da camera, ensemble 415, diretta da Chiara Banchini.

0: di Georg Muffat avete ascoltato Concerto Grosso numero 3 in La maggiore da Armonico Tributo. Chiara Banchini e Enrico Gatti, violini. Gaetano Nasillo, violoncello. Orchestra da camera Ensemble 415, diretta da Chiara Banchini.
1: Johann Joseph Fuchs, ouverture a 4 in fa maggiore per due violini, viola e basso continuo. Grave, allegro, grave, aria, minuetto, follia, allegro, burré, giga, prestissimo. Complesso strumentale Clemencic Consort. Organista e direttore René Clemencic.

0: Di Johann Joseph Fuchs avete ascoltato Ouverture a 4 in fa maggiore per due violini, viola e basso continuo. Complesso strumentale Klemencic Consort. Organista e direttore René Klemencic.
1: Eduard Lalo. Sinfonia spagnola in re minore per violino e orchestra, opera 21. Allegro ma non troppo. Scherzando, allegro molto. Intermezzo, allegretto non troppo. Andante. Rondò, allegro, poco più lento, tempo primo. Maxim Vengerhoff, violino. Filarmonia Orchestra diretta da Antonio Pappano.

Di Eduard Lalo avete ascoltato Sinfonia spagnola in re minore per violino e orchestra, opera 21. Maxim Vengerov, violino. Filarmonia Orchestra diretta da Antonio Pappano.

Georges Bizet, Petite Suite per orchestra, da Jeux d'enfants, opera 22. Marche, trompette et tambour, Berceuse, La poupée, Impromptu, La toupie, Duo, Petit mari, petite femme, Galop, Les balles. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Kurt Masur.

di Georges Bizet avete ascoltato Petite Suite per orchestra, da Jeux d'enfants, opera 22. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Kurt Masur. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 41 in Do maggiore, K551, Jupiter. Anno di composizione 1788. Allegro vivace, andante cantabile, minuetto, allegretto e trio, molto allegro. Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore K551 Jupiter. Claudio Abbado ha diretto l'Orchestra Mozart.
1: Domenico Cimarosa, il maestro di cappella, intermezzo giocoso per basso baritono e orchestra. Riccardo Novaro baritono. Il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini. Edizione critica e orchestrazione di Marco Brolli.

quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

Qui legate, qui staccate, qui legate, lo vuoi solo? Le violette,

benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

violini, bravo flauto solo, ben le violette, bravo oboe solo, ben oboe flauto, bravo percussioni, bravi trombe e corni, bravi assai. O carmonico fracasso, o orchestra benedetta, io mi sento consolare. O carmonico fracasso, o orchestra benedetta, io mi sento consolare.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

I piani e i forti vi prego d'osservare. Il contrabbasso

per me, pur sul flauto con la viola, pur sul flauto con la viola.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato Il maestro di cappella, intermezzo giocoso per basso baritono e orchestra. Riccardo Novaro, baritono, Il giardino armonico, diretto da Giovanni Antonini. Edizione critica e orchestrazione di Marco Brolli.
1: Edward Elgar, The Wand of Youth, suite numero 1 per orchestra, opera 1A. Ouverture, Serenade, Menuet, Sundance, Fairy Pipers, Slumber Scene, Fairies and Gents. Orchestra della Welsh National Opera, diretta da Charles McCarras, Schenectady, 17 novembre 1925, Londra, 14 luglio 2010.

di Edward Elgar. Avete ascoltato The Wand of Youth, suite numero 1 per orchestra, opera 1A. Orchestra della Welsh National Opera, diretta da Charles McCarras. Schenectady, 17 novembre 1925, Londra, 14 luglio 2010.

Rai Radio 3 Classica. Frédéric Chopin, 24 preludi, opera 28. Pianista Nikolaj Luganskij.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Gli alberi e soprattutto le loro voci hanno dato un senso alla vita di Olivier Georges Gaillard. Senza saperlo o preferendo ignorarlo, oltre che tagliaboschi, lui fu davvero poeta. Le 6:01:38 di giovedì 9 ottobre 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornati e bentornati della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete. A darvi il buongiorno dallo studio K2 di via Asiago in Roma. Oggi ci sono, al di là del vetro, Erika Manni in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Davide Gabrielli che cura la parte tecnica della console, al di qua Attilio Scarpellini che vi sta parlando. Al microfono Olivier Georges Gaillard, chi era costui, per dirla manzonianamente, le parole con cui abbiamo aperto la mattinata, che già delineano una piccola storia, sono quelle che lo scrittore francese Christophe Segas ha messo in epigrafe a una singolare biografia che Paola Vallotta ha tradotto in italiano per le edizioni Ventanas. Vita di O.G. Gaillard, tagliaboschi e poeta. Singolare perché, se non è raro che dal Novecento in poi si recuperino vite e opere di scrittori che sono rimasti appartati o nascosti nel corso della propria esistenza, lo è di più che questi personaggi non siano dei reietti o degli emarginati della società letteraria, bensì, come nel caso di Gaillard, degli assoluti outsiders che, lontani dai centri, dai grandi centri della cultura, hanno esercitato un mestiere che agli occhi della contemporaneità metropolitana appare quasi anacronistico, come quello del tagliaboschi. Ma Gaillard è un figlio delle Lande, che proprio dalla sua ossessiva sensibilità agli alberi, in particolare ai pini che gremiscono le foreste di questa regione di Francia, ha tratto la linfa della propria ispirazione poetica. Nessuna differenza, si legge in una delle poesie che Segas ha raccolto alla fine del libro, tra i pini e noi, quando la loro voce nelle nostre teste batte. E così questa vita rarefatta che Segas, autore che all'attivo ha 7 romanzi, ricostruisce con la pazienza del cacciatore di tracce e l'immaginazione del narratore, del romanziere, è completamente condizionata da una relazione con la natura che assume i tratti della possessione e della trance, o almeno così sembra. E gli alberi non sussurrano soltanto nei versi dei poeti o pulsano nei colori dei pittori, quanto più il rapporto con la natura perde i suoi caratteri originari, tanto più l'arte, soprattutto quella europea, cerca di recuperarlo, e il paesaggio diventa protagonista anche della musica. La scaletta di Federico Vizzaccaro comincia con Jean Sibelius, con un pino solitario evocato nei 5 pezzi che compongono la suite Gli alberi, opera 75. Lo ascoltiamo da Hans Paulson al pianoforte.

Pino Solitario è il secondo dei cinque pezzi, opera 75, Gli alberi di Jean Sibelius. L'abbiamo ascoltato da Hans Paulson al pianoforte, secondo dei cinque episodi di questa suite che, scrive Federico Vizzaccaro, è ispirata agli alberi che circondano Villa Ainola, dove abitò Sibelius, immersa nella natura. Siamo a 30 km da Helsinki, e gli altri sono nell'ordine: il sorbo, il pioppo, la betulla e il peccio, cioè l'abete rosso. Il brano che abbiamo ascoltato evoca attraverso la musica la figura di un pino solitario immerso nel paesaggio nordico, con una scrittura sobria e contemplativa. E noi cominciamo invece dalla pagina di un libro. I manoscritti sono un caos, le grafie si sovrappongono, si scontrano, si mescolano come un suono cacofonico. Si può passare in meno di una sillaba da una scrittura calma e regolare a un fiume di violenza. Oppure improvvisamente le lettere si assottigliano fino a diventare macchie illeggibili. È un guazzabuglio di sogni, di episodi autobiografici, di poesie, di elenchi da cui si sprigiona un mistero inquietante attraversato da un lirismo cupo. Così scrive Christoph Segal in una scarna pagina di introduzione al suo Vita di O.G. Gaillard, tagliaboschi e poeta, che Paola Vallata ha tradotto dal francese per le edizioni Ventanas. È la tipica, forse ormai classica, storia di uno scrittore anomalo, sconosciuto sia al grande pubblico che agli ambienti letterari, scoperto per caso sulle pagine di una rivista a 4 anni dalla sua scomparsa. Solo che già nelle prime pagine del inchiesta biografica su quell'illustre sconosciuto che è stato Olivier Georges Gaillard, alla cui vita hanno dato un senso gli alberi e soprattutto le loro voci, e che senza saperlo, preferendo ignorarlo come abbiamo detto all'inizio, oltre che tagliaboschi fu davvero poeta, il lettore respira un'aria che non è precisamente quella delle vite postume degli autori misconosciuti o dei poeti maledetti come il conte di Lautréamont, che lasciano una traccia concisa ma indelebile nell'immaginario dei loro posteri, forse perché O.G. è un figlio delle lande ventose che ai salotti parigini non avrà mai accesso, né lo cercherà, e ancor di più perché la sua infanzia ricorda più quella di uno sciamano che quella di un letterato. Simone Danet, la levatrice che lo ha fatto nascere il 6 aprile del 1975, dichiara a Segas di non aver mai visto un neonato con una pelle come la sua, dura e un po' tesa come cuoio vecchio, a tratti ricoperta da una peluria bionda, una pelle che ricorda la foglia del faggio, un segno del destino, certo, ma di un destino arborescente, non del tutto umano. Crescendo, il bambino non dimostra un'intelligenza particolarmente viva, invece di parlare farfuglia, è una creatura al limite del linguaggio che però un bel giorno, passeggiando nei boschi con la madre e con la sorella, cambia voce di colpo, entra in uno stato simile alla trance e sciorina interi discorsi pieni di parole rare, di un'erudizione che non si sa dove possa aver preso. Così agghiacciante per i suoi familiari che la madre, una maestra elementare, corre a consultarsi con il parroco del paese, malgrado da tempo non frequenti più la chiesa. Olivier Georges è un posseduto, ma da quali demoni? La risposta non è iscritta nelle credenze e nelle superstizioni del sovrannaturale, bensì nel paesaggio più familiare, anche se non è meno leggendaria, e la biografia di Segas comincia ben presto a prendere l'andatura di una fiaba nera. Le esplosioni verbali del piccolo Olivier Georges, che costeranno la vita ai suoi genitori, sono generate dalla vicinanza dei pini, di cui il bambino come un medium traduce le vociferazioni, ma dai quali si sente oppresso e spossato, come se ingaggiasse con loro una lotta mentale senza quartiere, che nel seguito del libro finirà per determinare il suo destino, a cominciare dal suo mestiere di tagliaboschi, con due soli contraltari: la scrittura poetica che coltiva in segreto e il bandoneon che impara a suonare. Troppo poco però per sbaragliare un'elezione, un marchio negativo che ha come matrice una natura vessata e vendicativa, e troppo perché il lettore continua a credere che Christophe Segas stia semplicemente romanzando una vita che non è la sua.

Etude bien plein, arrangiamento per bandoneon e violoncello di Alexander Agricola. L'abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Federico Bracalente al violoncello e Daniele Di Bonaventura al bandoneon, una chanson polifonica rinascimentale costruita sul modello della chanson omonima di Hein van Gizeghem, da cui Agricola riprende il materiale musicale in questa versione tratta dall'album In Spiritum, Music for Cello and Bandoneon. Il brano è trascritto e arrangiato per violoncello e bandoneon con Bracalente al violoncello e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Proprio quest'ultimo sarà uno dei musicisti protagonisti del prossimo concerto del Quirinale questa domenica, insieme all'ensemble vocale Armonioso Incanto, trasmesso in diretta su Radio 3 alle 15:50. E è vero o falso allora la vita di Christophe, scritta da Christophe Segas, di Olivier George Gaillard, tagliaboschi e poeta, pubblicata da Ventanas? Beh, come dice Orson Welles, F for fake e all is true, è tutto vero ed è tutto falso. Il risvolto di copertina dell'edizione italiana di Ventanas di Vita di O.G. Gaillard, tagliaboschi e poeta, avverte subito il lettore di ciò che l'edizione francese invece delle Editions du Chemin de Fer si limita a sottacere. È tutto falso. La biografia dell'uomo posseduto dal respiro degli alberi è una finzione borghesiana completamente architettata da Christophe Segas, scrittore che al suo attivo ha altri 6 romanzi per lo più appartenenti al genere distopico e che, caso vuole, sia nato nello stesso anno, il 1975, e nella stessa zona del suo eroe. Anche le brevi e tormentate 60 poesie che chiudono il volume le ha scritte lui. Di vero ci sono le lande perennemente ondeggianti nel vento che furono lo scenario dei romanzi di François Mauriac e nelle quali anche Segas è nato e cresciuto. Di vero c'è l'apocalittica tempesta Martin che nel 1999, alla fine dell'anno, colpì l'Europa sud-occidentale, Francia, Spagna, Svizzera e Italia, spazzando via 200 milioni di metri cubi di legname, 140 nella sola Francia, e che Segas racconta come una catastrofe atmosferica ma anche metafisica, con gli uomini delle Lande che nella notte tra il 27 e il 28 dicembre del 99, proprio alla fine del secolo, tremano come feti che, scossi dalla paura, ascoltano attraverso la pelle le urla del vento e della pioggia, il fragore degli alberi strappati via, l'infrangersi delle tegole cadute dei tetti, e per tutta la notte temono che il mondo smetterà di esistere un istante dopo. E di vero, di drammaticamente vero, c'è la metafora che questa finta biografia articola con sapienza attraverso le vicende dell'orco introverso, rissoso ma in fondo gentile, che ne è il protagonista, la metafora di uno stato di separazione tra l'umanità e la terra, la cui gravità non si esprime semplicemente soltanto attraverso il dissesto climatico, ma attraverso un conflitto psichico lacerante con quella parte di noi nella quale, per così dire, la natura continua a parlare. È un conflitto che proprio nelle poesie finali peraltro disvela tutta la sua sofferenza, tutto il suo pessimismo. Nessuna differenza, scrive Segas, tra i pini e noi, quando la loro voce nelle nostre teste batte, batte, batte. Unico rimedio per attenuarla: convocare i demoni. È vero, nel libro, oltre ai distopici pini che assillano e consumano il povero Olivier George, ci sono anche i benevolenti e utopici faggi, quello sotto il quale è stato concepito dai genitori, e l'edenico faggio di Magellano, di cui va alla ricerca nell'estremo sud dell'Argentina. Ma la voce, che esercita un'attrazione fatale risuonando nel suo stesso corpo, resta quella dei pini, quella del paesaggio, delle Lande, anche se nessuno ci dice nel romanzo se in questo momento Olivier Georges Gaillard, che è scomparso, tagliaboschi e poeta, non stia felicemente suonando il suo bandoneon in un locale di Buenos Aires.

Ed era la seconda parte del poema sinfonico di Arnold Bax, La leggenda che i pini conoscevano. L'abbiamo ascoltato da The Royal Scottish Orchestra, diretta da David Lois Jones. Le 6:30 minuti e 56 secondi, siete sempre all'ascolto di Radio 3. E di qui comincia La leggenda che i pini conoscevano, un poema sinfonico del 1931, ispirato, come dichiarò lo stesso compositore, al paesaggio della Norvegia e anche a quella della Scozia, in particolare alla presenza misteriosa e immobile dei boschi di pini, di cui abbiamo anche parlato oggi. E alle 6:31 minuti e 20 secondi è il momento di chiudere il cerchio degli alberi, per così dire, con una canzone di Georges Brassens, che giustamente Federico Vizzaccaro ha scelto, essendo un cantautore che viene dalla Francia profonda come Christophe Seguin, di cui abbiamo parlato, che si chiama Les Grandes Chênes, una canzone del 1966 che racconta con tenerezza il rapporto tra un uomo e una grande quercia, una canzone in cui l'albero diventa un rifugio, un compagno silenzioso. E subito dopo la canzone scopriremo dalla voce di Marcello Anselmo qual è il fatto del giorno scelto da Wikiradio, un appuntamento che ogni mattina ci racconta un fatto, un personaggio, un evento della nostra storia, cioè una pagina del passato che va riscoperta, conosciuta, approfondita, anche per vivere meglio, per così dire, il nostro presente. Ma per chiudere, qui comincia Georges Brassens, Les Grandes Chênes.

0: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
1: Buongiorno da Marcello Anselmo e da tutta la redazione di Wikiradio, la storia giorno per giorno. L'8 ottobre del 1967 Ernesto Che Guevara, alla guida di un piccolo gruppo guerrigliero, fu catturato dall'esercito boliviano nella gola della Quebrada de Yuro, nel sud-est della Bolivia. Ferito e impossibilitato a proseguire la fuga, venne individuato e arrestato da un reparto speciale, addestrato con il supporto degli Stati Uniti. Trasferito nel villaggio di La Higuera, fu interrogato e tenuto prigioniero per una notte. Il giorno successivo, il 9 ottobre, sempre del 1967, il governo boliviano ordinò la sua esecuzione. E la morte del Che, l'assassinio del Che, pose fine a quel tentativo di estendere la rivoluzione socialista iniziata a Cuba fino in Bolivia, ma allo stesso tempo contribuì a trasformarlo in una figura simbolica della lotta antiimperialista e della rivoluzione a livello mondiale. E ascoltiamo adesso un estratto dal racconto che il giornalista esperto di Cuba, Aldo Garcia, scomparso nel 2022, fece della cattura del Che nella puntata di Wikiradio andata in onda l'8 ottobre del 2012.
2: La mattina dell'8 ottobre stavo tornando da Bahia Grande e mi trovavo a Pucará quando ricevetti una comunicazione del capitano Gary Prado in cui si diceva che era stato individuato il posto dove si trovava il nucleo di guerriglieri di Guevara.
3: Che dia era? Era un dia di sole?
4: Sì, era un dia di sole.
2: Sì, c'era il sole. Era un giorno chiaro, caldo.
3: Caluroso.
2: E come si arrivò al combattimento? Io dissi di prendere le disposizioni necessarie al combattimento per annientare il gruppo di guerriglieri. Prado dispose le truppe che aveva, in modo da controllare la zona della Quebrada del Churo, praticamente circondando questa gola fatta a Y, per evitare che i guerriglieri sfuggissero alla manovra. Dopo un avvicinamento cauto, si iniziò il combattimento, più o meno all'una del pomeriggio. Alla stessa ora io mi spostai con un altro reparto da Pucará verso La Higuera. Noi avevamo due piccoli mortai da 60.
5: Lei ritiene che dalla posizione in cui si trovava Guevara avrebbe potuto sfuggire alla cattura?
2: Non so, perché la parte dalla quale i guerriglieri riuscirono poi a sfuggirsi era controllata da un'altura con una mitragliatrice. Forse loro pensavano che veramente non avevano nessuna possibilità di uscire dall'accerchiamento. Perciò alcuni scapparono per disperazione, rischiando il tutto per tutto.
6: Tre di questi guerriglieri vengono fatti prigionieri. Tra questi tre c'è lo stesso Guevara, che si identifica a un certo punto. Alcuni testimoni raccontano che quando un militare gli punta il mitra contro, lui dice: io sono Guevara, io sono quello che state cercando.
1: Ecco, questo era un estratto della puntata di Wikiradio dell'8 ottobre 2012 nel racconto della cattura del Che di Aldo Garcia, giornalista esperto di Cuba, ma Wikiradio alla figura di Guevara ha dedicato diverse puntate, tra le quali mi preme ricordare un'altra, quella del 17 marzo 2025, con lo storico Gennaro Carotenuto, che ci ha parlato del discorso che il Che tenne alla conferenza afroasiatica di Algeri, svoltasi nel febbraio del 1965. Pronunziando quel discorso denunziò il neocolonialismo e la disuguaglianza economica che continuavano a legare il sud del mondo alle potenze industrializzate. L'intervento durante la conferenza di Algeri rappresentò uno dei momenti più significativi del suo pensiero internazionalista e antiimperialista, anticipando la scelta di lasciare Cuba per impegnarsi direttamente nelle lotte rivoluzionarie in Africa, in Angola, in Mozambico e successivamente in Bolivia, dove appunto trovò la cattura e la morte. Anche di quest'altra puntata ascoltiamone un frammento.
7: Rais al-Hukuma al-Akh Ahmed Ben Bella wa a'dha al-Hukuma.
8: Ambos los países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre.
9: Non ci sono confini nella lotta all'ultimo sangue contro l'imperialismo. Non possiamo rimanere indifferenti a ciò che accade in qualsiasi parte del mondo. Una vittoria di qualsiasi paese sull'imperialismo è una vittoria per noi, così come la sconfitta di qualsiasi nazione è una sconfitta per tutti. L'esercizio dell'internazionalismo proletario non è solo un dovere dei popoli che lottano per assicurarsi un futuro migliore, ma è anche una necessità imprescindibile. Se il nemico imperialista, americano o meno, sviluppa la sua azione contro i popoli sottosviluppati e i paesi socialisti, la logica elementare determina la necessità dell'alleanza dei popoli sottosviluppati e dei paesi socialisti. Se non c'è altro fattore unificante, il nemico comune deve costituirlo.
10: Tali parole sono di Ernesto Che Guevara e furono pronunciate ad Algeri il 24 febbraio del 1965, nel secondo seminario economico sulla solidarietà afroasiatica. Nessuno poteva supporre che per Ernesto Guevara fosse l'ultimo discorso pubblico sul palcoscenico internazionale.
1: E abbiamo ascoltato un altro estratto delle puntate di Wikiradio, in particolare quella del 17 marzo 2025, dedicata al discorso che il CE, Ernesto Che Guevara, tenne alla conferenza afroasiatica di Algeri nel 1965, puntata che è andata in onda il 17 marzo 2025. Questa e tutte le altre puntate di Wikiradio dedicate alla figura, all'opera, alla biografia di Ernesto Che Guevara le potete riascoltare sul nostro archivio nella piattaforma RaiPlay Sound. Marcello Anselmo adesso vi augura una buona giornata accompagnata dai programmi e dalla musica di Radio 3 e adesso diamo la linea al GR.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Valentina Antonelli. In apertura alla riforma della legge elettorale, con il governo che ha incassato ieri alla Camera la terza fiducia. Oggi occhi puntati al voto finale a scrutinio segreto. Nessun rischio, si dice certa la maggioranza che insiste, governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato e incostituzionale che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni.
3: Giorgia Meloni ha spalato per il vertice MED9 dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea. Sul tavolo i temi dell'energia, sul caro carburanti, il governo italiano punta sulle accise mobili. Sentiamo le parole della Premier.
4: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
2: E l'Eni ha abbassato di 4 centesimi il costo del gasolio, portandolo a 2,21 euro al litro. Il gruppo petrolifero condivide le necessità espresse dalla Premier Meloni di voler mantenere i prezzi a un livello sostenibile con il price cap che servirà a contenere eventuali picchi.
3: I ministri delle finanze dell'Eurozona e dell'Unione Europea si riuniscono oggi e domani in Lussemburgo. L'Ecofin dovrebbe affrontare il nodo di tassare i cosiddetti extra profitti delle società attive nell'energia. Anche se non è all'ordine del giorno, il governo italiano chiederà di affrontare il tema dell'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
5: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
2: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, e condannato per un duplice omicidio commesso durante un tentativo di rapina ai suoi danni nel 2008.
3: È stata una giornata di commemorazione in tutta Israele per l'anniversario dei 3 anni dall'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 sequestrate.
6: Celebrazioni in diverse parti di Israele ieri per ricordare l'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. A Tel Aviv la cerimonia nazionale organizzata dalle famiglie delle vittime del massacro, oltre 1200 morti e 251 sequestrati dai miliziani palestinesi. Commozione anche nelle commemorazioni tenute negli oltre 20 villaggi al confine con la striscia di Gaza e nell'area del Nova Festival, dove furono uccise 378 persone, ma anche rabbia e proteste contro il governo Netanyahu, che ha clamorosamente fallito nel difendere i suoi cittadini, mentre si moltiplicano le voci sugli avvertimenti che il Premier e gli apparati di sicurezza avrebbero ricevuto nei giorni precedenti all'attacco. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette Netanyahu, consapevole che nelle elezioni peserà la debacle di 3 anni fa. Da allora Israele ha reagito attaccando la striscia di Gaza, uccidendo 75.000 persone, l'80% delle quali civili, secondo diverse inchieste giornalistiche, e migliaia anche le persone uccise in Libano, sistematicamente bombardato dallo Stato ebraico. Marco Barbonaglia, GR3.
2: In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, diventata il simbolo delle proteste per la casa dei giorni scorsi. La donna di 70 anni è deceduta in un ospedale di Madrid dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per tantissimi anni. È una perdita anche nostra, ha commentato il Premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Intanto i principali sindacati hanno convocato uno sciopero generale per l'11 novembre.
3: Il caso Garlasco. Ieri sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto continuano a emergere ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
7: Spunta un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
0: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
7: Elena Baiocco, GR3.
2: Noi per il momento ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: No, è mio!
9: È
8: papà,
9: mio!
8: Papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare, dimenticare.
14: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, sabato 21:30, Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.51, apriamo in Lombardia, in A1 tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo, dove si registrano code per un incidente. Ancora in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione Bologna, segnalato un altro incidente. Rimaniamo in A1, il traffico risulta rallentato per una perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. E sempre in Autosole, ancora verso la capitale, si segnalano 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Fabbro e Orvieto. Andiamo in A24 Roma-Teramo, tra Carsoli e Vicovaro in direzione Roma, segnalata una perdita di carico. E infine chiudiamo sul grande raccordo anulare della capitale, nei pressi dell'area di servizio Sette Bagni in direzione Salaria, si registra traffico rallentato a causa di un allagamento. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

Buongiorno Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 31 secondi adesso e siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Questa mattina per i nostri titoli andiamo innanzitutto in Spagna con El País. Muere Mari Carmen, la mujer que encendió la lucha contro los desahucios. En España è morta ieri Mari Carmen, la donna che ha acceso la lotta contro gli sfratti in Spagna. Questo è il titolo d'apertura del quotidiano spagnolo, molto simile a quello di El Mundo, e poi El País ci spiega come Mari Carmen ha cambiato la Spagna. Dalla Spagna alla Grecia con Kati Merini, che dedica tutta l'apertura al discorso del segretario di Stato statunitense Marco Rubio, un discorso che troviamo molto in alto nella gerarchia delle notizie anche sul New York Times con questo titolo: Rubio esorta l'Europa a risvegliarsi dal sonno e a difendere il predominio occidentale. Curiosamente questo pezzo del New York Times ha accanto un altro titolo, il titolo principale della giornata, che riguarda la grande ritirata degli Stati Uniti dal Golfo alla Gran Bretagna. Trump è costretto a riportare le truppe a casa, parlando di lezioni di civiltà dagli Stati Uniti dopo il risveglio confuso e arrabbiato di Christa Pike. Christa Pike, la donna condannata a morte ma la cui esecuzione non è andata tra virgolette a buon fine. Il Texas ha eseguito la sua prima condanna a morte subito dopo questo errore. Nello stesso modo James Howard è stato giustiziato con un'iniezione letale di pentobarbital. Infine andiamo in America Latina con il titolo principale di Correio Brasilense, dedicato al discorso di Flavio Bolsonaro, che adesso promette di cambiare la Costituzione qualora dovesse vincere il turno di ballottaggio delle presidenziali, e a Rio i Carioca scendono in strade. A questo punto, con l'assistenza tecnica di Davide Gabrielli e l'aiuto in redazione di Costanza Spocci e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Mari Carmen Abascal non avrebbe mai potuto immaginare che alla fine della sua vita avrebbe scatenato un terremoto sociale e politico. Inizia così l'editoriale di El País dal titolo Mari Carmen ha cambiato la Spagna. Non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe diventata il simbolo di un malcontento che covava da tempo nel paese. Un'ordinanza del tribunale la costrinse a lasciare l'appartamento nel quartiere Retiro di Madrid, dove viveva da quando aveva 17 anni. Aveva 87 anni, era il 23 settembre, e le immagini dello sfratto su una barella in mezzo a un dispiegamento di polizia, con centinaia di giovani in strada che gridavano "non sei sola", hanno colpito profondamente il paese. Nei giorni successivi le piazze si sono riempite di persone che hanno visto in quella donna anziana con problemi di mobilità il riflesso degli enormi ostacoli che milioni di cittadini affrontano per potersi permettere un affitto, per non parlare di una casa. Il governo ha cercato di rispondere alla protesta con decreti legge che il Congresso ha respinto. Questo ha scatenato elezioni anticipate e la proclamazione di uno sciopero generale. Due settimane dopo lo sfratto, quella donna, fino allora anonima, è morta in un ospedale di Madrid, senza mai essere riuscita a tornare a casa. La sua morte è diventata un simbolo ancora più potente, quello di un grave collasso di un sistema che priva così tante persone di un diritto fondamentale come l'abitazione. Ma è qualcosa di più: il simbolo dell'ondata di solidarietà ed empatia in una società che sembrava apatica e disinteressata alla possibilità di cambiare le cose. La stampa spagnola ci fa sapere anche che Mari Carmen è morta poche ore prima di firmare il suo contratto di affitto di 8 anni e di rientrare finalmente in possesso della sua casa. La morte di Mari Carmen ha suscitato grandi emozioni, grande dolore, grande rabbia in Spagna, come racconta anche El Mundo, quotidiano dell'opposizione di destra, che riprende le urla fuori dal Congresso di Madrid dei manifestanti accampati a Puerta del Sol. Vergogna, affittuari, voi siete terroristi. Questo uno degli slogan. La giornata di ieri è stata una giornata appunto a Madrid di lutto e di rabbia.
il Partito Popolare con un'evidente mancanza di senso, dico di sensibilità, ma proprio di opportunità politica, ha posto il veto a un minuto di silenzio per Mari Carmen all'Assemblea di Madrid. E intanto almeno 1000 persone hanno marciato verso il Congresso e hanno acceso candele in memoria di Mari Carmen gridando assassini. Feijóo, leader del Partito Popolare, in questo momento, all'inizio di una lunga campagna elettorale, favorito nella possibilità di prendere il posto di Pedro Sánchez, ha chiesto che la morte di Mari Carmen non venga strumentalizzata a fini opportunistici. Lasciamo la Spagna, andiamo in Francia. Oggi molte testate della stampa estera riprendono il segnale di un minimo cambio di rotta del governo francese per quanto riguarda la repressione del movimento studentesco, un cambiamento di rotta annunciato dal ministro degli interni Laurent Nunez alla RTL dopo l'incidente di Lens, dove un ragazzo di 15 anni ha perso una mano a causa dell'esplosione di una cosiddetta granata stordente. Laurent Nunez ha annunciato che queste non sarebbero più state utilizzate contro i blocchi stradali nelle scuole superiori. In realtà, dicevo, questa notizia ha molto spazio sulla stampa estera, era addirittura in apertura su britannico Guardian fino a poco tempo fa. In Francia è un po' una nota a margine, in una giornata che dal punto di vista della stampa racconta da un lato l'impotenza del governo. Ieri è una giornata molto attesa anche politicamente, atteso il discorso del premier Sébastien Lecornu. Ecco, il titolo di Libération racconta bene questa impotenza, questa scarsità di proposte arrivate da Lecornu. Discorso di Lecornu, 2 punti, 4 crisi e una sola misura. Le crisi si sovrappongono. Da un lato l'impotenza del governo, ieri è una giornata molto attesa anche politicamente, atteso il discorso del premier Sébastien Lecornu. Ecco, il titolo di Libération racconta bene questa impotenza, questa scarsità di proposte arrivate da Lecornu. Discorso di Lecornu, 2 punti, 4 crisi e una sola misura. Le crisi si sovrappongono. In Francia l'abbiamo già raccontato, ieri Lecornu ha tentato di minimizzare la portata

una sola misura, quella volta a abbassare il prezzo del gasolio alla pompa di benzina. La stampa, gli editorialisti, i commentatori della stampa francese continuano a confrontarsi sulla mobilitazione e sulla repressione delle forze di polizia. Libération ha una giornata particolare, ha affidato il suo giornale a un gruppo di storici, è un'iniziativa tipica del quotidiano fondato da Jean-Paul Sartre, e oggi dà un dato forte che abbiamo ritrovato in modo meno sistematico, meno raccontato, meno analizzato anche nei giorni scorsi. Secondo i dati, gli arresti in questa fase di protesta hanno già raggiunto livelli senza precedenti rispetto ad altri movimenti sociali a partire dal maggio del 68. Sono dati che Libération legge con l'aiuto appunto dello storico Vincent Lemire, che conclude: è fondamentale collocare le cifre attuali in una prospettiva storica per smettere di commentarle in modo isolato, al fine di determinare se ci troviamo di fronte a una normale risposta della polizia o a una svolta dura, repressiva. Questa è la risposta dello storico. Queste cifre mostrano un'escalation repressiva di proporzioni terrificanti per i giovani, e questo è senza dubbio l'obiettivo prefissato: terrorizzare gli studenti delle scuole superiori, spaventarli per spezzare la mobilitazione. Completamente diversa la linea, la posizione di Le Figaro, quotidiano conservatore. Il titolo dell'editoriale a firma Yves Tréhard è questo: Police, Macron dans le piège du chaos téléguidé, Macron nella trappola di un caos telecomandato, che sarebbe, secondo la destra, telecomandato dalla France Insoumise di Mélenchon. Le Figaro è scandalizzato, il processo contro i gendarmi e i poliziotti è rivoltante, è anormale che il governo stia abbassando la guardia e dia via libera a coloro che incendiano e propagano un'atmosfera da guerra civile nel paese. Le Figaro difende la polizia, le forze di sicurezza, vittime di provocazioni, d'aggressioni, e che già contano 750 feriti tra i loro ranghi, e sono trattati da nemici dell'ordine repubblicano. Lasciamo anche la Francia, facciamo una tappa ad Atene, ma per parlare degli Stati Uniti. Ad Atene era in visita ieri Marco Rubio. Cattimerini, principale quotidiano greco, dedica tutta la sua apertura, da un lato, alle parole di Rubio che confermano l'ottimo stato del rapporto tra Washington e il governo greco, e dall'altro, e soprattutto, da un discorso che troviamo anche sul New York Times, nel quale Rubio ha esortato l'Europa a risvegliarsi dal sonno e a difendere il predominio occidentale. Mercoledì, scrive il New York Times, Marco Rubio ha esortato le nazioni occidentali a rinnovare la propria civiltà per poter mantenere il loro predominio in un mondo di guerre, incertezza economica e cambiamenti tecnologici. Oggi ci troviamo di fronte a un bivio, affermato Rubio. Il prossimo decennio scriverà la storia del prossimo secolo. Il corso che intraprenderemo determinerà se l'Occidente manterrà il suo posto al vertice del mondo o si rassegnerà a un futuro di atrofia, servitù e declino. Il discorso di Rubio mira a mettere in luce i principi ideologici, scrive il New York Times, di un movimento conservatore americano i cui aderenti vedono il presidente Trump come il loro leader. Alcuni dei suoi ideatori sostengono che i cittadini degli Stati Uniti e dell'Europa non dovrebbero scusarsi per le scelte compiute dai loro antenati, tra cui l'esplorazione e la conquista e la colonizzazione di altri popoli e territori. Al contrario, i cittadini dovrebbero riabbracciare quell'etica del passato, mentre i loro paesi cercano di ottenere un vantaggio della competizione militare ed economica con la Cina e con altre potenze non occidentali. Segnale il New York Times, ce lo ricordiamo bene anche noi, non è la prima volta che Rubio usa un tour europeo per elogiare i costruttori d'impero. Lo ha già fatto tempo fa a Monaco, suscitando rabbia e appunto aprendo un dibattito forte sul tema. Ecco, il dato paradossale che segnavo prima, proprio di impaginazione, se così possiamo dire, che il New York Times, accanto a questo pezzo, ne ha un altro pezzo analitico di apertura molto lungo, con questo titolo: la ritirata di Trump dal Golfo alla Gran Bretagna
le forze americane se ne vanno.

0: Guerra che aveva lo scopo di dimostrare la portata del potere americano, ha sortito l'effetto opposto e una lezione su quelle che possono essere le conseguenze inattese di una scelta politica. A sentire il presidente Trump, inizia così il pezzo, e i suoi collaboratori, la fretta nel ritirare 12 bombardieri B1 da una base aerea di Gran Bretagna durante il fine settimana è stata solo una precauzione prudente in risposta a una minaccia che sono rifiutati di descrivere, smentita da Londra. Non era un grande problema, ha insistito Trump, ma per chiunque abbia osservato il dispiegamento della potenza americana in tutto il mondo nei 7 mesi successivi alla decisione di attaccare l'Iran, si è trattato di un altro lampante esempio di come ripetutamente Trump e il suo segretario alla difesa Pete Hegseth siano stati costretti alla ritirata, ritirando le forze militari che erano state dispiegate in Medio Oriente e in Gran Bretagna a scopo di deterrenza. Negli ultimi mesi, con il protrarsi del conflitto, la guerra con l'Iran ha rivelato enormi nuove vulnerabilità americane, imponendo cambiamenti che il Pentagono non aveva nemmeno preso in considerazione un anno fa, ma si è anche rivelato un'amara lezione sulle conseguenze indesiderate derivanti dalla guerra scelta dal signor Trump. Ci fermiamo qui con la lettura di questo pezzo molto interessante nel New York Times e passiamo alla cronaca, una cronaca che ho riassunto prima mentre riprendevo alcuni titoli di testata, la cronaca ad esempio di USA Today che racconta il risveglio di Krista Pike. Krista Pike è la donna che, dopo aver passato 30 anni nel braccio della morte della prigione, di una prigione del Tennessee, ha visto eseguire la sua condanna a morte tramite un'iniezione di pentobarbital, ma non è stata uccisa, è rimasta tra la vita e la morte per diverse ore e poi si è risvegliata, racconta oggi USA Today, confusa, arrabbiata dopo quanto è accaduto. Ma la notizia oggi dominante negli Stati Uniti sulla pena di morte riguarda la prima esecuzione dopo l'errore di Krista Pike, questo il titolo sempre di USA Today. In Nepal Jamal Orwar è stato giustiziato con un'iniezione letale di pentobarbital, nonostante i timori che si trattasse dello stesso farmaco utilizzato nella fallita esecuzione di Krista Pike. Una settimana prima sia la CNN, dopo quanto è accaduto nel Tennessee, ha scritto un lungo pezzo dicendo quello che è accaduto nel Tennessee può rappresentare una svolta, potrebbe portare a una moratoria nelle esecuzioni di condanne capitali. Ebbene, il Texas ci dice che almeno per il momento non è così. Restiamo proprio sulla CNN, che ha oggi una notizia in esclusiva, importante. Ci fa sapere l'emittente di Atlanta che Nicolás Maduro e sua moglie dovranno affrontare nuove accuse per presunte torture ai danni di cittadini statunitensi. Secondo diverse fonti a conoscenza dell'indagine, i procuratori di New York dovrebbero formulare forse già oggi nuove accuse contro Maduro e sua moglie Cilia Flores per presunte torture inflitte nelle carceri del paese negli ultimi anni. Le nuove accuse si riferiscono a quella che il governo statunitense ha definito la detenzione illegittima di oltre una dozzina di cittadini statunitensi nelle carceri del paese durante il periodo in cui Maduro guidava un regime repressivo in Venezuela, questo scrive la CNN, secondo quanto riferito da persone informate sull'indagine. A questo punto restiamo in America Latina, ma passiamo a una testata locale brasiliana, il Correio Brasilense di Rio, se non sbaglio, che titola, come tutte le testate del paese, su un discorso pronunciato da Flavio Bolsonaro a Goiânia, il suo primo grande discorso politico dopo essere finito in testa del primo turno presidenziale domenica scorsa. Bolsonaro, che in tutti i titoli brasiliani è chiamato soltanto Flavio, Flavio ha affermato, questo è il titolo, che userà la sua maggioranza in congresso per modificare la Costituzione, visto i grandi vantaggi elettorali ottenuti appunto anche nel congresso. Lo ha fatto peraltro in una giornata in cui la stampa brasiliana racconta ha ricevuto formalmente il sostegno dell'ex governatore Ronaldo Caiado, che era stato aveva corso anche lui nel primo turno delle presidenziali, e si è assicurato l'appoggio anche di due partiti importanti, PP Unaio Brasil, in vista del secondo turno, quindi accresce le possibilità di vincere questo secondo turno delle presidenziali. C'è il discorso di Bolsonaro ha suscitato molto timore tra i brasiliani non di destra, soprattutto per la sua promessa di ridemocratizzare il paese. Questo è il termine usato da Flavio e che viene considerato quasi il preannuncio di un colpo di Stato, così scrive ad esempio Talíria Petrona, deputata di sinistra sui social. C'è appunto il timore, su questo si sofferma anche il Guardian, un lungo pezzo dedicato a quanto sta accadendo in Brasile, che Bolsonaro stia strumentalizzando il linguaggio della democrazia per mascherare una svolta illiberale. Ricordo che il padre di Flavio, Jair, che aveva prestato servizio come soldato sotto il regime militare, è stato condannato a 27 anni di carcere per aver tentato un golpe, che ha sempre esaltato il periodo della dittatura in Brasile. E ieri, ecco, anche in seguito a queste minacce, migliaia di studenti, raccontano le grandi agenzie, Associazione Press, Associazione Press, migliaia di studenti sono scesi in strada, hanno manifestato a Rio de Janeiro contro Bolsonaro. Tra le preoccupazioni che ci sono per gli effetti di una eventuale vittoria di Bolsonaro ci sono quelle sull'impatto sulla crisi climatica, sul fronte ovviamente dell'Amazzonia. Oggi ci sono novità inquietanti che arrivano da un altro fronte della crisi climatica, l'Antartide, e sono novità a cui dà molto spazio il Guardian, forse il quotidiano più ambientalista tra quelli che consultiamo. La notizia è che la più grande colonia di pinguini al mondo ha subito un enorme crollo demografico. La popolazione di pinguini sull'isola di Zawodowski in Antartide si è ridotta di 2/3 dal 2011, probabilmente appunto a causa della crisi climatica. Notizia che troviamo sul Guardian, va detto, viene data anche da altre testate. Prima di salutarci, una rapida incursione di nuovo in Etiopia. Pochi giorni fa avevamo dato notizia della conquista della capitale del Tigray da parte delle truppe regolari, cosa che sembrava far presagire una fine del conflitto. Oggi però Al Jazeera riprende testimonianze che arrivano dal nord del paese. Testimoni hanno avvistato truppe eritree in divisa nel paese, cosa che fa temere un possibile sconfinamento del conflitto. Questa è l'ultima notizia di oggi a Radio Tremondo. Potrete tra poco riascoltare la nostra rassegna della stampa estera su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. A questo punto non mi resta che cedere la linea a Prima Pagina per la rassegna della stampa estera, della stampa italiana. Chiedo scusa a tutti voi. Buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. L'11 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, Daniele di Bonaventura al bandoneon e il coro Armonioso Incanto, diretti da Franco Radicchia, eseguiranno Ufficio Ritmico di San Francesco di Giuliano da Spira. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 11 ottobre alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
6: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
5: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
7: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
5: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa.
13: Buongiorno, giovedì 8 ottobre, buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e chi ci ascolta anche sui podcast. Anche oggi la lettura dei giornali è straordinariamente ricca. Voi dovete sapere che mediamente i giornali aprono con notizie che riguardano o l'economia o la politica o gli esteri o la cronaca. Sono questi quattro grandi filoni con cui si fanno le prime pagine. Normalmente quando ad aprire l'economia non è mai una buona notizia e infatti oggi l'apertura economica è quella che domina sulle prime pagine. Comunque, riassumendo rapidamente i temi di oggi, sono appunto i mercati. Guardano a ieri la coda del 7 ottobre, la legge elettorale che è il grande tema di oggi e poi la grazia a Guido Gianni che ha innescato una nuova serie di polemiche, oltre come sempre le proteste in Francia e in Spagna. Ma insomma, vediamo i giornali e partiamo appunto, siccome l'economia è il titolo più forte di tutti stamattina, con Il Sole 24 Ore. Mercati, tempesta su borse e bond. Il petrolio torna sopra i $100 al barile e i timori per il nodo energetico per l'allarme debito lanciato dalla FMI e per i futuri rialzi dei tassi delle banche centrali affossano borse e titoli di Stato. Piazza Affari perde il 2,5 e torna sotto i 50.000 punti per la prima volta da giugno. Lo spread sale fino a 120 punti per poi chiudere a 116 con un rendimento del decennale al 4,63%. E quindi, dicevamo, la famosa guerra scatenata da Trump in Iran per motivi non esattamente chiarissimi, se non a lui e forse a Netanyahu, ha avuto un riflesso straordinariamente sgradevole per tutti noi, non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo, tant'è vero che il Corriere della Sera titola borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso FMI ai governi. Meloni, 160 milioni per i tagli delle accise, scostamento di bilancio, la UE verso il sì. Poi c'è un commento di Paolo Valentino titolato Ambizioni posticce, lo vediamo dopo. Legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, i partiti e le mosse, e poi di spalla il ricordo e il dolore il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. In Spagna, intanto, è morta Mari Carmen, simbolo della protesta, l'anziana che era stata sfrattata e aveva dato il via alle proteste di piazza. Anche di questo parliamo dopo. E poi, dicevamo, la Grazia uccise due rapinatori grazie a un gioielliere, firmati tre atti di clemenza. Le due foto centrali di pagina sono dedicate una alla figlia di Asia Argento, Anna Lu Castoldi, che è stata vittima di revenge porn, e l'altra a Davide Jacopini, attore che in monopattino è stato colpito da una banda sulla minicar ed è grave in ospedale. Passiamo a Repubblica. L'apertura di Repubblica è dedicata alla legge elettorale. Legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme possibili rilievi della Consulta. È il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale, scrutinio segreto alla Camera. La Premier Meloni, tranquilla? Lo sono sempre, ma teme i rilievi della Corte Costituzionale. Anche di questo parleremo più approfonditamente nella seconda parte. Il titolo forte del giornale è Dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008, Gianni naturalmente è il cognome, uccise due rapinatori. Il detenuto, ammalato, si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero. Sottolinea questo parallelo naturalmente Repubblica, perché è questo al centro della polemica. Poi Israele con le famiglie delle vittime di Hamas, il 7 ottobre per noi è infinito, c'è un splendido reportage di Francesca Cafferri e la foto centrale dedicata all'India. Perché, scrive Carlo Pizzati, la storia, Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Va bene che in India vanno a votare quasi un miliardo di persone, 970 milioni di persone, ma togliere il voto a 130 milioni di indiani non è esattamente un esempio di specchiata democrazia. Poi titolo sulle case, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. E naturalmente non manca un titolo su Garlasco. Passiamo alla Stampa, che apre ancora sulla economia, ma andando a cercare, diciamo, il lato più positivo di questa storia. Dalla UE via libera a 29 miliardi. Primo ok alla flessibilità per energia e difesa. Gasolio, risalgono i prezzi. Meloni, possiamo intervenire. I rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse. Milano è la peggiore, giù del 2,5%. L'analisi di quello che sta succedendo è affidata a Veronica De Romani su un commento intitolato «Ma ora il governo deve ridistribuire la spesa pubblica». La preoccupazione di De Romanis è sempre che il debito esploda e che poi soltanto di interessi di debito in realtà ci andiamo a giocare 3-4 finanziari ogni anno. La foto centrale è dedicata invece all'Alexio Magistralis di Vasco Rossi all'Università di Salerno. Il titolo è «Che cos'è per me essere Vasco?». Tra l'altro Vasco dice forse la cosa più politica di tutta la giornata, parlando appunto all'Università di Salerno, dice la politica è anche chi aspettare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Considerazione niente male, su cui possiamo tornare anche più tardi. L'Italia, grazie per il gioielliere che uccise due rapinatori. E poi nel taglio basso c'è il ricordo di Barbara Spinelli, l'addio alla giornalista e politica, storica firma della Stampa. Anche il Fatto parlerà di Barbara Spinelli. Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli. Europa e pace sono in effetti due parole straordinarie. Il Messaggero, Apertura dell'Europa sulla flessibilità, ricalca un po' il taglio che ha anche la stampa. Pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa. Il fondo monetario si allarga, la crisi del debito. Legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita. Poi Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri. E anche qui la cronaca, da un lato buttato giù dal monopattino è grave, a Roma caccia alla banda della microcar, probabilmente si tratta di ragazzini e questo è ancora l'aspetto ancora più inquietante di questa storia, già brutta di per sé, e di fianco sulla bici di Stasi un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Passiamo al Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano sceglie un titolo invece legato a Berlusconi, bavagli, Berlusconi contro le toghe che lo sentono, subì Forza Italia, in UE contro Graviano, illegale così starà zitto. Lettera Metsola, il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato, l'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Poi l'editoriale di Marco Travaglio è dedicato a Barbara Spinelli, lo anticipavamo prima, e anche di questo ci occupiamo tra un attimo. Passiamo ai giornali di area di destra, su cui troviamo invece la valorizzazione di una notizia completamente, radicalmente diversa, che però diventa il titolo di apertura praticamente per tutti, cioè il giornale titola «Arriva il tribunale islamico. A Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini. Non può esistere il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. L'Islam tenta di penetrare i gangli delle nostre vite attraverso una velata ma ben organizzata sostituzione etnica». A Padova è nata la Camera Arbitrale Islamica Italiana, un'associazione costituita il 3 marzo 2026 in via Armistizio 13. Ebbene, poi c'è un editoriale di Tommaso Cerno dal titolo «In nome del popolo corano». La verità, primo tribunale islamico in Italia, titola a tutta pagina, a Padova una Camera Arbitrale emette giudizi sulla base della Sharia. Si offre ai musulmani per dirimere controversie civili, quindi anche matrimoni e commerciali, secondo la legge consolidata nei loro paesi di origine. In pratica, il Corano sostituisce il codice, sottomissione compiuta, già presentati due esposti in procura. Poi anche qui c'è un titolo su Garlasco, foto sparite, Gaza infette, reperti rimasti nel cassetto, viaggio nei misteri dei RIS. E poi il titolo di taglio, quello più forte, uccise i banditi come Roggero, arriva la grazia parziale, ma dopo 5 anni di galera, che non è una differenza di dettaglio, diciamo. E c'è anche una scatola di titolo in apertura, stipendi, sanità, pensioni, crescita, le vere cifre smontano le balle che crescono nel campo largo. Meloni insiste con Ursula per avere l'ok sulla spesa per il welfare. E poi la verità porta avanti il suo dibattito sul fine vita. La CEI vuole una norma nazionale, il pontefice a Lourdes aveva detto il contrario. Sul fine vita i vescovi tradiscono Papa Leone. Libertà di cura riconosciuta ai medici solo per i clandestini. Con il Covid e l'eutanasia no. E poi Libero, nessun futuro basato sulla Sharia, è l'editoriale di Alessandro Sallusti. Evidentemente, insomma, tutti i giornali di area hanno sentito profondamente questa notizia, che effettivamente sugli altri giornali non ha lo stesso rilievo. Poi il titolo, come dire, piuttosto estroso, che sceglie Libero, è «Gli scemi del 7 ottobre, Propal in piazza per celebrare Hamas e il campo largo attacca Israele». Naturalmente interpretazione sempre, diciamo, piuttosto prevedibile, ma in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Poi la foto è dedicata a Guido Gianni, il gioielliere graziato dal presidente Mattarella. Mattarella grazie al gioielliere che uccise due rapinatori. E poi Eni ribassa il diesel, c'è l'ipotesi di accise mobili. L'ultimo titolo che vi leggo, perché siamo arrivati all'ingresso della seconda parte, cioè quella dedicata agli editoriali e alle analisi, i cattivi maestri del 7 ottobre, titola Il Tempo. Chi soffia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano al tempo, asse del male tra alleati dell'Iran e utili idioti. E diciamo insomma, che i giudizi su chi va in piazza non sono mai particolarmente teneri. Giuseppe Eco, I professionisti del buco, è l'editoriale di Capezzone. Questi, dicevamo, sono i titoli più importanti dei giornali di oggi e passiamo adesso invece agli approfondimenti.
12: Prima pagina, gli approfondimenti.
13: Eccoci. Non ce ne siamo andati via, in effetti abbiamo semplicemente spostato i giornali per capire che cosa vogliamo leggere e vorremmo cominciare a leggere di nuovo il Sole 24 Ore per stare alla parte economica, poi daremo largo spazio alla parte politica. Ricordiamo che oggi c'è il voto definitivo sulla legge elettorale intorno a mezzogiorno e mezzo, però i conti in tasca di ciascuno di noi sono sempre importanti. E dal Fondo Monetario Internazionale, scrive a pagina 2 il Sole 24 Ore, arriva l'allarme sul debito, non possiamo rimandare. C'è un articolo di Gianluca di Don Francesco che dice: rimandare il risanamento dei conti pubblici non è più possibile, soprattutto nelle economie avanzate e ad alto indebitamento. La numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, avvisa che tutte le tensioni di questa delicata fase di shock energetico, inflazione, rialzo dei rendimenti si scaricano sulle politiche di bilancio e chiamano i governi a scelte difficili. Riportare sotto il controllo il debito per l'FMI non è più rinviabile. Dicevamo prima che insomma il debito da noi ha un costo soltanto in interessi pari a una novantina di miliardi. Le parole di Georgieva arrivano da Singapore. Dice: in questo difficile 2026 l'economia globale è tirata in due direzioni opposte da uno shock negativo sull'energia e uno positivo derivante dall'intelligenza artificiale. E poi ci sono le guerre. Georgieva anticipa che le nuove previsioni di crescita mostreranno dati più negativi per i paesi devastati dai conflitti in Ucraina e nel Golfo. Effetti più lievi si osservano in altre economie. Dati di crescita più alti potranno essere visti nei paesi che guidano la partita dell'intelligenza artificiale. Secondo l'FMI, l'FMI stima che l'hardware per l'intelligenza artificiale e i prodotti tecnologici correlati rappresentano più di un decimo del commercio mondiale dei beni. E poi di spalla, bufera sui bond, cadono le borse, la speculazione degli hedge fund. Ma ricordiamo che tra le prime 50 aziende del mondo in intelligenza artificiale, quelle europee sono 6. Diciamo che abbiamo ancora tanti passi da fare. Lascio stare il fatto che soltanto l'anno scorso ci sono state 4 aziende americane che hanno investito oltre 500 miliardi in intelligenza artificiale. La manovra complessiva del nostro paese è 22 miliardi, per dare l'idea della scala e della relazione tra le cose. Il Corriere della Sera invece affida il commento su queste borse che sono colate a picco a Paolo Valentino. Scrive Paolo Valentino: assistiamo a grandi cambiamenti mai visti in un secolo. È una delle frasi preferite di Xi Jinping quando descrive il nuovo non ordine mondiale. È lì che trova radici la strategia della Cina, riassumibile nella sua capacità di anticipare le nuove sfide, attrezzarsi per farvi fronte e primeggiare. Anche in Europa osserviamo cambiamenti mai visti negli ultimi 70 anni. La rivoluzione tecnologica, la guerra alle porte di casa, la minaccia ibrida della Russia, il voltafaccia americano, la sostenibilità del nostro modello sociale ed economico. Eppure, invece di identificarli e rispondere per tempo, i leader dell'Unione Europea danno vita a una tragica farsa che, copyright dell'Economist, definire follia è un insulto ai pazzi. Parliamo del bilancio pluriennale della UE, la legge finanziaria proposta dalla Commissione che dovrà sostenere le politiche europee dal 28 al 34. Al momento di presentarlo, Ursula von der Leyen l'aveva definito la più ambiziosa di sempre, parole forse un po' troppo enfatiche per un bilancio da 2.000 miliardi di euro spalmati su 7 anni, che rappresenta appena l'1,26% del PIL combinato dell'Unione, percentuale irrisoria se consideriamo che la spesa pubblica nei 27 Paesi membri copre tipicamente il 50% del PIL. E qui ci risiamo. Io ritorno un'altra volta a Vasco Rossi. La politica è chi aspettare, chi proteggere, chi lasciare ai margini. Il punto vero è, di fronte a risorse che sono quelle che sono, forse bisognerebbe ritornare a capirsi su dove vale la pena metterli questi soldi, se vale la pena metterne di più in armi, se vale la pena di mettere più nel welfare, se vale la pena mettere più in ospedali, in scuole. Insomma, io credo che il punto non sia semplicemente il quantitativo di denaro che hai, ma anche le priorità che scegli e come spendi i soldi, anche perché poi il riflesso delle nostre scelte strategiche, geopolitiche, militari, economiche, cadono sulla nostra vita di tutti i giorni. E questo per introdurre il taccuino di Marcello Sorgi a pagina 3 della Stampa, che in realtà fa un po' da ponte tra i due temi di oggi, cioè quello economico e quello politico, la legge elettorale. La legge elettorale che dovrebbe servire a scegliere qualcuno che poi appunto affronta i temi di cui abbiamo parlato fino a un secondo fa, e quindi ci spiega in realtà come possiamo riempire o svuotare le nostre tasche. Con il gasolio che in alcune parti del territorio, scrive Marcello Sorgi sulla Stampa, vedi Milano, si sta avvicinando ai 3 euro al litro, e le proteste degli agricoltori e degli autotrasportatori che non accennano a diminuire, l'emergenza energetica, come ormai viene definita la crisi dei costi dei carburanti determinata dalla guerra in Iran e dalla semichiusura dello stretto di Hormuz, sta assumendo dimensioni drammatiche. La sospensione del taglio delle accise da parte del governo e il funzionamento intermittente del price cap da parte di Eni, IP e delle altre grandi compagnie che si erano impegnate a mettere un tetto ai prezzi ha di fatto riaperto la corsa ai rincari. E poi, continua Sorgi, Meloni continua a trattare con la Commissione europea per ottenere nuovi spazi di flessibilità da adoperare sulla prossima legge di stabilità. E anche questo è stato dedicato all'incontro con von der Leyen, ma la disponibilità personale di von der Leyen con tutta evidenza non basta. Gli altri ostacoli riguardano il consenso che von der Leyen deve ottenere, prima di concedere l'apertura, dalle altre istituzioni, a partire dal Consiglio europeo e dagli altri paesi membri dell'Unione, all'interno dei quali figurano i cosiddetti frugali, contrari per definizione a qualsiasi flessibilità delle regole appena stabilite. Meloni tutto questo lo sa bene, ma continua a insistere perché non ha altra strada per affrontare la questione energetica che le va montando in casa, per di più all'inizio della campagna elettorale. Ed è esattamente questo di cui stavamo parlando. La campagna elettorale comincerà ufficialmente, diciamo, oggi pomeriggio, dopo il voto della legge elettorale, quando sarà chiaro come andremo a votare. Andremo a votare con una legge che è al centro di una infinità di contestazioni e che corre il rischio appunto di essere portata davanti con una serie di ricorsi davanti alla Corte Costituzionale. Sono numerosi, una decina, gli articoli della Costituzione che potrebbe, secondo molti, violare questo nuovo impianto che ci porterà a votare. Vi riassumo brevemente, utilizzando una scheda che c'è a pagina 2 e 3 di Repubblica, quali sono gli elementi di base di questa nuova legge elettorale, lo stabilicum o il melonellum. Ci piace molto questo latinorum per chiamarle legge elettorale. Tutte le volte che esiste vuol dire che dietro c'è una fregatura, chiunque stia facendo la legge elettorale. Comunque l'impianto, il melonellum, è una legge elettorale proporzionale con un premio di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che vince con almeno il 42% in entrambe le Camere. Se nessuna coalizione arriva al 42, scatta il proporzionale puro. Allora, già questa scelta ovviamente è al centro di un gigantesco dibattito, nel senso che il premio di maggioranza è particolarmente allargato e la Costituzione prevede che il voto sia segreto, personale ed uguale, e definire il voto uguale, quello di uno che vota per un partito che non entra nella maggioranza e quello di uno che vota per un partito che prende poi invece 70 deputati e 35 senatori in più, è piuttosto complicato. Tra l'altro c'è anche una sentenza costituzionale che dice che la stabilità non può sacrificare il diritto alla rappresentanza. Ma Altro elemento della legge, il candidato. Il sistema prevede l'obbligo per le liste di indicare il proprio candidato presidente del Consiglio con programmi depositati al Viminale, quindi prima del voto. Per gli oppositori della norma sono limitate le prerogative del Quirinale, che appunto ha la scelta del presidente del Consiglio, aveva, non lo sappiamo. Comunque è un altro dei nodi di dibattito. Le preferenze vengono reintrodotte con la legge, ma solo in forma soft. Le preferenze, l'elettore troverà sulla scheda capilista bloccati e sotto sei nomi. Tra questi ultimi potrà sceglierne tre con delle crocette a partire dalla seconda posizione in poi. Quindi il capilista bloccato, senza tra l'altro il dovere dell'alternanza con il 60% uomini e donne, e anche questo è uno dei temi che fanno immaginare, siccome soltanto pochissimi partiti porteranno in Parlamento parlamentari appunto oltre i capilista, l'alternanza di genere non sarà garantita in Parlamento e avremo un Parlamento pieno di uomini e con poche donne. E infine le firme, che è il quarto elemento di questa vicenda, viene quadruplicato il numero di sottoscrizioni da raccogliere per le liste non presenti in Parlamento che vogliono correre alle prossime politiche, 6.000 per collegio per i nuovi partiti senza gruppo o componenti nelle Camere. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se c'è un nuovo partito che ha intenzione di presentarsi alle elezioni, non è mai stato alla Camera o al Senato, in ciascuno dei nuovi dei 49 seggi dovrà raccogliere almeno 6.000 firme, cioè prendere più voti complessivamente di quello che ha preso noi moderati alle elezioni precedenti e quindi di uno dei partiti che oggi stanno al governo. Anche su questo c'è una gigantesca polemica, ma polemica che Galeazzo Bignami incarica di soffocare, smontare, di ridurre con un'intervista che dà al Corriere della Sera. L'impianto è solido, non abbiamo timori, premio eccessivo, il PD lo fece più alto. E questa è l'antica formula del relativismo, no? C'è sempre qualcuno che prima di te ha fatto una cosa peggiore di te, dalle stragi agli omicidi, alle guerre, alle leggi elettorali. Il relativismo funziona sempre benissimo per dire che un altro è stato peggio, mai per dire cerchiamo di fare meglio, no, ma per dire loro hanno fatto peggio, chiunque essi siano. Va bene, è il voto finale. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, è sicuro che stavolta non ci saranno sorprese sulla legge elettorale, vero? Sono convinto che nella maggioranza ci sia piena condivisione su una legge giusta che consentirà di votare la coalizione, il programma, la proposta di Presidente del Consiglio e, dopo oltre 30 anni, di scegliere anche i parlamentari. E qui dicevamo appunto che non è che ci sia una grande concordanza. E quindi chi riteneva fosse fatta ad uso e consumo di qualcuno è stato smentito. Penso che se ne sia accorta anche la sinistra, perché le pregiudiziali sono state ripristinate con numeri più ampi di quelli della nostra coalizione. Neppure un brivido per i malumori nella maggioranza? Non ne riscontro, il clima è sereno, è un problema più della sinistra che infonde dubbi e sospetti, ma se si legge si vede che è una legge giusta fatta per la nazione, apprezzata anche da esponenti di sinistra e di cui Fratelli d'Italia può andare orgogliosa. Non avete nemmeno l'ansia di chi teme minori occasioni di riconferma? Da capogruppo posso dire che tutti i deputati Fratelli d'Italia hanno lavorato nella maniera più utile e preziosa. Non ci sono dubbi che verranno ricandidati tutti. Allora qua in realtà è interessante come quando si parla di una legge elettorale poi arriva un momento in cui si deve sempre introdurre l'elemento di ma come tutelati, non è mai il problema di come garantire la maggiore rappresentatività possibile del paese, ma è come garantiamo la permanenza all'interno del Parlamento di quelli che rischiano di non farcela. E tra l'altro questa intervista produrrebbe un'altra domanda: se c'è tutta questa suprema armonia all'interno della maggioranza, perché è stata messa la fiducia? Meccanismo che, secondo Giorgia Meloni, prima di andare al governo, definiva il fatto che chi la propone non è in grado di controllare i propri, ma ovviamente i tempi e le idee cambiano e anche le posizioni definiscono in realtà la nostra visione del mondo, il ruolo che abbiamo definisce la nostra visione delle cose. Per stare sempre alla legge elettorale vi porto sul foglio perché Salvatore Merlo ha incontrato e ha fatto un'intervista con Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Giovan Battista Fazzolari è uno degli uomini più importanti del governo di Giorgia Meloni, una di quelle persone di cui Giorgia Meloni si fida di più, che ascolta sempre, che ascoltava anche prima di essere eletta presidente del Consiglio, di essere nominata presidente del Consiglio, e quindi siccome tra l'altro è una persona che non rilascia tantissime interviste, questa intervista ha davvero molto interesse. Dicevo, è di Salvatore Merlo, il catenaccio dell'intervista nella stanza di Fazzolari. Dice: Vannacci è come Conte e non ci alleeremo con lui. Non è ancora il momento di Giorgia al Quirinale e per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Roma. Giorgia Meloni al Quirinale? Non credo che sia nelle sue ambizioni. A un certo punto immagino sarà la figura più adatta, ma di certo non nel 2028. Questa risposta è magnifica, intanto perché lascia aperto qualsiasi tipo di scappatoia. Dice di fatto che c'è un'ambizione quirinalizia di Giorgia Meloni, che però forse non è ancora questo il momento, anzi presumibilmente non è ancora questo il momento. Perché Fazzolari dice questo? Perché uno degli argomenti forti che utilizzano le opposizioni rispetto a questa legge elettorale è che un premio di maggioranza così significativo consentirebbe poi al Parlamento di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica scegliendo appunto probabilmente Giorgia Meloni. Giovan Battista Fazzolari, torno alla lettura, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che con la Premier si sente ogni giorno da molto prima di Palazzo Chigi, il prossimo capo dello Stato se l'immagina conservatore, ma il più possibile inclusivo, e mette in conto che la sinistra, chiunque sia il prescelto, virgolette, urlerà comunque allo scandalo. Meloni invece resta dove sta, dove secondo lui è diventata il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica. È insostituibile anche alla guida di Fratelli d'Italia? Gli domanda Merlo. A oggi nessuno è completo come lei, non solo all'interno di Fratelli d'Italia. Lo sfidante alle elezioni? La segretaria del PD, Elly Schlein, perché è così che funziona nelle coalizioni, quando non sono soltanto cartelli elettorali, il capo del partito più votato è il leader, e con questo Fazzolari risolve i problemi del campo largo e quindi anche di consultazione e gazebo e di consultazione con la base elettorale del campo largo. Vannacci, gli domanda ancora Merlo, è uguale a Giuseppe Conte, non ci alleniamo con chi concepisce la politica in modo opportunistico. E quando si voterà, domanda ancora Merlo, non dipende solo da noi, ma ci sono due possibili scadenze naturali, una alla fine dei 5 anni, quindi a settembre, l'altra a giugno, che darebbe agio al prossimo governo di fare con calma la legge di bilancio. E qui c'è da dire che la riflessione è più che sensata, consentire a un governo di preparare con un po' di tempo e di riflessione una legge di bilancio non è mai un'idea sbagliata. Resto ancora un attimo sulla questione della legge elettorale con questo commento, analisi di Miguel Gotor sulla prima pagina della Repubblica. L'alibi del partito del pareggio, si intitola l'editoriale di Gotor. In Italia esiste un partito nascosto che non si presenta alle elezioni, ma è il più longevo e influente della politica nazionale. Non ha simbolo né tessere, ma un segretario ombra che risponde al nome di Jep Gambardella, il protagonista del film La Grande Bellezza, quello che non voleva partecipare alle feste, ma voleva avere il potere di farle fallire. È il partito del pareggio, quello a cui conviene che nessuno vinca davvero, che nessuno dei due schieramenti raggiunga una soglia di voti sufficiente a trasformare l'esito elettorale in un governo politicamente autosufficiente. Non serve immaginare una spectre riunita in qualche salotto romano o milanese, basta la convergenza di interessi per i quali è più conveniente avere due poli incompiuti, leader sotto tutela e un Parlamento inconcludente e ridotto a un votificio. È interessante perché nelle analisi, diciamo, la fiducia negli strumenti democratici raggiunge livelli davvero molto bassi, diciamo. È come se fosse entrata in azione, scrive Gotor, una mano invisibile a cui non dispiacerebbe che alle prossime elezioni non ci fosse un vincitore politico pieno, né a destra né a sinistra. A destra c'è il fenomeno Vannacci, a sinistra è sufficiente che PD e Movimento 5 Stelle si incartino da soli sulle primarie, come peraltro sta già avvenendo. Il meccanismo è speculare. A destra Roberto Vannacci può sottrarre a Giorgia Meloni proprio quei voti che potrebbero servirle per trasformare una maggioranza relativa in una vittoria elettorale piena. Anche alla luce di questa funzione politica colpisce l'esposizione mediatica di cui gode da mesi il generale, un'attenzione che contribuisce ad amplificare il peso e con esso la concorrenza alla destra di Meloni. A sinistra, invece, lo strumento sono le primarie, che rischiano di esaltare in modo abnorme il tema della premiership a discapito dei programmi e delle cose da fare. Certo, il PD ci mette del suo, polarizzando il dibattito intorno a questo tema. Da 6 mesi non c'è intervista in cui non si discetti di primarie, ossia di regole per scegliere un candidato premier. Difficile dare torto a Gotor su questo, tanto più che sempre su Repubblica, ve lo dico molto rapidamente, a pagina 6 c'è un'intervista a Claudio Mancini, che è uno degli amici fraterni del sindaco di Roma Gualtieri, indicato come possibile federatore del campo largo, il quale Mancini dà anche lui, secondo tradizioni, una risposta molto italiana, in cui può starci dentro tutto e il contrario di tutti. Cioè, a Giovanna Vitale, che lo intervista, Claudio Mancini, deputato del PD alla seconda legislatura, dice: domanda, onorevole, ora ce lo può dire, è Gualtieri il famoso terzo nome che Conte avrebbe voluto lanciare nella corsa per la premiership del centro-sinistra? Risposta: Gualtieri si ricandida a Roma e fra un mese apre la campagna elettorale, e quindi qua sembra chiusa. Ma non è né può essere indifferente allo scenario nazionale, che nel 2027 vedrà le elezioni politiche intrecciarsi con quelle amministrative. Se questo sia un sì o sia un no, lo lascio alla vostra libera interpretazione. Io invece vi voglio portare a un altro dei temi chiave di questa settimana, che è quello legato alla casa, alle proteste spagnole in particolare, ma anche poi alla scuola con le proteste francesi, perché c'è un editoriale, secondo me molto interessante, di Vittorio Pelligra su Avvenire. Il titolo di questo editoriale è «Se il caro casa non fa rumore». Scrive Pelligra: «C'è qualcosa che colpisce nelle immagini che arrivano in questi giorni dalla Spagna. Migliaia di persone nelle strade, accampamenti a Madrid, Puerta del Sol, invasa da 2000 tende. Proteste degli accampados in ogni grande città. Nella capitale sono scese in piazza circa 70.000 persone, non è la prima volta. Già nell'aprile del 2025 una mobilitazione nazionale aveva portato decine di migliaia di spagnoli nelle strade di una quarantina di città. La casa è diventata in Spagna una questione pubblica nazionale. Ci si prepara allo sciopero generale». E qui il focus sull'Italia. Visto dall'Italia, scrive ancora Pelligra su Avvenire, la questione potrebbe essere facilmente ridimensionata. Gli spagnoli protestano perché la loro crisi abitativa è molto più grave della nostra, ma se proviamo a guardare i numeri, la storia che ci raccontano appare piuttosto differente. Prendiamo il periodo 2015-2024. Secondo i dati di Idealista, il prezzo richiesto medio degli affitti in Spagna è passato da 7,6 euro al metro quadrato nel dicembre del 2015 a 13,5 nel dicembre 2024, quasi il 78% in più. In Italia si è passati nello stesso periodo dal 8,5% al 8,5 euro a 13,8 euro, un aumento di poco più del 62%. In Spagna, dunque, gli affitti sono effettivamente cresciuti più che da noi. Ma c'è un secondo dato da considerare, e cioè i salari. Nello stesso periodo, ci dice l'OCSE, la retribuzione media annua nominale spagnola è aumentata di circa il 27%, quella italiana di meno del 15%, la metà. Se mettiamo assieme le due cose, allora sì che la questione diventa interessante. Non è soltanto quanto aumentano gli affitti, ma quanto cala il peso dei nostri stipendi. Tra l'altro, chiudere questa vicenda in maniera abbastanza drammatica, c'è anche da registrare il fatto che in Spagna muore Maria Carmen, sfrattata a 87 anni, era diventato il simbolo della lotta. Dal suo caso è esplosa la rabbia che ha portato alla crisi del governo. Qui sono tornato sul Corriere della Sera, c'è il racconto di Andrea Nicastro che racconta di Maria Carmen, questa donna di 87 anni sfrattata da casa dopo 56 anni che viveva lì, dove pagava un affitto da 500 euro che era stato sostanzialmente quadruplicato. Evidentemente lei non aveva più la possibilità, con una pensione di 1400 euro, di sostenere questo tipo di costo. Dopo una lunga battaglia è stata portata via su una barella in un ospedale, poi c'è stata la famosa legge di Sanchez intitolata al suo nome. Lei aveva detto: continuerò questa battaglia, e purtroppo in realtà non ce l'ha fatta, nel senso che ieri appunto è morta, e rimane il simbolo di questa storia, che viene commentata sul Corriere della Sera da un'intervista ad Arancha González, che è l'ex ministro degli esteri spagnolo, che dice che sostanzialmente in Spagna e in Francia c'è la stessa scintilla, ovvero la rottura del contratto sociale. Questo è il tema interessante, vero? I giovani francesi protestano per l'istruzione, quelli spagnoli per l'alloggio, ma in Europa si è rotta l'idea che le economie generano benessere e uguaglianza sociale. Questo mi pare il tema centrale di tutta questa storia. Questa generazione sta peggio della precedente, è la domanda? Dipende da quali fattori consideriamo. Quanto ai diritti, questi giovani stanno sicuramente meglio, e stanno meglio anche quanto a sanità e istruzione. Ma in base ad altri indicatori, come l'accesso all'alloggio, l'accumulo di ricchezza o la sicurezza del lavoro, stanno peggio. In Francia la scuola pubblica è da anni al centro del dibattito, considerato il simbolo della decadenza del paese. L'ossessione del declino è una particolarità francese, risponde González. Mi pare assente in Spagna e in Italia, e invece molto forte qui. Declino come perdita di potenza politica, è presente anche in Germania come perdita del primato industriale. L'ossessione del declino poi si traduce nell'offerta politica, come dimostrano le elezioni. In che modo, è la domanda? Risposta: nel successo delle forze radicali che promettono il ritorno a un passato più o meno glorioso. È quello che in Francia offre il Rassemblement National, che parla di una nazione che tornerebbe libera dagli impegni UE, o in Germania con l'AfD, che evoca un'Arcadia della Germania Est dove secondo loro tutto funzionava bene, tutti avevano una casa e un lavoro e tutti avevano vicini simpatici. Ma anche in Italia c'è il generale Vannacci che propone un balzo all'indietro. Chi invece ha una proposta per il futuro? Mi sembra che manchi proprio questo, una proposta che sia entusiasmante per il futuro, che dia un po' di ottimismo ai ragazzi europei. Le proteste di questi giorni in Francia, è l'ultima domanda che vi leggo qui sul Corriere della Sera, sono sostenute dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che certo europeista non è. Risponde González: su certi temi l'estrema destra e l'estrema sinistra finiscono per toccarsi. Lo vediamo anche in Germania. La frattura politica non è più tra destra e sinistra, ma tra europeisti e sovranisti, i quali parlano di preferenza nazionale, il che equivale di fatto alla fine dell'Europa. Diciamo che siamo in mezzo a un stravolgimento, a un rivolgimento di gigantesca portata, di cui non ci rendiamo abbastanza conto, ma qui noi continuiamo a discutere di legge elettorale, di regole, anziché discutere di contenuti, di valori, di come vogliamo mettere i soldi, a chi li vogliamo dare. E è impossibile non pensare a De Gasperi: un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista guarda alle prossime generazioni. E decidete voi chi sta guardando alle prossime elezioni e chi alle prossime generazioni, sempre che esista qualcuno che sta guardando alle prossime generazioni. A proposito delle quali, c'è questa intervista, e come al solito mi rimarrà da leggervi un sacco di cose che mi ero preparato, ma con Bendit su Repubblica dice: non è il 68, noi sognavamo la rivoluzione, questi giovani sognano scuole migliori. Parla naturalmente di quello che sta succedendo in Francia, dove mi ha colpito tra l'altro un titolo del Corriere della Sera che dice che la polizia rinuncia alle granate fumogene, come se fosse una cosa normale comunque fino ad oggi essere andati in piazza con le granate fumogene. Vi volevo leggere rapidamente altre due cose: una sul Domani di Giorgia Serughetti, universalità o protezione per pochi, la nuova sfida. Nelle piazze cresce la rivolta contro le disuguaglianze, in Spagna contro il diritto negato alla casa, in Francia contro quella che Christine Laval chiama la grande divisione scolastica, la frattura di classe nel sistema educativo. Nelle urne e nei sondaggi, invece, a sembrare inarrestabile è la crescita dei partiti della destra radicali, sostenitori di dottrine apertamente inegualitarie. Succede in Europa come in America Latina. Sembra un paradosso che mentre la sofferenza sociale causata dalle disuguaglianze si fa manifesta, a trarre profitto politico siano più spesso le destre che promettono di difendere o aggravarle, anche in paesi come il Brasile e la Spagna, in cui i governi socialisti, pur con tutti i loro limiti, non possono essere accusati di inerzia politica o di grave cedimento alle logiche del capitale internazionale. Ora, quello che scrive Serughetti ovviamente è il grande tema di tutte le sinistre, di tutti i progressisti del pianeta. Progressisti che in realtà sono sempre meno, basti pensare a questo articolo di Carlo Pizzati sulle elezioni in India, lo dicevo nella lettura dei titoli, la purga elettorale di Modi taglia 130 milioni di votanti e in India esplode la protesta, oltre 133 milioni di nomi sono spariti dalle liste elettorali provvisorie dell'India su circa 970 milioni di elettori, praticamente tutti gli aventi diritto di Italia, Francia e Spagna messi insieme, decine di milioni di persone non possono più votare in quella che si ritiene la più grande democrazia al mondo. Io non so se l'avrei definita proprio una democrazia, è proprio per mano dell'autorità elettorale, il cui motto è nessun elettore va lasciato indietro. Questi 130 milioni sono le 8 e quindi io devo chiudere qui la lettura degli approfondimenti per aprire invece alle telefonate. Ci sentiamo tra un attimo.
12: Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto dei
13: 30 milioni, sono le 8 e quindi io devo chiudere qui la lettura degli approfondimenti per aprire invece alle telefonate. Ci sentiamo tra un attimo.
12: Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: RAI Radio 3.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Io sono un minuto.
8: Futuro presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 in collaborazione con SIAE.
9: Io sono i 3 minuti di silenzio dopo lo sparo di un cannone.
8: Questa sera alle 22:30 Tacet di Jacopo Giacomoni, il rito laico del minuto di silenzio che gioca con il metronomo. Cosa significa stare insieme in silenzio dentro a un minuto, dentro a un teatro? Tacet di Jacopo Giacomoni, questa sera alle 22:30 su Radio 3.
10: Per intervenire e porre domande ad Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
11: Eccoci, bentornati. Apriamo quindi le telefonate. Prendiamo la prima. Pronto, buongiorno.
12: Buongiorno, sono in onda?
11: Sì, ebbene sì.
12: Sì, allora, mi chiamo Andrea e telefono da Bologna.
11: Bel nome.
12: Una semplice questione, no, relativa alla legge elettorale. Allora, tutti i numeri secondo me dovrebbero avere un senso, ancora di più le percentuali. 42%, che non è 50%, che ovviamente rappresenta la metà. Cosa rappresenta il 42%? Se non un mero calcolo di bottega così. E poi volevo dire anche un'altra cosa, che secondo me un governo in carica non dovrebbe avere la possibilità di fabbricarsi una legge elettorale per le elezioni successive. Io lo trovo molto antidemocratico. Grazie, buongiorno.
11: Grazie ad Andrea, devo dire condivido l'analisi, aggiungo peraltro che quasi tutti i governi hanno fatto lo stesso, le leggi elettorali fatte un anno prima delle elezioni sono diventate un grande classico, lo diciamo tutti i giorni, noi siamo il paese che ha cambiato più leggi elettorali d'Europa, probabilmente del mondo, perché crediamo in realtà di rifugiarci per mantenere una poltrona dietro un tecnicismo regolamentare, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna stanno lì da 200 anni, in Francia e Germania da 80, ma in realtà questo premio di maggioranza deve includere un altro tipo di ragionamento. Lei diceva giustamente chissà perché il 42%, è una bella domanda, perché il 40% era palesemente incostituzionale, perché sono i numeri che si suppongono di poter accumulare nel momento in cui si fa una coalizione, bisognerebbe essere nella testa di chi fa questo tipo di ragionamenti che in realtà sono abbastanza scoperti, però la cosa che volevo dire e aggiungere è che tutto questo tipo di valutazioni avrebbero un peso se questo fosse un paese dove vanno a votare il 70-80% degli aventi diritti, ma questo è un

0: paese in cui il partito di maggioranza è quello del non voto. Quindi quando si suppone di consegnare un premio di maggioranza così largo a una coalizione che ha preso il 42%, non stiamo parlando del 42% del corpo elettorale o degli aventi diritto, ma del 42% di chi è andato a votare. Questo ovviamente rende la forbice ancora più insopportabile e consegna un potere gigantesco a qualcuno che, con tutta evidenza, chiunque esso sia, non rappresenta la maggioranza del paese. Pronto?
1: È pronto, buongiorno. Sono Maria Chiara e chiamo da Cagliari.
0: Buongiorno Maria Chiara.
1: Io ho una domanda, una domanda diciamo semplice, ma solo apparentemente polemica, in realtà è una domanda vera. Non mi risulta che nel nostro paese la forma di Stato sia la forma di governo sia una repubblica presidenziale. Mi chiedo perché ad un certo punto della loro carriera, fulgida carriera, alcuni premier si invaghiscono dell'idea di diventare presidente della Repubblica. Mi sembrerebbe che il potere vero, potere nel senso democratico ovviamente, comunque sia espresso già al massimo per un politico dal diventare premier o per una donna, come nel caso di Giorgia Meloni. Perché questo desiderio? Che cosa comporterebbe in più? La ringrazio.
0: Grazie a lei, Maria Chiara. Anche qua quando si danno risposte politiche uno si rende conto molto spesso che avrebbe bisogno di un consulto di uno psicoterapeuta, perché qui intervengono anche dei meccanismi che sono difficili da definire. Quello che possiamo dire in questo caso specifico è in realtà che il presidenzialismo era un obiettivo presente nella visione del mondo di Giorgia Meloni fin dall'inizio, quindi questo non stupisce. Il problema è che questa riforma del presidenzialismo non è stato fatto. Una delle accuse che si fanno a questo nuovo impianto della legge elettorale è di cercare di introdurlo surrettiziamente, e cioè con l'indicazione del premier della coalizione. Cioè noi andiamo a votare e dobbiamo dire: io voto per la coalizione di centrodestra, per cui il premier deve essere Giorgia Meloni, io vado a votare per la coalizione di centrosinistra, per cui il premier deve essere, e qui Dio solo lo sa perché il dibattito vediamo fino a che punto va avanti, quindi togliendo una delle prerogative evidenti del Presidente della Repubblica, quella fondamentale. La Repubblica parlamentare è una Repubblica rappresentativa, cioè rappresenta plurime sensibilità, e questo è previsto dalla Costituzione, è uno dei motivi per cui si temono un sacco di ricorsi costituzionali. Va anche detto che se poi la Corte dovesse intervenire troppo tardi, in realtà il sistema sarebbe già partito. È uno dei grandi dibattiti che ci sono in questo momento. Quello che possiamo notare è che però esiste questo tipo di tendenza ormai in tutto il mondo, ormai da molti anni, non è una cosa che riguarda solo Giorgia Meloni, cioè la personalizzazione della politica non è altro che questo, cioè gli esseri umani singoli sono più importanti dei programmi, che è il motivo che poi spinge singoli leader a dire: io incarno la volontà del popolo. E questo tra l'altro è l'opposto esatto della democrazia. Diciamo che in questo momento Donald Trump incarna perfettamente questo tipo di modello. È la stessa cosa che dice in fondo anche Vladimir Putin, lascio stare Xi Jinping perché lì c'è una visione della società completamente diversa dalla nostra, ma diciamo che in realtà i luoghi nel mondo in cui ancora si pensa che un programma, una visione, un'idea della società vengano prima del singolo essere umano che la incarna sono rimasti davvero pochi, per cui lei ha perfettamente ragione, siamo di fronte a un cambiamento che sta veramente sul confine del legittimo, che potrebbe cambiare in maniera radicale il nostro sistema di pesi e contrappesi democratici. Pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Filippo, chiamo da Bologna.
0: Buongiorno Filippo. Tanto
2: complimenti per il commento di prima perché è molto profondo, diciamo. Volevo fare un commento su una cosa che sto osservando da parecchio tempo ormai in Italia. Cerco di guardare le cose un po' da fuori e vedo una tendenza molto generalizzata a non voler affrontare i problemi. Chiamiamola una sorta di tattica da struzzo. L'industria, la politica, e questo ovviamente poi si riverbera anche nei cittadini comuni. Cerchiamo sempre di fare di tutto per evitare di affrontare veramente, analizzare e affrontare i problemi che sono veramente alla radice delle cose. E il problema è che poi il mondo, la storia insegnano che se tu non affronti i problemi, non li risolvi, sono poi i problemi a risolvere te. Quindi volevo sapere lei cosa ne pensa e se forse è il caso di cominciare a diventare un po' adulti.
0: Sì, penso che lei abbia totalmente ragione e penso che lei abbia centrato uno dei problemi della crisi contemporanea, no? Qual è uno dei problemi della crisi contemporanea? Che gli esseri umani, le persone come lei, come me, si rendono conto che in realtà la politica ha una capacità molto ma molto relativa di intervenire sulle leve che cambiano la nostra esistenza, quelle economiche, quelle sociali, quelle culturali. Cioè in realtà tutti i meccanismi che possono fare migliorare la nostra aspettativa del futuro sono consegnati a tecnofeudatari americani, a grandi logiche internazionali, il che per certi versi non sarebbe nemmeno una tragedia, nel senso se questo definisse l'idea che gran parte dell'umanità sta attorno agli stessi valori, avremmo un gigantesco vantaggio competitivo. Qui il punto è esattamente rovesciato. Cioè questa voglia di dire continuamente noi non siamo l'Europa, noi siamo una nazione, noi abbiamo i nostri confini, noi abbiamo le nostre logiche, in realtà ti fa prendere da un lato le distanze tra quello che è un meccanismo evidente del mondo, no? E cioè la capacità da una stanza di Washington o di San Pietroburgo o di Ouagadougou di condizionare i mercati globali, cioè un singolo essere umano privato ha più forza di quella che ha un intero governo. Dall'altro ti allontani rivendicando i tuoi confini, la tua nazionalità, rivendicando quello che chiami il tuo popolo, dà la possibilità di consegnare a una capacità di relazioni con le grandi potenze mondiali, la Cina, l'India, gli Stati Uniti, la tua presenza. Cioè noi tutte le volte che diciamo meno Europa stiamo dicendo meno possibilità di stare in mezzo agli altri, quindi contemporaneamente meno capacità di incidere sulla vita degli esseri umani e lasciamo il campo ad altri che invece questa capacità ce l'hanno. E questo è il motivo per cui tendenzialmente poi le persone si disinteressano della politica, non incide più sulle nostre vite, per cui i nostri politici sono più affezionati all'idea delle regole della legge elettorale che non a una visione complessiva del futuro. Io penso che ogni primo ministro serio la prima cosa che dovrebbe fare è domandarsi come faccio io ad avere maggiore peso nel Consiglio europeo, cioè in quel luogo in cui realmente ancora oggi abbiamo la possibilità di definire la qualità della vita degli esseri umani. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Maria Rosaria, chiamo da Napoli.
0: Buongiorno.
3: Volevo osservare questa cosa, è in corso non è una novità, una criminalizzazione dei giovani che protestano, questo sta accadendo in Francia, tra poco accadrà anche in Italia, però voglio sottolineare che questi sono i giovani che subiranno le scelte attuali degli adulti e dei vecchi che stanno decidendo, che gli stanno togliendo il welfare, che stanno continuando senza sosta a avvelenare l'ambiente nel quale i giovani vivranno, che sta togliendo loro la voce, nel caso dell'Italia con una legge elettorale bulgara e con la repressione, e che sta togliendo il welfare a favore di un riarmo che prima o poi porterà i giovani in guerra, perché sono i giovani che vanno in guerra. Quindi mi sembra che la minaccia, prima che dalla Russia e dall'Islam, venga dagli adulti e dai vecchi contro i giovani.
0: Allora, grazie molto per questo intervento, Maria Rosaria. Questo è un altro degli argomenti fondamentali della contemporaneità, no? Noi siamo un paese dove gli over 65 sono più degli under 18, abbiamo la curva demografica più bassa di tutto il mondo, assieme forse ai giapponesi, e questo è il motivo per cui quando si pensa alle leggi elettorali, si pensa a come conservare il proprio potere in Parlamento, si fa riferimento più a categorie diciamo piuttosto stagionate, all'interno della quale mi inserisco perfettamente, che pensare ai giovani. Qual è stata la differenza? Che tra il dopoguerra ed oggi, fino al 2000 2008 la crescita è stata costante, tutti noi pensavamo per i figli, i nostri figli, che ci sarebbe stato un futuro migliore. Adesso invece stiamo entrando in una fase in cui il paradigma si gira. Oltretutto, quando c'è questa criminalizzazione, come la chiama lei, delle manifestazioni pubbliche, forse bisognerebbe avere un po' di memoria. Cioè, a me quello che colpisce quasi sempre in questo tipo di analisi, stabilito il fatto che va detto in premessa, perché altrimenti che nessuno può violare la legge, nessuna forma di violenza è accettabile, nessuno è autorizzato a spaccare vetrine, tantomeno teste, o a mettere a fuoco dei cassonetti. Stabilito tutto questo, le democrazie si fondano sulla presenza delle manifestazioni di piazza. Non ci fossero, non sarebbero democrazie. Ma più di questo, dal mio punto di vista, cioè, quando ero ragazzino io, il problema che avevano i miei genitori per non mandarmi in piazza era quello: guarda che se vai in piazza quello che rischi è che qualcuno ti spari, che qualcuno con una spranga ti rompa la testa. Cioè, molte della classe politica che oggi guida questo paese, che tipo di proteste faceva negli anni 70? Ora non è Giorgia Meloni, naturalmente, perché è troppo giovane per tutto questo, ma diciamo quelli della generazione precedente alla sua, quando andavano in piazza, quelli che oggi dicono questi ragazzi sono tremendi perché tirano la vernice lavabile contro i palazzi pubblici, esecrabile, non è che stiamo dicendo fatelo, anzi no, non lo fate, però diciamo che prima di loro, generazioni che ne hanno precedute, per protestare utilizzavano le pistole e le spranghe. Diciamo che da questo punto di vista c'è stato un salto. Dopodiché, quando i giovani non protestano, allora sono poltronisti, sono indifferenti, sono concentrati sui social. Quando vanno in piazza sono dei criminali. Io continuo a pensare che andare in piazza e protestare civilmente sia una cosa non sana, ma doverosa. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
4: Io sono Elisabetta da Firenze.
0: Elisabetta, buongiorno.
4: Buongiorno, senta, allora, dunque, io volevo dire, scusi, sono un po' emozionata.
0: Si figuri.
4: Ma perché si continua a parlare di partiti? Io sono anziana, molto anziana, probabilmente della oltre 70 anni. E ho sempre vissuto questo, diciamo, il tema del cioè, ovviamente della politica. Ma perché oggi si continua a parlare di partiti? Quindi io ho vissuto i tempi quando c'era la DC, quando c'era il PC, quando c'era il Partito Socialista, i Negnani e i Craxiani. Bene, adesso mi chiedo che. E da tanti anni ormai io mi pongo il problema: ma sono partiti o sono correnti quelli che ci sono? E lo dico perché secondo me, però credo sia una cosa oggettiva, si debba definire un partito sulla base del rapporto ben strutturato con la base elettorale, che dovrebbe definire appunto il partito. Ci deve essere questo rapporto, altrimenti come si spiega tutta questa non partecipazione? La gente vive quotidianamente, e se non sceglie un partito è perché è così complicato, è esattamente come scegliere una corrente. Quindi è la corrente come si sceglie? Ecco, oggi
0: è chiarissimo quello che dice Elisabetta, in realtà, e la ringrazio. Cioè, anche lei affronta un tema centrale: qual è il sistema che mette in connessione la sensibilità delle persone comuni come noi e con la sensibilità di chi ci guida. Noi abbiamo attraversato molti anni, provo a dirlo anche prima, in cui c'è stata una straordinaria personalizzazione della politica, in cui appunto si è detto è più importante il premier di quello che pensa, devi trovare una persona che abbia carisma, devi trovare una persona che abbia luce, devi trovare una persona che abbia appeal, devi trovare appunto appunto abbiamo sostituito il racconto con lo storytelling, che è story selling, cioè qualcuno che come un venditore di auto di seconda mano ti affascina, ti porta a comprare quell'automobile, poi tu sali su quell'automobile e scopri che hai fatto l'acquisto sbagliato, ma una volta che hai fatto l'acquisto sbagliato sei fregato. Cioè se scegli un individuo che ti ha affascinato, salvo scoprire poi che la sua personalità è tale per cui i meccanismi democratici vengono travolti, e che ci fai? Non puoi più fare niente. Diversa cosa sarebbe quello che diceva lei in premessa, durante la Prima Repubblica, con tutti i giganteschi, straordinari problemi che conosciamo. C'era però l'idea che in realtà la rappresentatività significasse esattamente questo: tu facevi degli scalini, diventavi segretario comunale, poi diventavi assessore, poi diventavi consigliere regionale, poi ti selezionavano per entrare in Parlamento, e tutto questo sulla base di una visione condivisa. Oggi tutto questo è largamente superato, tant'è vero che siamo arrivati al giorno in cui si dice nella vostra scheda elettorale: dovete dirci qual è il nome della persona che vi guiderà, come se la persona appunto fosse più importante dei programmi. Tant'è vero che noi, e in questo il campo largo credo che non abbia rivali nella galassia, passa tutto il tempo a cercare di capire chi è meglio per fare queste cose, senza dirsi mai quali sono queste cose. C'è stata una riduzione dello spazio pubblico, e questi sono gli oratori, sono i partiti, sono i sindacati, di tutte quelle infrastrutture che in realtà consentivano a ciascuno di noi di andare a cercare dimensioni nelle quali non siamo esperti, non siamo capaci e alle quali però potevamo affidarci. Adesso dobbiamo fare tutto da soli, e siccome non siamo capaci, è impossibile, è troppo complicata la realtà, allora preferiamo in maniera diretta dire: vabbè Vannacci, pensaci tu, vabbè Trump, pensaci tu, vabbè Schlein, pensaci tu, vabbè Conte, pensaci tu. E tutto questo ha molto poco a che fare, dal mio punto di vista, con la politica. Ha molto a che fare con le nostre paure, con il nostro senso di impotenza rispetto a un mondo che sembra ci stia schiacciando. Pronto? Pronto? Se non c'è una telefonata ancora...
5: Buongiorno, sono Luigi da Alessandria.
0: Buongiorno Luigi.
5: Intanto auguri di buona fortuna a lei e complimenti per la professionalità che dimostra e la pacatezza.
0: Mi permetto
5: di fare una critica al governo, avendo ormai navigando ormai con le vele spiegate nell'84esimo di vita, essendo italiano, ho avuto l'aumento di mia moglie che ha 86 anni, cioè ne compie 88. L'anno scorso di 1,80 euro, e quest'anno 3,09. E in più quest'anno tantissima propaganda per aver tolto il bollo sulla macchina. Io fortunatamente ho 84 anni, guido ancora la macchina ed ho pagato il bollo che è scaduto il 30 settembre, l'ho pagato il giorno 28. Avrei dovuto, se la legge fosse stata giusta, pagare 3 mesi, cioè 37,96 euro. E invece ho dovuto pagarli tutti. Ho pagato 113,85 euro, che non dovevo pagare perché sarebbero del 2027. Hanno detto che poi non lo pagherò nel 28. Ma io non mi chiamo Matusalemme, mi chiamo Luigi. E con l'aumento, se lei pensa che con l'aumento delle pensioni che ha dato mia moglie, quei signori che siedono in Parlamento, di qualunque colore essi siano, con 1,80 euro non riusciranno neanche a comprare un bottone per lo sfoggio che fanno dei vestiti che cambiano ogni giorno. Non ho più niente da richiederle, le chiedo scusa per la pazienza che ha avuto, e mi dia una piccola risposta, una leggera consolazione o una comprensione se quello che dico vaneggio o se è giusto. La ringrazio infinitamente e buona fortuna.
0: Grazie davvero Luigi. No, io certamente quello che le posso dare è la totale comprensione, sul resto purtroppo meno. Mi colpiscono alcune cose di dettaglio di quello che lei dice, no? Perché poi appunto le persone vanno ascoltate. Lei dice: mi costa in più 113,85 euro. E non dice mi costa oltre 100 euro, dice la cifra esatta con tanto di decimali, proprio perché siamo in una situazione in cui la vita della gente comune, con l'esplosione dei prezzi nei supermercati, con l'esplosione dei prezzi dai benzinai, con appunto delle pensioni che non sono adeguate, non sono più fatte a scaglioni ma sono fatte a classi, all'aumento della vita, ciascuno di noi fa veramente fatica. Ci sono milioni di persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e hanno bisogno di contare i centesimi. Allora, questo vuol dire che è una colpa del governo Meloni o è stata una colpa del governo Conte o del governo Draghi o del governo Monti? No, vuol dire che in realtà noi preferiamo trasformare i problemi che ci sono reali in questo paese. Il problema fondamentale è la mancanza di crescita. Questo paese non cresce. Se questo paese non cresce, gli stipendi rimangono bassi. Noi abbiamo perso tra il 6 e l'8% del potere d'acquisto negli ultimi anni. Siamo il paese che è cresciuto meno in Europa da questo punto di vista negli ultimi 25 anni. Quindi non è un problema di questo governo, di quello precedente o di quello precedente. È un problema di sistema che noi non siamo più in grado di affrontare in maniera seria. E quando lei parla del bollo, a me viene da pensare un'altra volta alla stessa cosa che penso sempre. Ma perché hanno trovato questi 2,5 miliardi? Bravi, bravissimi. Perché non li hanno trovati prima per la sanità? Perché non li hanno trovati prima per le pensioni? Perché quando si parla della prossima manovra finanziaria non c'è nessuno che dice, sapete, abbiamo 25 miliardi da mettere, ne mettiamo 15 sulla crescita, purché 5 siano messi lì per far salire gli stipendi e dietro li mettiamo sui più fragili, le persone da difendere. Queste sono le nostre priorità, questa è la nostra scala di valori. Poi andiamo a discutere in Europa su tutto quello che serve fare collettivamente, se avere gli eurobond, avere un sistema fiscale condiviso. Cioè mancano delle riflessioni larghe, siamo veramente schiacciati sulla soluzione dell'iperlì. Ma diceva Jürsenar che avere una risposta rapida ai problemi normalmente vuol dire avere torto. Pronto?
6: Salve, sono Davide da Fiumicino.
0: Buongiorno Davide.
6: Intanto volevo esprimere tutta la mia solidarietà a Luigi e a tutte le persone pensionate al minimo che veramente certo. Soffrono tanta, diciamo, molte difficoltà. Allora, io volevo farle una domanda, visto che in questi giorni nella sua conduzione ha più volte rimarcato come tutti i governi che hanno modificato la legge elettorale in vista delle elezioni poi sono state punite nelle urne in qualche modo, no? Allora mi domandavo, non è possibile fare una riforma per cui la legge elettorale viene elevata a rango costituzionale in modo da blindare la legge elettorale da queste incursioni, direi indecenti, da parte dei governi che all'ultimo momento cambiano le regole del gioco? Se sono le regole del gioco, devono essere condivise e accettate da tutti, dalla maggior parte delle forze politiche che sono rappresentate in Parlamento. In questo, così com'è, ogni governo si cambia la legge elettorale presuntamente per un proprio fine. Io spero che anche questa volta gli elettori italiani capiscano l'inganno, così come è stato per il referendum della giustizia, e ne tengano conto quando vadano a votare, perché a mio avviso questo governo, oltre a riempirci di tanta propaganda prima delle elezioni e durante il governo stesso, non ha fatto nulla e adesso corre ai ripari facendo una forzatura enorme sulla legge elettorale. Per cui le lascio questa domanda, grazie.
0: Grazie a lei, ma adesso io francamente me lo immagino il nuovo Parlamento che in realtà si mette a fare una riforma costituzionale per incardinare le regole, cioè ghigliottinarsi da solo. Sarebbe magnifico se succedesse quello che lei dice, magnifico poi in presenza di una legge che tutti noi potremmo ritenere soddisfacente. Esistono dei modelli anche molto facili da seguire, copiare in questo caso non è mai sbagliato. Noi in Italia abbiamo avuto il Mattarellum, il Porcellum, l'Italicum, il Rosatellum e adesso siamo arrivati al Melonellum, solo che tutte queste riforme elettorali hanno un'altra caratteristica, cioè pensano, perché quando tu fissi delle regole fai una fotografia dell'esistente secondo la tua visione, cercando di incassare i vantaggi secondari, E il problema è che la vita va avanti, la politica è fatta di previsione e di cambiamento, quindi nessuno è in grado di capire, di prevedere quello che può succedere. Adesso l'esempio più banale di queste settimane, di questi mesi è appunto il generale Vannacci. Quando hanno immaginato questa riforma elettorale, di sicuro non pensavano al generale Vannacci, non pensavano a una persona che in realtà, pur mettendosi a destra della destra, che già sembrava stare molto a destra, rischia di fare perdere voti proprio a quella parte del campo, e quindi adesso vanno in affanno. Nessuno oggi direbbe, appunto leggevamo prima l'intervista a Giovan Battista Fazzolari, che è il braccio destro di Giorgia Meloni, cui diceva no, noi non ci piacciono i modi di Vannacci, ma se uno va a vedere quello che dice Vannacci oggi non è tanto diverso da quello che diceva in campagna elettorale Giorgia Meloni, che poi si è comportata al governo in maniera molto diversa da quanto aveva annunciato in campagna elettorale. Ma questo per dire, noi siamo sicuri che dopo il voto comunque Vannacci non sarà incluso nel campo delle destre? Cioè, le regole che noi mettiamo, sì, le possiamo anche mettere perché le troviamo rassicuranti, perché ci fanno immaginare di poter fare un favore a un nostro amico parlamentare in più o a un amico parlamentare in meno, ma solo uno stolto non si rende conto del fatto che tu non puoi ipotecare il futuro, non puoi prevedere il cambiamento, non puoi prevedere una guerra, non puoi prevedere una crisi, non puoi prevedere il Covid, tant'è vero che ogni primo ministro c'è un momento in cui dice sì certo, però sapete, il nostro è stato il governo che ha avuto la maggiore sfortuna nella storia dell'umanità. Pensate che noi abbiamo avuto non solo il conflitto in Israele, abbiamo avuto anche quello in Iran, poi alza la mano Conte e dice sì, vabbè, lo dice a me che ho avuto il Covid. Cioè, in realtà, ribadisco, immaginare che le regole ci possano salvare è stupido e antipolitico. Pronto, prima di rispondere, no, volevo dire semplicemente una cosa a un ascoltatore, che perché io prima ho parlato di relativismo, lui dice che quello a cui lei fa riferimento non è relativismo ma è benaltrismo, e presumibilmente, anzi certamente ha ragione lui, per cui lo ringrazio della sottolineatura, ma torna alle telefonate. Pronto.
7: Pronto, Salvatore, buongiorno dalla Calabria.
0: Buongiorno Salvatore.
7: Allora, mentre diciamo i nostri politici si occupano della legge elettorale, da ieri in Calabria, in tutta la regione, scarseggiano diesel e benzina, anzi non se ne trova proprio, perché gli agricoltori, gli autotrasportatori molto nervosi hanno bloccato le uscite delle cisterne per fare il rifornimento a Vibo, dove ci sta il rifornimento per tutta la regione Calabria, in quanto protestano per il caro carburanti. Nessun giornale a livello nazionale se ne occupa, perché la Calabria è fatta da cittadini poveri cristi che nessuno, diciamo, ormai gli dà un pizzico di attenzione. Io mi sono permesso di disturbarvi semplicemente per informare diciamo i cittadini italiani che ci sta una regione che sta soffrendo moltissimo e nessuno se ne preoccupa. Tutto qua.
0: Dunque, intanto grazie Salvatore, ha fatto benissimo a telefonare, ha fatto benissimo a dirlo. È vero che il caso Calabria non è presente sui giornali, è stato molto presente, effettivamente va riconosciuto, su tutti i telegiornali, anche qui su Radio Rai, ma il caso Calabria è un caso che in realtà è l'emblema del disastro che c'è in questo momento. Cioè, noi quando pensiamo alla benzina pensiamo sempre che sia un problema di privati, in realtà ci sono intere catene industriali che vivono questo tipo di collasso, e ci sono persone che rischiano di perdere il lavoro, aziende che rischiano di chiudere. E quindi il punto vero è, sì certo, noi possiamo anche cercare di fare quello che sta facendo meritoriamente Giorgia Meloni, chiedendo alle grandi compagnie di mettere tetti, cercare di vedere se siamo in grado di intervenire sulle accise. Soltanto in settembre abbiamo messo da parte tipo 170 milioni che potremmo riutilizzare e che il governo sta pensando di riutilizzare, il che significa che il costo della benzina e del diesel è arrivato a dei livelli sconvolgenti. Però io ricordo anche che quando cominciò il conflitto in Iran, la Premier disse non condivido ma non condanno. Dopodiché, appunto, io credo che queste sono posizioni che ci allontanano dalla capacità di affrontare i problemi per quello che sono realmente. Questo è un problema gigantesco che c'è e che resta, e che andrebbe affrontato certamente da un punto di vista della contingenza del momento, chiedendo una mano alle grandi compagnie del petrolio, ma andrebbe affrontato mettendo su un tavolo d'urgenza permanente in Europa, in cui ci si siede assieme, si siedono assieme, mettendo naturalmente anche al centro il problema dei calabresi, e lei fa benissimo a sottolinearlo, perché la Calabria è veramente l'esempio di quello che può succedere, che sta succedendo in quello, in queste ore, a causa della crisi dell'energia. E diceva Ortega y Gasset: non sappiamo quello che ci sta succedendo, ed è esattamente quello che ci sta succedendo, e la Calabria è esattamente il punto questo. Dovremmo avere un tavolo permanente europeo che discuta di questa crisi energetica, delle nostre relazioni con gli Stati Uniti, di come cambiare le relazioni con i paesi che hanno più o meno la nostra sensibilità, e quello che è stato fatto, di cui si è parlato a proposito del Canada. Questa dovrebbe essere la tensione collettiva. In realtà l'istinto è esattamente il contrario. Se uno guarda quello che stanno facendo i singoli paesi in questo momento, l'esempio più eclatante è la Germania. Ciascuno sta pensando a se stesso, come costruire una propria difesa, come costruire le proprie relazioni. Cioè, questa spinta a disgregare l'Europa è veramente suicida. Andiamo avanti. Pronto?
8: Buongiorno. Pronto?
0: Buongiorno.
8: Sono Nicoletta, chiamo dalla provincia di Vicenza.
0: Buongiorno Nicoletta.
8: Buongiorno, io leggevo qualche giorno fa la notizia di una giovane studentessa di nome Angie Abdelal, una studentessa proveniente da Gaza, arrivata da poco in Italia, a Pisa, per conseguire una laurea magistrale in scienze della pace. E, diciamo, un percorso che riguarda la risoluzione pacifica di conflitti, la gestione del terrorismo e delle tragedie umanitarie. E, penso a questa studentessa perché è stata fortemente insultata nei social, tanto che l'Università di Pisa ha pensato anche di valutare un'azione legale contro questi insulti. E penso a questa studentessa perché lei stessa ha affermato di studiare la pace perché ne conosce la sua assenza. Ecco, mi sembra una frase molto significativa, parlando di studenti, appunto, di quanto stiano alzando la loro voce perché ritengono di essere parte fondamentale di una società. Volevo esprimere solidarietà a questa studentessa di Gaza. Aggiungo solo che questa studentessa studia a Pisa ed è la città dove esiste un aeroporto militare, e per questo aeroporto militare sono stati stanziati fortissimi investimenti pubblici, quindi la solita economia di guerra a discapito di politiche che lei possano rinforzare la scuola, l'educazione. Bene. L'istruzione.
0: Mi perdoni se la interrompo, ma siamo arrivati proprio alla fine. Condivido la solidarietà, mi è piaciuto moltissimo il suo intervento. Abbraccerei sempre chi ha la forza di parlare di pace. Ne approfitto per ricordare ancora una volta Barbara Spinelli, leggendovi rapidamente quello che scrive di lei Cesare Martinetti sulla stampa. Barbara Spinelli portava impresso nel sangue e nel nome un destino e un imperativo che riassumo in due parole: Europa e pace. Ne ha portato il peso fino alla fine. La sua voce flebile e la sua persona così fragile apparentemente trasmettevano nella realtà un'inflessibile testimonianza scandita nel tempo e nella storia. Dobbiamo chiudere, chiedo scusa, ho portato via altri 30 secondi. Noi ci fermiamo. Per la parte tecnica ringraziamo Gabriele Cioni, in redazione Maria Chiara Beranek, Emanuele Maule De Lucia e Alessio Palma. Prima di salutarci sentiamo di che cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Potete riascoltare tutto su Rai Play Sound. A domani.
9: Nell'anno accademico 2018-2019, cioè poco prima che Danilo Iervolino vendesse la sua creatura Alfondo CVC, l'università telematica Pegaso, controllata dal gruppo Multiversity, aveva un rapporto tra studenti e docenti di 1.800 studenti per ogni docente. Oggi quel rapporto è sceso a 400 studenti per ogni docente. Per dare un ordine di grandezza, Unitelma, che è l'università telematica creata dalla Sapienza, ha un rapporto di un docente ogni 60 studenti circa. È chiaro che un'università privata che ha tantissimi studenti, pochissimi docenti, è molto redditizia. Di fatto si è creato un sistema universitario parallelo a quello tradizionale, che va sotto l'etichetta di università telematiche, ma in realtà sono università private orientate al profitto. Tutto questo è al centro di un'inchiesta della Procura di Napoli, ma a prescindere dalle questioni giudiziarie, è un fenomeno epocale. Ne parliamo a Revolution.
10: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
11: Rai Radio 3. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
19: Anch'io, anche.
17: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
21: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
20: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
21: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
20: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
21: Terme dell'Emilia Romagna.
20: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
24: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
23: Il fenomeno della risonanza?
25: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
23: E la pressione?
26: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
23: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
27: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: Legge elettorale. Oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. La maggioranza porta governabilità e dà la parola agli elettori. Le opposizioni, un premierato mascherato.
3: Caro carburanti, Giorgia Meloni, pronti a nuovo intervento su accise mobili, sulla flessibilità chiesta a Bruxelles, c'è interesse ad ascoltare. Atteso il via libera su clausola di salvaguardia per difesa e energia.
2: Mattarella firma 3 provvedimenti di grazia. C'è anche il gioielliere Guido Gianni che nel 2008 uccise 2 rapinatori. Gli altri 2 casi riguardano reati di droga.
3: Matisse, una finestra sul mondo. Al MUDEC di Milano 100 opere che raccontano la fusione tra la ricerca artistica del pittore francese e le culture lontane scoperte nel corso della sua vita.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca in studio. In primo piano la riforma della legge elettorale è prevista in tarda mattinata a Montecitorio, il voto finale a scrutinio segreto e senza fiducia. La riforma accende il confronto tra i partiti.
4: Nessun rischio che si ripeta quanto successo a luglio. La maggioranza è tranquilla e certa del sì alla nuova legge elettorale che porterà governabilità, viene sottolineato, ridando la parola agli elettori. Sul Corriere Bignami ritiene il premio di maggioranza congruo e parla di elezioni a scadenza naturale. Fazzolari sul Foglio dice non ci alleeremo con Vannacci. In aula le opposizioni accusano è un premierato mascherato che penalizza le donne. Ma la seduta si accende quando Galeazzo Bignami, dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune inchieste, chiede le dimissioni dall'antimafia dell'ex magistrato ora 5 Stelle, Roberto Scarpinato.
5: Voi prendete i voti delle persone per bene, chiedendo di fare lotta alla mafia e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma sta dalla parte sbagliata!
4: Scarpinato è un eroe e ce lo teniamo stretto, la replica dei 5 Stelle, Riccardo Ricciardi.
6: Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra, a Capaci. Tutte quelle stracce portano a casa vostra! Portano alla casa dei neofascisti!
4: Polemiche anche sui carburanti. Quando Matteo Salvini spiega che il governo è al lavoro per abbassare i prezzi in un momento difficile, interviene Elly Schlein, che propone di tassare gli extra profitti e accusa. Invece dei petrolieri, ringrazino gli italiani che fanno sacrifici. Vasco Pirri, GR3.
3: Giorgia Meloni ha spalato per il Med 9, vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i temi dell'energia, la nostra inviata.
7: Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
8: È alla fine del vertice dei 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo, in parte dedicato all'energia, che la Presidente del Consiglio spiega la strategia del governo contro il caro carburanti. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei prezzi su benzina e gasolio. E poi si valuterà se spendere ora le risorse, visto che ci sono misure di contenimento, o se farne provvista per quando quelle misure dovessero terminare. Sotto osservazione c'è l'intero quadro economico conseguente all'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e qui la Premier ricorda la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo la libertà di spesa, sottolinea.
7: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
8: Lasciando il vertice di Spalato, Giorgia Meloni a poche ore dal voto finale sulla legge elettorale in Parlamento si dice serena come sempre. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR3.
2: Eleni ha abbassato di 4 centesimi il costo del gasolio, portandolo a 2,21 euro al litro. Il gruppo petrolifero condivide le necessità espresse dal governo di voler mantenere i prezzi a un livello sostenibile con il price cap che servirà a contenere eventuali picchi.
3: La Commissione europea si prepara a dare un primo via libera alla richiesta di Roma di attivare la clausola nazionale di salvaguardia del patto di stabilità per le spese legate a difesa ed energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare già oggi a margine dell'Eurogruppo di Lussemburgo per poi passare al vaglio del Consiglio UE. Le misure ammissibili potranno valere fino allo 0,3% del PIL all'anno e comunque non oltre lo 0,6% cumulativo nel triennio 2026-2028. Non c'è uno specifico punto del giorno su inflazione e regola di spesa all'Eurogruppo Ecofin, che a Lussemburgo vede la presenza del ministro dell'economia Giorgetti, ma questo non vuol dire che non sarà in discussione, come già accaduto altre volte. È lo stesso ministro a sottolinearlo e porterà all'attenzione europea il tema delle gravi conseguenze economiche sui conti pubblici causate dall'impennata dell'inflazione. Questioni fondamentali per tutta l'economia europea e per l'economia italiana. Dalla Commissione europea è atteso il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa, e il tema della flessibilità non dovrebbe essere direttamente trattato secondo indiscrezioni nel corso del Consiglio, ma il ministro Giorgetti è determinato.
1: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
3: Certo, non sono previste conclusioni operative, così come l'Ecofin dovrebbe trattare della possibilità di tassare i cosiddetti extra profitti delle società attive nell'energia. Paola Bonanni, GR3.
2: Alto là dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, all'ipotesi di inserire nella prossima legge di bilancio un nuovo contributo da parte degli istituti di credito. Le dichiarazioni del presidente Antonio Patuelli, che ha richiamato il governo al rispetto degli accordi già adottati.
9: Le banche lavorano sulla base di contratti. Tutta l'attività bancaria è basata sul contratto e di conseguenza, se sono sempre validi i contratti con i privati, a maggior ragione è valido un contratto col pubblico.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo estingue 3 anni e 2 mesi dei 12 anni e 4 mesi cui era stato condannato nel 2021 Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi in provincia di Catania, che nel 2008 uccise 2 rapinatori.
10: Io avrei preferito addirittura andare in carcere, così da eroe diventavo pure martire.
11: Le parole di Guido Gianni dopo la condanna per duplice omicidio e tentato omicidio a 12 anni e 4 mesi nel 2019, a 11 anni da quel 18 febbraio del 2008, quando 3 rapinatori entrarono nella sua oreficeria a Nicolosi, nel Catanese. Sparò in aria, loro gli puntarono alla gola una pistola, che si scoprì dopo era giocattolo. Ci fu una violenta colluttazione e alla fine fece fuoco di nuovo, uccidendo 2 malviventi e ferendo il terzo. Dalle perizie emerse che le vittime erano state colpite mentre stavano fuggendo. In carcere Gianni, oggi 66enne, ha perso decine di chili. Come ha spiegato il Quirinale, l'atto di clemenza è parziale, non totale. A Gianni restano ora meno di 4 anni, che rendono possibile l'affidamento in prova ai servizi sociali fuori dal carcere. Fausto Bertuccioli, GR3.
2: Adesso andiamo in Francia. Il premier Le Cornu apre al dialogo con gli studenti, ma le proteste non si fermano. Il corrispondente.
12: Ancora una giornata in piazza per ottenere misure concrete per la scuola. Con questa motivazione, studenti e sindacati si danno appuntamento per oggi pomeriggio in piazza della Bastille a Parigi. Ieri era andato male l'incontro dei rappresentanti dei liceali con il ministro dell'università Philippe Baptiste, contrario a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup che indirizza i diplomati all'università. E questa una delle prime richieste degli studenti. Il primo ministro Le Cornu si è mostrato ieri sera disponibile ad aprire un dialogo a tutto campo. Le parole degli studenti sono preziose e devono essere ascoltate, ha detto Le Cornu, aprendo un confronto nei licei su tutte le questioni aperte, con una serie di risposte immediate che il governo si impegna a fornire entro la fine di ottobre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: Dopo il dolore e la commozione nelle commemorazioni di ieri per l'attacco terroristico da parte di Hamas del 7 ottobre 2023, a Gaza tornano a parlare le armi. Sono 5 i morti nell'ultimo attacco israeliano, un anno dopo l'annuncio del cessate il fuoco e dell'avvio di un percorso per la ricostruzione della striscia. Le promesse di ricostruzione si confrontano ancora con una realtà fatta di distruzione, sfollati e infrastrutture da ricostruire.
13: La ricostruzione di Gaza resta un miraggio. Secondo la stima dell'ONU servono oltre 70 miliardi di dollari, una goccia, quindi i 2 miliardi e mezzo promessi dal Board of Peace di Trump, fondi che peraltro non risultano ancora erogati. Il primo ostacolo sono le macerie, 68 milioni di tonnellate di detriti tra amianto e ordigni inesplosi. Qui le famiglie cercano ancora a mani nude i resti dei propri cari. In un rapporto pubblicato oggi, l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani denuncia condizioni ancora più critiche per il sistema sanitario, legate soprattutto alle restrizioni all'ingresso nella striscia di aiuti e materiali umanitari. Abbiamo confrontato le condizioni di un anno fa con quelle attuali e in alcune aree che la situazione è addirittura peggiorata, spiega al nostro microfono Karin Shavit, autore del rapporto. Solo pochi giorni fa, l'ospedale Nasser, una delle principali strutture sanitarie di Gaza, ha esaurito le scorte di siringhe e i pazienti che hanno bisogno di essere trasferiti fuori dalla striscia per ricevere trattamenti salvavita continuano a fare i conti con le restrizioni israeliane. Secondo Medici per i Diritti Umani, diverse persone sono morte mentre aspettavano invano l'apertura di un corridoio sanitario. Azzurra Meringolo, GR3.
2: In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, diventata il simbolo delle proteste per la casa nei giorni scorsi. La donna di 87 anni è deceduta in un ospedale di Madrid dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni.
3: È stata trovata l'intesa sul nuovo contratto dei medici, circa 137.000 dirigenti interessati tra medici e farmacisti. L'aumento medio a regime è di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. L'accordo prevede la riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il segretario nazionale Anao Assomed Pierino Di Silverio.
14: Per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa pre-intesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
2: Si apre oggi al MUDEC di Milano la mostra Matisse, il mondo in una stanza, 100 opere tra dipinti, disegni e sculture dell'artista francese che liberò la linea e il colore.
15: Dietro quelle sagome di Matisse, di figure danzanti, dietro quelle sue modelle ritratte in stanze caleidoscopio di forme e colori, tra tessuti, tappezzerie e fiori, ci sono tutti i suoi incontri con le culture del mondo, la curatrice Chiara Gatti.
16: Matisse il viaggiatore, Matisse il fotografo, Matisse l'artista che in questi luoghi, in queste altre geografie, raccoglie oggetti e opere d'arte che punteggiano le sue stanze, dai pannelli cinesi ai caftani persiani, ai tessuti. I tessuti della Polinesia sono moniti quotidiani che gli insegnano, gli spiegano, lo ispirano per cercare nuove forme.
15: Matisse non copia, non imita nelle sue opere queste altre culture.
16: Le studia per trasformarle in qualcosa d'altro, per mescolarle all'interno di opere sincretiche dove tutto convive in perfetta armonia.
15: Il viaggio a Tahiti, marzo 1930, ha un posto particolare nei ricordi di Matisse.
16: È il viaggio della sua vita, la sua grande passione, la sua grande ossessione. Lui ricorderà questo luogo come il luogo dove la natura, il corpo, la vita si fondono in una perfetta simbiosi e ispireranno le opere dei suoi ultimi anni.
15: Da Milano, Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Alessandro Pazienza, Francesco Pantaleo.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastin e Simona Petrac. Un buon proseguimento d'ascolto con Rai Radio 3.
17: Abbiamo trasmesso GR3. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
18: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
19: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
20: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
21: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
19: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
20: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
19: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
20: Terme dell'Emilia Romagna.
19: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
22: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso su nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
24: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio
23: Badi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
24: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Le 9:01, bentrovate e bentrovati da Piero Sorrentino all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di giovedì 8 ottobre, come sempre qui su Rai Radio 3. Oggi cominciamo con un motto, oppure esergo, come volete chiamarlo, che sta sulla copertina del nuovo numero della rivista Iasini. La frase è questa: le parole hanno i denti e devono fare male. Quasi un piccolo programma politico, poetico, è una frase che viene da Frantz Fanon, e lo mettiamo in testa a questa puntata di oggi, in cui del resto più avanti parleremo in più punti proprio di poeti e di poesia con i denti. Cominciamo appunto dal nuovo numero della rivista Iasini. Io ho scelto un articolo molto interessante a firma di Diego Gullotta, che parte dalla Biennale di Shanghai, fa una critica sull'approccio superficiale, molto decorativo nei confronti della natura che è stato approntato in questa Biennale, e poi va a parlare di un libro che si chiama Flower Power di Ilaria Maria Sala. È un libro che trovate pubblicato da Hopeful Monster, ed è una specie di viaggio che lega i boccioli di ciliegio in Giappone, va verso gli alberi della gomma della Malesia, i giardini botanici di Singapore e così via, per raccontare il modo in cui la natura viene da un lato saccheggiata, va bene, questo purtroppo lo sappiamo, ma dall'altro viene usata per creare simbolismi molto forti al passo con le ideologie correnti. Scrive Diego Gullotta: la 15ª Biennale di Shanghai aveva come obiettivo l'investigazione delle interconnessioni fra le intelligenze umane e non umane. Il tema era anche molto poetico. I fiori sentono le api? E, dice, fra le opere esposte di questi 60 artisti, oltre 60 artisti, si contano però sulle dita di una mano quelle che interrogano queste intelligenze da un punto di vista critico, cioè che prendono in considerazione il passato coloniale, il presente di ipersviluppo e le politiche scellerate contro il vivente a quasi tutte le latitudini del globo, ovviamente Cina compresa. A parte qualche opera, scrive Diego Gullotta sugli Iasini, quello che la Biennale ha evitato in modo sistematico, ovvero il legame fra colonialismo, nazionalismo, violenza predatoria dei poteri statali sull'uomo e la bellezza dei fiori, riesce a esporlo in modo chiaro e molto approfondito il libro di Ilaria Maria Sala, Flower Power, storie politiche di fiori e di giardini d'Asia. Che ha fatto Ilaria Maria Sala? È andata a visitare i giardini di 8 paesi asiatici. Diego Gullotta ne parla diffusamente in questo articolo. Per esempio si comincia da Singapore. Singapore, un'orchidea è un progetto politico. Sala arriva appunto a Singapore, si mette alla ricerca dei suoi giardini. La città è tanto ricca quanto piena di verde. È sulla natura storica di questa civilizzazione verde e la sua ambiguità che si può leggere l'analisi dell'autrice. Una città fondata come città portuale da Stamford Raffles, che vi era arrivato nel 1819 come rappresentante della Compagnia delle Indie, e aveva avuto un ruolo strategico nella contesa commerciale dell'impero britannico con l'Olanda e con la Spagna. Il legame tra commercio e scienza, assieme alla missione portata con l'amministrazione e anche con le armi, trova un primo luogo emblematico, scrive Diego Gullotta, negli spazi del giardino botanico sperimentale aperto nel 1822, che Raffles utilizzava per le spezie fra cui la noce moscata e i chiodi di garofano. Se questo primo giardino non ebbe fortuna perché le spezie avevano già trovato altri luoghi dove scombinare le carte del colonialismo, quello fondato nel 1859 col nome di Giardino del Governo della Natura e poi Colonia della Natura era supervisionato da alcuni giardinieri e serviva a spostare piante da un continente all'altro per vedere se potevano adattarsi al nuovo clima e dare prodotti ancora migliori rispetto al loro luogo di origine. È qui che appunto poi continua il racconto di Singapore che fa Ilaria Maria Sala e riassunto da Diego Gullotta su Iasini. Questo tipo di approccio è alla base del progetto politico, scrive Gullotta, di Singapore come giardino. A fine anni 60 viene lanciato il Garden City Program, una politica di inverdimento della città per portare una nazione del terzo mondo a essere parte del primo, per seminare un giardino di civiltà in una terra indisciplinata. Siamo in buona sostanza al giardinaggio come arte di governo e viceversa. E poi ancora, scrive Gullotta, sempre parlando del libro Flower Power, il nesso tra piante, sfruttamento della forza lavoro e governo basato sulle divisioni etniche, sviluppo industriale e distruzione ecologica è affrontato nel capitolo dedicato alla Malesia.

si intitola Tra piante, industrializzazione ed ecologia, protettorato, poi colonia centrale per quella moda vittoriana per le felci, è una parola che non conoscevo, si chiama pteridomania, mode passeggere ma che come per le cineserie o l'orientalismo egiziano esprimono bene determinati rapporti di potere con l'altro, umano e non umano. La Malesia è stata un'importante risorsa economica per la Gran Bretagna, in particolare in tempo di conflitto armato, sia per le miniere di stagno, sia per gli alberi della gomma, un prodotto diventato imprescindibile, tra le altre cose, per i copertoni delle ruote. Come per Singapore, scrive Gullotta, l'ascito coloniale si riverbera nelle attuali concezioni identitarie, costruite e rafforzate da politiche nefaste. Un'enfasi sulla razza, qui è una citazione dal libro di Ilaria Maria Sala, a cui apparterebbero persone che sono malesiane da più generazioni, di origini cinesi o indiani che siano, ma trattati ancora come immigrati ospiti, accettati fino al momento in cui potrebbero non essere più e la cui lealtà nei confronti del paese in cui sono nati e vivono viene messa in discussione da più riprese. Come piccolo questo mondo, chiosa giustamente Gullotta, che irrigidisce i confini, inventa entità escludenti dall'esilarante patriarcato mediterraneo al suprematismo bianco postumano statunitense. Concludo, scrive Gullotta sugli asini, questa parziale recensione del libro di Ilaria Maria Sala, tornando a Shanghai e alle questioni di potere che i fiori possono farci annusare. Il Giardino Botanico di Shanghai annuncia che nel 2027 il festival attuale internazionale dei fiori, che si tiene nella metropoli, ha lanciato una nuova selezione di fiori, intesa come piattaforma per l'industria globale dei fiori. L'obiettivo è selezionare nuove varietà di piante con potenziale di commercializzazione. I fiori del libro di Ilaria Maria Sala non sono certo questi, ridotti a merce estetica per il mercato. L'approccio politico di questo libro richiede, nell'affrontare la relazione con il non umano e la sua bellezza, ecco, questa richiesta è il primo e necessario passo per spingersi a decentrare l'antropocentrismo insito nella parte di cultura umana, diventata dominante con la modernità coloniale e sviluppista. Interessante questo articolo, molto interessante il libro di Ilaria Maria Sala, ve lo ricordo, si intitola Flower Power, storie politiche di fiori e giardini dall'Asia, e abbiamo iniziato questa mattina con la rivista Iasini.

0: Il brano di oggi a pagina 3, Overhand, di Mary Lou Williams, pianista, compositrice, arrangiatrice americana che ha guadagnato un posto di rilievo nella storia del jazz grazie anche alla sua grande versatilità e a fasi musicali stilisticamente piuttosto diverse, dallo swing al bebop. C'è Pietro Del Soldà per il tema di stamattina di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno.
1: Piero, buongiorno. Spesso al filo diretto di prima pagina le telefonate aprono dei veri squarci sulla realtà poco raccontata. Luigi D'Alessandri, 84 anni, ha raccontato di come lui e la moglie combattono coi singoli centesimi della loro pensione, le spese giornaliere, e con una precisione ha raccontato la marginalizzazione dei più poveri che ci ha colpito e ci induce oggi a parlare di nuovo di Caro Vita, che è la vera morsa che si stringe su di noi. E a lui aggiungiamo nella sigla iniziale, come sempre, la telefonata di Salvatore della Calabria, che ci ha dato una notizia. In quella regione di cui troppo poco si parla non c'è carburante, o quasi, perché agricoltori e autotrasportatori in protesta hanno bloccato l'uscita delle cisterne dal deposito di Vibo, il che significa che insomma la regione è in ginocchio. Caro carburante e caro vita si avvitano in una spirale veramente pericolosissima, mentre sullo sfondo una crisi macroeconomica, una crisi del debito possibile si annuncia e minaccia un po' tutte le economie europee, a partire dalla Francia, la Francia dove protestano i giovani. Di tutto questo parliamo a partire dalle 10. Partecipate anche voi, diteci la vostra, noi ci siamo. Grazie Piero.
0: Grazie Pietro Del Soldà, alle 10 Tutta la città ne parla, a 335-5634-296 il nostro numero per i vostri messaggi. Ci state scrivendo quell'immagine di Frantz Fanon, mi pare non vi sia molto piaciuta. Massimo dice: viviamo in un tempo di polarizzazione, le parole usate per azzannare stanno facendo già troppi danni. Ho idea che le parole come denti destinati a far male sia stata consona a stagioni passate. Un altro messaggio non firmato dice: sbagliato, le parole non sono denti, non servono per far male, sono mattoni per edificare, non per essere scaricati contro o da digerire. Certo, immagino che in quell'immagine appunto di Frantz Fanon ci fosse un'idea della parola come elemento per incidere proprio nella carne viva della realtà. A proposito di realtà, noi continuiamo con un testo di Francesco Pecoraro sulla rivista Antinomie, la trovate in rete all'indirizzo antinomie.it, che è una riflessione un po' in continuità, se volete, con l'articolo di Gullotta che leggevamo prima, sullo spazio vissuto, sui territori e sui luoghi dell'abitare umano. In questo articolo, per esempio, Francesco Pecoraro analizza la violenza della guerra, quella che azzera le case, le città, in particolare riflette sulle macerie, lo abbiamo sentito anche prima al giornale radio, quelle che stanno a Gaza, quelle che si stanno ancora accumulando in Ucraina, cancellando il diritto all'insediamento e alla memoria. È un articolo lungo e molto bello, ve ne leggo soltanto le prime righe. Scrive Francesco Pecoraro: osservo le rovine di Gaza, la sequenza infinita di edifici distrutti, ormai indistinguibili l'uno dall'altro, ridotti dalla forma di unità alla non forma di maceria cementizia fusa coi brandelli di carne dei dispersi. La piena sacrale esistenza come case, scrigni custodenti di intimità zoetica e spirituale dell'umano, i suoi accoppiamenti amorosi, i suoi affetti parentali, i suoi momenti conviviali, la preparazione del cibo, i luoghi del sonno, i vapori delle pietanze, le preghiere, le tragedie, gli scontri, ecco quell'imprescindibile status di precinti biologici dell'abitare, di prolungamenti dell'umano, di gusci della domesticità nel suo sublime squallore, viene sacrilegamente ridotto al niente, a macerie, a rifiuti da smaltire, che è molto meno del niente. Francesco Pecoraro, Distruzione della casa, lo trovate sulla rivista Antinomie.

Sono le 9 e 15 minuti, questa è la diretta di Rai Radio 3 che sfoglia la stampa culturale di oggi. E ci mandate anche messaggi con consigli letterari per proseguire appunto i nostri approfondimenti. Renato per esempio ci dice: un imprescindibile punto di partenza per la descrizione del legame tra piante e uomo rimane Arboreto selvatico di Mario Rigoni Sterna. Si parla a questo punto, pagina 3, di poesia, lo dicevo prima, di poeti, poetesse, che in realtà era una declinazione al femminile che per esempio non piaceva molto a Elsa Morante, che la storpiava un po' scherzosamente in potesse. Sul Manifesto Massimo Raffaeli scrive dell'amato, almeno da me, ma non credo di essere solo, Sergio Corazzini. Insomma, da ragazzo lo preferivo molto molto a Gozzano, non so voi. Scrive Massimo Raffaeli: Corazzini, il sintomo di una stagione. Il 17 giugno del 1907 a Roma moriva di mal sottile, che era la tubercolosi, no? Insomma, la patologia romantica e letteraria per eccellenza. Moriva di mal sottile un ragazzo di appena 21 anni che l'unica foto superstite ritrae adolescente con i capelli neri e il cravattino. Si chiama Sergio Corazzini, è la leggenda di una piccola cerchia di amici letterati e gaudenti, i quali lo hanno battezzato semidio. Costui lascia appena una manciata di poesie pubblicate tra il 1904 e il 1906 in alcune plaquette i cui titoli sono di per sé una dichiarazione di poetica. Dolcezze, L'amaro calice, bellissimo questo piccolo libro inutile. Ecco, una emblema in atto del crepuscolarismo, secondo quella definizione famosa di Borgese, di quel gruppo di poeti così dissimili, appunto il piccolo borghese di Marino Moretti, le giravolte di Aldo Palazzeschi, le rimembranze tra il patetico e l'ironico di Guido Gozzano. Corazzini, scrive Massimo Raffaeli sul Manifesto, è infatti il sintomo di una stagione di crisi e di ripensamento che succede ai trionfi e al vitalismo della piena età decadente. Ciò spiega il fatto che ancora si legga oggi nelle scuole il suo testo paradigmatico, la poesia Testamento, che si intitola non a caso Desolazione del povero poeta sentimentale. La ricordate praticamente tutti. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi, non ho che lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Così teneramente esplicite, dice Massimo Raffaeli, da sembrare ingenue, in realtà la portata di queste parole è capitale, perché è chiara l'allusione polemica nei riguardi di D'Annunzio, del suo estetismo, del suo superomismo kitsch, nel momento in cui Corazzini sembrerebbe allinearsi alla frugalità e alle atmosfere intimiste di un Pascoli. Anzi, il giovane poeta romano sembrerebbe l'allegoria vivente del fanciullino con cui l'autore di Mirice voleva emanciparsi tramite rovesciamento dalla dittatura o comunque dalla invadenza del vate. Ma si tratta di una dinamica ben più sottile di quanto appaia. Se un giorno Edoardo Sanguinetti, che amava Gozzano e tuttavia riteneva Corazzini più importante, avrebbe detto che l'immagine del poeta come bambino che piange non rovescia soltanto il superuomo, ma anche il fanciullino. Perché se Pascoli cantava il novello mondo, Corazzini rivendicava viceversa il pianto, le ombre, il silenzio, vale a dire immagini dell'anno zero della poesia, un museo d'ombre e di spettri vaganti da cui avrà origine l'intero Novecento. Poi questo articolo di Massimo Raffaeli continua, tra l'altro tocca anche una recente pubblicazione pubblicato che parla appunto di Corazzini a partire da una graphic novel di Andrew Malis e di Simone Rucciola. L'articolo intero lo trovate come sempre godibilissimo sul Manifesto di oggi.

9:20, questa è Rai Radio 3, ci state scrivendo anche a proposito di Franz Fanon, appunto Roberto da Spoleto ci chiede se gli ascoltatori che avevano detto le loro frasi critiche sulla frase di Fanon abbiano idea di chi fosse, e un altro ascoltatore ci chiede appunto di commentare il rapporto di Fanon appunto col colonialismo, no? Con quel movimento di, diciamo, terzomondista di decolonizzazione, di decostruzione identitaria, e in quel contesto va naturalmente a inserirsi quella frase. Allora, ieri abbiamo fatto una serie di anniversari non particolarmente felici, anzi, per usare proprio un eufemismo, oggi per fortuna c'è un anniversario bello. Oggi 8 ottobre nasceva nel 1892 a Mosca una delle voci poetiche più intense e anche purtroppo tragiche del Novecento russo e mondiale, Marina Tsvetaeva. C'è un articolo su Pangea, un articolo redazionale, almeno io non ho trovato la firma che è dedicato a lei. Marina Tsvetaeva è la Emily Dickinson del nuovo millennio. Le ragioni del genio e della sua biografia, esule, suicida, una Maddalena in stracci, sola contro l'impero sovietico, concorrono a renderla la poetessa del nostro tempo. Il referto editoriale è illuminante, in effetti è sorprendente questo dato. Negli ultimi 3 anni sono usciti in Italia almeno una dozzina di libri di Marina Tsvetaeva, 6 nel 2026, almeno fino a oggi. A differenza di Emily, la poetessa che ha riassunto il mondo in una stanza e la storia nel giardino di casa, Marina è l'artista scagliata, immagine diciamo heideggeriana, è l'artista scagliata nel mondo, setacciata dal secolo. Forse, misteriosamente, deve passare almeno un secolo perché ci si accorga di un poeta. Esattamente un secolo fa, nel maggio del 26, Marina riceveva una lettera da Rainer Maria Rilke. Il poeta si lamentava di non averla incrociata a Parigi. Quell'incontro avrebbe potuto dare per tutti e due una profondissima segreta felicità. Anche lui, come Marina, era un esteta dei non incontri. Ecco appunto, prima parlavamo di Gozzano. Era un esteta dei non incontri, degli amori immaginati, reclusi in un amletico amuleto. Marina gli rispose con la consueta furia: voi non siete il poeta che più amo, voi siete un fenomeno della natura che non può essere mio e che non si ama, siete il quinto elemento incarnato, siete la poesia stessa. Beh, che meraviglia. Ne nacque uno degli epistolari più sconvolgenti della storia della letteratura, lo trovate raccolto nel volume curato da Serena Vitale da Adelfisi, intitola Deserti luoghi. La morte di Rilke nel 29 dicembre di quell'anno, lungi dallo sciogliere il legame con Marina, lo aveva sigillato in maniera indelebile, lo aveva proiettato nell'eterno. Poche settimane dopo, precipitosamente, Marina dedicò a Rilke uno dei suoi poemi più potenti, si intitolava All'anno nuovo. L'intero poema in fondo è una inimitabile imitazione di Rilke, come se Marina Tsvetaeva, medea della poesia, avesse letterariamente inghiottito l'amato poeta, ne avesse divorato l'opera. Arseni Tarkovsky, il papà del regista Tarkovsky, diceva che Marina Tsvetaeva era una negromante, diceva che Marina era terribilmente infelice, molti ne avevano paura e un pochino anche io. Lui l'aveva conosciuta nel 1939, negli ultimi oltraggiati anni di vita di Marina, in ostaggio dei soviet che le avevano arrestato marito e figlia, impedendole a lei, la poetessa perpetuamente vedova, totalmente orfana, di vivere di scrittura. Era stato l'estremo amore di Marina, la poetessa che ha amato i poeti. E poi ancora continuo questo articolo, per esempio passa in rassegna un po' proprio i rapporti di Marina con gli altri poeti e le altre poetesse. C'è una raccolta pubblicata da Einaudi quest'anno che si intitola proprio così, Ai poeti, l'ha curata Paola Ferretti. Ai poeti Marina Tsvetaeva aveva dedicato gran parte della propria opera in una specie di vertiginoso apostolato laico. Spesso fu la morte a impennare la natura dei suoi versi. Così nascono le poesie per esempio Alexander Bloch, un monaco, tu resterai per noi, magnifico, mansueto, molto amato. E poi Majakovskij, nell'immaginario di Marina, era una specie di Prometeo e di mangiafuoco. Con Anna Akhmatova fu una lotta di smancerie e di bicchieri infranti, anche se non fu mai un rapporto particolarmente pacifico. Ma insomma, festeggiamo oggi così questo compleanno, 8 ottobre 1892, di Marina Tsvetaeva. Lo facciamo andando sulle pagine di Pangea.

0: Abbiamo ascoltato Overhand di Mary Lou Williams stamattina a pagina 3. Luca nei messaggi fa una correzione vocalica del titolo di Rigoni Sterno, dice: il libro si chiama Arboreto Salvatico e non Selvatico, appunto, non a caso una scelta d'autore. Abbiamo parlato di poesia e di poeti. Stamattina mi sono accorto, era una notizia che mi era sfuggita, ma non credo neanche sia passata particolarmente visibile, insomma, sui media, della scomparsa di Marco Papa, uno scrittore. Era nato a Roma nel 1955, uno scrittore che ha scritto poco, pubblicato pochissimo. Io per esempio ricordo con affetto un libretto, credo fosse il suo libro d'esordio, si chiamava Le birre sonnambule. Se vi capita di cercarlo e di leggerlo è consigliatissimo, è molto affascinante, molto insolito anche nel panorama editoriale italiano degli anni 80 e 90, che insomma mostrava un'audacia sperimentale che oggi è abbastanza imparagonabile. Ecco, vi segnalo su Nazione Indiana un articolo molto lungo dello scrittore Massimiliano Governi, ve ne leggo qualche frase. Non so quanti lo ricordano, scrive Massimiliano Governi su Nazione Indiana, ma Marco Papa è stato un vero genio che ha scritto tra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 una decina di racconti ipnotici, circolari, ossessivi, disturbanti, onirici, folli, commoventi. Poi di colpo è scomparso, decidendo di non pubblicare più nulla. Ci venne in mente in quel momento, qui è un riferimento a un personaggio che nel testo di Massimiliano Governi viene chiamato Emanuele, credo sia Emanuele Trevi, anche se non ho trovato molte indicazioni in più. Ci venne in mente in quel momento che era tra i più grandi scrittori del Novecento italiano, era il nostro Kafka romano, e ricordammo i suoi personaggi, Ricky, Bruno, Rolando, Lolita, Marcella Sfiga, la papessa, e ne abbiamo parlato con molta nostalgia, come se fossero degli amici dimenticati. E poi ancora continua questo articolo di Massimiliano Governi: verso la fine di marzo del 2019 prendemmo a incontrarci a metà strada, con riferimento con questo personaggio che dicevo prima, che si chiama Emanuele. Facevano delle lunghe passeggiate e poi, appunto, proprio come se fossero dei personaggi di Marco Papa, immaginavano chi potessero essere quelle persone. Da dove viene quell'uomo? Dalla Sardegna? Qual è il suo lavoro? Quanti anni di contributi ha versato? Avrà un calzino bucato? È alla punta o al calcagno? Cos'ha quel tizio sulla fronte? Cos'è, un ciuffo a banana o una versione ridotta del ciuffo alla Elvis? Quante volte si taglia radendosi? E così via. E appunto sembrano personaggi stralunati, venuti fuori dalla penna di Marco Papa, che viene ricordato su Nazione Indiana da Massimiliano Governi. Noi intanto ci fermiamo qui, vi saluto da Napoli con Mattia Cusano, a Roma c'è Davide Gabrielli, Maria Novella Bucelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese alla regia, Onda Verde dopo Arturo Stalteri con Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9 qui su Radio 3. Grazie da Piero Sorrentino.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. L'11 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, Daniele di Bonaventura al bandoneon e il coro Armonioso Incanto, diretti da Franco Radicchia, eseguiranno Ufficio Ritmico di San Francesco di Giuliano da Spira. Per partecipare, vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 11 ottobre alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9:29, apriamo in A7 in Liguria tra l'allacciamento con la 12 e quello con la 10 in direzione Genova, dove si segnala un incidente. In Lombardia in A8 all'altezza dello svincolo di Gallarate, per chi proviene da Varese si registra una coda causata da un altro sinistro. Andiamo ora in A13 in Emilia Romagna tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, presente un chilometro di coda per un veicolo in avaria. In A14 14 sul tratto Ancona Pescara nelle Marche tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, si segnala un chilometro di coda per lavori, e lavori anche in A1 sul tratto Firenze Roma tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, che provocano 2 chilometri di coda. Chiudiamo infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania nei pressi di Passo Martino in direzione Catania Centro, si rallenta per lavori di manutenzione. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Primo movimento.
3: Non fatevi tentare dal lato oscuro, è vero che c'è un po' di Sauron in ognuno di noi, ma c'è anche l'Hobbit, c'è anche l'Elfo, c'è anche lo Stregone Buono. E allora 9:32 minuti, tra pochi secondi parleremo anche di questo. A Primo Movimento oggi qui con voi, come sempre, con Arturo Stalteri al microfono, Giorgia Franceschi che ne cura la programmazione ed è con noi regia, e Davide Gabrielli alla console. Telefono 3556342296. Parleremo di lati oscuri più tardi, perché intanto, oddio, un po' di lato oscuro c'è anche nel primo ascolto, perché siamo con questa pantomima, questa semi-opera di Engelbert Humperdinck, grande artista tedesco che nel 1911 incontra il regista Max Reinhardt e nasce questo Il Miracolo, che ora viene pubblicato integralmente grazie a un doppio CD per l'etichetta Capriccio, e diventerà poi anche un film muto nel 1912. È proprio la storia di un miracolo, una storia piuttosto cupa, perché è la storia di una monaca che si chiama Megilde, la quale è una novizia sacrestana, ma viene poi retita da un uomo e quindi abbandona il convento, fugge, e subito dopo la sua fuga però c'è un miracolo: la statua della Vergine Maria, che è nel convento, prende vita e prende il suo posto, così che nessuno sappia che lei è andata via. Lei vivrà fuori dal convento una vita complessa, vedrà addirittura accusata di stregoneria, riuscirà a salvarci e dopo anni di dolori e un figlio scomparso tornerà al monastero, e per miracolo di nuovo la Madonna tornerà ad essere statua. Lei nessuno saprà che Megilde è appunto fuggita e ha avuto questa vita tra virgolette dissoluta. Tutto questo è raccontato perfettamente dalla musica di Humperdinck, il quale attraverso una caratterizzazione molto profonda dei personaggi, un'orchestrazione ricchissima, e attraverso 37 numeri con circa 90 minuti di musica e anche un'orchestrazione che coinvolgeva tantissimi musicisti, ci fu un'orchestra veramente molto allargata, riesce a costruire questa trama, questo miracolo, questo senso di disperazione ma anche di ritorno alla luce, e attraverso ovviamente poi tutto quello che cambia il carattere quando si vive nell'oscurità per tanto tempo, una luce riconquistata che quindi diventa molto più solida, molto più basilare nell'esistenza della protagonista, e tutto questo viene raccontato perfettamente attraverso la musica. Fu un grande successo questa opera, venne rappresentata per circa un anno e poi vi fu appunto questo film muto, che si può tra l'altro trovare se volete su YouTube. Dunque nessun momento di questa opera è casuale, nessun suono, nessun arrangiamento, nessuna melodia è messa tanto per riempire. C'è un po' uno stile wagneriano, il leitmotiv che spesso caratterizza un personaggio o una situazione. Siamo nel primo atto, ecco la canzone del menestrello, colui che irretirà la povera monaca, poi c'è la danza di Megildis, poi c'è il desiderio di Megildi e poi un cavaliere che bussa alla porta, anche egli ahimè riuscirà a coinvolgerla in una trama d'amore. L'ascoltiamo da Stephen Tust con l'Orchestra Sinfonica di Berlino, il soprano, la versatilissima Sophie Klusmann.

Das Miracle, l'opera di Engelbert Humperdinck, che viene riproposta integralmente dall'etichetta Capriccio grazie a Stephen Tacht con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino e il coro, e in alcuni momenti il soprano Sophie Klusmann e il mezzosoprano Josette Micheler. Qui siamo nel primo atto, la canzone del minestrello che sedurrà McGildis, poi la danza di McGildis e il suo desiderio, e poi il cavaliere che bussa alla porta. Si sentiva anche proprio fisicamente il bussare alla porta, un'orchestrazione veramente magnetica quella che Humperdinck riesce a realizzare raccontando questa vicenda così drammatica. E noi invece ci spostiamo nel tempo, perché vi riproporremo stasera per Radio 3 Suite il cartellone, un bel concerto che si è tenuto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano lo scorso 31 marzo con il pianista polacco Rafael Blechacz, il quale va un po' sul sicuro, diciamo, perché interpreta alcuni dei pezzi più amati da generazioni di ascoltatori e di pianisti, ovvero la celeberrima sonata al Chiaro di Luna di Beethoven, l'opera 27 numero 2, ma poi i quattro improvvisi opera 90 di Franz Schubert e di Chopin, la Barcarola, la terza ballata, la meno complessa, tre mazurche opera 50, lo Scherzo opera 39, e poi alcuni bis da Chopin a Beethoven, questo stasera alle 20:30. Dunque ascoltiamo un momento da questo concerto tutto romantico, preromantico e molto chopiniano, con Schubert e i suoi quattro improvvisi opera 90, fanno parte appunto di questa prima serie di improvvisi, poi ce ne sarà un'altra poco tempo dopo, e sono pagine mirabili, l'opera 90 come l'opera 142. È Schubert che si racconta attraverso queste così espressioni profondamente intime, questi racconti in musica in cui il pianoforte diventa veramente, insomma, lo specchio dei propri sentimenti, è quasi una sorta di confessore al quale si denunciano le proprie debolezze ma anche i propri amori e i propri desideri. Il secondo improvviso è molto noto, ecco, il mi bemolle maggiore, quello delle terzine, e mi ricordo che Aldo Ciccolini diceva sempre: non lo fate troppo veloce, anche se è un allegro, perché tutti pensano di far vedere quanto sono bravi tecnicamente per fare tutte le terzine veloci, quando in realtà bisogna cercare il più possibile di cantare questa bellissima melodia che poi nella parte centrale esplode invece in senso molto più drammatico, quasi chopiniano, e lì l'atmosfera cambia completamente. Ascoltiamo dunque Rafael Blechacz, vi rimandiamo poi al concerto di stasera, intanto ecco l'improvviso opera 90 numero 2, mi bemolle maggiore di Franz Schubert.

Franz Schubert, il secondo improvviso opera 90, mi bemolle maggiore, lo eseguiva Raphael Blichatsch, che sarà in concerto stasera, almeno per quanto riguarda la messa in onda, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, un concerto che è stato tenuto in realtà il 31 marzo e che stasera ascolterete alle 20:30 per il cartellone, con musiche di Beethoven, Schubert e Chopin. Ed ecco dunque il lato oscuro che appare, eccolo il nemico che è dentro di noi, raccontato ad esempio anche da Baudelaire nei suoi Fleurs du Mal. Ed ecco un CD particolarissimo che esce per Aulicus, si chiama Le Fleurs du Mal en Jazz, in jazz, con poemi, appunto poesie, di Baudelaire, musicati da Gerardo Iacoucci e con la voce di Paola Massero, Fabio Gelli alla tromba, Filiberto Palermini al sax alto, Mauro Arduini al contrabbasso e Angelo Izzizzarri batteria, e Iacoucci arrangiamenti, musica e pianoforte. È il tentativo riuscito secondo me di mettere in musica alcuni poemi di Baudelaire. Tra l'altro Paola Massero ha insegnato francese per molto tempo, ha un rapporto privilegiato con la Francia ed ha una pronuncia veramente perfetta. La sfida era proprio questa: vedere come i testi di Baudelaire e anche il periodo storico potessero in qualche modo collegarsi col jazz, e l'esperimento fa sì che Iacoucci possa giocare molto sulle timbriche degli strumenti, sulla scansione ritmica, sul volere infatti un po' sfidare il tempo e anche il periodo storico attraverso una lettura che è sicuramente jazz, ma che rispetta quello che è un po' il mondo interiore di Baudelaire. E ci sono arrangiamenti quindi che sono costruiti, proprio dipinti appositamente sui testi, come esempio per I gatti, oppure per esempio per questo che ascoltiamo tra poco, proprio L'ennemi, il nemico fu la mia giovinezza, una tempesta oscura, scrive Baudelaire, traversata qua e là da soli luminosi, tuono e pioggia talmente hanno fatto disastri che restano nel giardino pochi frutti vermigli. Ecco, già ho toccato l'autunno delle idee e occorrerà usare pala e rastrello per rimettere in ordine le terre inondate dove l'acqua ha scavato buche come tombe. E insomma poi prosegue ancora con fiori che sono fiori assolutamente negativi e non certo positivi, come sono appunto le Fleurs du Mal. E insomma ascoltiamo questa rilettura di L'ennemi di Baudelaire, grazie a Gerardo Iacoucci nell'arrangiamento e nella musica, grazie alla voce di Paola Massero, con i loro compagni d'avventura sempre molto presenti e molto attenti a ogni sfumatura anche del testo.

encore me fait tant beau. Et qui sait si le fleuve

0: Omaggio a Charles Baudelaire, questo Le Fleurs du Mal in jazz che esce per Aulicus, in cui Gerardo Iacucci ha messo in musica alcuni poemi di Baudelaire con la voce di Paola Massero. Sono stati prima degli spettacoli, dei concerti in pubblico e poi ecco che è giunta la registrazione di questa visita, di visitazione in chiave jazz, ad esempio in questo L'Ennemi, a seconda delle parole cambia anche la scansione ritmica, il tempo, e c'è questo ostinato di fiati che in qualche modo dipinge, un po' fa da controcanto alla voce in perfetto francese di Paola Massero. Dunque questo Le Fleurs du Mal en jazz conclude anche la nostra consueta puntata di Primo Movimento qui a Radio 3, e quindi vi ricordo che tra poco sarete con Pietro Del Soldà per Tutta la città ne parla, e noi torneremo insieme alle 12 per il concerto del mattino. Dunque un saluto a tutti da Arturo Staltri da questi microfoni, con Giorgia Franceschi che cura il programma ed è stata con noi in regia, Davide Gabrielli alla console. Qualche secondo per ricordarvi che al concerto del mattino tornerà Chopin, di cui abbiamo parlato prima a proposito di Raphael Blechec, ma ci sarà anche Schumann. Non vi dico altro perché sicuramente gradirete i nostri ascolti pianistici del concerto del mattino. Ma ora invece linea Tutta la città ne parla, come sempre a quest'ora, con Pietro Del Soldà.
1: RAI Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Filiera certificata, presidio diretto, servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
5: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
4: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita.
4: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: tutta la città ne parla.
1: Buongiorno, sono Luigi da Alessandria. Mi permetto di fare una critica al governo, avendo ormai navigando ormai con le vele spiegate nell'84esimo di vita, essendo italiano, ho avuto l'aumento di mia moglie, che ha 86 anni, cioè ne compie 88, l'anno scorso di 1,80 euro. E quest'anno 3,09. E in più quest'anno tantissima propaganda per aver tolto il bollo sulla macchina. Io fortunatamente ho 84 anni, guido ancora la macchina ed ho pagato il bollo, che è scaduto il 30 settembre, l'ho pagato il giorno 28. Avrei dovuto, se la legge fosse stata giusta, pagare 3 mesi, cioè 37,96 euro. E invece ho dovuto pagarli tutti. Mi hanno detto che poi non lo pagherò nel 28. Ma io non mi chiamo Matusalemme, mi chiamo Luigi. Non ho più niente da rimandare, da richiederle. Le chiedo scusa per la pazienza che ha avuto. E mi dia una piccola risposta, una leggera consolazione o una comprensione se quello che dico vaneggio o se è giusto.
2: Salvatore, buongiorno dalla Calabria. Mentre diciamo i nostri politici si occupano della legge elettorale, da ieri in Calabria, in tutta la regione, scarseggiano diesel e benzina, anzi non se ne trova proprio, perché gli agricoltori, gli autotrasportatori molto nervosi hanno bloccato le uscite delle cisterne per fare il rifornimento a Vibo, dove ci sta il rifornimento per tutta la regione Calabria, in quanto protestano per il caro carburanti. Nessun giornale a livello nazionale se ne occupa, perché la Calabria è fatta da cittadini poveri cristi che nessuno, diciamo, ormai gli dà un pizzico di attenzione. Io mi sono permesso di disturbarvi semplicemente per informare, diciamo, i cittadini italiani che ci sta una regione che sta soffrendo moltissimo e nessuno se ne preoccupa. Tutto qua.

Eccoci, sono le 10:04 minuti e 50 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Beh, questo è il bello di Prima Pagina, un programma che esiste da 50 anni, ogni mattina telefonate a filo diretto che, come oggi, mentre il dibattito si concentra sulla legge elettorale, è giusto che sia così. Alle 12:30 è previsto un voto del Parlamento che vedremo domani, lo commenteremo, cambierà il modo in cui andremo a votare già l'anno prossimo, e sono arrivate anche tante telefonate su questo. Poi ne arrivano due di telefonate come queste, che aprono uno squarcio sulla realtà più profonda, la realtà sociale ed economica fatta di sofferenze, di grandi difficoltà di tante persone, soprattutto delle fasce più vulnerabili. Abbiamo sentito la telefonata che ci ha un po' portato dentro la casa di quei due signori oltre ottantenni di Alessandria, che ogni giorno fanno i conti con i centesimi del bollo, delle pensioni ricevute. E poi questa telefonata dalla Calabria che, come spesso capita, non è la prima volta, ci consegna una notizia. Nessuno sta parlando infatti del blocco quasi totale, poi andremo a Vibo Barina per farci raccontare cosa sta accadendo, dei depositi ENI, dove si concentra circa la metà del fabbisogno di carburante della regione Calabria, con delle conseguenze enormi, come protesta contro un caro carburante che è in fondo il motivo principale per cui la vita è così cara e ci fa stare così male, rendendo molto difficile per le persone arrivare letteralmente alla fine del mese. A ciò si aggiunge uno scenario macroeconomico a tinte fosche. La presidente del Fondo Monetario Internazionale Georgieva ha detto ai paesi, e ci siamo anche noi, che stanno soffrendo in modo particolare per il dossier energetico, ma non solo: dovete mettere mano ai conti pubblici, non potete allargare ulteriormente il nostro debito. Insomma, speriamo proprio di no, ma c'è lo spettro di una nuova crisi del debito che incombe sull'Europa, e ciò determinerebbe un peggioramento generale, un rialzo dei tassi di interesse, chi lo sa. Partecipate, diteci la vostra in questa puntata nella quale ci concentriamo sulla disuguaglianza economico-sociale, che è il grande tema dei nostri tempi. Scriveteci al

0: 335 56 34 296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio. Noi cominciamo con due ospiti che sono il professor Pietro Garibaldi. Buongiorno, come sta?
1: Buongiorno a voi, sto bene, grazie di avermi invitato.
0: Il professor Garibaldi insegna economia politica all'Università di Torino, è direttore del Collegio Carlo Alberto e nel comitato editoriale del Festival Internazionale dell'Economia, che, come gli ascoltatori più affezionati sapranno, noi proprio come Radio 3, come tutta la città ne parla, seguiamo ogni anno, e infatti saremo lì in diretta con tre puntate speciali di questa trasmissione dal 22 al 24 ottobre, e quest'anno il tema è perfetto: salvare lo Stato sociale. Riccardo Staglianò, buongiorno, bentornato a Radio 3.
2: Buongiorno a voi.
0: Giornalista di Repubblica, inviato di punta del Venerdì, da anni si confronta con questi argomenti, con alcuni libri che stanno avendo anche molto successo in Italia per l'editore Einaudi. L'ultimo è sul tema, sulla parola che sembra politicamente radioattiva, patrimoniali. In realtà il titolo è Tassare i milionari, prendere ai ricchi per dare ai poveri. Ma ne ricordo anche uno precedente, che era Hanno vinto i ricchi. Ha peraltro condotto una serie di inchieste e di interviste per il Venerdì raccontando storie di povertà, soprattutto di quell'erosione del ceto medio, persone che stavano abbastanza bene economicamente fino a qualche tempo fa e che ora si vedono come su un piano inclinato destinate a una condizione di difficoltà crescente, apparentemente inarrestabile, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni. Professor Garibaldi, le chiedo in primo luogo che effetto le ha fatto, se è riuscito a sentire la telefonata di quel signore anziano di Alessandria, che con la moglie sta lì a contare, no, i singoli centesimi, l'aumento di 3 euro e poco più della pensione. È come la realtà vera che facciamo grande difficoltà a intercettare e raccontare.
1: Sì, in effetti ho ascoltato e ho anche riflettuto al valore di quell'aumento e pensare a probabilmente che il problema grosso è il livello della pensione, che non riesce a essere sufficiente per affrontare le spese di tutti i giorni, perché il problema grosso in Italia è l'adeguamento di salari in particolare e pensioni. Adesso arrivo all'inflazione, che è molto elevata. In realtà le pensioni sono adeguate ogni gennaio per il 100% dell'aumento dei prezzi, in particolare le pensioni minime. Se questo ascoltatore in effetti calcolava di 3 euro, vuol dire che c'è stato un aumento di circa 36 euro all'anno per la moglie, che significa che la pensione è intorno ai 1000 euro. Quindi quello è sostanzialmente forse il vero problema, che le pensioni sono basse perché siamo un paese che non è cresciuto per 25 anni, e quando non cresci i livelli dei redditi sono quelli che sono ed è complicato affrontare le spese di tutti i giorni.
0: Pensione a 1000 euro, salari che sono letteralmente, lo abbiamo ripetuto fino alla nausea direi in questa trasmissione in questi anni, sono al palo in realtà da 30 anni, il che significa vi sono ormai più di una generazione che non ha visto migliorare la propria condizione economica durante il percorso lavorativo, nel passaggio dall'essere giovani adulti a persone mature e ormai quasi anziane, con un potere d'acquisto che è in certo senso inferiore rispetto a quando gli stipendi li prendevamo in lire, professor Garibaldi.
1: Sì, questa è una delle più tristi battute o comunque aneddoti che io insegno: economia della crescita. Ormai a ragazzi che sono nati in questo secolo, è evidente.
0: Che non sanno cosa sia la crescita.
1: Esatto, dico, è come se insegnassi i dinosauri a voi, perché sostanzialmente è un mondo che voi non avete, la crescita del PIL pro capite, perché quella è la cosa importante in economia della crescita. E quindi sì, ovviamente quando non si cresce i salari non possono crescere, e in più quando ci sono fiammate di inflazione come quelle attuali i salari non rispondono e non sono indicizzati all'inflazione, come paradossalmente sono le pensioni basse, lo sono. Quindi i lavoratori dipendenti soffrono anche più dei pensionati in realtà.
0: Rimanga con noi, professor Garibaldi, ho un paio di domande da farle sul tema dello Stato sociale da salvare, come dice il titolo di questa edizione del Festival di Torino. Riccardo Staglianò, quella storia di quei due signori anziani dall'Alessandrino che hanno scelto di condividere con noi, l'ha fatto il signor Luigi stamattina a prima pagina, succede spesso, la loro situazione, senza lamentarsi troppo, però raccontando, no? Mettendoci di fronte alla realtà. È simile a tante altre che, per esempio, in una serie di inchieste su Venerdì, di recente l'ha fatto anche il quotidiano La Repubblica, avete raccolto, perché poi è come se non solo la politica, ma il dibattito mainstream si fosse scordato che il grande tema è una erosione, dicevo prima, del ceto medio, uno scivolamento verso la povertà che riguarda la maggioranza delle persone, con delle conseguenze economiche, sì, sociali, psicologiche, culturali e anche politiche che sono devastanti.
3: È l'irruzione del paese reale, quella che abbiamo sentito a prima pagina. Però prima di ragionare su questo, una piccola osservazione rispetto a quello che diceva il professore Garibaldi. Beh, non è proprio che non è cresciuta l'economia in assoluto. Diciamo, negli ultimi, in soli 3 anni, dal 2020 al 2023, la quota di valore aggiunto che ha rimunerato il lavoro ha perso 12 punti, mentre ne ha guadagnati 14 quella andata agli utili. Questa è una scoperta di un economista della Sapienza che si chiama Riccardo Gallo, che in un articolo sul Sole 24 Ore lo raccontava qualche anno fa. Il titolo era "Quel travaso pazzesco di ricchezza". Cosa sto cercando di dire? Che la ricchezza non è che non è cresciuta per tutti in maniera uguale. Per alcuni è cresciuta e per i lavoratori non è cresciuta e anzi è andato indietro rispetto a 30 anni fa, come ci insegna l'OCSE. Ma tornando all'ascoltatore,
0: cioè un gioco a somma zero che però ha favorito solo una piccola parte della società.
3: Esattamente, non è che è andata tutti uguali, per alcuni è andata bene e per altri i lavoratori è andata male. Sarebbe lunga a spiegare tutti i motivi e lo faccio in quel libricino che ha citato, appunto "Hanno vinto ricchi". Ma insomma, tornando a quell'ascoltatore che dice delle cose raggelanti, cioè tutte le persone che io ho intervistato in quella serie di 4 articoli da nord a sud hanno una contabilità millimetrica, cioè hanno un rapporto col denaro che noi, io, lei, il professor Garibaldi, non sappiamo neanche lontanamente cosa sia. Per noi non ci accorgiamo della differenza della bottiglia dell'olio al supermercato, perché non è un problema per noi, è un problema enorme per moltitudini di italiani che sanno perfettamente. Uno di questi, una persona milanese che si chiama Giuseppe Lanzillotti, che la cui unica sfortuna era stata di essersi separato e dover pagare quindi il suo stipendio normale, perdendo la casa che giustamente aveva lasciato la moglie con 3 figli, dovendo pagare 3 alimenti a questi figli, di colpo a Milano era diventato povero. Lui sapeva perfettamente tutti i giorni quanto spendeva alla virgola. Ecco, questa è la condizione di moltitudini di italiani, al di là, appunto, come ricordava il dibattito sulla legge elettorale. Cioè, l'unico dibattito su cui l'intero arco costituzionale dovrebbe incatenarsi alla scrivania finché non trova una soluzione è quella di come alzare i salari degli italiani, e uno dei modi per farlo, ovviamente fra le tante modifiche che dovremmo fare, è siccome che la disuguaglianza di ricchezza cresce ancora di più di quella dei redditi, e beh, allora forse è arrivato, anzi forse per me è arrivato lungamente, ma insomma il tempo di intervenire su quella disuguaglianza di ricchezza, come dire, chiedendo un contributo ai grandi patrimoni per distribuire dei soldi a chi ne ha meno, ovvero chiedere allo 0,1% più ricco della popolazione, ovvero 50.000 persone in tutta Italia, multimilionari, chiedergli, come propone Oxfam, l'1% di tasse in più per dare servizi, stato sociale, come appunto dal titolo del Festival dell'Economia di Torino, al quale parteciperò, per dare al 99,9% della popolazione. Voglio dire, se non ora, a fronte di tutte queste di questi racconti che ogni giorno si affollano sulle pagine dei giornali e nella vita vera delle persone, quelli che non hanno soldi per trovare casa, l'affitto che è diventato una chimera nelle grandi città italiane, ma non solo nelle grandi città, ecco, se non ora, quando vogliamo intervenire su questa oscena di uguaglianza di ricchezza?
0: Professor Pietro Garibaldi, poi veniamo allo Stato sociale, prima però non posso esimermi da chiedere che ne pensa lei di questa misura, che certo non è l'unica, neppure lo stesso Staglianò propone come unica, mi pare di capire, come unica soluzione, però potrebbe compensare quel travaso, no? Quel travaso forse non adeguatamente considerato che sta accadendo in tutto il mondo. Garibaldi.
1: Sì, allora l'idea di un'imposizione patrimoniale per una percentuale relativamente piccola delle popolazioni può essere condivisibile. Il tema però è che l'ammontare di gettito che si deriva, che ne arriva, non è immenso. Io penso che sarebbe molto più efficace, fermo restando che si può benissimo fare una piccola patrimoniale sui grandi patrimoni, avere un salario minimo indicizzato all'inflazione che automaticamente manterrebbe il potere d'acquisto quando ci sono infiammate di inflazione per i redditi più bassi, perché quello che sta succedendo adesso con l'inflazione che è impennata al 4% di colpo per la crisi energetica, i salari non si adeguano. E addirittura il grande Milton Friedman, un economista liberale, era favorevole a queste indicizzazioni, in particolare per i salari bassi. Questo è un vero dramma. Poi bisognerebbe in parte riformare la contrattazione, perché sappiamo benissimo che in Italia ci sono 1000 contratti collettivi e i cosiddetti contratti pirati, che si arriva a pagare 5 euro all'ora. Quindi questi sono meccanismi complicati ma molto importanti, mentre il salario minimo non è così difficile. Un salario minimo nazionale, al di sotto del quale è vietato assumere un lavoratore per ora, sarebbe una cosa semplice, adeguata all'inflazione e avrebbe un impatto immediato.
0: Altro, aggiungo solo per specificare, rendendo un po' più, ancora più articolato il discorso sull'inflazione, quella media del 4% conosce e integra delle punte di innalzamento dei prezzi di alcuni beni fondamentali che sono ben superiori al 4%. Abbiamo dedicato anche noi largo spazio al caro affitti, al problema della casa, che oggi è ritornato al centro dell'attenzione per la grande manifestazione delle chiavi in Spagna che ha fatto cadere il governo Sanchez. Si andrà ad elezioni per questo, peraltro è morta, lo sapete, è notizia delle ultime ore, anche quella signora Mari Carmen Abascal, a cui è intitolato in qualche modo il movimento, e che morendo ha lasciato anche un appello ai giovani in piazza di continuare a lottare per affitti più agevolati, per un accesso migliore alla casa. Che ne pensa di questa idea? E che peraltro Staglianò, non è facile, non è politicamente praticabile in modo facile anche quella del salario minimo. Sono entrambi misure che spaccano anche il fronte progressista, sia la patrimoniale sia il salario minimo.
3: Tutto questo è stupefacente, no? Perché i politici, da che mondo è mondo, cercano delle misure popolari, no? È uno strumento per loro per essere rivotati. Allora, sulla patrimoniale, ad esempio, poi vengo al salario minimo, che mi trova ovviamente del tutto d'accordo. È grottesco che non abbiamo ancora un salario minimo. Ci sono un quarto dei lavoratori dipendenti in Italia che guadagnano meno di 780 euro al mese, disse Pasquale Tridico quando era presidente dell'INPS. Ok? Quindi figuriamoci se non sono d'accordo a un salario minimo. Ma tornando alla patrimoniale, la difficoltà della sinistra di metabolizzare alcune cose di enorme buonsenso. Bene, esistono 3 sondaggi nell'ultimo anno e mezzo sulla patrimoniale. Uno diceva che il 70% degli italiani era favorevole, il secondo diceva l'83% degli italiani, in una patrimoniale in quel caso una tantum, non ogni anno come vorrebbe Oxfam e quella che prediligo io. Ma la cosa più interessante è l'ultimo sondaggio, di giugno, commissionato dalla Sette a Eumetra, la società di Mannheimer, che dava fra gli elettori del PD l'84% a favore, e ovviamente può essere ancora di più, e anche la cosa interessante era che fra gli elettori della Lega c'era il 61% di persone a favore, tra quelli di Fratelli d'Italia il 53% e addirittura tra quelli di Forza Italia il 50,1%. Quello sto cercando di dire, che è una misura enormemente popolare se spiegata bene. E infatti questo aumenta il mistero di come il cosiddetto campo largo abbia ancora, al netto di AWS che c'è nel programma, abbia ancora un sacco di resistenze, no, perché ha interiorizzato la lezione decennale della destra che equipara le tasse a un furto, con un falso storico enorme, perché le tasse sono la cosa che distingue la civiltà dalla barbarie. Le tasse sono quella cosa per cui io stamani sono andato a fare delle analisi del sangue qui vicino a casa e ho una casa di una comunità magnifica al Squillino a Roma, dove mi hanno trattato molto meglio che nel privato e ho speso una frazione. Ecco, le tasse sono quella cosa lì che uno ogni volta che mette un piede in un pronto soccorso pubblico dovrebbe ringraziare di non vivere negli Stati Uniti. Ecco, quelle cose lì si fanno se ci sono le tasse. Ieri l'ultimo rapporto GIMBE sullo stato della sanità ricordava che sono mancati di tagli invisibili, di mancati adeguamenti all'inflazione, per esempio, e a altre, diciamo, erosioni della spesa pubblica, ma sono mancati negli ultimi 3 anni 18 miliardi all'appello nella sanità. Allora, se Meloni continua a dire io aumento i soldi in assoluto al Fondo Sanitario Nazionale, mente sapendo di mentire, perché è vero che dai più soldi in assoluto, ma è come se nel frattempo l'inflazione è andata più in là del tuo aumento, è come se ti danno il 10% di aumento di stipendio, ma l'inflazione è del 12%, tu hai perso il 2%, non è che hai guadagnato. Ecco, tutte queste cose
0: Una
3: per.
0: somma che si erode. A proposito della risposta dell'arco politico, e poi chiudiamo il capitolo patrimoniale, c'è da registrare la novità di Carlo Calenda, quindi al centro, ben al centro, che dice sì ora una patrimoniale sui grandi ricchi che non sia però solo italiana ma europea. Su questo torneremo. Vado da Pietro Garibaldi, poi ci sono anche altri ospiti che ci stanno raggiungendo. Professore, la nuova edizione del Festival ha questa espressione salvare lo Stato sociale, che ci indica che evidentemente quel modello di welfare europeo a cui siamo stati abituati per generazioni, una spesa sociale che è altissima rispetto a quello che accade negli altri paesi, stagliano appena citato gli Stati Uniti, sembra quasi un'eredità del Novecento che siamo destinati ad abbandonare, con scenari quindi che si aprono, pensiamo alla scuola, no? L'altro grande tema che porta in piazza le persone oggi in Europa è l'edilizia scolastica e la condizione della didattica in Francia, ma abbiamo visto che la cosa sta prendendo piede anche in Italia. Qual è il senso profondo e quali sono le minacce reali che voi individuate, che verranno fuori dagli incontri del Festival, poi li racconteremo anche noi in diretta, a questo modello che poi non è solo un modello sociale e politico, è anche un modello culturale, quello che distingue anche eticamente forse ancora l'Europa nel mondo, Garibaldi.
1: È verissimo, quindi questo, quello che vediamo in questi giorni, quindi scuola che è partito dalla Francia, casa che è partito dalla Spagna, inflazione, quindi questi sono temi standard. Ma alla fine ci sono altri due rischi che dimentichiamo. Uno è la crescita della popolazione. Noi non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. Lo Stato sociale vive per il fatto che la popolazione cresce, quindi i giovani in qualche modo contribuiscono al mantenimento delle pensioni dei lavoratori più anziani ed è fondamentale che ci sia un ricambio generazionale. E quindi questo era un capisaldo del dopoguerra in particolare. Il secondo, purtroppo, è l'elefante nell'armadio, sono i rischi geopolitici, che vuol dire quello che sta succedendo a est dell'Europa, che sono tornate le guerre, la necessità per l'Europa di dotarsi potenzialmente di difesa e, citando gli Stati Uniti, il fatto che gli Stati Uniti, che hanno sempre protetto in qualche modo l'Europa, sembrano disinteressati. Se uno ha ragione a tutti questi, fa tremare i polsi, ma per 4 giorni a Torino, senza proclami, ragioneremo in dettaglio, andando a fondo sulle cose e cercando di essere concreti.
0: Noi ci saremo, tanto saremo alla vigilia delle elezioni di midterm, è giusto dare anche un nome e un cognome ai responsabili dell'attuale situazione, perché se non ci fosse stato quell'attacco all'Iran con la successiva chiusura dello stretto di Hormuz e le difficoltà nel transito dei carburanti in quella parte del mondo, il caro benzina e diesel che sta rendendo tutto molto più costoso, insomma no, non sarebbe in questi termini, forse non saremmo messi così male. Chissà, non sarebbe neppure arrivato l'allarme sul debito pubblico lanciato ieri dalla numero uno del Fondo Monetario Internazionale. Di queste cose va tenuto conto, non sono, no, calamità naturali, ma hanno dei responsabili. Poteva andare diversamente, potremmo stare un po' meno peggio, conseguenze delle guerre a parte, ovviamente. Pietro Garibaldi, grazie, e ci vediamo a Torino per la nuova edizione del Festival Internazionale dell'Economia, dove ci sarà anche Riccardo Staglianò, l'ha detto lui stesso con il suo libro Tassare i milionari, prendere i ricchi per dare dare ai poveri, uscito per Inaudi. Noi continuiamo con una sociologa economica, a lungo insegnato all'Università di Catania, si occupa di esclusione sociale e sviluppo, Rita Palidda. Professoressa, benvenuta.
4: Grazie, benvenuti, ben trovati a voi.
0: E poi apriamo una finestra sulla Calabria, quella Calabria da cui ha telefonato stamattina Salvatore per raccontarci della protesta di agricoltori e autotrasportatori che stanno bloccando il deposito di carburante di Vibo Marina in protesta e hanno reso di fatto una regione, la stanno, diciamo così, per protesta sì, mettendo in ginocchio, e quindi andiamoci con una firma storica di Repubblica e calabrese doc come Giuseppe Smorto. Bentornato a Radio 3, Smorto. Forse è morto, non c'è ancora, lo stiamo per collegare. Eccolo.
5: Sì, buongiorno. Ah, okay, grazie.
0: Buongiorno. Sei in diretta, Peppe Smorto. Ricordo anche il titolo di un suo libro di qualche anno fa, che è perfetto anche oggi, A Sud del Sud, viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti. Rita Palidda è da sociologa, che è quello, ciò di cui abbiamo parlato sin qui, quel travaso di ricchezza che diceva Staglianò, che in pochi anni a somma zero, cioè la crescita è al palo, però non è che siamo rimasti fermi. Alcuni si sono molto arricchiti e una larga fetta di popolazione si trova, come il nostro ascoltatore Luigi, che ha chiamato a Radio 3 stamattina a fare i conti coi centesimi. Che cosa sta producendo sul tessuto sociale, anche relazionale, sul nostro rapporto con quello che c'è fuori di casa?
4: Bene, si sa che dai dati dati dalla Banca d'Italia dell'Istat, l'Italia è uno dei paesi più forti diseguaglianti rispetto agli altri paesi europei. Basti pensare che gli ultimi dati sono: il 10% delle famiglie più ricche possiede il 60% della ricchezza, mentre il 50% meno ricco ne possiede il 72%. L'intervento dello Stato in realtà riduce le diseguaglianze, e questo è una cosa importante, però lo Stato deve avere le entrate adeguate per ridurre queste diseguaglianze. Il problema, diciamo qual è? I problemi sono: uno che è stato molto attenzionato in questi giorni, sono il salari. I salari sono cresciuti, ma sono cresciuti molto meno dell'inflazione. Abbiamo ancora salari che non hanno, che sono indietro rispetto al 2021. Il problema è che, per esempio, le pensioni sono basse. In realtà non sono così alte, la maggior, c'è un'altissima percentuale di pensioni sotto i 750 euro, però ancora moltissime pensioni sono pensioni assistenziali, vale a dire a cui non corrisponde una, diciamo, una contribuzione adeguata. Erano pensioni già ereditate dal passato pensionistica italiana, eccetera. L'altra peculiarità dell'Italia qual è? In realtà è che c'è questo sovrapporsi di diseguaglianze. Prima fra tutti, che ci trasciniamo da decenni e decenni, è quella tra nord e sud del paese, e su cui non riusciamo ad incidere, nonostante, diciamo, significativi esempi di sviluppo che qua e là a macchia di leopardo ci sono nel mezzogiorno. L'altra diseguaglianza è quella tra giovani e meno giovani, perché non solo perché, come diceva Garibaldi prima, ci sono pochi giovani, ma perché questi giovani non sono adeguatamente impiegati, impegnati nel lavoro. L'altra è la diseguaglianza tra uomini e donne. Ancora il tasso di occupazione femminile è basso, non è adeguatamente alto. Quindi in realtà è l'altro grande problema italiano, è la bassa produttività. Allora il problema non sono le mance, il problema non sono fare tirare la coperta dando centesimi in più o in meno al gasolio, alla benzina, per esempio questi aumenti irrisibili che ci sono stati sulle pensioni minime e così via. Il problema vero è aumentare la produttività, aumentare l'occupazione, aumentare i salari. Questo non vuol dire che lo Stato non debba intervenire a favore della popolazione più svantaggiata. Abbiamo noi circa 5,7 milioni di persone in povertà assoluta e il 22,6 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, che al solito si concentrano maggiormente nel mezzogiorno. Quindi il problema, la verità è che i politici tendono a fare operazioni su breve periodo perché pagano di più sul piano elettorale. Adesso ci avviciniamo alla scadenza elettorale, quindi questa distribuzione un po' di mance tirando la coperta di qua e di là, ma si risolve poi in effetti tampone che non risolvono niente. Quindi il problema è un problema che certamente non è nato ora, ma il problema è da una parte appunto produttività, più occupazione, salari più alti e meno evasione fiscale, non solo. Per esempio il problema della sanità, certamente come diceva chi mi ha preceduto, questi incrementi della sanità che sono fittizi perché non riescono a tenere dietro all'incremento del costo dei materiali e dei salari. Il problema della sanità è anche un problema però di efficienza, quindi di riorganizzazione dei servizi. Quindi quando parlo di produttività non parlo di produttività solo del settore privato, ma anche di produttività del settore pubblico.
0: Che crescono insieme le due
4: forme di produttività. Con lo stesso
0: abbiamo. È un tema, no, la interrompo solo Rita Palida per ricordare come è un tema antico di cui questa stessa trasmissione da quando è nata si occupa. È chiaramente un settore sul quale investire a lungo termine, che quindi richiede misure che non pagano nell'immediato in termini di consenso elettorale. E invece, qualora mai si realizzasse, ma questo determinerebbe un cambiamento del tessuto produttivo, anche culturale del nostro paese, il rapporto tra ricerca e sviluppo, renderebbe anche più sostenibili quegli interventi di welfare in favore dei più poveri, dei più vulnerabili, senza alzare il livello d'allarme delle istituzioni finanziarie internazionali come il Fondo Monetario, no? E il problema debito si allontanerebbe, quindi anche il rialzo del costo del denaro da parte delle banche centrali, che poi ricade ancora una volta su di noi. Si tengono queste misure, il problema è avere uno sguardo a lungo termine, ciò che è sempre più raro, lo ricordava anche Andrea Malaguti stamattina a Prima Pagina. Giuseppe Smorto, andiamo in Calabria, lei oggi è firma di Domani e del Quotidiano del Sud. Che cosa sta accadendo a Vibo Marina? E l'allarme lanciato dal nostro ascoltatore è reale, cioè c'è proprio un problema di approvvigionamento a questo punto per agricoltori, autotrasportatori, per i cittadini in Calabria.
5: Sì, ma tutto parte da una protesta. Intanto io parlo anche per autocritica, faccio anche un'autocritica come persona che ha sempre lavorato nell'informazione. È un mondo di cui ci siamo dimenticati. Sono andato a vedere i giornali, la prima manifestazione in Calabria è del 28 settembre, i primi blocchi, poi i blocchi si sono allargati. Sono partiti da Pizzo, sono partiti dalla Piana di Gioia Tauro, sono arrivati a Crotone. Sono tutte zone che hanno un significato storico. Prima sentivo parlare appunto delle scelte della politica legate appunto agli umori elettorali. Quelle sono zone industrializzate e abbandonate. Crotone era il granaio della Calabria, è diventata un'area industriale che dopo 30 anni deve essere ancora bonificata. A Gioia Tauro hanno abbattuto per fare un centro siderurgico 700.000 ulivi, dopodiché per fortuna sono riusciti a fare il porto. Sto parlando di un arco di 30-40 anni, proprio per raccontare quanto le scelte poi pesino. E quando si parla di Calabria ci sono due narrazioni, diciamo. Una è quella dell''ndrangheta, che è giustissimo ricordare sempre, cioè la pressione criminale sul territorio, e l'altra quella della regione sole e mare, dove i caffè costano ancora 90 centesimi, ci sono le ciclovie, la montagna è stata riconquistata, eccetera. No, raramente si racconta la realtà agricola, che poi è una realtà decisiva, perché no, non si può vivere di solo turismo. E la realtà agricola calabrese, che ha anche è fatta anche di piccolissime aziende, di aziende familiari, di piccoli appezzamenti, però è anche è una delle regioni in testa nel biologico. Allora questo mondo agricolo che sta nella piana di Gioia Tauro, nella piana di Lamezia, nella piana di Sibari, che produce tanto, è completamente a terra in questo momento e sta protestando un po' in tutta la Calabria. La Calabria, che se ne dica, è, come dire, probabilmente l'ultima regione d'Europa, secondo molti parametri, anzi lo è, levo il probabilmente, sta protestando appunto, come diceva l'ascoltatore. Io sono andato a vedere la prima manifestazione, lo ripeto, è di fine settembre del 28. Dopodiché i blocchi si sono allargati. Ieri gli agricoltori, oltre a bloccare appunto i rifornimenti di carburante, perché quello arriva solo a Vibo, sono arrivati ieri quasi fino all'aeroporto di Lamezia Terme, che è un aeroporto internazionale. Sono stati tenuti lontano e appunto questa è una protesta che continua, è legata a dati economici che sono incredibili, perché una regione così avrebbe bisogno di un maggiore sostegno. Il prezzo del gasolio è sopra la media nazionale, cioè ci sono dei parametri che la rendono ancora più ultima e isolata.
0: E che giustificano questa mobilitazione, che par di capire anche dalla telefonata di quel cittadino calabrese, insomma, riscontra un certo grado di solidarietà, almeno di una parte della popolazione calabrese. Giuseppe Smorto, grazie per questa finestra che era necessaria, e grazie a Salvatore che stamattina a Prima Pagina ci ha consentito di aprirla. Tutta la città ne parla continua su Radio 3 con un brano della cantautrice palermitana Giulia May, che lei stessa ha descritto come la canzone di chi non arriva a fine mese, di chi non ce la fa, di chi fa fatica a stare al passo in un mondo così veloce. Il titolo è H&M, Giulia May.
6: Credo nella vita ma non pratico, sono un meccanismo problematico, mi sono inceppata, adesso vuoi la tua moneta indietro, ma vedi non dovresti, anche se resto non lo faccio per te. Faccio brutti sogni e li dimentico, ma poi me li ritrovo nello stomaco. Hanno tutti una faccia, della faccia di mio padre, che scompare.

0: Sono uno di quei cretini che pagano le tasse. In Italia abbiamo un debito pubblico che quasi esplode. Paghiamo 90 miliardi di interessi sul debito pubblico e né la destra né la sinistra parla di far pagare le tasse a chi non dichiara niente e vive nell'oro. Vittorio da Napoli.
1: La vostra voce apre come sempre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Avete sentito poco fa la voce dell'economista Pietro Garibaldi, che è nel comitato scientifico del Festival Economia di Torino, che sapete seguiremo con le nostre puntate speciali in diretta. Da lì venite a trovarci se siete a Torino venerdì 23 e sabato 24. Il tema, appunto, lo abbiamo detto, è salvare lo stato sociale, ma vi segnalo che sul sito del Festival Internazionale dell'Economia.com trovate tutte le info sul programma, sugli ospiti, sui temi. Molti materiali, è un sito molto ricco. Tra l'altro, questa è la settimana del Nobel. Radiotrescienza in questi giorni ci ha illustrato quegli scientifici. Oggi è il giorno della letteratura. Alle 13 sapremo a chi verrà assegnato e ne parlerà poi Fahrenheit. La settimana si chiude proprio con l'assegnazione del Nobel per l'economia, che sarà lunedì 12. Tra i nomi più ricorrenti ce ne sono diversi, come quello di Ariel Peix di Harvard e Susan Hattie di Stanford. Vedremo.
2: Non capisco le remore dell'esperto professore che sta parlando sulla tassazione ai grandi patrimoni, perché poi alla fine non sarebbe così influente il flusso di denaro che entra. Sì. Allora, al di là della misurazione quantitativa, prima di tutto è una misura di equità. E quindi come tale va perseguita e realizzata. E in secondo luogo apporterebbe comunque alle casse dello Stato della liquidità per aumentare le prestazioni del welfare. Grazie Anna.
1: Grazie anche ad Anna. Su Facebook, sul nostro profilo La Città di Radio 3, diversi commenti, vediamo qualcuno. Stefano Duc dice: queste sono alcune delle falle del sistema. L'errore più grande che si può fare è quello di cercare delle soluzioni temporanee. Essendo falle di sistema, bisogna trovare soluzioni di sistema, di lungo periodo, cioè decidere una volta buona chi siamo, chi vogliamo essere e applicare delle regole che non cambino a ogni governo. Ancora Pier Giorgio dice: 100 miliardi di evasione, 90 miliardi di interessi sul debito, parte del quale detenuto da evasori, ma dobbiamo tagliare ancora i servizi pubblici, altro che se hanno vinto i ricchi. Pochissimi politici sono realmente contrari. Allora, sempre collegato in qualche modo al Festival Economia, il sito cui ci rivolgiamo spesso di fronte alle questioni economiche, ed è lavoce.info, c'è un intervento di Alberto Bisin interessante: le leggi non scritte che condizionano l'economia italiana. Potete leggerlo o ascoltarlo anche sul sito lavoce.info.
3: Non ci sono solamente disuguaglianze economiche e sociali, ci sono anche disuguaglianze mediatiche, perché alcune notizie vengono stranamente oscurate per avvantaggiare o svantaggiare qualcuno che si vuole favorire o sfavorire. Quindi anche il circo mediatico ha la sua responsabilità in tutto ciò. Buona giornata, Roberto Calabria.
1: Grazie anche a Roberto dalla Calabria. Ancora un messaggio da Facebook: Julio, quando il futuro non è migliorativo per le prossime generazioni, vuol dire che le scelte del passato sono state sbagliate. Giornale Radio, torniamo tra pochissimo.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Di nuovo buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. Partenza in rosso per le borse europee, frenate dal rialzo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei titoli di Stato in un contesto di persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Gli scambi sono condizionati anche dalla paura di un'impennata dell'inflazione. Milano è ancora una volta la più pesante con meno 1,40%, seguita da Madrid, Francoforte, Parigi e Londra. Lo spread tra BTP decennali italiani e gli omologhi tedeschi Bund apre a 118 punti. Questa mattina negative anche le borse asiatiche.
3: Da pochi minuti si è aperta alla Camera la seduta in cui è previsto il voto finale, scrutinio segreto, sulla riforma della legge elettorale. L'esito si conoscerà in tarda mattinata, in corso le dichiarazioni di voto. Ieri l'Aula ha dato il via libera alla terza e ultima fiducia. La Premier Giorgia Meloni si dice serena. La maggioranza ribadisce maggiore governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato e incostituzionale che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni.
2: È stato convocato per oggi pomeriggio il tavolo di confronto tra governo e sindacati sull'ex Ilva di Taranto. Lo spegnimento dell'aria a caldo è fissato per fine ottobre. L'esecutivo si è impegnato a portare nel prossimo Consiglio dei Ministri il decreto legge per la tutela dei lavoratori del polo siderurgico, compresi quelli dell'indotto.
3: Un'ultima ora dal fronte di guerra ucraino a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali.
2: E nel Texas è stato giustiziato Jamal Howard, di 40 anni, condannato per aver ucciso un commesso durante una rapina. La prima esecuzione dopo il caso di Krista Pike, la donna condannata per omicidio sopravvissuta nei giorni scorsi all'iniezione letale in un carcere del Tennessee, che ieri è tornata cosciente e ha ripreso a parlare.
3: Il consumo delle sigarette elettroniche dilaga anche al di fuori della popolazione dei fumatori. Il dato arriva dall'Ufficio Nazionale di Statistica del Regno Unito, ma anche in Italia sono in aumento, specie per i più giovani.
4: Sono ormai oltre 1 milione le persone che in Gran Bretagna nel 2025 hanno dichiarato di usare sigarette elettroniche pur non avendo mai fumato tabacco. Il dato, diffuso dall'Office for National Statistics, minimizza di fatto l'attenuante positiva che aveva sin qui accompagnato il cosiddetto vaping, possibile alternativa meno nociva alle sigarette tradizionali. Valentina Minardi è nel gruppo di coordinamento del Global Youth Tobacco Survey dell'Istituto Superiore di Sanità.
5: Effettivamente la crescita di utilizzo di questo tipo di dispositivi elettronici a base di nicotina non ha aiutato i fumatori a ridurre o abbandonare le sigarette, e gli effetti sulla salute nel breve periodo li stiamo iniziando a capire, ma manca del tutto l'informazione sul lungo periodo.
4: E in Italia?
5: Il divieto di vendita ai minorenni è eluso nella maggioranza dei casi. I nostri dati Global Youth Tobacco Survey stima come 3 ragazzini su 4 che entrano in un tabaccaio possono assolutamente comprare senza che nessuno glielo vieti.
4: Mauro Zanda, GR3.
2: Negli ultimi 50 anni le popolazioni di specie selvatiche si sono ridotte in media di ben 2/3. L'allarme è del rapporto Living Planet del WWF e indica tra le cause innanzitutto la perdita dell'habitat, seguite al sovrasfruttamento del terreno e al riscaldamento globale. E secondo lo studio, le politiche adottate per fermare il declino sarebbero insufficienti. Noi ci fermiamo qua con le notizie. Adesso la linea torna, tutta la città ne parla. Prossimo giornale radio alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Tutta la città ne parla.
7: Buongiorno, sono Maria Rosaria e chiamo da Napoli. Volevo osservare questa cosa. È in corso una, non è una novità, una criminalizzazione dei giovani che protestano. Questo sta accadendo in Francia, tra poco accadrà anche in Italia. Però voglio sottolineare che questi sono i giovani che subiranno le scelte attuali degli adulti e dei vecchi che stanno decidendo, che gli stanno togliendo il welfare, che stanno continuando senza sosta a avvelenare l'ambiente nel quale i giovani vivranno, che sta togliendo loro la voce, nel caso dell'Italia con una legge elettorale bulgara e con la repressione, e che sta togliendo il welfare a favore di un riarmo che prima o poi porterà i giovani in guerra, perché sono i giovani che vanno in guerra. Quindi mi sembra che la minaccia prima che dalla Russia e dall'Islam venga dagli adulti e dai vecchi contro i giovani.
0: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Vabbè, l'ultima parte di questa puntata dedicata alle disuguaglianze economiche e sociali, all'impoverimento progressivo di una larga fascia della popolazione, impoverimento che rischia di essere aggravato anche dalla crisi macroeconomica che si affaccia e di cui ha appena parlato anche il GR3 appena andato in onda. Beh, poi è arrivata questa telefonata, la telefonata che ci ricorda, ma lo sappiamo, la stiamo seguendo, c'è un'ondata di protesta che esprime un alto grado di sofferenza sociale in tutta Europa, dalla Spagna la protesta per la casa, alla Francia la protesta degli studenti, con potenzialità di allargamento anche ad altri paesi, chissà, forse anche in Italia. Questa signora, intervenendo a filo diretto di prima pagina, ha disegnato una specie di conflitto generazionale, cioè questi giovani vengono criminalizzati, in particolare penso riferimento alla polizia francese, ma soprattutto vengono indeboliti dalle decisioni degli adulti e dei vecchi. Tuttavia è arrivata poi quella telefonata di quell'anziano pensionato di Alessandria, Luigi, di cui abbiamo a lungo parlato stamattina, che ci ha ricordato che forse non è neppure giusto metterla così, giovani contro vecchi, perché in realtà ci sono anche tante persone anziane che sono altrettanto e ancor più vulnerabili. Il problema è chi detiene le leve decisionali del potere politico e soprattutto di quello economico, che poi condiziona anche la politica, che si sta rivalendo contro le fasce più deboli della popolazione. Forse questa è la chiave, e così chiaramente una lotta tra chi ha il potere in mano e chi non ce l'ha nell'Europa, nell'Occidente contemporaneo, non l'avevamo mai vista. Almeno questa è la prima domanda che faccio, il primo tema che sottopongo alla nuova ospite, che è la professoressa Simona Forti, insegna filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Buongiorno Forti, e che ne pensa?
8: Buongiorno, buongiorno a voi. Ma che dire, sì, anch'io non la metterei troppo sullo scontro generazionale, diciamo così, per scherzare, che le giovani e i giovani hanno più energia forse nello scendere in piazza, e sicuramente sono quelli che in futuro pagheranno salato il prezzo di questi tempi. Ecco, io direi che, come dire, che loro sono, rappresentano il fatto stesso dei loro corpi nelle piazze, la visibilità dei loro corpi uniti, e rappresentano il vero potere democratico. È ovvio che questo vero potere democratico, per rimanere vero potere, deve, come dire, non cedere alla violenza. È ovvio che in una piazza è facile cedere alla violenza, almeno sulle cose, e bisogna dire non lasciare entrare quelli che mirano a questo e, come dire, essere controllati su questo, anche perché ovviamente la polizia enfatizza quello e sposta l'attenzione, e le classi, alcuni governanti, come dire, enfatizzano questi fatti anche per non dare ascolto alle domande reali che queste piazze chiedono, che sono, non sono per nulla astrazioni ideologiche, come si tenta di dire al pubblico, sono o pompati e spinti da altri, come se loro non fossero in grado di capire o di prendere un'iniziativa o di agire.
0: C'è un'influenza islamista, ha detto Donald Trump, ma ormai siamo abituati a liquidare le battute di Trump come appunto
8: no,
0: satira.
8: Ma insomma, ecco, vorrei però enfatizzare il fatto che non sono già un fatto politico, il fatto stesso che siano visibili e radunati in una piazza.
0: Sì.
8: Quello è il vero potere contro, come dire, il governo. Quello è il vero potere, vanno non solo ascoltati, ma vanno in primo luogo visti per ciò che sono. No? un insieme di ragazze, ragazzi più o meno giovani, la differenza per esempio tra la Francia e la Spagna, chiedono anche cose leggermente diverse, che hanno il coraggio e l'iniziativa di farsi vedere per essere ascoltati. Ecco, cerchiamo di non mettere delle lenti interpretative che sminuisca questo fatto.
0: Perché con delle richieste anche molto concrete e poco rivoluzionarie, si parla di prezzi della casa, edilizia scolastica, la differenza sul livello della didattica tra
8: dalla
0: Parigi. Che ha visto.
8: No, sono di ritorno dalla Spagna e mi raccontavano cose folli sui salari, ad esempio, dei professori universitari in Spagna. Sono la metà dei nostri e gli affitti sono più alti in città come Madrid, Barcellona, Valencia. È pazzesco. E sono richieste molto concrete, non che non gridano.
0: Simona Forti, no, infatti, tutto questo però si scontra anche con un altro paradosso sollevato questa mattina da una sua collega, Giorgia Serughetti, che insegna all'Università Bicocca e scrive su Domani, la quale rileva appunto il seguente paradosso. Dice: cresce la sofferenza sociale causata dalle disuguaglianze, si manifesta anche nelle forme che stiamo commentando, poi però a trarre davvero profitto politico da questa grande sofferenza sociale nel mondo sono soprattutto le forze di destra, che sono esattamente quelle che poi la alimentano ancora di più, la disuguaglianza. Il caso della patrimoniale che abbiamo citato prima con Riccardo Stagliano è evidente, ma vale per tante altre misure. Pensiamo alla ormai imminente, quasi certa, vediamo cosa accadrà, vittoria di Bolsonaro, che nonostante sia stato condannato per un colpo di Stato ed incarni proprio l'interesse dei ricchi, viene votato anche da una larga fascia di popolazione povera in Brasile. La protesta di Spagna avrà come conseguenza forse il ritorno delle destre, chissà, forse l'arrivo dell'ultradestra di Vox al governo. Perché succede questo paradosso, se per lei da filosofa è un paradosso, Simona Forti?
8: Sì, è un paradosso fattuale, ma io credo che le destre siano con molti meno scrupoli nell'operazione di deviare il risentimento sociale e la sofferenza sociale verso figure fantasmatiche che possono così catalizzare il risentimento. C'è sempre lo straniero, ci si spinge sempre più là verso lo straniero, quello che ci toglie le sicurezze, e una destra cinica in fondo, come sono le nuove destre di oggi, voglio dire, francamente non hanno il problema di spiegare la complessità dei fenomeni, la complessità sociale, e quindi hanno maggior facilità a spendere argomenti anche falsi e tuttavia
0: pur avendo
8: efficaci.
0: Però spesso, mi scusi, le faccio questa domanda in un minuto, pur avendo alle spalle una storia in alcuni casi di destra sociale, quindi anche ostile, critica al liberismo, al turbocapitalismo.
8: E in che senso le nuove destre?
0: Alcune componenti, vale sia per le destre italiane che per la storia del Rassemblement National di Marine Le Pen, non sono destre, diciamo, thatcheriane, sono destre hanno un radicamento nella destra sociale.
8: Nella destra sociale sì, hanno questo e hanno però la potenza del fantasma verso cui appunto spostare il risentimento. Questo ormai, come dire, purtroppo la differenza tra destra neoliberista, turbocapitalista e la destra maga o nazionalista o populista, in realtà negli argomenti si stanno abbastanza avvicinando, si sta facendo, sì.
0: Forse accade da tempo, e il nostro paese è stato anche un laboratorio d'avanguardia da questo punto di vista già a partire dagli anni 90. Ci torneremo, grazie Simona Forti, filosofa politica. Tutta la città ne parla finisce qui, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldai, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, sono a Curse e Michele Bisceglia, lasciano la linea a Radio 3 Mondo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 10:00.

Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è giovedì 8 ottobre e vi portiamo in Yemen, dove il gruppo Ansarullah, meglio noto dal nome della famiglia capostipite Houthi, cioè una milizia dell'asse della resistenza sostenuta dall'Iran e che governa de facto il nord dello Yemen da diversi anni, a 12 anni, ha conquistato alcuni giorni fa in una sola notte la costa yemenita sul Mar Rosso fino allo strategico stretto di Bab al-Mandab, la porta delle lacrime. Le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita e anche, diciamo, strategicamente dagli Stati Uniti, si sono ritirate in modo disordinato in una fase iniziale, nonostante gli avvertimenti sulla minaccia imminente, anche se nei giorni scorsi hanno ripreso il controllo sulla costa, in particolar modo sulla città di Dabab e anche adesso nella città centrale di Taiz. Questa è una vittoria che evidenzia anche una crescita militare degli Houthi e i sauditi corrono ai ripari, per cui Riyadh adesso ha avviato una nuova campagna di bombardamenti per riconquistare il territorio e si appresta a rendere operativo il cosiddetto patto della Mecca che ha appena siglato con la Turchia e con il Pakistan. In tutto questo c'è anche il controllo dello stretto, appunto, delle lacrime, della porta delle lacrime, dunque delle principali rotte commerciali e petrolifere mondiali. E poi le persone, infatti la ripresa della guerra ha già provocato 180.000 sfollati e rischia di aggravare ulteriormente la crisi umanitaria yemenita che va avanti da 12 anni. Dallo Yemen vi porteremo poi in Mali, un altro paese cerniera, un paese chiave dove accadono molte cose importanti per comprendere la regione, e qui l'esercito nazionale ha riconquistato la città strategica di Kidal, una città che si trova nel nord del paese dopo che era stata persa appunto dall'esercito nazionale negli attacchi del 25 aprile scorso. Dallo Yemen vi porteremo poi in Mali, un altro paese cerniera, un paese chiave dove accadono molte cose importanti per comprendere la regione, e qui l'esercito nazionale ha riconquistato la città strategica di Kidal, una città che si trova nel nord del paese dopo che era stata persa appunto dall'esercito nazionale negli attacchi del 25 aprile scorso. L'esercito maliano è sostenuto da formazioni paramilitari russe e il Fronte di Liberazione della

0: ospiti, potete inviarci un WhatsApp al 335 574 296, oppure scriveteci. Ci trovate su Facebook e su ex Twitter al profilo Radio Tremondo.
1: نحن نتفاجأ اللي حصل الآن حرب غير الحروب السابقة من 2015. الآن الحروب طورت سلاح نوعي، طيران مسير، كرنيت، كذلك صواريخ طويل المدى اللي هو بالستية.
0: Stiamo ascoltando una testimonianza da Associated Press dove le forze governative yemenite appunto dicono di combattere, mostrano come combattono contro gli Houthi nello stretto di Bab al-Mandab, nelle sue vicinanze, una via navigabile di vitale importanza, come sapete, per il traffico marittimo. Ci sono stati in questi giorni un paio di esclusive, diciamo, di due canali internazionali, gli unici che al momento hanno avuto l'accesso alla frontiera line dalla parte del governo centrale. Una è stata la BBC, l'altra è Sky News, che appunto è esattamente quella che ascoltiamo. E in tutto questo, come vi dicevamo, ci sono anche delle novità, nel senso che ogni giorno accadono delle cose sul terreno. Sappiamo che le forze yemenite sostenute dall'Arabia Saudita rivendicano, questa notizia di poche ore fa, progressi, cioè avanzamenti nella fascia montuosa della città di Taiz, nella parte occidentale che domina la costa. L'operazione militare si chiama Alba dello Yemen, mentre gli Houthi stanno proseguendo i loro attacchi con drone, prima contro le infrastrutture energetiche della Saudi Aramco, quindi parliamo di suolo saudita, e poi hanno preso di mira anche gli aeroporti di Abha e di King Khaled, causando morti e feriti tra i civili. Molti di questi non sono nemmeno sauditi, come spesso accade. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che sono Luca Nevola, Regional Advisor ed esperto di Yemen. Buongiorno Nevola.
2: Buongiorno Laura, a lei e ai suoi ascoltatori.
0: E poi abbiamo con noi anche Corrado Cioc, analista presso lo European Council on Foreign Relations e la Fondazione MedDoor. Buongiorno Cioc.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a voi per essere qui con noi su Radio 3. Ecco, Luca Nevola, cerchiamo di fare un ragionamento su Ansarullah. Diciamo che questa vittoria fulminante in questa fase iniziale comunque evidenzia, sottolinea la crescita militare degli Houthi e anche la profonda frammentazione delle forze governative del cosiddetto governo centrale yemenita. Ti chiedo Luca, l'obiettivo di Ansarullah, quindi del partito degli Houthi yemeniti, è di prendersi tutto il paese tecnicamente, quindi parliamo della parte strategica, invece per la parte politica di trasformarlo in un primo, in un secondo tempo in un imamato, quindi in un certo senso autolegittimandosi in mano militari? E poi quanto conta in questa strategia la questione degli stretti di Bab al-Mandab? È un fattore di deterrenza e allo stesso tempo anche di pieno dominio e controllo, oppure un fattore secondario?
2: Grazie per la domanda Laura. Diciamo che l'obiettivo a lungo termine degli Houthi potrebbe senz'altro essere quello della conquista del paese intero. Di fatto gli Houthi sostengono di avere legittimità sull'intera penisola araba fino alla Mecca. Ma se invece guardiamo, diciamo, all'obiettivo più pragmatico e più di breve e medio termine, gli Houthi hanno improntato tutta questa escalation militare sulla base dell'equazione l'assedio per l'assedio. Quindi effettivamente quello che attualmente loro vogliono ottenere è una serie di concessioni da parte dell'Arabia Saudita sulla cosiddetta roadmap. La roadmap è un accordo quadro che dovrebbe portare a un cessate il fuoco in Yemen attraverso una serie di confidence building measures, quindi una serie di misure che dovrebbero rafforzare la fiducia reciproca fra le parti del conflitto, e tra queste misure ci sono appunto la rimozione dell'embargo sui porti e sugli aeroporti yemeniti, lo scambio dei prigionieri e il pagamento dei salari dei dipendenti pubblici anche nelle aree sotto il controllo di Ansarullah. Quindi diciamo che l'obiettivo strategico di questa escalation militare non è, a mio avviso, prendere il controllo a livello militare di tutto il paese, ma era piuttosto, quando l'escalation è cominciata intorno a metà luglio, ottenere queste concessioni da parte dell'Arabia Saudita, sfruttando la situazione regionale che vedeva appunto l'Arabia Saudita sotto grandissima pressione a causa del conflitto con l'Iran e gli Stati Uniti occupati

0: e focalizzati appunto sullo stretto di Hormuz e quindi poco propensi ad intervenire in Yemen. Per quanto riguarda invece la seconda parte della tua domanda e quindi il controllo della costa occidentale, diciamo che il controllo dello stretto di Bab al-Mandab ha una valenza simbolica enorme per gli Houthi e vede una convergenza di interessi tra quella che è la politica di Teheran e la politica di Sana'a, perché di fatto con il controllo di Bab al-Mandab si è realizzata la minaccia paventata da Teheran per molti mesi di controllare entrambi gli stretti e quindi controllare il traffico marittimo globale. Però a livello pratico, diciamo, gli Houthi di fatto erano già in grado di controllare il traffico marittimo attraverso il Mar Rosso, semplicemente lanciando attacchi missilistici e con droni dalle alture di Taiz, dalla costa occidentale, dalle aree che già controllavano prima della recente escalation. E anzi, il controllo di Bab al-Mandab e dell'area di Rubab che menzionavi nella tua introduzione è piuttosto complesso per le forze Houthi perché non avendo il controllo degli high grounds, no, degli altipiani che si affacciano sulla costa occidentale, quella è un'area piuttosto vulnerabile alla copertura aerea e ai bombardamenti sauditi. Quindi è stato, diciamo, un grandissimo successo a livello simbolico, ma aggiunge poco alla capacità degli Houthi di impedire il traffico nel Mar Rosso.
1: E tra l'altro ci conferma una cosa che spesso riguarda le cosiddette milizie dell'asse della resistenza, cioè che di solito i movimenti, i primi movimenti, le prime scelte anche militari o politiche sono solitamente legate proprio agli interessi locali, quindi a chi si rivolgono e a chi fa parte delle stesse milizie, lì dove c'è per esempio una mancanza dello Stato o una mancanza, diciamo, di controllo o di sicurezza. In queste vicende ciò che, diciamo, ci si dimentica spesso, si parla appunto di Bab al-Mandab, ma ci si dimentica spesso dell'altra sponda, cioè dove ciò che lì accade va letto anche come uno specchio. Somaliland, Somalia, Etiopia, Eritrea, diciamo che ogni volta che succede qualcosa in Yemen, eppur si muove qualcosa nel Corno. Penso al riconoscimento del Somaliland da parte di Israele, all'impianto di strutture militari aeree emiratine, la caduta delle sanzioni americane all'Eritrea e non ultimi, tra l'altro, degli accordi che vanno avanti da anni tra Ansarullah, quindi tra gli Houthi e tribù etiopi e gli islamisti qaedisti di Al-Shabaab. Può aiutarci a dipanare, diciamo, questo groviglio che però è veramente importante per comprendere quello che si muove lì?
2: Ah, assolutamente, sono delle reti che si sono sviluppate in realtà ormai da tanti anni, dall'inizio del conflitto in Yemen, se proprio vogliamo. Fin dal 2015 gli Houthi sono soggetti a un embargo da parte dell'Arabia Saudita, poi anche della comunità internazionale, tramite anche le sanzioni ONU, e quindi cominciano a cercare nel loro vicinato fonti di approvvigionamento, soprattutto sul lato militare. All'inizio, diciamo, possiamo dividerla in due fasi, questo. Una prima del 2022 all'incirca, dove l'obiettivo sostanzialmente era quello di triangolare l'export iraniano, dal momento che quella era, diciamo, l'unica fonte vera e propria di approvvigionamento militare per gli Houthi, e non potendo transitare direttamente verso lo Yemen, si sono cercati sponde nel Somaliland, nel Puntland, quindi nella Somalia settentrionale, anche in Eritrea, e in Sudan, per trovare tramite attori locali, diciamo, dei punti per far circolare materiale, equipaggiamento iraniano. Questo è stato il motivo, tra l'altro, per cui Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno cominciato a interessarsi molto di più delle dinamiche del Corno d'Africa, proprio a partire da, diciamo, dalla guerra in Yemen, e a dar vita a tutta quella serie di dinamiche che poi abbiamo potuto osservare negli ultimi anni, anche con una sorta di competizione in formato proxy per l'influenza all'interno della regione del Corno d'Africa. Cosa succede dopo il 2022 è che quello che si nota è, diciamo, se vogliamo, un avanzamento proprio tecnico degli Houthi, sempre più in grado di produrre in maniera autonoma diciamo, l'equipaggiamento di cui hanno bisogno, inclusi anche sistemi più avanzati come droni e missili. E quindi, se vogliamo, il traffici su cui hanno cominciato ad appoggiarsi sono stati meno quelli di equipaggiamento proveniente, non esclusivamente, ecco, più solo su equipaggiamento proveniente dall'Iran, ma anche proprio di materiali di base, materie prime da poter lavorare poi all'interno del nord dello Yemen e da quello produrre armi in maniera più autonoma. Quindi i traffici sono diventati più anche, hanno, come dire, hanno cominciato ad assorbire anche parte dell'economia legale. Ecco. Si sono distribuiti, oltre che in questi punti qui, anche ad esempio a Djibouti, e hanno cominciato ad attingere anche in maniera più ampia a quello che è l'Africa orientale. E in questa dinamica è diventato sempre più rilevante anche il ruolo di Al-Shabaab. Al-Shabaab, con cui i legami si sono intensificati, il gruppo qaedista, Somalo, come accennavi tu prima, i legami si sono intensificati dal 2024 ad oggi, e se vogliamo è il principale partner sulla sponda africana, ecco, del Golfo di Aden e del Mar Rosso. E un partner a cui ovviamente gli Houthi si rivolgono per riuscire ad entrare in quella che è più ampia rete di traffici dell'Africa orientale, in cui Al-Shabaab gioca un ruolo abbastanza determinante. Quindi, se vogliamo, appunto, rimane un'alleanza di comodo, ecco, non improntata particolarmente a livello ideologico, anche perché parliamo di correnti dell'Islam diversa, parliamo di agende anche tendenzialmente locali, ecco, magari con risvolti regionali, ma principalmente locali. Però comunque un'alleanza che contribuisce un po' a minacciare quello che è lo sforzo internazionale per contenere queste due forze e mantenere e garantire ovviamente la libertà di circolazione marittima lungo questi corridoi marittimi fondamentali come quello del Mar Rosso, del Golfo di Aden e un po' dell'Oceano Indiano occidentale. Tra
1: Quindi
2: l'altro,
1: questo è
2: questo
1: quello che
2: aggiungo
1: accade sui
2: solo.
1: mari. Prego, prego, Choc.
2: No, aggiungo solo che ci sono stati anche dei crescenti collegamenti negli ultimi anni con gli islamisti anche all'interno del governo sudanese, non dimentichiamo. Ci sono stati anche degli scambi proprio di convogli di armi. Sono stati alcuni di essi anche intercettati. Questo tuttavia è un canale un po' che sta venendo interrotto dal fatto che l'Arabia Saudita è diventato, cioè, è un partner sempre più importante per le forze sudanesi che sopperiscono al generale Burhan, e quindi questo ha obbligato un po' alla repressione di questo canale tra gli islamisti sudanesi e gli Houthi.
1: Ecco, questo punto è un punto importante ed è anche uno dei motivi per cui ci sembra opportuno non trattare la questione del Golfo staccata da quello che accade in Africa subsahariana e nel Corno. Del resto anche i nostri ascoltatori su questo sono abbastanza sensibili. Abbiamo appena ricevuto un messaggio in realtà anonimo che ci titilla, diciamo così, sul ruolo dell'Arabia Saudita nella zona. Il nostro ascoltatore dice: Sauditi, stato fantoccio artificiale, poi parla delle sanzioni imposte a questi paesi, di fatto il blocco del nord dello Yemen in questi anni è stato determinante anche per la reazione degli Houthi. Allora, Luca Nevola, un ultimo punto su Riyadh. Riyadh ha ora avviato una nuova campagna di bombardamenti per riconquistare il territorio. In questi giorni sono stati bombardamenti su Sana'a, sul nord dello Yemen. Ma la questione centrale è l'accordo cosiddetto della Mecca. Dunque, la partecipazione sembrerebbe adesso boots on the ground del Pakistan. Ti chiedo quanto questa campagna rischia di diventare un suicidio politico per Mohammed bin Salman e soprattutto un massacro per i pakistani, ricordando che lo Yemen viene definito sempre la tomba degli imperi.
0: La tomba degli imperi, esattamente. No, il rischio che diventi un disastro politico è altissimo. C'è un motivo se si era arrivati alla tregua dell'aprile 2022. Il motivo è che tutte le parti del conflitto avevano riconosciuto un sostanziale equilibrio. equilibrio che era stato costruito dagli Houthi grazie all'acquisizione delle loro capacità a lungo raggio, quindi i missili, i droni grazie ai quali possono colpire l'infrastruttura strategica in Arabia Saudita, e equilibrio costruito anche sul reclutamento interno, che vede un sostanziale equilibrio tra quelle che sono le forze sul campo degli Houthi e le forze del governo internazionalmente riconosciuto. Dunque è estremamente improbabile che dei boots on the ground forniti dal Pakistan possano ribaltare questo equilibrio, e ricordiamo che anche la presenza dei soldati sudanesi negli scorsi anni era stata ricevuta dalla popolazione locale in Yemen in maniera piuttosto negativa. È estremamente difficile immaginare che ci possa essere una soluzione militare al conflitto in Yemen, e quindi è auspicabile che l'Arabia Saudita riapra i canali negoziali con gli Houthi e si ritorni in qualche maniera alle discussioni sulla cosiddetta roadmap.
1: Che possiamo dire anche una cosa, che gli yemeniti sono anche molto stanchi della guerra e desidererebbero tutto sommato avvenisse. Grazie ancora ai nostri ospiti, a Luca Nevola, Regional Advisor esperto di Yemen, a Corrado Cioc, analista all'European Council on Foreign Relations, alla Fondazione Meddor. Voi ascoltatori state mandando ancora tanti messaggi e potete continuare a contattarci via sms al numero 335-5634-296.
3: There's no doubt that Bamako and the Malian army took back the town of Kidal yesterday. They went in without a fight, and one of the most interesting things that we see here on the screen is actually we are talking about Tuareg militiamen who are being seen in Kidal, meaning
1: Dallo Yemen al Mali, due paesi che hanno diverse cose in comune. In realtà, e stiamo ascoltando Wassim Nasser, giornalista di France 24, che dice: non c'è dubbio che ieri Bamako e l'esercito maliano abbiano riconquistato la città di Kidal, sono entrati senza opporre resistenze. Una cosa più interessante è proprio la presenza a Kidal di miliziani Tuareg, ovvero fedeli a Bamako. E poi ancora dice che non dispone France 24 di immagini né dell'esercito né delle forze russe, l'Africa Corps, e ancora che appunto il gruppo separatista dei Tuareg è andato in ritirata e ha comunicato tutto questo prima di Bamako. Quindi dicevamo che si riprende, insomma, il governo maliano si riprende la città strategica di Kidal nel nord del paese, e cerchiamo di capire come è avvenuto tutto questo, e anche perché, con Laura Berlingozzi, ricercatrice in relazioni internazionali con un focus proprio sul Sahel presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno Berlingozzi.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3.
1: Grazie per essere con noi. Dunque, il Fronte Liberazione dell'Azawad, del gruppo separatista Tuareg, ha affermato di aver deciso di attuare un ritiro strategico e controllato da Kidal. Le chiedo innanzitutto chi sono, cos'è questo gruppo e come mai questo ripiegamento è avvenuto senza scontri diretti, a quanto si dice.
4: Sì, allora, il Fronte di Liberazione dell'Azawad nasce nel 2024 ed è frutto della fusione dei movimenti Tuareg arabi del nord, che nel 2015 avevano firmato l'accordo di pace di Algeri con lo Stato maliano. Azawad è il nome che i Tuareg danno al nord del Mali, e quell'accordo prometteva un decentramento e integrazione che davvero non è stato mai applicato, e che la giunta militare ha stracciato nel gennaio del 2024 dopo aver preso Kidal. Lo guidano delle figure storiche Tuareg come Agin Talla e Aga Sharif, leader storici dell'MNLA, il Movimento di Liberazione Nazionale che aveva guidato la ribellione del Nord nel 2012. La novità di quest'anno è stata l'alleanza con JNIM, quindi la fazione legata ad Al-Qaeda, ed è importante perché l'FNLA è un movimento che si presenta come nazionalista e laico, che si è alleato con la filiale sahariana di Al-Qaeda. Quindi è un matrimonio di convenienza contro un nemico comune, ovvero la giunta militare e i russi, perché l'FLA porta il radicamento locale e una legittimità agli occhi delle popolazioni Tuareg del nord, mentre JNIM porta la forza militare. E quindi la situazione è stata che non ci sono stati dei veri combattimenti a Kidal per riprendere il nord del Mali. Martedì 6 l'esercito maliano insieme ai russi di Africa Corps sono entrati senza colpo ferire. Ci sono stati circa 200 veicoli che sono entrati in città. Quando sono entrati non hanno trovato nessuno, perché appunto i separatisti si erano già ritirati parlando di un ritiro strategico per risparmiare i civili rimasti e preservare i loro uomini e mezzi. Quindi sono entrati in una città praticamente vuota. Quindi perché Kidal conta così tanto? Conta perché Kidal è il simbolo della sovranità contestata del Mali, è la culla di tutte le ribellioni Tuareg dal 63, è stata la prima città a cadere nella ribellione del 2012 e che era stata ripresa dall'esercito con i mercenari russi nel novembre del 2023 e era stata persa quest'anno ad aprile, nel famoso sabato nero, il 25 aprile, quando l'FLA e SNIM, il gruppo legato ad Al-Qaeda, avevano condotto un'offensiva coordinata in tutto il paese, quindi riprendendo il nord, il centro e arrivando praticamente a far tremare Bamako. Hanno ucciso il ministro della difesa a Bamako e di fatto avevano fatto cadere tutto il nord-est. Quindi per la
1: ecco,
4: giunta
1: Berlingozzi,
4: militare è una vittoria importante.
1: Mi perdoni se la stoppo su questo, perché volevo, diciamo così, inserirmi su un'altra questione. Diciamo che fortunatamente non ci sono state perdite civili e questa è già una buona cosa. Però le chiedo anche perché i nostri ascoltatori su questo sono particolarmente, insomma, vogliono saperlo. Ci chiedono qual è perché c'è la presenza di formazioni paramilitari russe, e poi un altro ascoltatore sostiene che i Tuareg sono finanziati dalla Francia perché è stata estromessa dallo sfruttamento del miniere d'oro del Mali e del Burkina. Lascio a lei rispondere a queste due domande.
4: Sì, allora, la Russia è in Mali dal 2021, quando la giunta ha rotto con la Francia, ha cacciato anche i caschi blu delle Nazioni Unite e ha chiamato Wagner. Dopo la morte di Prigozhin, Wagner è stata assorbita dall'Africa Corps, che dipende dal Ministero della Difesa russo. E il patto con la giunta è molto semplice. Mosca garantisce la sopravvivenza della giunta militare e in cambio riceve influenza, contratti e accesso all'oro. E in realtà nell'esercito maliano circola un'accusa ricorrente che i russi proteggono prima di tutto se stessi, i propri interessi e le concessioni minerarie legate all'oro piuttosto che i civili, perché da un punto di vista militare il bilancio è veramente poco brillante. Quando parlavo dell'evento del 25 aprile, quando l'FLA e SNIM avevano ripreso Kidal e il controllo del nord, i russi se ne sono andati grazie anche alla mediazione algerina senza neanche combattere. In più ci sono diversi report anche da organizzazioni internazionali dei diritti umani che dicono che con i raid di droni dell'esercito dei russi ci sono state centinaia di vittime civili. E la Russia ha un interesse strategico in Mali e diciamo che questa vittoria e la ripresa di Kidal è importante sia per Bamako che per Mosca, soprattutto dopo appunto questa figuraccia di aprile di essere andati via senza neanche combattere. Quindi la narrazione sempre, e un punto importante è sull'Ucraina. perché la narrazione è sempre la stessa, cioè una coalizione terroristica sostenuta dall'Occidente e dall'Ucraina. Questo perché la CNN aveva riferito che una quindicina di specialisti ucraini di droni stavano facendo dei training ai miliziani dell'FLA. E il Mali, durante l'Assemblea Generale dell'ONU, ha recentemente accusato Kiev di guerra ibrida per procura, come se il Sahel fosse diventato una sorta di fronte periferico della guerra russo-ucraina. Quindi,
1: e questo è particolarmente interessante, sì, anche perché naturalmente, diciamo, fa vedere molto chiaramente come anche conflitti che sembrano locali e localizzati rispecchiano interessi generali. Ritorneremo assolutamente su questo tema con Laura Berlingozzi, che ringrazio, ricercatrice relazioni internazionali con Focus L presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Purtroppo il tempo è tiranno e noi vogliamo anche presentarvi la puntata di domani, perché domani abbiamo uno speciale che si chiama Fronti e Frontiere della pace, uno speciale con Anna Maria Giordano in cui annunceremo in diretta il premio Nobel per la pace. Parleremo di guerra, repressione, disuguaglianze, diritti negati, anche perché alla 20ª edizione del Festival Internazionale di Ferrara abbiamo incontrato giornalisti, scrittori, attivisti, ricercatori che osservano il presente da prospettive diverse. Si spendono su questo qualche nome: John Lee Anderson, giornalista del New Yorker, Gheorghi Lomsade, che racconterà la democrazia in Georgia, Flavia De Silvia Candido, attivista brasiliana, Eleanor Armstrong, ricercatrice britannica, e Sara Aziza, scrittrice e giornalista statunitense di origini palestinesi. Quindi domani alle 11 avrete questo speciale con Anna Maria Giordano e si chiude così la nostra puntata. Vi saluto dalla redazione, la console di Firenze Nicolo Crulli, da Roma Danilo Solidani, regia Marco Pompi, redazione Costanza Spocci, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, e Laura Silvia Battaglia che vi parla. È l'appuntamento e adesso con Radio 3 Scienza. Restate con noi su Rai Radio 3. Buon ascolto.
5: Rai Radio 3. Radio 3 Scienze.

0: molecole in natura che esistono in due forme speculari. Per secoli nessun chimico è riuscito ad ottenere solo una delle due. A trovare la soluzione sono stati il francese Henri Gagan e il giapponese Kenzo Sohai, che per questo ieri si sono aggiudicati il premio Nobel per la chimica 2026. Buongiorno a tutti e a tutte da Francesca Buoninconti, bentornati a Radio 3 Scienza, l'ultima puntata di Radio 3 Scienza di questa settimana. Come avete sentito da Laura Silvia Battaglia, domani lasceremo spazio allo speciale di Radio 3 Mondo con l'annuncio in diretta del premio Nobel per la pace. Di Nobel parliamo anche oggi qui a Radio 3 Scienza, perché appunto il premio Nobel per la chimica 2026 è andato appunto al chimico francese Henri Gagan e al chimico organico giapponese Kenzo Sohai. La motivazione, ve la leggiamo, preparatevi, è molto molto tecnica, recita così: per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. È una frase che, per chi non è un chimico, chi non mastica questa materia, è assolutamente incomprensibile, ma oggi proviamo a sciogliere questo annuncio, perché in realtà la storia che stiamo per raccontarvi tiene insieme moltissimi elementi, ha a che fare con le molecole alla base della vita, con una categoria di molecole molto particolari dette chirali. Non so se a qualcuno o a qualcuna all'ascolto questa parola risuona in qualche modo. Tra poco ci arriveremo, ed è una storia che ha a che fare soprattutto con simmetrie, asimmetrie e anche con un bel po' e un bel pezzo di storia della scienza, tra cui il padre della microbiologia, Louis Pasteur. Allora, fateci sapere se magari siete dei chimici, se avete studiato proprio le molecole chirali, se questa parola chiralità vi risuona, o magari avete fatto un po' di chimica al liceo e quindi qualcosa vi ricordate. Aspettiamo come sempre le vostre domande, le vostre curiosità via SMS e via WhatsApp al 335-5634-296, mentre io do il buongiorno al nostro ospite di oggi, Luca Beverina. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto a Radio 3 Scienza. Luca Beverina è docente di chimica organica all'Università Milano Bicocca ed è anche autore, lo citiamo, di un libricino, Futuro materiale, elettronica da mangiare, plastica biodegradabile, l'energia dove meno te l'aspetti, pubblicato dal Mulino nel 2020. Luca Beverina, ieri da questi microfoni scherzavamo un po', abbiamo cominciato la nostra puntata sui Nobel della fisica con la previsione azzeccatissima del Nobel a Francis Olsen, fatta dal fisico Guido Tonelli proprio pochi giorni fa. Lei, Luca Beverina, da chimico, si aspettava prima o poi un Nobel a Henri Gagan e Kenzo Sohai?
1: Beh, direi che il premio Nobel è assolutamente meritatissimo, però è stato anche un po' una sorpresa. Potevano esserci delle alternative e nella vigilia i nomi che giravano erano un po' diversi e avevano a che fare tra l'altro con ambiti molto differenti, però è sicuramente un premio Nobel meritatissimo e dalle implicazioni molto importanti.
0: E alle implicazioni arriveremo tra poco. Ci fa intanto un ritratto veloce dei due?
1: Allora, sono due scienziati che hanno sempre lavorato più o meno nel campo, anche se poi, come succede molto spesso, diciamo, in ambito scientifico, hanno scoperto dopo che le proprie ricerche erano complementari, perché Henri Gagan si è sempre occupato di catalisi asimmetrica. Adesso poi
0: esatto, ci arriviamo,
1: cercheremo anche di
0: già
1: spiegare, ecco, cosa
0: non
1: vuol
0: dica
1: dire
0: troppe parolacce.
1: Mentre invece Kenzo Sohai ha sviluppato il concetto di autocatalisi, quindi entrambi lavoravano in ambito catalisi, però prendendola da un lato leggermente differente, nel senso che Sohai non era direttamente interessato a molecole chirali, anche se poi lo è stato, mentre invece Gagan ha sempre lavorato in quell'ambito. Però poi le loro ricerche si sono intersecate e hanno portato a questa scoperta molto importante.
0: Allora, cominciamo appunto proprio ad entrare nel vivo, no, della materia. Abbiamo detto all'inizio, teniamo anche a mente queste altre paroline che ci ha detto, catalisi e autocatalisi, ma partiamo proprio dalle molecole, no, che sono alla base di queste ricerche. Sono delle molecole molto particolari definite chirali. Che cosa significa, Luca Beverina? Ci fa magari qualche esempio anche di molecole chirali?
1: Certamente. Allora, qua oggi bisogna fare un po' di vocabolario, perché per arrivare a srotolare la motivazione del premio Nobel bisogna fare un po' di strada. Tra l'altro bisognerebbe anche spiegare all'Accademia svedese che sarebbe forse probabilmente utile trovare dei titoli un pochettino più veicolabili, perché in questo caso è veramente ermetica.
0: Veramente tecnico, sì.
1: Allora, la radice del termine chirale deriva dal greco. greco, come quasi sempre succede con le parole importanti, kyros è la mano. Allora, la chiralità è una caratteristica che le nostre mani esemplificano in modo molto, molto chiaro e molto semplice da comprendere, perché per quanto guardandole ci sembrano uguali, in realtà le mani sono l'una l'immagine speculare dell'altra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi non siamo in grado, sovrapponendo le nostre mani, girandole o eseguendo qualunque tipo di ginnastica, di ottenerle una esattamente uguale all'altra. Sono speculari, ma non sono sovrapponibili. Questa stessa caratteristica che hanno le mani ce l'hanno molti oggetti in natura. Un altro oggetto, per esempio, è la vite. Le viti sono destrogire o levogire e sono immagini speculari ma non sovrapponibili. È una caratteristica che hanno anche non tutte le molecole organiche, ma moltissime molecole organiche e in particolar modo circa il 50% dei farmaci che sono attualmente in commercio. Anche lì, per dare un'idea, credo che per tutti sia abbastanza familiare la rappresentazione delle molecole organiche in quei modellini che hanno la sbarretta, che è il legame, e gli atomi, che sono delle palline colorate. Ora, prendendo un particolare atomo, che è l'atomo di carbonio, e mettendo attorno all'atomo di carbonio quattro sbarrette, quindi quattro legami, alla stessa identica distanza l'uno dall'altro, si ottiene un tetraedro, il dado da otto, insomma, per chi si diletta dell'utilizzo di questi dadi. I vertici di questo tetraedro, se sono di colori differenti, danno luogo a un'immagine non speculare, a un'immagine speculare non sovrapponibile, il che significa che tutte le volte che in una molecola organica c'è un atomo di carbonio che è sostituito da quattro sostituenti diversi, abbiamo una molecola che si presenta in due forme chirali, due enantiomeri.
0: Esatto, questa è un'altra parola chiave, quindi abbiamo molecole diciamo che hanno la stessa formula, ma in realtà nella loro struttura si presentano in modo diverso, precisamente in modo speculare e quindi non sovrapponibili, appunto, come possono essere, esatto, le nostre mani. Ogni forma, diciamo quella destra e quella sinistra, ok, anche la materia, diciamo così, ha una destra e una sinistra, si chiamano enantiomeri, e questa è una, esatto, proprietà fondamentale di moltissime molecole organiche anche alla base della vita. Tipo amminoacidi, ecco, DNA, perché la vita scelta
1: nella base della
0: verso,
1: vita,
0: diciamo così.
1: Questo è uno dei problemi fondamentali, tra l'altro non c'è ancora una soluzione univoca. Allora, la questione è questa, che se noi in laboratorio facciamo una reazione chimica che porta a una molecola con questa caratteristica, cioè a una molecola chirale, partendo da un precursore che non lo è, in laboratorio, senza passare attraverso strategie speciali, noi otteniamo sempre tutte e due le forme speculari esattamente nella stessa identica concentrazione. Quindi se facciamo 100 molecole, 50 sono una immagine speculare e le altre 50 sono l'altra immagine speculare.
0: Chiamiamole magari destra e sinistra, giusto per
1: destra e sinistra,
0: avere una,
1: certo,
0: familiarità maggiore.
1: Certo, gli anglosassoni dicono addirittura sinistra, mancino e destro. Ecco, la natura non fa questo. La natura, quando produce delle molecole che hanno la caratteristica di avere la struttura chirale, le fa o destre o sinistre, esclusivamente. E questa è una caratteristica molto molto particolare, che tra l'altro in alcune teorie è direttamente correlata all'emergere della vita dalle semplici molecole, cioè il fatto che a un certo punto questa perfetta simmetria fra 50% destre e 50% sinistre su alcune molecole si è rotta. Per esempio, gli aminoacidi naturali sono tutti sinistri, la stragrande maggioranza degli zuccheri sono tutti destri, il DNA, che è la macromolecola che è alla base della vita, che è un'elica, anche lei è un'elica con una chiralità ben specifica. Per cui la natura a un certo punto ha deciso che non voleva avere il 50-50, voleva avere un unico enantiomero.
0: Ha scelto quindi, appunto, se per alcune molecole la parte, diciamo, destra, per altre la forma sinistra. Qui al 335 56 34 296 cominciano ad arrivare i primi messaggi. C'è Giuseppe da Gorizia che ci scrive, insegnante appunto al liceo anche di chimica, dice: sono un biologo e non un chimico, però la chiralità è affascinante davvero tanto nelle scienze della vita, che non sarebbe così come la conosciamo senza la simmetria nella natura. Ancora Anna da Itri invece dice: la chiralità è una proprietà delle molecole organiche studiata appunto nella chimica organica, ma purtroppo non ho mai compreso fino in fondo come le proprietà influenzi le caratteristiche delle molecole, perché ci sono delle differenze, Luca Beverina, cioè queste molecole, se hanno, diciamo, la forma destrorsa, diciamo così, o quella mancina, sono diverse, hanno proprietà diverse?
1: Allora, per fare l'esempio più semplice che le posso fare, torno alle mani. Quando lei stringe la mano a un'altra persona, le stringe la destra, se ha la destra, perché c'è una perfetta compatibilità fra le mani destre delle due persone che si stringono la mano. Questo significa che una molecola chirale riconosce un ambiente chirale. la mano destra riconosce un'altra mano destra. Adesso facciamo un passettino indietro a quello che ho detto prima, cioè che tutte le molecole di origine naturale che hanno centri chirali si presentano soltanto in uno dei due enantiomeri. Il che significa che quando le si presenta una proteina, quella proteina per stringere la mano si presenta o con la destra o con la sinistra. E lei deve stringere la mano alla proteina o con la destra o con la sinistra. Se avesse il 50% esatto di mani, solo metà di, pardon, se avesse 50 e 50 di mani destre e mani sinistre, solo metà di quelle mani sono utili per stringere la mano alla proteina. Questo è un'implicazione diretta del fatto che la chiralità in un ambiente chirale, come è un ambiente biologico, determina in modo assolutamente dirimente l'energia dell'interazione. L'interazione è molto favorita per uno dei due enantiomeri e sfavorita o completamente differente per l'altro enantiomero.
0: Quindi appunto diciamo lo ricordiamo, enantiomero sarebbe una delle due versioni, no, di queste molecole
1: destra,
0: esatto, chirali, e quindi appunto per stringere diciamo dei legami delle mani in questo caso tra magari amminoacidi, zuccheri, no, come nella molecola principale insomma della vita, appunto il DNA, serve appunto che i due pezzi combacino come quelli di un puzzle, e quindi serve una parte sinistra e una parte destra.
1: Deve essere complementarità di forma.
0: E Luca Beverina, in questa storia a un certo punto entra anche Louis Pasteur. Che cosa c'entra lui con la chiralità e con questi Nobel poi?
1: Allora, questo è uno degli esperimenti è molto bello, esemplifica veramente come funziona la scienza, perché parte da un'osservazione casuale, però poi è la qualità dell'osservazione che determina l'instaurarsi di una scoperta. Pasteur ha fatto tantissime cose, in particolar modo si occupava anche di processi di maturazione del vino e sapeva che nelle botti in cui viene lasciato maturare il vino si formano dei cristalli di un particolare composto organico che si chiama acido tartarico. Ora, l'acido tartarico ha per l'appunto la caratteristica che dicevo prima, si forma in due strutture enantiomere, una destra e una sinistra, e quello che Pasteur ha notato è che osservando questi piccoli cristalli, la forma che questi cristalli avevano non era identica. Osservandoli al microscopio si era accorto che sostanzialmente formavano due popolazioni. C'erano una popolazione di cristalli che era chiaramente riconducibile a una certa morfologia e un'altra popolazione di cristalli che era chiaramente riconducibile a un'altra morfologia. Non sapendo bene che quale potesse essere il problema, se potessero essere differenti composti chimici, cosa ha fatto? Armato di pinzetta li ha separati. E dopo averli separati li ha sciolti in acqua. E le due soluzioni erano, dal punto di vista dell'aspetto, assolutamente identiche. Poi però, essendo Pasteur, e quindi essendo uno scienziato molto informato, ha fatto un esperimento dirimente, e qui devo introdurre un altro concetto, cioè questo fatto che noi chiamiamo le molecole chirali destre e sinistre è legato a una particolarissima proprietà di queste strutture, che è quella di far ruotare il piano della luce polarizzata. Adesso non spaventatevi, ci arriviamo in un secondo. Allora, luce polarizzata, probabilmente le sarà capitato di guardare lo schermo del telefonino mettendo degli occhiali da sole con lenti Polaroid. E lo schermo diventa molto, sì, molto meno facile da distinguere, perché lo schermo stesso dei nostri telefonini contiene delle molecole chirali, in particolar modo dei cristalli liquidi. Perché questo succede? Perché quello che la lente Polaroid fa è far passare la luce, che oscilla, sappiamo che la luce sono campi elettromagnetici, in una precisa direzione. La luce polarizzata è luce la cui oscillazione, la sinusoide che spesso si vede rappresentata, sì, anche sui libri, è in un unico specifico piano, immaginiamo quello della pagina, ok? Allora, una sostanza chirale ha la proprietà di far ruotare il piano della polarizzazione, in pratica di piegare la pagina. E le due forme dei due cristalli di acido tartarico che Pasteur aveva isolato avevano la proprietà di far ruotare il piano di polarizzazione della luce, quindi la pagina, mm-hmm, esattamente dello stesso angolo, ma in direzioni opposte, da cui destro giro e levo giro. E quella è stata la prima scoperta di una caratteristica importantissima delle strutture chirali.
0: Esatto, la scoperta appunto della chiralità, tra l'altro qui al 3355634296 Luca Beverina, stanno continuando ad arrivare messaggi, lei prima citava che questa è una proprietà importantissima, fondamentale per produrre i farmaci, ce lo ricordava appunto anche Piero sulla talidomide, dice, o del talidomide, sì, insomma, no? Il farmaco appunto che, sì, negli anni 60 abbiamo poi scoperto scoperto purtroppo che proprio per una delle due versioni, no, di questi enantiomeri, quindi una delle due versioni destra o sinistra della molecola, in realtà aveva degli effetti teratogeni su appunto i nuovi nascituri quando le donne in gravidanza prendevano questo farmaco. E, Luca Beverina, facciamo un salto in avanti rispetto a Pasteur, arriviamo ai nostri premiati di oggi, siamo negli anni 80, che cosa riesce a fare allora Henri Kagan appunto in più? Quale passo riesce appunto ad inserire sul cercare di fare quello che la vita fa da sempre, che l'uomo ancora non era riuscito a replicare, cioè ottenere una sola delle due versioni e quindi di un solo enantiomero?
1: Allora, adesso dobbiamo srotolare il significato di effetto non lineare, che è il contributo di Kagan, e di reazione autocatalizzata, che è il contributo di Soai.
0: Quindi
1: e
0: le due parole appunto che hai citato anche all'inizio.
1: Allora, cominciamo con non lineare. Penso che tutti abbiamo presente le immagini che si vedono spessissimo delle cellule che si moltiplicano. Una cellula diventa due cellule, ciascuna delle due cellule diventa due cellule, per cui si arriva a quattro, ciascuna delle quattro cellule diventa due cellule e così via. Questa è una crescita non lineare. A ogni successivo passaggio di replicazione la crescita cresce con le potenze del 2 e non semplicemente linearmente nel tempo. Ok? Allora, questo effetto in una reazione chimica vuol dire che se io sono in condizioni catalitiche non lineari, la reazione funziona esattamente alla stessa maniera, diventa nel tempo sempre più veloce. Ok? La scoperta importante che ha fatto Kagan riguarda la possibilità di fare un pochettino quello che fa la natura, cioè in una trasformazione chimica, invece di ottenere metà di molecole destre e metà di molecole sinistre, cercare di ottenere un pochettino di più delle destre o un pochettino di più delle sinistre, e eventualmente tutta destra e tutta sinistra. Questo concetto, la possibilità di indurre una simmetria, è collegato al concetto di catalisi, cioè sostanzialmente è collegato al fatto che quando io faccio una reazione chimica fra il reagente A e il reagente B, posso introdurre un terzo componente C che non viene consumato nella reazione, si chiama catalizzatore, e ha la funzione di rendere la reazione più semplice. Faccio un esempio. Facciamo il passo del Monte Bianco, ok? Noi possiamo attraversare il Monte Bianco passandoci sotto, attraverso il tunnel, oppure scalandolo e scendendolo dall'altra parte. Il risultato è esattamente identico. Passare sopra, farci la punta del Monte Bianco e scendere il cammino naturale, il tunnel è il catalizzatore. La reazione è la stessa. Partiamo dall'Italia e arriviamo in Francia. Ma se utilizziamo un catalizzatore si fa molto prima. Quello che ha scoperto Kagan è che se si utilizza un catalizzatore che a sua volta è chirale, si può indurre della chiralità, ma ancora di più ha scoperto che se si utilizza una miscela di catalizzatori particolari, quindi un po' destro e un po' sinistro, con una piccola differenza fra il destro e il sinistro, si può arrivare ad amplificare l'induzione asimmetrica, cioè l'effetto di produrre una delle due molecole prevalentemente, perché le molecole di catalizzatore si associano fra di loro, in questa associazione si riconoscono, ricordiamo che ci diamo sempre le mani destre, e a cascata questo effetto rende più efficiente, quindi più rapida, la trasformazione delle mie molecole in una delle due possibili forme, quindi, o destra o sinistra, a seconda del catalizzatore.
0: Appunto, diciamo, Henri Kagan scopre il metodo con cui riuscire in qualche modo ad indirizzare finalmente la reazione verso il risultato che si vuole, quindi se la formula destra o la forma sinistra appunto della molecola da produrre in grandi quantità, esatto. Cosa appunto che fino a quel momento non era stata fatta, insomma almeno per un secolo, da quando Pasteur ha scoperto la chiralità era rimasta un mistero, diciamo una prerogativa per cui solo la vita riusciva un po' a fare questa cosa, no?
1: Quasi. In realtà dai primi del Novecento c'erano già trasformazioni stereoconservative, però Kagan ha fatto questo passo in più di riconoscere che i catalizzatori possono associarsi fra di loro e il catalizzatore associato può essere più efficace dei catalizzatori singoli. Comunque siamo in zona.
0: Ok, e velocizzare la parte, quindi la reazione, esatto. Invece Kenzo Soai, esatto. Come fa a riuscire effettivamente a produrre solo praticamente l'enantiomero desiderato, quindi solo la forma desiderata?
1: È molto bello perché è il concetto di autocatalisi, cioè lui ha sviluppato delle trasformazioni chimiche in cui il prodotto della reazione è un catalizzatore. E siccome il catalizzatore rende la reazione più veloce, se il prodotto della mia reazione è un catalizzatore, ho un'altra reazione che a mano che va avanti è sempre più veloce. Quindi se uniamo insieme le due scoperte, cioè Kagan, che mi permette di dire che io posso fare molecole asimmetriche in modo specifico definendo bene i catalizzatori, e invece il secondo contributo che mi dice che se il prodotto è a sua volta un catalizzatore della reazione, la reazione produce in modo ancora più veloce. Ponendo insieme questi due concetti, si riesce a immaginare uno scenario in cui, partendo da una piccolissima differenza nella popolazione di molecole destre e molecole sinistre, si arriva in pochi passaggi di reazione a avere o solo destre o solo sinistre. Che potrebbe anche essere come la vita ha selezionato il fatto che, per esempio, gli aminoacidi sono tutti sinistri e gli zuccheri sono per la maggior parte destri. E quindi è una scoperta molto profonda questa.
0: È appunto una scoperta che ci fa interrogare, no, anche su come poi dopo è nata la vita, questo incastro perfetto tra mano destra e mano sinistra, tra zuccheri destrogiri e aminoacidi levogiri, no? E questa reazione di Swy poi è diventata famosa anche proprio per la sua eleganza, no? Penso tra voi chimici viene definita uno degli esperimenti più eleganti, e Swy, insomma, ci ha messo anche un po' di tempo per riuscire ad arrivare a questo risultato. E Luca Beverina, perché diciamo è così importante riuscire a produrre una sola delle versioni, quella giusta, quella desiderata in quel momento? Che applicazioni trovano oggi queste reazioni di appunto messe a punto, scusate il gioco di parole, dai due Nobel, Henri Kagan e Kenzo Swy?
1: Allora, tantissime. La prima ovviamente è nei composti farmacologicamente attivi. L'esempio del talidomide che veniva citato prima è importantissimo, perché uno dei due enantiomeri era un farmaco e l'altro invece era un agente mutageno. Separare due enantiomeri è, dal punto di vista industriale, a parte complicato, costosissimo. Quindi avere la possibilità di accedere specificatamente a uno solo dei due enantiomeri permette di tagliare moltissimo il costo di produzione dei farmaci e quindi ovviamente anche il prezzo del consumo. Ma non è solo questo. La chiralità è una caratteristica che si trova anche in ambiti che non potremmo immaginare, come per esempio l'elettronica. Il campo della spintronica, che è un po' delle frontiere dell'elettronica in questo momento, richiede la definizione di ambienti chirali che conducono prevalentemente elettroni che hanno differenti caratteristiche di spin, perché a modo loro anche gli elettroni possono essere chirali. Quindi è veramente una scoperta che ha delle implicazioni pratiche importantissime, oltre naturalmente ad essere un importante puzzle nella strada che va verso la scoperta della vita, perché il fatto che sia la vita a creare la simmetria specificatamente è un buon suggerimento che la simmetria stessa in qualche modo faccia parte.
0: È un elemento esatto di rottura che in realtà appunto è fondamentale. Grazie Luca Beverina per essere stato con noi, per averci aiutato a comprendere meglio l'importanza delle ricerche dei premi Nobel per la chimica 2026, Henri Kagan e Kenzo Swy. Lo ricordo, Luca Beverina è docente di chimica organica all'Università di Milano Bicocca. Noi però adesso voltiamo pagina e andiamo a Lucca per una piccola anteprima del Pianeta Terra Festival.

0: Comincia oggi pomeriggio a Lucca la quinta edizione del Pianeta Terra Festival, quest'anno dedicato al tema forme di intelligenza. Fino a domenica sera saranno davvero tanti, come sempre, gli incontri, le serate, gli eventi, gli spettacoli e per una piccola anteprima è con noi Donato Grasso, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, bentrovati.
0: Donato Grasso è docente di zoologia, etologia e sociobiologia all'Università di Parma e sarà protagonista questo sabato 10 ottobre alle ore 10, quindi anche facile da ricordare, all'Orto Botanico di Lucca con la conferenza dal titolo Chi pensa nello stormo? L'intelligenza collettiva degli animali. Allora, Donato Grasso, le proporrei di partire proprio da qui. Che cosa intendiamo per intelligenza collettiva? Ci sono delle differenze, dei comportamenti emergenti quando si parla di più cervelli, certo, messi assieme?
1: Certo, è proprio così. Noi siamo abituati, quando parliamo di intelligenza, a pensare automaticamente all'individuo, l'intelligenza individuale, un individuo che osserva, valuta, prende decisioni, risolve dei problemi, ma nel corso dell'evoluzione, negli ultimi 3,8 miliardi di anni, sono emerse anche varie altre modalità, varie altre strade verso l'intelligenza, che conosciamo meno o con cui abbiamo meno familiarità. Una di queste strade è proprio quella di ottenere soluzioni smart, diciamo così, quindi efficaci, efficienti e flessibili, come proprietà emergenti delle relazioni tra le parti, tra gli individui. Costruire raggruppamenti interagenti sempre più efficienti fino ad arrivare anche a delle società complesse come la nostra. Quindi in questo concetto di intelligenza collettiva, l'intelligenza non risiede in una singola mente, ma emerge dalle interazioni tra molte menti o addirittura anche tra individui che possiedono capacità cognitive neanche particolarmente sviluppate, quindi è una proprietà diversa.
0: Donato Grasso,
1: nel corso sì, prego.
0: Appunto, lei per lavoro si occupa soprattutto di insetti, no? Di formiche in particolare,
1: sì.
0: Lo ricordiamo, qualche anno fa nel 2018 ha pubblicato Il formicaio intelligente,
1: sì,
0: con Zanichelli, e la vita, diciamo, in colonia con le caste, lo sappiamo, è organizzatissima, l'abbiamo raccontata spesso anche qui a Radio 3 Scienza, ma come funziona quando c'è da prendere una decisione? Per esempio, quando, non so, la colonia deve scegliere magari il luogo in cui appunto insediarsi o magari in cui spostarsi, ma pensiamo, non so, a uno sciame di api che si sposta. Come si fa a mettere,
1: certo,
0: d'accordo,
1: questo,
0: diciamo, l'intelligenza?
1: Loro ce la fanno abbastanza agevolmente, anche se utilizzano un sistema molto sofisticato, raffinato, che mi piace ricordare. Immaginiamo una colonia di formiche o di api costretta ad abbandonare il proprio nido, quindi alla ricerca di un nuovo sito di nidificazioni. Alcune esploratrici iniziano a cercare una nuova cavità, ognuno visita dei siti differenti e torna a casa a reclutare le altre compagne, sta facendo proselitismo, diciamo così, dopo aver valutato quel sito. Per un certo periodo coesistono opinioni diverse, diciamo, alcune sostengono il nido A, altre il nido B, altre il nido C. La decisione finale non viene presa però da un capo, e qui la differenza tra con l'intelligenza individuale, tra intelligenza individuale e collettiva. Si raggiunge la decisione quando il numero di sostenitrici di una determinata opzione supera una certa soglia critica, una sorta di quorum. Lo stesso vale per le api, dicevamo. Le esploratrici valutano una cavità alternativa e comunicano la loro preferenza attraverso la danza, nel caso specifico delle api. Quindi ci sono delle opzioni, delle opinioni che competono e le sostenitrici di ciascuna proposta cercano di convincere in qualche modo le altre, che però non accettano pedissequamente quello che viene loro proposto, ma hanno bisogno poi di verificare di persona la bontà della scelta. Se la condividono, tornano anche loro a casa e la reiterano verso altri. Solo quando un'opzione ha raggiunto un quorum specifico, allora emerge un consenso collettivo che spesso, anzi quasi sempre, corrisponde proprio alla soluzione migliore. Quindi la cosa interessante è che in questo caso non è necessario comparare i vari siti tra di loro, ed è importante la varietà delle opzioni e l'indipendenza del giudizio e dei meccanismi efficaci di, come dire, di integrazione. In altre parole, in questo caso, ma penso anche in altri casi, la saggezza della folla non nasce dall'uniformità, ma dalla diversità. Quando tutti pensano allo stesso modo, diciamo così, il gruppo smette di essere intelligente.
0: Però appunto poi si raggiunge un quorum, quindi una sorta di decisione democratica, no? Per in questo
1: Sì.
0: caso il luogo in cui spostarsi o andare a vivere. E Donato Grasso, abbiamo davvero ancora pochi secondi, quindi le chiedo una risposta compatta. Studiare questi
1: Sì.
0: comportamenti di intelligenza collettiva negli animali, che ricadute, che applicazioni può avere?
1: Allora, le applicazioni già sono tante, numerose. Gli algoritmi, per esempio, che ottimizzano le reti di trasporto, le telecomunicazioni, si ispirano proprio a questi concetti. Anche i robot che si muovono, agiscono in sciame, anche questi collaborano senza un controllo centrale, non c'è un capo che comanda, ma imitano proprio funzionalmente questi principi, le colonie, gli stormi degli uccelli, modelli di evacuazione delle folle, la gestione di flussi urbani. Le reti informatiche e anche alcune strategie economiche prendono spunto proprio da questi meccanismi biologici,
0: Sono
1: problemi che
0: davvero
1: consideriamo
0: tantissime,
1: modernissimi, sì, in realtà
0: appunto
1: sono antichi.
0: le applicazioni, quindi soluzioni appunto che animali, diciamo così, ci possono fornire per problemi antichi. Grazie Donato Grasso per essere stato con noi, docente di zoologia all'Università di Parma, lo ricordo, all'Orto Botanico di Lucca, sabato per la conferenza Chi pensa nello stormo. E se siete a Lucca questo weekend, trovate anche un altro pezzettino di Radio 3, perché sabato 10 ottobre alle 11:45 in Sala Tobino ci sarà una puntata live di Tutta l'umanità ne parla, condotta da Edoardo Camurri, con protagonisti Darwin, Lucy e HAL 9000, il supercomputer, forse qualcuno lo ricorda, del film 2001 Odissea nello spazio di Kubrick. Per chi non sarà a Lucca, la puntata live andrà in onda sabato 17 ottobre alle 17 qui su Radio 3. Radio 3 Scienza però torna lunedì. Insieme a me vi salutano Marco Pompi in regia, Danilo Solidani alla parte tecnica, Marco Motta curatore di Radio 3 Scienza, Ilaria Stoppa in redazione, da Francesca Buoninconti. Buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: Ore 12.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Il concerto del mattino.
3: Ma voi come vi sentite? Più florentano, florestano, anzi, Eusebio o maestro Raro? Io non lo so, mi sento un po' tutte e tre, a seconda delle giornate. Perché ne parlo? Perché al concerto del mattino, che è un programma curato da Giovanna Natalini, con Arturo Staltri al microfono e Giorgia Franceschi in regia e con Davide Gabrielli alla console, si parlerà di questi tre personaggi inventati da Robert Schumann. Lui stesso era Davide. Perché Schumann, quando praticamente prende la rivista, la nuova rivista musicale, lui stesso la fonda, scrive molti articoli e usava dei pseudonimi. Florestano era quello più passionale, Eusebio era quello invece più delicato, più tenero, un po' depresso. E poi c'era Maestro Raro, che era un po' il sapiente, che era un po' il tratto di unione fra i due. Ma Schumann aveva anche creato questa lega degli amici di Davide, che si riunivano in un famoso caffè, un caffè che era a Vienna, e il caffè si chiamava, e lo sto cercando adesso, poi non me lo ricordo più, poi ve lo dirò. Insomma, c'erano i personaggi che Schumann amava, c'erano artisti come Mendelssohn, come un giovane Wagner. Ecco, era il Caffè Baum, una taverna di Lipsia, tra l'altro, che era stata ribattezzata per la circostanza, proprio la casa degli amici di Davide. E Schumann decide di comporre anche una serie di pezzi proprio ispirati a questi personaggi, e ispirati anche alla amatissima Clara, che è sempre presente nella sua vita. Il pianista Lukas Geniušas, che suona il concerto di oggi e che si è esibito a Kaunas in Lituania il 12 luglio di quest'anno, ne ha, sono 18 brani, prima divisi in due sezioni da 9, poi unificati, ne ha eseguiti praticamente moltissimi, quasi tutti, e devo dire che ogni, anzi non lo dico io, lo dicono sicuramente musicologi più illustri, hanno ognuno una propria personalità, anche se c'è una sorta di percorso tonale che li attraversa un po' tutti. Si inizia, è poi un'opera molto moderna questa opera, se dal punto di vista musicale, si apre con questo vivo che è una prima danza praticamente molto energica, alla quale si contrappone poi una parte più intima, e qui è più Eusebio che parla, mentre era Florestano all'inizio. Poi un'opera molto moderna questa opera, se dal punto di vista musicale, si apre con questo vivo che è una prima danza praticamente molto energica, alla quale si contrappone poi una parte più intima, e qui è più Eusebio che parla, mentre era Florestano all'inizio. Poi Geniušas passa subito al numero 4, questo impaziente, è una sorta di perorazione del sentimento. Poi si passa subito

troppo veloce, e poi qui siamo a metà in fondo tra Florestano e Fra Eusebio, ancora non veloce questo Nicht schnell, per poi passare al numero 8. 8 è frisch, frisch vuol dire praticamente fresco, è una pagina irregolare nella scrittura. Ancora che lui ci spassa poi al numero 10, che è questo di ritmo di ballata, proprio una ballata musicale non troppo veloce. Poi si torna con il numero 11, l'atmosfera è già vissute con il movimento semplice, ad libitum col da capo, poi con umore, qui siamo con il numero 12, per giungere poi al 14, quindi saltando il 13, questo legato più a un momento di tenerezza, per giungere poi ancora con buon umore al numero 16 e poi da lontano il numero 17, per chiudere ancora con non troppo veloce 18, quindi 30 minuti circa di musica che ci offre Lukas Genusius, dedicati a Schumann e ai suoi amici della Lega di Davide.

E sì, si chiude proprio così, in sordina, il ciclo dei Davidsbündler-Tänze di Schumann, l'opera 6, di cui Lukas Genius ha già eseguito 14 numeri, un giovane pianista russo, 36enne, di grande talento, secondo me, con un bellissimo suono, una tecnica importante, ha vinto infatti numerosissimi premi, e si va dalla musica barocca alla musica contemporanea, quindi un artista anche molto curioso. Esegue ora un momento, alcuni momenti, dalla secondo libro degli studi di Chopin, l'opera 25, scritti tra il 32 e il 36, ovviamente 1832-1836. E Chopin qui affronta altri problemi tecnici che non aveva affrontato nella prima serie di studi, ma sempre, insomma, destinati a qualcuno che non sia solo un tecnico ma anche un vero artista. E per quanto riguarda l'esecuzione di Genius, abbiamo intanto il numero 7, dodiesis minore, quindi uno studio lento, quasi un vero e proprio notturno, quindi qui il problema, diciamo, lo studio è sul tocco e sull'espressività. Poi abbiamo il numero 8, la bemolle maggiore, quello sulle doppie seste, che fa da padana al sesto, che invece giocava sulle doppie terze, quindi tecnica per quanto riguarda il movimento anche del polso. Poi abbiamo il numero 9, il mio 9 è quello detto della farfalla, è leggerissimo, tutto giocato sui tasti neri, breve ma delicato e leggero, come Chopin infatti scrive leggero con la I. Poi abbiamo il numero 10, si minore, ovvero allegro con fuoco, ed è lo studio delle ottave. Ecco, Chopin non era un grande amante delle ottave, normalmente Liszt amava tantissimo, per esempio, le ottave spezzate, che fanno tanta scena, ma sono molto più facili di quelle non spezzate. In questo caso, invece, in questo allegro con fuoco, lo studio in si minore, Chopin proprio sfrutta delle terzine di ottave con una parte iniziale e finale assolutamente tempestosa, esuberante, debordante, poi invece una parte centrale invece molto più poetico, più delicato, quasi, insomma, poi a spezzare questa atmosfera infuocata, che però riprende e ancora più tesa fino a giungere al finale. È una raccolta di studi rispetto all'opera 25, all'opera 10, che anche, diciamo, si sviluppa di più nel tempo, gli studi sono più lunghi anche proprio dal punto di vista proprio della durata. Ascoltiamo dunque questa selezione che ne ha fatto Lukas Genius in concerto in Lituania, e la durata è di circa 13 minuti.

Chopin, alcuni studi dell'Opera 25, il numero 7, il numero 8, il 9 e poi il 10, questo Allegro con fuoco, quello delle ottave, con Lukas Geniušas al pianoforte in concerto a Kaunas in Lituania lo scorso 12 luglio, che offre numerosi bis, uno dei quali dedicato a Richard Strauss. Un Richard Strauss che scrive per pianoforte questi Stimmungsbilder, l'opera 9, che possiamo tradurre come quadri d'atmosfera, immagini d'umore. È uno Strauss piuttosto ispirato in questo ciclo pianistico. Sono 5 brani praticamente che lui dedica alla tastiera, appunto al pianoforte, in cui, dopo aver già scritto 5 pezzi per pianoforte, anche una sonata, assolutamente niente male, quando aveva solo 17 anni, in cui sviluppa ancora di più il suo stile. Sono pezzi romantici, c'è molto Schumann, c'è molto Brahms, però insomma c'è già una mano e un'intelligenza che fa capire quello che accadrà in seguito, anche dal punto di vista ovviamente orchestrale, che sarà un po' il suo regno. Dicevo appunto, 5 sono i momenti di questi quadri d'atmosfera, il quinto dei quali si chiama Träumerei, proprio Reverie, quindi anche qui già il nome fa ripensare a Schumann, ed è infatti un pezzo piuttosto breve però molto intenso, che testimonia proprio questo lirismo molto leggero, un po' evanescente, con queste note arpeggiate, quindi proprio di qualcosa che così ti viene in sogno, ma forse sei già quasi sveglio, forse stai vivendo una realtà parallela e non lo sai, ed ecco che queste note affiorano alla mente e poi automaticamente cadono sui tasti del pianoforte. Vediamo come Lukas Geniušas si muove attraverso questa musica impalpabile straussiana, con questo Träumerei, il numero 4 dai suoi quadri d'atmosfera.

0: E solo su Radio 3 potete ascoltare uno Strauss ventenne, Richard Strauss, che scrive questi quadri d'atmosfera, il quarto dei quali è il Träumerei, la sua Reverie, con questi arpeggiati e questo incedere molto schumaniano per un artista che poi svilupperà un percorso molto personale. Lukas Genius era al pianoforte e lo ha proposto come bis nel concerto che ha tenuto in Lituania a Kaunas, mentre sono le 12:54 minuti e 50 secondi, e termina qui il concerto del mattino curato da Giovanna Natalini, con Giorgia Franceschi oggi regia, Gabriele Cioni alla console, e con i vostri messaggi soprattutto di apprezzamento per il tocco e la tecnica di questo bravo pianista russo. Bene, rimaniamo con Richard Strauss in fondo, perché tra poco c'è, anzi non proprio in fondo ma in realtà, perché tra poco c'è Suona Luna con Paolo Tortiglione. Richard Strauss, un ritratto 130 anni dopo Also sprach Zarathustra, il suo poema sinfonico più famoso. E quindi noi ci salutiamo ribandandovi a Suona Luna e ci sentiamo domani alle 9:30 con Primo Movimento. Buon proseguimento a tutti.
1: Io sono un minuto.
2: Futuro presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 in collaborazione con SIAE.
3: Io sono i tre minuti di silenzio dopo lo sparo di un cannone.
2: Questa sera alle 22:30 Tacet di Jacopo Giacomoni. Il rito laico del minuto di silenzio che gioca con il metronomo. Cosa significa stare insieme in silenzio dentro a un minuto, dentro a un teatro? Tacet di Jacopo Giacomoni, questa sera alle 22:30 su Radio 3.
4: Rai Radio 3. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
10: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
9: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
11: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
9: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
15: Suona Luna.
16: Richard Strauss. Un ritratto 130 anni dopo Also sprach Zarathustra di Paolo Tortiglione. A cura di Federico Vizzaccaro con Benedetta Annibali.
17: Buongiorno e benvenuti alla quarta puntata del ciclo che Suona Luna dedica a Richard Strauss. Con me in studio Danilo Datri e Federico Vizzaccaro alla regia. Ieri abbiamo raccontato uno Strauss dai 34 ai 47 anni circa, ormai famoso, e le sue tre opere più importanti, Salomè ed Electra, che portano il suo linguaggio quasi al limite della dissoluzione della tonalità, ed Il Cavaliere della Rosa, che invece recupera quel lirismo che molto del suo pubblico ancora gli richiedeva. Oggi ci porteremo un po' più avanti, fino ai suoi 69 anni circa, periodo molto complesso, che vide una complicata e disastrosa Prima Guerra Mondiale e l'affacciarsi di forze politiche a cui fino ad allora si era tenuto molto lontano. Siamo in pieno 1924 e Strauss porta in scena a Dresda un'opera comica sul suo personale libretto, che racconta un bizzarro episodio della propria vita coniugale. Le scene riproducono la sua villa di Garmisch, il protagonista è un direttore d'orchestra di nome Robert Storck, dietro il quale si riconosce facilmente l'autore. La moglie di Storck si chiama Christine ed è il ritratto di Pauline, la moglie di Strauss. L'opera si intitola Intermezzo e si ispira a un fatto realmente accaduto. Anni prima, a casa Strauss, era arrivata per errore una lettera d'amore firmata da una donna. Era destinata a un direttore d'orchestra dal cognome simile, tale Stransky, che negli ambienti musicali chiamavano scherzosamente Strauski. Pauline l'aprì, credette il marito infedele e chiese il divorzio. L'equivoco ovviamente si chiarì in fretta, ma al di là di come sia andata la vicenda, vera o inventata o solo magari un pretesto, rimane la domanda su un compositore all'apice della fama mondiale che, invece di inseguire o essere all'avanguardia dei nuovi linguaggi che avanzavano in mezzo mondo, mette in scena invece i propri litigi domestici, tra l'altro senza scomodare Hofmannsthal, col quale aveva ormai già da tempo una collaborazione consolidata. Sta qui il paradosso di questi anni. Mentre la musica europea corre verso la tonalità e la rottura, Strauss guarda dentro casa, guarda indietro, verso Vienna e verso una tradizione che il resto del secolo sta abbandonando.

Rimarrei ancora un attimo sul brano ascoltato da Intermezzo, che è comunque un'imponente opera di oltre 2 ore, e sulla figura che lo ispira, perché Pauline non è per strada.

che ritorna periodicamente lungo tutta la sua opera. Il matrimonio durò oltre 50 anni e fu una relazione profondamente salda, a dispetto di scenate e litigi diventati quasi leggenda e ripresi da molta letteratura. Lei aveva abbandonato la carriera di cantante dopo le nozze e lui la trasformò per compenso o per amore, e non è certo possibile dirlo con certezza, nella donna più ritratta della sua musica. Un dettaglio tecnico merita di essere aggiunto su intermezzo. Strauss vi cercò uno stile di canto conversativo, vicino al ritmo del parlato quotidiano, con l'orchestra che commenta l'azione e riprende corposità lirica negli interludi sinfonici tra una scena e l'altra. Questi interludi orchestrali sono la parte più eseguita oggi dell'opera e rivelano un compositore che continua a sperimentare, anche se a modo suo, una nuova naturalezza teatrale. Ascoltiamone uno.

Ma riprendiamo l'evoluzione del linguaggio di Strauss, che dai poemi sinfonici lo porta alle grandi opere, e del suo, diciamo, ripiegamento verso una tradizione che il resto del secolo sta invece abbandonando. Sono gli anni di Ariadne auf Naxos, Arianna a Nasso. Il successo travolgente del Cavaliere della Rosa poneva a Strauss e a Hofmannsthal, di conseguenza, un problema pratico. Che cosa fare dopo? La prima risposta fu un esperimento singolare, Arianna a Nasso, appunto. Nella sua versione originale del 1912 nasceva come un intrattenimento

movimento musicale da inserire dentro una commedia di Molière, Il borghese gentiluomo, in un allestimento del regista Max Reinhardt. Il pubblico avrebbe dovuto assistere prima alla commedia parlata e poi all'operina. La formula era ibrida, costosa e tra l'altro lunghissima, e chiedeva agli spettatori due generi teatrali in una sola serata. Le cronache e le lettere scambiate tra i due ci dicono che la cosa non funzionò. Strauss e Hofmannsthal la ripensarono e nella versione definitiva, quella del 1916, la commedia di Molière scompare e viene sostituita da un prologo cantato, ambientato dietro le quinte, che mette in scena la genesi stessa dello spettacolo. Un giovane compositore scopre con orrore di essere costretto, per volere di un ricco committente, a far coesistere sullo stesso palcoscenico due mondi incompatibili. Da un lato la sua tragedia mitologica, Arianna, abbandonata da Teseo sull'isola di Nasso, in attesa della morte. E dall'altro una compagnia di comici guidata dalla frivola Zerbinetta, incaricata di alleggerire la serata. Il momento più celebre dell'opera è proprio l'aria di Zerbinetta, che tra l'altro è un banco di prova formidabile anche oggi per ogni soprano di coloratura, tutta fatta di agilità, trilli e capricci. Zerbinetta porta ad Arianna una filosofia opposta alla sua. Non esiste un solo amore eterno, esistono molti amori e a ogni abbandono ne segue prima o poi uno nuovo. L'eterno tema della fedeltà assoluta contro l'incostanza allegra. Poi arriva il giovane Dio Bacco e Arianna, che lo scambia dapprima per il messaggero della morte, viene invece trasformata dall'amore. Il tema della metamorfosi, della trasformazione attraverso l'amore, abbiamo già visto, era caro a Hofmannsthal e attraversa quasi tutte le loro opere. Ascoltiamone un estratto.

Nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Strauss ha 50 anni esatti. Il conflitto lo tocca prima di tutto nel modo più concreto possibile. Una parte consistente dei suoi risparmi era depositata in una banca di Londra. E con l'entrata in guerra quei beni gli furono congelati. L'uomo attento al denaro, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, il compositore forse più ricco d'Europa, si trovò da un giorno all'altro privato in gran parte del proprio patrimonio. Sul piano creativo, però, negli anni della guerra e quelli immediatamente precedenti, li dedicò a due opere importanti, anche se molto diverse tra loro. La prima è la Sinfonia delle Alpi, l'opera 64, composta e presentata a Berlino nel 1915. È l'ultimo dei suoi grandi poemi sinfonici e ne segna in un certo senso il congedo definitivo. Anche questo dalle sonorità descrittive, come la scalata di una montagna, l'oscurità che precede l'alba fino al ritorno a valle nella notte, passando per il bosco, la cascata, il ghiacciaio, la vetta e una violenta tempesta. Qui l'organico che Strauss mette in campo è enorme, comprende oltre 90 strumentisti e vi inserisce persino spettacolari macchine per imitare il vento e il tuono, oltre a ben 12 corni, due trombe, due tromboni fuori scena. Dopo questo immenso lavoro di circa 45 minuti, Strauss abbandonerà quasi del tutto il genere che lo aveva reso celebre da giovane, appunto il poema sinfonico. Ascoltiamone proprio l'inizio, la notte che sfocia nel nascere del sole.

La seconda opera è Die Frau ohne Schatten, la donna senza ombra, composta durante gli anni del conflitto e rappresentata a Vienna nel 1919. Strauss e Hofmannsthal la concepirono come la loro prova più ambiziosa, una grande fiaba simbolica che il poeta paragonava esplicitamente al flauto magico di Mozart. Un'imperatrice, donna in parte sovrannaturale, è priva di ombra, e l'ombra è qui il simbolo della fertilità e della piena umanità. Deve procurarsene una per salvare il marito dalla pietrificazione. Attorno a questa vicenda mitica, la coppia umana del tintore Barak e di sua moglie, un ritratto femminile in cui il poeta sicuramente tratteggiò molto del carattere di Pauline, la moglie di Strauss, che Ben ovviamente conosceva. L'opera è di enorme complessità, sia orchestrale che simbolica, e Strauss stesso la considerava una delle sue prove più impegnative. La composizione durò circa 3 anni. Pensata nel 14 fu la sua fatica dopo la Sinfonia delle Alpi, che era appunto del 15, e la completò nel 17. Entrò lentamente nel repertorio proprio per le grandi difficoltà che pone a teatri e cantanti. E arrivò inoltre in un momento carico di significato, dato che nel 1919 l'impero austro-ungarico, il mondo a cui Hofmannsthal apparteneva anima e corpo, era appena crollato sotto il peso della guerra perduta. La grande fiaba imperiale nasceva già suo malgrado come commiato da una civiltà che non esisteva praticamente più.

Proprio nel 1919 Strauss assume uno degli incarichi più prestigiosi della sua carriera, la condirezione dell'Opera di Stato di Vienna, che manterrà fino al 24 insieme al direttore Franz Schalk. Dalle lettere e testimonianze apprendiamo che non fu un'esperienza serena. I due condirettori avevano idee diverse e caratteri incompatibili. A questo si aggiungeva una critica ricorrente. Strauss era troppo spesso lontano, in giro per il mondo, a dirigere altrove. I contrasti crebbero fino alle sue dimissioni, sempre nel 24, quando appunto compì 60 anni. Più fecondo fu però un altro suo progetto, quello salisburghese. Nel 1920 Strauss, insieme a Hofmannsthal e a Max Reinhardt, fu tra i fondatori del Festival di Salisburgo, destinato a diventare una delle istituzioni musicali più importanti d'Europa e a esserlo ancora oggi, come ben sanno i nostri ascoltatori, anche dalle messe in onda di Radio 3. Il ritratto dell'artista, che sarebbe fuori dal proprio tempo, trova qui la sua controparte. Non era affatto un uomo passivo o disinteressato al presente, anzi, è evidente che era anche un operatore culturale molto abile, capace di dirigere teatri, di fondare festival, di negoziare contratti e di costruire, come abbiamo visto, istituzioni che sono durate ben oltre la sua vita. Ma Strauss fu, come Mahler, anche un grande direttore d'orchestra. E vale la pena fermarsi su questo aspetto della sua vita che spiega molte cose, comprese alcune accuse di assenteismo di cui ogni tanto appunto si leggeva sulla critica dell'epoca. Le cronache, qualche foto e qualche registrazione video di lui, direttore ottantenne, raccontano che il suo gesto direttoriale era sobrio, economico, quasi impassibile, l'opposto forse della teatralità che ci si aspetterebbe dall'autore di Salomè. In uso scritto del 1928 dava ai giovani direttori 10 regole, tra cui la curiosa di non lanciare mai sguardi incoraggianti agli ottoni e che, se si crede di aver raggiunto la massima velocità in un prestissimo, allora si raddoppi la velocità. Dirigeva a memoria un vasto repertorio, con una predilezione particolare però per Mozart, oltre ovviamente a dirigere la propria musica. E questa attività lo portava continuamente in viaggio sia in Europa che oltreoceano e gli garantiva sicuramente entrate cospicue, tanto più preziose dopo la perdita dei risparmi londinesi. Ci ha lasciato anche un certo numero di registrazioni che permettono ancora oggi di capire come intendeva eseguire le proprie opere con tempi spesso più rapidi e a volte anche più asciutti di quanto la tradizione successiva non abbia poi adottato. E a tal proposito vorrei farvi ascoltare ancora un estratto, particolarmente lirico, della parte finale della Sinfonia delle Alpi diretta da lui stesso in una incisione storica del 1944.

A molti compositori, soprattutto ai più grandi, viene spesso associata un'etichetta, che spesso però ne influenza il successivo giudizio e l'indagine critica. Strauss da molti è stato definito come l'ultimo romantico e vorrei spendere due parole su questo, in questo nostro ritratto radiofonico. Mentre Strauss scriveva opere tonali, liriche, radicate nella grande tradizione ottocentesca, la musica attorno a lui cambiava natura. Solo per citare due eventi epocali nella stessa Vienna di cui abbiamo accennato precedentemente. Il primo evento, Arnold Schoenberg e i suoi allievi mettevano a punto l'abbandono della tonalità e di lì a poco avrebbero diffuso e adottato il metodo di composizione dodecafonica. Secondo evento, Igor Stravinsky aveva scosso Parigi con la Sagra della Primavera e negli Stati Uniti Charles Ives, Henry Cowell e il naturalizzato Edgar Varese sperimentavano forme e suoni mai uditi prima, per non parlare dell'avvento della musica elettroacustica. Il vocabolario stesso della modernità si stava riscrivendo e Strauss, a tutti gli effetti, sembrava non farne parte. Credo sarebbe però un errore immaginarlo come un uomo che non capiva ciò che accadeva attorno a lui. Strauss conosceva benissimo la musica dei più giovani di lui e agli inizi aveva persino aiutato Schoenberg procurandogli una borsa di studio e un incarico. Credo che semplicemente avesse scelto un'altra strada e su di sé nutriva un giudizio sorprendentemente disincantato. Sapeva di non essere l'uomo del futuro e non fingeva di esserlo. Si è tramandata più di una sua battuta autoironica sul proprio rango di compositore, che confermano questa lucidità priva di illusioni. Questa consapevolezza fredda del proprio posto nella storia è forse il tratto più moderno di un artista che, sul pentagramma, moderno non voleva più essere. E siamo nel 1928, il 6 giugno. Va in scena Elena Egizia, che riprende la storia di Elena e Menelao dopo la guerra di Troia.

1928. È lo stesso anno in cui, a dicembre, pochi mesi dopo, il grande direttore Furtwängler dirigerà e sarà interprete di uno dei più grandi scandali della musica europea, dirigendo la prima assoluta delle Variazioni opera 31 di Schoenberg, a cui il giovane stava lavorando già da un paio d'anni. Basta ascoltarne un solo minuto per capire la distanza siderale che separa i due pezzi e le due concezioni della musica.

Il rapporto con Hofmannsthal attraversa tutti questi anni ed è la spina dorsale dello Strauss operista. Nei 20 anni della loro collaborazione nacquero 6 opere, tra cui Arabella, che è l'ultima. Come abbiamo visto, in un dialogo continuo e non privo di attriti tra due uomini profondamente diversi. Il librettista aveva appena messo a punto il testo del primo atto quando la sua vita si spezzò. Il 13 luglio 1929 il figlio maggiore del poeta, Franz, si tolse la vita. E 2 giorni dopo, il 15 luglio, mentre si preparava per il funerale del figlio, Hofmannsthal fu colpito da un ictus e morì. Non lesse mai il telegramma con cui Strauss, entusiasta, lo ringraziava per il testo rivisto del primo atto di Arabella, una specie di secondo Cavaliere della Rosa. Strauss era troppo affranto per andare al funerale. Mandò a Vienna il figlio Franz e la nuora Alice e affidò alla vedova, Gertrude, una lettera di cordoglio in cui definiva il poeta un genio, un collaboratore sensibile e ineguagliabile, affermando che nessuno lo avrebbe mai sostituito né per lui né per il mondo della musica. Era la fine di uno dei sodalizi più fecondi nella storia dell'opera. Strauss decise di musicare il testo di Arabella così come Hofmannsthal lo aveva lasciato, senza modifiche sostanziali a tutti e 2 gli atti, che sono rimasti allo stato di abbozzo, in omaggio proprio all'amico scomparso. L'opera andò in scena a Dresda il 1 luglio del 1933. Trama certamente non difficile. Siamo a Vienna, 1860. I conti Waldner, nobili al verde, contano di risollevarsi maritando bene la figlia Arabella. La sorella minore, Zdenka, cresciuta da maschio per risparmio, ama in segreto l'ufficiale Matteo. Arriva il ricco Mandrika, che sarà quello giusto, e tra equivoci notturni e un bicchiere d'acqua si chiude classicamente con il doppio lieto fine.

Già in quella prima del 1933 si affaccia l'ombra che dominerà la nostra puntata conclusiva di domani. Il teatro di Dresda, come abbiamo detto, era stato per 30 anni la casa delle prime di Strauss. Il direttore in carica era Fritz Busch, un musicista di primo ordine e un antinazista dichiarato, che a Dresda aveva diretto tra l'altro le prime di Intermezzo e di Elena Egizia. Pochi mesi prima della prima di Arabella, a marzo, Busch era stato allontanato dal teatro per pressione del nuovo regime nazionalsocialista, insieme all'intendente Alfred Roiker. Strauss, nonostante il pericolo evidente, mantenne la dedica dell'opera proprio a loro due, a Busch e a Roiker, gli uomini che il regime aveva appena estromesso. La dedica è rimasta scritta nei materiali di esecuzione di Dresda fino a oggi. La prima però si tenne lo stesso, sotto la bacchetta di un altro direttore, Clemens Krauss, subentrato a Busch. Strauss non ritirò l'opera, in segno di protesta, la lasciò andare in scena. In questo doppio atteggiamento, la dedica agli epurati da un lato e la rappresentazione condotta comunque dall'altro, c'è già in miniatura tutto il dilemma degli anni che seguiranno. Nel 1933 Strauss ha quasi 70 anni, ha perso il collaboratore di una vita, ha alle spalle una carriera che pochissimi musicisti hanno eguagliato per ampiezza e per successo, ma il 33 è anche l'anno in cui, in Germania, il Partito Nazionalsocialista prende il potere. E un fatto della vita privata di Strauss sta per diventare una questione di sopravvivenza. Nel 1924 il figlio Franz aveva sposato Alice, che era ebrea. I nipoti di Strauss erano, nel linguaggio del nuovo regime, bambini da sorvegliare, ostaggi possibili nelle mani dello Stato. E l'ultimo romantico sta per entrare nel capitolo più difficile e più discusso della sua esistenza. Un capitolo fatto di compromessi, di umiliazioni e, alla fine, di alcune tra le pagine più belle e alte che abbia mai scritto. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Paolo Tortiglione vi ringrazia per l'ascolto, insieme a Federico Bizzaccaro qui con me alla regia, e vi diamo appuntamento a domani, stessa ora, sempre qui, sulle frequenze di Rai Radio 3.

0: RAI Radio 3.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Anche quest'anno, come da tradizione, in tutte le domeniche di ottobre, domenica 1 novembre, si apriranno le porte di Sant'Agata Feltrea in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, giunto alla sua 42esima edizione. Visitare questa manifestazione significa immergersi in un'atmosfera ricca di suggestioni, dove spicca la tradizione gastronomica locale, con la presenza di numerosi stand di artigianato, gastronomia e prodotti tipici provenienti da tante regioni italiane. Il protagonista assoluto sarà il tartufo bianco pregiato, che i visitatori troveranno nella suggestiva Piazza Garibaldi. Venite a trovarci nei fine settimana d'autunno e buon tartufo a tutti!
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: RAI Radio 3.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Legge elettorale alla Camera, l'ok definitivo. Giorgia Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari. L'opposizione, premierato mascherato, norme incostituzionali.
3: Spagna, l'ultimo giorno di Mari Carmen, addio in ospedale all'87enne che fu sfrattata in barella diventando simbolo della protesta per la casa, veglie e scioperi annunciati.
2: Meteo, assaggio d'autunno, ondata di maltempo sull'Italia, disagi a Roma, a Napoli e in gran parte della Toscana, allerta gialla in 11 regioni e la perturbazione in movimento verso sud.
3: Parole e penne da premio, il giorno del Nobel per la scrittura, sul podio la canadese Anne Carson, la motivazione ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea.
2: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Massimiliano Colli in studio con Valentina Antonelli. La riforma elettorale è dunque legge. La Camera ha approvato in terza lettura in via definitiva il nuovo provvedimento con 227 sì e 164 no. Ma andiamo subito in diretta a Montecitorio da Gianluca Luggirello. A te.
4: E poco fa è arrivata anche la rivendicazione di Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto la Premier. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, sostiene il partito, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare. Obiettivo, ha spiegato, governi stabili. Si va verso la Terza Repubblica, ha detto in aula Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia. Sentiamo quindi le accuse alle opposizioni.
5: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
4: È una legge per l'Italia, spiega la Lega, avremo governi stabili, dice Forza Italia con Antonio Tajani, protesta in aula delle opposizioni, cambiate per paura ma perderete lo stesso, quindi cartelli con la scritta legge truffa con Meloni, salari al palo, temi centrali anche negli interventi, la segretaria del PD Elly Schlein.
6: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro e allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
4: E Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito sulla base dell'ultimo sondaggio con Jacopo Teodorolini a voi.
2: Grazie Ruggirello.
3: Ora scopriamo le novità della nuova legge grazie a questa scheda.
7: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere, alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede. Vasco Pirri, GR3.
2: La nostra valutazione è positiva. Così uno portavoce della Commissione europea a proposito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale dell'Italia. La nostra valutazione, ha aggiunto il portavoce, è che nel caso dell'Italia la richiesta non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale né nel medio termine. Intanto, tra poche ore in Lussemburgo comincerà la riunione dell'Eurogruppo dove è atteso il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Borse europee ancora in calo, pesa il prezzo del petrolio, il Brent supera i 105 dollari al barile dopo le indiscrezioni di Axios su un'eventuale ripresa degli attacchi in Medio Oriente. Milano maglia nera cede quasi l'1,5%, Francoforte e Parigi in calo di circa un punto. I mercati sono penalizzati anche dall'andamento dei titoli governativi con rendimenti in salita. Il decennale italiano sale a 4,67%, spread a 117 punti base.
2: Guerra in Ucraina e si aggrava a 30 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. E così, da oltre Atlantico, il segretario di Stato Rubio: gli Stati Uniti sono preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi con un'operazione di sabotaggio in un paese confinante che potrebbe sfuggire al controllo.
3: La morte di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni che dopo il suo sfratto era diventata il simbolo della protesta che dilaga in tutta la Spagna per la questione della casa. Cordoglio dal premier Sanchez.
8: Mari Carmen Abascal è morta in ospedale senza essere tornata nella casa dove aveva vissuto per 70 anni, dalla quale era stata sfrattata, nella quale sarebbe potuta tornare dopo un accordo raggiunto sull'onda delle proteste che il suo caso aveva innescato in tutta la Spagna. Un accordo arrivato troppo tardi, accusa il sindacato degli inquilini che ha dato la notizia della morte di Mari Carmen. Mentre continua la mobilitazione per la questione della casa, urgente, pressante, nella Spagna del boom turistico e dell'insaziabile fame di spazi dei grandi gruppi immobiliari, si amplia la protesta. Per l'11 novembre è stato proclamato lo sciopero generale, poco più di 3 settimane prima delle elezioni anticipate convocate dal primo ministro socialista Sanchez per il 29 novembre, dopo il voto contrario del Parlamento sui decreti casa, misure per rendere più equo il mercato degli affitti. L'affondamento dei provvedimenti, cagionato dalla defezione degli indipendentisti catalani di destra che sostenevano dall'esterno il governo Sanchez, ha spinto il primo ministro a porre fine alla legislatura e ha fornito al premier e al suo partito politico, zavarrato da scandali finanziari, indebolito dalla crisi migratoria a Ceuta, una bandiera da issare in campagna elettorale: la questione casa. Il governo ripresenterà i decreti a una commissione ridotta del Parlamento, tenterà di farli approvare prima delle elezioni. Le misure sono state battezzate decreti Mari Carmen. Enzo Arcieri, GR3.
2: In Francia continuano le proteste degli studenti e dei sindacati, nuove manifestazioni convocate a Parigi e in altre città. Ieri il premier Licourneau ha aperto al dialogo affermando che le ragioni degli studenti vanno ascoltate. Ha annunciato una serie di provvedimenti per la fine del mese. Alla polizia è stato vietato l'uso delle granate stordenti nella gestione dei disordini di piazza.
3: La cronaca: tragedia sul lavoro in un'officina a Roma, in zona Sette Camini. Fatale l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili per lui i soccorsi, sono in corso accertamenti sulla dinamica.
2: E siamo all'ondata di maltempo sull'Italia. Dalla serata di ieri ha interessato con forti temporali soprattutto Roma e la costa toscana. Allerta gialla oggi in 11 regioni. La perturbazione ora si sta spostando verso sud.
9: Sono bastate poche decine di minuti a trasformare le strade di Roma in fiumi. Il violento temporale che intorno alle 22 ha investito la capitale ha costretto i vigili del fuoco a una nottata di superlavoro, soprattutto per alberi e pali della rete telefonica abbattuti, allagamenti in sottopassi e cantine. 120 gli interventi soltanto in città, disagi alla circolazione ma senza gravi conseguenze, nessun ferito all'interno di un'auto centrata da un albero. La rottura di un tubo ha reso impraticabile un sottopasso che collega l'Esquilino alle zone di San Lorenzo e Castro Pretorio. Questa mattina la pioggia ha dato una tregua, ma ha comunque costretto alla chiusura i sotterranei del Colosseo. Forti disagi anche a Viareggio, sulla costa toscana, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo, rendendolo impraticabile. Temporali anche in provincia di Lecce, in Puglia, e sull'isola di Ischia, in Campania, dove un fulmine ha colpito la cupola della chiesa di San Gaetano a Forio. L'edificio del 1600 è stato chiuso in attesa di verifiche strutturali. Nelle prossime ore il maltempo si sposterà verso le regioni del sud, con abbondanti precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Simone Zazzera, GR3.
3: Non ce l'ha fatta il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.
2: Adesso occupiamoci del caso Garlasco. Il faro della procura di Pavia ha puntato sulla emersione di elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta. Al nostro giornale la riflessione dello storico cronista Gabriele Moroni, che ha seguito la vicenda fin dagli inizi.
10: Un senso di vertigine accompagnato dalla necessità di chiarezza.
11: La reazione di Gabriele Moroni, storico inviato del Giorno, alle anomalie investigative emerse dopo 19 anni, DNA maschile, doppio test negativo sui pedali della bici di Stasi, dove era stato isolato il DNA di Chiara Poggi, e negativo l'accertamento specifico per la ricerca di sangue umano, esiti mai comunicati ai magistrati di allora dal RIS.
10: Io ricordo quando Alberto Stasi venne fermato, settembre 2007, la relazione Gemellone del RIS diceva che sui pedali della bicicletta da uomo di Stasi era stato trovato DNA riferibile a Chiara e che era altamente probabile che si trattasse di sangue. E c'è più di una ombra e vanno chiaramente fugate, la magistratura deve fare chiarezza. Se tutto questo venisse acclarato significherebbe il crollo di uno dei capisaldi di condanna di Stasi.
11: Quanto all'indagato per omicidio nella nuova inchiesta?
10: Non è automatico che Sempio cancella Stasi.
11: Elena Baiocco, GR3.
3: E siamo alla cultura, assegnato a Stoccolma il premio Nobel per la letteratura.
12: Minimalista, snob, geniale, per alcuni perfino miracolosa, Anne Carson ha sfiorato almeno due volte il Nobel e questa volta l'ha preso davvero. 19esima donna, nata a Toronto, 76 anni, schiva, pluripremiata, esperta e appassionata di greco antico.
13: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
12: Opera audace e creativa la sua, dice l'Accademia di Svezia, che la premia per il dialogo giocoso con la tradizione classica che dà vita nei suoi testi a nuove forme di letteratura contemporanea. L'incontro con il greco a 15 anni in un centro commerciale vestita da Oscar Wilde ha un colpo di fulmine per un libro di Saffo. Se la prosa è una casa, dice, la poesia è un uomo in fiamme che l'attraversa correndo. Tra i suoi libri, Vetro, Ironia e Dio, Economia dell'imperduto, Eros il dolce amaro, Decreazione, Il genere del suono. Francesca Cosentino, GR3.
2: E noi ci fermiamo qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, che ha condotto insieme a Valentina Antonelli. In regia Stefano Velli e Francesco Pantaleo. Prossimo GR3 alle 16.45, linea al programma Sancho. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: No, è mio!
15: È mio!
14: Guarda!
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Bentrovati, 13.57 gli aggiornamenti su traffico e viabilità in Diamina 27. Ci sono rallentamenti a causa di un incidente. Siamo tra lo svincolo di Lago di Santa Croce e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. Poi andiamo sulla diramazione Predosabettole Prudenza. Per maltempo una perdita di carico tra l'allacciamento a 26 e Novi Ligure. Siamo in direzione della 7. Proprio qui ci spostiamo. Ci sono code per traffico tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest verso Milano. Code per 5 km a causa di un incidente in A15 tra Pontremoli e Berceto, siamo verso Parma. Ci sono code traffico in A14 tra allacciamento A1 e Ramo Casalecchio verso Ancona, poi in A3 ci sono code allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli, ma anche code allo svincolo di Torre Annunziata verso Salerno. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In serata ancora maltempo, con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. RAI, Radio 3.
3: Della grandezza dei giganti vi sono opinioni diverse, ma la Sacra Scrittura, che non può mancare un punto di verità, ce ne mostra la grandezza raccontandoci la storia di quel filisteo di Golia, che era alto 6 cubiti e un palmo, che è una statura straordinaria. Don Chisciotte della Mancia, seconda parte, capitolo primo.
4: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
5: Sancho!
3: Sono le 14, questa è Sancho, benvenuti e benvenute qui su Radio 3. Torneremo oggi in questa puntata a parlare di data center, ma non solo, perché ne parliamo oggi, perché oggi a Roma si tiene un simposio ministeriale sui data center e si prepara invece la manifestazione a Milano dei comitati che hanno qualche dubbio sull'opportunità.

0: Morning Show.
1: Prima di cominciare, anche Sancho si unisce all'applauso che è partito ieri a Madrid a Puerta del Sol alla notizia, l'avete già sentita qui a Radio 3, è mancata Mari Carmen Abascal, è stata il simbolo di questa lotta per il diritto alla casa che interessa la Spagna, ma si sta un po' sta interessando tutte le capitali e tutti i paesi dell'Unione Europea. È mancata ieri la notizia, è arrivata nella tarda serata qui in Italia, erano in assemblea le persone che proprio da giorni, che proprio a partire dallo sfratto di Mari Carmen hanno occupato la Puerta del Sol, erano in assemblea e alla notizia arrivata dall'ospedale di Madrid dove si trovava Mari Carmen della sua morte è partito questo applauso. E quindi una storia che Sancho ha seguito insieme a Radio 3 fin dall'inizio e continueremo a raccontarvi delle tante mobilitazioni per il diritto alla casa in giro per l'Italia. I nostri numeri intanto 14:02, 335-56-34-296, numero di sms e whatsapp per parlare con noi, con la diretta di Sancho, e sancho@rai.it. Riprendiamo oggi un racconto che abbiamo già fatto in queste prime puntate insieme, perché in queste giornate ci sono vari appuntamenti che riguardano lo sviluppo dei data center in Italia. Proprio oggi, proprio in questi minuti, si sono dati appuntamento a Roma alcuni ministri, cioè il ministro Pichetto Fratin, il ministro Urso e altri presidenti di regione ed enti del settore. Si sono dati appuntamento nel primo Data Center Symposium 2026 a Roma, proprio per discutere dell'opportunità di sviluppo tecnologico ed economiche che lo sviluppo dei data center in Italia può portare. E nelle stesse ore però in Lombardia si prepara la prima manifestazione nazionale prevista per questo sabato 10 di ottobre, prima manifestazione nazionale dei comitati locali che dicono no ai data center. E allora noi proviamo a raccontare, aggiungere elementi, speriamo, di comprensione di questa questione, perché la mobilitazione, i punti interrogativi vengono posti da tempo per esempio in Lombardia, che è la regione più interessata per conformazione geografica, per prima manifestazione nazionale dei comitati locali che dicono no ai data center. E allora noi proviamo a raccontare, aggiungere elementi, speriamo, di comprensione di questa questione, perché la mobilitazione, i punti interrogativi vengono posti da tempo per esempio in Lombardia, che è la regione più interessata per conformazione geografica, per opportunità di infrastrutture tecnologiche, dalla creazione dei data center,

0: Politecnico di Milano, dove si sta cercando di raccogliere dati proprio sull'impatto, per esempio, sul consumo di suolo e sul consumo energetico di questi data center. E allora proviamo a farci raccontare qualcosa di più dalla dottoressa Alice Franchina. Lei è proprio un assegnista di ricerca al Dipartimento del Politecnico. Benvenuta, dottoressa Franchina.
1: Grazie a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Grazie, benvenuta a Sancho. Dottoressa Franchina, lei come altri docenti del Politecnico venite invitati anche dai comitati per presentare quelli che sono i dati che state raccogliendo in questi anni, dati non semplicissimi spesso da raccogliere perché le aziende a volte non sono troppo trasparenti, ma ci può raccontare che cosa sapete rispetto all'impatto dei data center sul consumo di suolo attuale e rispetto agli sviluppi futuri?
1: Sì, allora, quando abbiamo cominciato questa ricerca, cioè quasi 2 anni fa, ci eravamo proprio proposti di studiare gli impatti territoriali ad ampia scala. Nel farlo ci siamo scontrati con una totale mancanza di basi informative, cioè una generale opacità di questo settore dal punto di vista dei dati che vengono diffusi dalle aziende, e anche una mancanza di dati invece affidabili, pubblici, raccolti da altri osservatori. Per cui il nostro lavoro è andato particolarmente a rilento, soprattutto nella prima fase, per questa ragione. Però alcune cose possiamo già dirle, soprattutto sulle questioni energetiche, sulle questioni che riguardano il consumo di suolo, che ci stanno particolarmente a cuore, alcune cose possono già essere dette. Sulla questione energetica provo a dare giusto alcuni numeri per contestualizzare. I data center, una delle unità di misura che si utilizza per i data center sono i megawatt, cioè la potenza nominale di ognuno di questi centri dati, che è la domanda energetica che queste infrastrutture fanno alla rete. Attualmente nell'area milanese, in generale in Lombardia, sono installati circa 400 megawatt di data center già operativi. Noi abbiamo mappato anche i data center in costruzione e in progetto, e vediamo che solo quelli in costruzione apporteranno una nuova domanda di energia elettrica per altri 318 megawatt, quindi quasi un raddoppio dell'attuale nell'arco di pochi anni, perché sono già data center in costruzione. Se vogliamo fare un raffronto così a spanne, giusto per dare un'idea, un data center da 200 megawatt è più o meno, possiamo equipararlo al consumo di una piccola, cioè di una città media da circa 200.000 abitanti. Quindi quando parliamo di potenza non parliamo di consumi, ma parliamo della domanda che è fatta alla rete elettrica, non per forza del consumo effettivo, però certamente capiamo che si parla di numeri abbastanza consistenti.
0: Molto elevati.
1: E se guardiamo al consumo di suolo, sì. Se guardiamo al consumo di suolo, anche in questo caso ci sono numeri piuttosto importanti. Solo i data center in costruzione occuperanno altri 60 ettari di terreno. Questo terreno non sempre si tratta di aree industriali dismesse. Infatti dai nostri dati vediamo che, seppure in termini di numeri i data center in costruzione o in progetto su aree dismesse sono maggiori, sono 24 progetti su aree dismesse contro 15 su aree invece attualmente verdi, però vediamo anche che, se guardiamo alle superfici coinvolte, i progetti su aree verdi sono più grandi e occupano complessivamente metà delle aree che sono totalmente occupate. Quindi per noi questi sono tutti campanelli d'allarme che andrebbero considerati anche da un punto di vista normativo, perché poi è la normativa anche che deve guidare questo sviluppo.
0: Certo, è la politica che deve dare i permessi anche per capire dove costruire questi sì, che per immaginarceli nella nostra mente sono degli enormi, dei giganteschi capannoni dove vengono ospitati computer, server, sistemi di archiviazione.
1: Esatto.
0: Dove passano tutti i dati per l'archivio online, il social network, insomma sono enormi capannoni dove funzionanti 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con bisogni energetici che hanno a che fare soprattutto col raffreddamento, come sappiamo
1: sì,
0: bene
1: anche.
0: Sono

0: tecnologie che si scaldano anche molto, molto facilmente. Prima di salutare, prego.
1: Se mi permette solo un'ultima cosa,
0: sì?
1: Diciamo, la questione dei data center non riguarda soltanto l'edificio, questo è qualcosa che noi abbiamo un po' compreso sin dall'inizio di questa ricerca, cioè l'edificio è il nodo che noi vediamo, la cosa che vediamo in maniera più esplicita sul territorio, però il data center è un'infrastruttura che si porta dietro tante altre cose che poi spesso sono invisibili, come per esempio i cavi dotti che collegano i data center con le centrali elettriche, che sono delle opere anche queste fortemente impattanti sul territorio, soltanto che poi vengono ricoperti e quindi poi non li vediamo più. Quindi oltre alla questione che riguarda l'edificio in sé, il data center va letto nella sua dimensione infrastrutturale.
0: Oggi appunto dicevamo 262 esistenti in Italia, quasi la metà in Lombardia, molti progetti che lei citava, qualche media città di 200.000 sì. abitanti come stima di consumo verrà costruita secondo i progetti. Voi siete invitati appunto dai comitati per avere questi numeri, ma siete anche, come dire, potete anche fare nell'attività accademica un po' di dialogo con la politica. Che cosa può fare la politica in questo momento, visto che è riunita anche a Roma in un grande simposio nazionale, per regolamentare questi anche grossi capitali ovviamente che arrivano di investimento?
1: Ecco, allora questo è il tema effettivamente più urgente e cruciale, anche difficile da districare, perché chiaramente non c'è una ricetta che vale per tutti. Quello che noi abbiamo già detto anche in altre sedi, anche in sedi politiche in Regione Lombardia, è che sicuramente quello che serve sarebbe una pianificazione a livello nazionale, che quindi non lasci soltanto alla scelta del mercato la localizzazione di queste infrastrutture, e che le tratti per quello che sono effettivamente delle infrastrutture che effettivamente servono un po' a tutti ormai, ma la loro localizzazione deve essere attentamente valutata. E la seconda cosa è un'attenzione massima alla progettazione specifica di ognuno di questi edifici rispetto al territorio circostante, perché la letteratura scientifica ci ha dimostrato in tantissimi modi che comunque sono dei progetti molto impattanti. Allora non si può lasciare il progetto specifico semplicemente all'approvazione, diciamo, come se fosse un progetto qualsiasi, semplicemente un po' più grande. Quello che noi diciamo è che ci vuole un'attenzione ai territori e agli impatti specifici che ognuno di questi progetti può avere su quei territori.
0: Grazie mille, grazie alla dottoressa Franchina, segnista di ricerca al Dipartimento di Studi di Urbanistica del Politecnico di Milano, e quindi andiamo a farci raccontare che cosa succederà da questa rete. La prima volta che i vari comitati anche su NOS Data Center si danno una forma nazionale, perché è una cosa che riguarda non solo la Lombardia, Roma, Torino, sono molti le zone interessate, la Sardegna, ne parleremo. E quindi abbiamo al telefono con noi Enrico Duranti, lui è del comitato NOS Data Center di Lacchiarella, un comune in provincia di Milano. Benvenuto Enrico Duranti, benvenuto a Radio 3.
2: Sì, salve a tutti.
0: Buongiorno. Enrico Duranti, un percorso, ci può raccontare questo percorso che state costruendo a livello civico ormai da mesi? State aggregando cittadini e cittadini un po' preoccupati, parecchio preoccupati sull'impatto di tutti questi data center. Chi partecipa ai vostri incontri?
2: Partecipano i cittadini di tutti i colori e di tutte le... diciamo in generale, abbiamo lavoratori semplici e abbiamo professionisti. È la cosa che è molto importante di questo proprio di questi comitati, è che stiamo costruendo proprio anche dei team proprio che riescano a studiare i progetti con dottori, ingegneri, fisici, gente normale, e che sappia dare, diciamo, fare delle osservazioni, dare delle risposte, fare anche degli studi scientifici per tutte le problematiche in generale. Tanti degli studi che sono usciti in Italia sono studi proprio che sono usciti dai comitati stessi, proprio per le capacità che siamo riusciti a mettere sul campo. tempo.
0: Questi comitati riportano i nomi di alcuni comuni che scopriamo, per esempio la Chiarella, però il vostro comitato si chiama Ciarlasco perché c'è un gioco di parole sugli abitanti della Chiarella che si chiamano Duranti, scusi, ce lo ricorda?
2: Ciarlaschi.
0: Ciarlaschi, esatto, per quello si chiama Ciarlasco il comitato, esattamente, ma anche Ro, Siziano, Magenta, perché i data center non vengono costruiti ovviamente dentro il comune di Milano, ma nei comuni limitrofi. Vi siete dati appuntamento in un primo convegno regionale a cui ha partecipato anche la dottoressa Franchina a fine settembre, c'è stato un corteo a Ro questo 5 ottobre, e cosa succederà, che cosa chiederete nel presidio del 10 ottobre qui a Milano, primo presidio nazionale? Qual è la richiesta che questi comitati fanno?
2: Noi abbiamo presentato una moratoria per i data center, una moratoria perché noi abbiamo un quadro legislativo in Italia su questa questione che è molto blando, cioè nel senso non esiste un vero piano nazionale su questo tipo di infrastruttura, che è un'infrastruttura che noi concepiamo che è anche importante e anche strategica. E quindi questa moratoria è fondamentalmente per dire basta, non si può andare avanti autorizzando, valutando ogni singolo data center a sé senza guardare quello che è l'effetto cumulativo tra tutti i data center, per svariati motivi, sia dei problemi di carattere di richiesta energetica, sia per quelli di impatto climatico, sia per quelli di impatto proprio anche, ad esempio, sulla variazione microclimatica o anche l'impatto sanitario. E quindi quello che chiediamo proprio da questa moratoria è che venga fatto un piano nazionale in cui si discuta effettivamente quanti servono di questi data center, come farli con le migliori tecnologie e dove farli. Concentrarli tutti in Lombardia è un serio problema, perché comunque le ricadute ci sono, gli studi scientifici si stanno facendo sempre più avanti a livello internazionale sulle ricadute, e quindi capire effettivamente una seria pianificazione, però puoi farla solo se fai un piano nazionale. Quindi noi non siamo NIMBY, non siamo per ritornare a vivere nelle caverne come qualcuno ce lo vuole far credere, noi invece diciamo serve una seria pianificazione.
0: Grazie mille, grazie Enrico Duranti. Torneremo ad occuparcene qui a Sancio, torneremo ad occuparcene anche dopo il brano di Battiti. Questo era il comitato No Data Center di La Chiarella. Sono le 14 e quasi 18 minuti. Questo è Sancio su Radio 3.

0: Sancho, ti sa indicare, perché indicare non è mai maleducazione.
1: Grazie ad Alessandro Bergonzoni, sono le 14.19, questa è Sancho su Radio 3 e grazie ai Blind Yo, questo era Color Pillow, è tratto dall'album della settimana qui di Sancho, segnalato dalla redazione di Battiti. Il disco è Delemoine Point e Battiti torna su Radio 3 come ogni notte a mezzanotte. La questione dei data center, una giornata un po' simbolica, da una parte la politica si ritrova, da appuntamento in un summit dedicato proprio allo sviluppo dei data center a Roma, e a Milano si prepara il primo presidio dei comitati dei comuni interessati da questo sviluppo, non solo Lombardi, c'è anche Colleferro, poi continueremo a seguire anche le altre regioni coinvolte. Si danno appuntamento per chiedere invece alla politica una normativa nazionale che tenga conto degli impatti ambientali di tutto questo. Abbiamo però voluto guardare anche un po' cosa succede all'estero e allora Davide Lerner vi racconta di un paese che è la Finlandia e come sta gestendo la questione di data center.
2: Sancho di tutto il mondo.
3: Questa settimana le autorità finlandesi hanno ordinato la sospensione dei lavori di costruzione di due data center di Google per motivi ambientali, in particolare il disboscamento di oltre 300 ettari di foresta. Google ha riconosciuto di non essere stato all'altezza dei propri standard elevati. La Finlandia si sta affermando come uno dei principali poli europei di data center, grazie al clima freddo che riduce l'energia necessaria per raffreddare i server, alla disponibilità di terreni e di elettricità a basse emissioni. I media americani l'hanno ribattezzata il Texas europeo per il suo potenziale di ospitare queste strutture. Meno di un mese fa, Google ha annunciato un piano da 13 miliardi di euro, il suo più grande investimento singolo in Europa. Ora, però, le autorità di Helsinki hanno ordinato di sospendere entro il 23 ottobre tutte le attività preparatorie che potrebbero alterare significativamente l'ambiente. Il caso è rimbalzato negli Stati Uniti, dove i data center sono diventati un tema cruciale delle elezioni di midterm del 3 novembre. Le preoccupazioni per i consumi energetici e l'impatto ambientale spingono i politici a proporre restrizioni, moratorie e divieti. Secondo l'Economist, questi enormi magazzini di computer che alimentano l'intelligenza artificiale sono ormai meno popolari di qualsiasi altro tipo di infrastruttura, persino delle centrali nucleari. Trump, però, qualche mese fa ha messo in guardia dal rischio di uccidere la gallina dalle uova d'oro.
1: Grazie a Davide Lerner. Il dibattito continua ed è un dibattito anche molto politico sull'idea di sviluppo, sull'idea dell'impatto ambientale in Italia e all'estero, e noi continueremo a seguire perché molte regioni italiane sono coinvolte. Per esempio online una petizione riguarda la regione Sardegna, dove anche lì c'è un progetto di costruzione di un grosso data center in una miniera dismessa. Siamo nel Sulcis, l'ex miniera è quella di Nurasgi Figus, e anche lì, se ne sapete di più, fatevi vivi una mail a sancho@rai.it. questo è un programma che si costruisce anche molto attraverso le vostre segnalazioni. Restiamo in Sardegna, ma andiamo un po' più a nord rispetto al Sulcis. Andiamo in un comune che è in provincia di Nuoro, si chiama Bolotana. Bolotana in questo momento è un po' preso d'assalto, per quanto possa essere preso d'assalto un piccolo comune di qualche centinaia di abitanti, ma è molto sotto l'occhio del racconto mediatico, perché sono appena stati comunicati i dati di una ricerca che è stata portata avanti da alcune università proprio sulla longevità. Bolotana, diciamo, è risultato dalle analisi, dalle ricerche portate avanti dall'Università di Sassari e la University of Illinois a Chicago, è risultato il comune dove di fatto le donne hanno più probabilità di arrivare a vivere più di 100 anni. E quindi se nascete donna a Bolotana, secondo i ricercatori statunitensi e dell'Università di Sassari, avete 3 volte più possibilità di arrivare a compiere i 100 anni che se nascete in qualsiasi altra parte del mondo. E nel 2024 6 centenari a Bolotana su una popolazione di poco più di 2000 abitanti, e alcune condizioni ambientali, ma soprattutto, come notano i ricercatori, anche un certo tipo di solidarietà e di vita comunitaria porta a questa longevità. E allora noi abbiamo fatto, grazie alle reti anche amicali della redazione di Sancio, un piccolo fact checking. In questo momento le centenarie sono, ahimè, prese simpaticamente d'ostaggio da una troupe televisiva, ma noi ci siamo avvicinate alle centenarie con un 75enne, siamo già a buon punto. Ringraziamo moltissimo, collegato da Bolotana, Michele Mele, benvenuto a Radio 3.
4: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Bolotana adesso è nell'occhio del ciclone per l'esito di questa ricerca fatta da questo gruppo internazionale, sì, formato, sì, dal docente universitario medico, ricercatore docente di scienze tecniche dietetiche dell'Università di Sassari, coadiuvato dal nostro paleografo Vittorio Romerio, paleografo, e dal nostro studioso bolotanese Salvatore Pedde. Allo studio hanno partecipato, per quanto riguarda sempre la longevità, Jai Oklaski, che è divulgatore scientifico, e Dan Butter, che ha raccolto i dati con i quali Bolotana si è classificata ai primi posti del mondo per la longevità, soprattutto quella femminile.
1: Ecco, questo a me spiace un po' per lei, signor Mele, perché capisco che può esserci anche un po' di invidia per il femminile, del resto i dati dicono questo, lo capisco, però lei, abbiamo 3 minuti, Michele Mele, non era proprio, sì, d'accordissimo, cioè lei dice non è proprio una comunità così idilliaca come viene raccontata, diciamo la verità, Sancio.
4: Adesso il problema sarà monitorare, sì, i successivi anni per cercare di capire se questa longevità è dovuta all'ambiente, alla salubrità del posto, oppure se è dovuto a DNA. Io credo che sia dovuto più che altro al DNA. Faccio un esempio.
1: Sì.
4: Le centenarie, i centenari di Bolotana appartengono solitamente alla stessa famiglia. Quindi sono 2 fratelli, 2 sorelle, oppure la madre che, adesso voglio citare Tia Caterina Goppo, voglio citare perché è morta la più anziana che abbiamo avuto, è morta a 109 anni, però anche i figli sono, sì, morti. La figlia ha 99 anni e il figlio credo sia ancora vivo, che ne ha 102, però in tutti i casi sia la figlia ha vissuto tutta la vita a Roma, il figlio ha vissuto tutta la vita a Napoli, quindi l'ambiente bolotanese c'entra poco.
1: Ecco, in questo caso lei dice più la genetica. Lei è parte di questa famiglia, sì, Michele? Di questo giro? Mannaggia, questo un po'.
4: No,
1: però
4: purtroppo insomma, no.
1: No, purtroppo no. Però fa ancora in tempo a sposarsi. Insomma, magari qui la genetica c'entra poco, però.
4: Sì.
1: Senta, facciamo così. Sì, prego.
4: Dica.
1: No, mi dica, finisca.
4: Alla fine degli anni 70, i primi anni di 80, si è creato uno stabilimento industriale molto grosso.
1: Sì.
4: Leni ha fatto questo stabilimento, eccetera. Lo stabilimento poi è fallito, insomma, hanno, sì, dovuto chiudere, quindi non c'è stata più nessuna bonifica, anzi addirittura hanno inserito una discarica di prodotti speciali, che raccoglie tutti i prodotti speciali dell'Italia, diciamo.
1: Sì,
4: ecco.
1: Sì, sì.
4: E non c'è mai stato una bonifica, quindi Io ricordo nel periodo di cui sto parlando che la nostra zona, cioè il margine, aveva il numero principale, il numero maggiore di malati di tumore. Quindi
1: ha fatto bene a ricordarlo, ecco, perché poi in questa descrizione ci sono le centenarie, buon per loro, e poi ci sono anche, diciamo, gli impatti ambientali che ben ha fatto a ricordare. Senta, Michele Mele, noi la ringraziamo moltissimo, torneremo a monitorare, se lei è d'accordo, la situazione di Bolotana. Dica pure alle centenarie che sono andate in TV, ma lei da splendido 75enne è stato in diretta su Radio 3. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi e ci risentiamo domani qui su Radio 3 e Linea l'Idealista.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
3: yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, Pino Zingarelli in regia, Gabriele Cioni in console. Torniamo in diretta da Roma, Radio 3, l'idealista. Oggi voglio iniziare con un esergo, addirittura dice così: la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Questo è l'inizio dell'autobiografia di Gabriel García Márquez. Noi siamo quello che sappiamo raccontare di noi. L'ho trovata tra i materiali di un disco che è appena uscito per la ECM, l'album di Enzo Favata, sassofonista sardo, attorno alla settantina, una lunga carriera di musica curiosa, aperta ai suoni, alle persone, il jazz, la musica popolare sarda, il Sud America, il suo quintetto si chiama un po' marinaio atlantico, Daniele Di Bonaventura, bandoneon, Marcello Peggin chitarra, Salvatore Maltana e Uti Gandhi basso e batteria. Questo disco ha un bel titolo, Ritornare, dialoga con la frase di García Márquez, qualche malinconia, no? un po' da marinai, sì, ritornare a raccontare le storie, a farle rivivere, a crearle in un certo senso. E penso che questo si possa applicare anche alla lista di oggi, che è una lista di dischi appena usciti che dichiarano in qualche maniera il loro rapporto col jazz, con la sua tradizione. Suonare jazz oggi, musiche che si prendono questo titolo, comunque è sempre un ritornare, no? A qualche cosa, a qualcuno, a una leggenda, ha una storia. Lo stesso marchio ECM, questo disco è stato realizzato nello studio di Monaco con Manfred Eicher, in fondo fa parte di queste leggende e ci piace raccontarle. Tucumán è l'inizio dell'album di Enzo Favata.

così a sfumare sul ritorno di questo tema, Tucumán, che è un titolo effettivamente un po' argentino. Enzo Favata dal suo nuovo album Ritornare, appena uscito per la ECM. 335 5634296, il numero per i vostri eventuali messaggi. Non ha un titolo vero e proprio la lista di oggi, Jazz Hour l'ho chiamata così, l'ora del jazz era soltanto la trasmissione della radio americana per l'Europa e per il mondo nel dopoguerra, così ci specchiamo anche noi nella tradizione del jazz alla radio, nel suo racconto. Nate Mercerow adesso è un giovane chitarrista in grande ascesa, vive a San Diego in California, nel suo curriculum ha partecipazioni a dischi di enorme successo, è stato chiamato dal rapper Jay-Z, da Weeknd, il cantante, da molti altri. Lui è un'aria molto all'antica, capelli lunghi, barba lunga, sembra uno di quei musicisti che vive nel suo mondo. Ha una memoria notevole del jazz rock, anni 70, Mahavishnu Orchestra per esempio, John McLaughlin, sentirete, tutte cose che del virtuosismo facevano un obbligo, e non ha problemi a mostrarlo, ha una generosità, un massimalismo, dicono le recensioni, davvero disarmante. Il nuovo album di Nate Mercerow si chiama Fantastic Thoughts, i pensieri fantastici, questa è There's Something Here.

There is something here, c'è qualcosa qui, Nate Mercereau, l'album di Nate Mercereau è prodotto da Carlos Nino, che è un po' il guru di questa scena a Los Angeles, altre volte l'abbiamo sentita, l'abbiamo individuata, l'album si chiama Fantastic Thoughts, pensieri fantastici, sono le 14:43 minuti, un messaggio mi chiede di ricordare, lo faccio volentieri, che Uti Gandhi, il batterista del gruppo di Enzo Favate, è scomparso purtroppo di recente, in agosto, aveva solo 60 anni, credo, non lo sapevo, e appunto lo ricordiamo, me ne dispiace davvero. Il jazz, ecco, è la capacità anche di ricordare, di raccontare ogni volta la sua storia, ogni volta che si suona, che si va in scena, no? Un pezzetto della sua storia, e anche la capacità di non dimenticare, di non lasciare soli questi suoi eroi piccoli e grandi, che a loro volta sono stati narratori di quelle storie. Adesso c'è Gary Bartz, 85 anni, sassofonista, leggenda del jazz cosmico anni 70, è stato un collaboratore di Miles Davis nei gruppi elettrici, è stato il leader degli Into Troop, che è una band di vero culto che va riscoperta immediatamente, è stata fonte diretta di elaborazione per tantissimo jazz rock internazionale in quegli anni. E Gary Bartz torna con il sostegno di un gruppo di musicisti inglesi in alcune session guidate dall'entusiasmo innanzitutto di Jade Peterson, disc jockey, conduttore di BBC Six da boh 40 anni, credo, io me lo ricordo da sempre e ha sempre la stessa faccia, è animatore lui davvero del culto degli antenati dimenticati del jazz, fondatore di un'etichetta discografica, la Brown's Wood, che appunto fa incontrare Gary Bartz e una delle band del suo catalogo, gli Your Brothers Keepers, in questo album, e così festeggia anche i suoi primi 20 anni di attività. Your Brothers Keepers sono soprattutto Jake Long, batterista, produttore, uno dei protagonisti della scuola londinese degli ultimi anni, qui cerca ispirazione in certe atmosfere alla Davis, certo, anche in maniera meno drammatica, meno profonda, ma con tutto il rispetto. Questo è il brano che apre l'album, si chiama Cold Run, Your Brother's Keeper, con Gary Bartz.

Cauldron, Your Brother's Keeper con Gary Bartz, che avete ascoltato fin qui al sassofono dal nuovo album omaggio a Gary Bartz, sassofonista pioniere della Great Black Music, come si diceva una volta, dell'etichetta inglese Brownswood. L'album si chiama Where Rivers Meet. Adesso ascoltiamo un chitarrista, Giacomo Zanus, veneto, studi musica elettronica, improvvisazione al Conservatorio di Bologna, evidentemente fan di un jazz più cerebrale. Wandering Away, ma il titolo completo sarebbe Andarsene in giro è più sano che perdersi da soli. C'è una bellissima copertina, è un capanno degli attrezzi a strisce, bianco e rosso, a Valmareno in montagna, credo dalle parti di Treviso, foto di Daniele Ostet, e sono tutte cartoline di viaggio, hanno dentro un po' di Beat Frisell, un po' di Morricone, il Palomar certamente di Italo Calvino, che dà il titolo adesso al pezzo che ascoltiamo. Chissà, forse c'è anche un po' una specie di effetto Città di pianura, no? Che è stato il film più citato e più premiato di tutta la scorsa stagione italiana, questo ci spinge ad ascoltare un po' più attentamente, magari cercando di scoprire qualche altro particolare di quella zona misteriosa. Giacomo Zanus, Dear Palomar.

Dear Palomar, Giacomo Zanus dal suo nuovo album Wandering Away, che esce per un'etichetta di Torino, la Occum, molto interessante. È nata da due jazzisti di formazione, Manuel Volpe e Nicolas Remondino. È davvero interessante, ha fatto il disco di un cantautore friulano, sempre Massimo Siviero. Altre cose da seguire. Vi abbiamo promesso e spero vi abbiamo dato jazz oggi, che racconta la sua storia, la sua tradizione, no? La rimette in scena ogni volta che si suona. Qui, per chiudere, torniamo a Londra. Questa è la tradizione del jazz caraibico, giamaicano, del carnevale. Ezra Collection. L'esistenza dell'Ezra Collection è un omaggio alla cultura londinese, al suo rispetto per il jazz, per le scuole, per le bande di quartiere. Sono brani, soprattutto strumentali, ricostruiscono un po' la storia della musica nera inglese, afrobeat, reggae, funk, e affondano le sue radici loro nel storico jazz londinese. Hanno ricevuto molti premi, l'ultimo è quello di aver ricoperto il primo posto nelle classifiche di vendita dei dischi, più o meno quel che c'è. Questa cosa non era mai successa per un gruppo jazz, neppure mai in Inghilterra. Degli Ezra Collective ascoltiamo questa Blow Your Trumpets.

Bello, Blow Your Trumpet, suona la tua tromba, l'Ezra Collective da Londra che sta in mezzo all'Atlantico. Era l'ora del jazz, peccato che durasse mezz'ora questo idealista di giovedì. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Pino Zingarelli che è in regia, a Gabriele Lecioni in console. Adesso la linea passa a Fahrenheit e noi ci sentiamo ancora domani, sì che è venerdì, domani con l'idealista.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai, Radio 3.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
3: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Fahrenheit. I libri e le idee.
6: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi è giovedì 8 ottobre, sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignani, Mariano Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Mariangela Liardi in regia. Alla parte tecnica con noi c'è Max Gambino, io vi ricordo i contatti. Se volete mandarci degli sms o dei whatsapp fatelo al 3355634296. Invece se volete inviarci una mail fatelo a fare con l'H al centro @rai.it. E apriamo con il premio Nobel per la letteratura 2026. Siamo felicissimi che abbia vinto Anne Carson. Cominceremo parlando di lei e della sua opera e dei suoi versi. Poi letteratura dell'horror soprannaturale con D. Lovecraft. Entreremo nei meandri dei libri del gotico e di questo grande autore. Il libro del giorno, Alessandro Gazzoli, L'inevitabile accade, pubblicato da Nottetempo. Ma io comincio con dei versi di Anne Carson. Nei miei sogni sento il ticchettio. La notte sgocciola lungo la schiena. Schiena il suo picchiettio d'argento. Alle 4 del mattino mi sveglio pensando all'uomo che a settembre se n'è andato. Il suo nome era Lau e nello specchio del bagno la mia faccia mostra bianche striature. Mi sciacquo il viso e torno a letto. Domani andrò da mia madre. Questi versi sono tratti da The Glassy Sea, il saggio di vetro, e non lo cito a caso perché proprio quest'anno, il 21 marzo, per la giornata della poesia, abbiamo trasmesso Di Vetro con Jasmine Trinca, la regia di Giorgina P. Ed è un'opera realizzata per noi in produzione con Emilia Romagna, Teatro Ert, Teatro Nazionale Blue Motion. Si può ascoltare su Rai Play Sound e abbiamo fatto appunto questa serata dedicata alla poesia ed Anne Carson. Ed è tratto dal libro Vetro, Ironia e Dio della poetessa e studiosa Anne Carson. Ma per conoscerla meglio ci sono due persone che la amano, la studiano, la traducono. Cominciamo con Patrizio Ceccagnoli. Buon pomeriggio, benvenuto.
7: Grazie dell'invito.
6: Ceccagnoli, docente di letteratura italiana all'Università del Kansas, infatti l'abbiamo quasi svegliata, ha tradotto 8 libri dell'autrice per le case editrici Crocetti e Utopia, ed è con noi anche Gianni Montieri. Buon pomeriggio, benvenuto.
8: Buon pomeriggio Florinda, saluto anche Patrizio che ritrovo volentieri, buon pomeriggio, grazie.
6: Lei era ospite proprio alla serata che ho citato. Montieri, scrittore, poeta, e ha preso parte proprio a quella serata del 21 marzo. Allora, Anne Carson vince il premio Nobel per la letteratura, l'Accademia la premia per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, queste le parole dell'Accademia, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Ceccagnoli, ci aiuti a fare un ritratto di Anne Carson?
7: Sì, volentieri, se posto. Parto da questo aggettivo particolare, giocoso, scelto dall'Accademia svedese, perché si riferisce a questa pratica combinatoria che i detrattori di Anne Carson hanno chiamato sempre troppo eccessivamente compiaciuti postmoderna, una relazione libera con la tradizione novecentesca che parte dai classici greci romani. Anne Carson è una docente di letteratura greca che traduce i classici. George Steiner disse che la traduzione di Sappho era forse la migliore in lingua inglese, traduce i tragici, ma studia la tradizione greco-romana, inizia con una tesi ispirata anche a Catullo e poi ha una sua produzione intimistica, direi quasi confessionale, caratterizzata dallo sconfinamento della prosa nella poesia o viceversa. Quindi è una scrittrice che ama scompaginare un po' le carte, scombinare i conflitti tragici, ma studia la tradizione greco-romana, inizia con una tesi ispirata anche a Catullo e poi ha una sua produzione intimistica, direi quasi confessionale, caratterizzata dallo sconfinamento della prosa nella poesia o viceversa. Quindi è una scrittrice che ama scompaginare un po' le carte, scombinare.

0: Dell'ironia, passerei a Montieri. Lei ha scritto un articolo su una rivista online, Lucy sulla cultura, in cui cita, diciamo, come Carson si presenta, una sorta di biografia che lei dà. È nata in Canada, si guadagna da vivere insegnando il greco antico. E lei scrive: di primo acchito la frase fa sorridere, dopo un attimo però siamo portati a pensare che in quella semplice frase si è racchiusa tutta la verità e molto del senso dell'intera opera di Carson. Perché Gianni Montieri?
1: Ma perché lei, dicendo quella frase, in realtà sì, dice quello che in realtà fa tra le molte cose, quello che ha fatto, però fa qualcosa in più che poi è molto più serio rispetto a quello che può sembrare divertente all'inizio. In realtà lei si guadagna davvero da vivere usando il greco antico, nel senso che partendo da quel greco antico, scrive una delle opere letterarie, intesa come opera totale sua, più moderne, cioè parte da quelle basi che sono le basi che conosciamo e le trasforma, le usa, come diceva anche Patrizio Ceccagnoli, in maniera giocosa, adattandole a quello che succede nel quotidiano, anche a una piccola cosa domestica. Lei riesce a far sì che quell'origine di partenza stia insieme, che non so adesso dico un tostapane, però ecco, è quello che voglio intendere. E lì sta il divertimento, e lì sta la grande inventiva e la gioia che dà, secondo me, a chi legge Anne Carson, perché ti ricorda che se lo sai fare con la letteratura puoi fare veramente tutto, puoi inventare di continuo. Una volta che conosci le regole, devi però anche imparare a disattenderle, dando la possibilità allo spazio che è davanti a te di allargarsi, farci entrare più cose, cose nuove, non accontentarsi di una forma sola. Come diceva giustamente Patrizio Ceccagnoli, Anne Carson cambia direttamente, continuamente il registro da prosa e poesia. Tu non sai mai se stai leggendo un saggio, se stai leggendo un'opera in versi, se stai leggendo le due cose insieme. È molto difficile dire questo è un libro di poesia di Anne Carson, perché non è mai solo poesia, così come un saggio non è mai solo un saggio. Quello che lei leggeva all'inizio dal saggio di vetro, appunto si chiama saggio di vetro, ma poi sono poesie,
0: Sono
1: quindi
0: poesie.
1: ce lo dice lei da subito anche.
0: E senta, Ceccagnoli, lei ha tradotto, prima dicevo, ha tradotto diversi testi, appunto Vetro, Ironia e Dio, Era una nuvola come l'acqua per Crocetti, ma anche per Utopia. Che lingua ha Anne Carson? Lei ci diceva sperimentale, scombina le carte, mischia i generi, come ci stava dicendo anche adesso Montieri. Qual è la lingua di Anne Carson?
2: Secondo me è una lingua profondamente poetica, in quanto vive nello scarto rispetto alla lingua ordinaria del quotidiano, quindi la lingua dei mass media, la lingua dei luoghi comuni che utilizziamo ora nella maggior parte delle nostre comunicazioni. Per questo l'ho anche chiamata una lingua, nel saggio di introduzione a Come l'acqua, uno degli ultimi lavori usciti, introduzione italiana, una lingua anche idiosincratica, che preserva questi aspetti profondamente privati, individuali, e quindi opera dei piccoli scarti che la rendono sorprendente. In questo anche fa parte anche della sua rielaborazione del mito antico, del relazionarsi all'altra lingua come sempre a una scrittura come una traduzione che sembra venuta male, cioè una traduzione, il tentativo di comprendere se stesso come l'altro, e quindi è una lingua che ha una sua accessibilità per certi altri versi, perché è una lingua che si volge verso il contemporaneo, verso la cultura anche popolare, dell'arte visiva, della musica, del cinema. Per esempio, ci sono in Decreazione varie parti dedicate al regista italiano Antonioni, a Monica Vitti, che è un'icona da lei amata. Io mi ricordo che le comunicai della morte di Monica Vitti. Lei lo apprese da me e scrisse una bellissima ode in onore di Monica Vitti e della bellezza che rappresentava. Una scrittrice femminista e antimilitarista nel senso più nobile, più genuino del termine, direi. Una donna che vive in un mondo di uomini che a volte amano fare le guerre. Ecco, e lei si trova in disaccordo, credo. Come me anche, direi.
0: Certo, assolutamente. Ma lei quindi sente quando traduce Anne Carson?
2: Lei non ama molto spiegarsi. La conosco in un rapporto epistolare con lei, ci scriviamo, la disturbo.

0: meno possibile, perché è una donna molto impegnata, e anche recentemente ha rivelato i suoi problemi di salute, quindi la frequento discretamente da lontano. Ho partecipato a degli eventi live con lei, con il collegamento dall'Islanda, insieme a colleghi e scrittori, ma ci sentiamo in forma epistolare per lo più. Però lei non è una scrittrice che cerca la chiarezza e quindi non è utile in fase di traduzione perché lascia il compito al traduttore, ecco. Non ama spiegarsi, ecco. A volte è successo che abbiamo però collaborato, per esempio, nella scelta di un titolo, quindi quando si è trattato di tradurre Norma Jean Baker of Troy abbiamo voluto evitare di tradurre letteralmente. Lei stessa ha scelto il titolo italiano Era una nuvola, perché Anne Carson conosce l'italiano, per esempio durante la pandemia mi contattava per chiedermi dei chiarimenti o discutere di testi di Umberto Saba che stava leggendo. Allora io ho cercato di italianizzarla e convertirla subissandola di testi di poesie italiane, eccetera. Però è una scrittrice che conosce Leopardi, che conosce tutta la tradizione occidentale, una scrittrice molto colta,
1: E che
0: una
1: sente
0: grande lettrice,
1: anche il cinema italiano, come
0: porosa.
1: ci diceva, porosa. Senta, Gianni Montieri, prima abbiamo parlato del testo del saggio di vetro, i versi che ho letto, quello che abbiamo messo in scena qui a Radio 3 con la voce di Jasmine Trinca. Ecco, questo libro, saggio lirico, che è anche difficile, diciamo, da spiegare. Il saggio di vetro riflette sul dolore per la fine di una storia d'amore, ma anche lo fa attraverso il racconto di una visita, ai genitori anziani, malati. Ci racconta questo testo e cosa rappresenta nella produzione di Anne Carson?
2: Ecco, fa esattamente quello che a me piace che facciano le opere letterarie, perché in fondo lei parte sempre come da un punto nascosto, no? Che è una cosa molto intima, come in questo caso la fine di un amore, ma è un dolore in maniera diversa, ma è comunque un dolore andare a trovare i genitori, no? E quando lei scrive a un certo punto, adesso non è il libro con me, ma più o meno è quando vado a trovare mia madre divento Emily Brontë. E quindi ha bisogno di caricarsi di qualcosa, no? Di portare con sé qualcosa di cui si fida, che ama, ma questa è soltanto una lettura personale, no? Avere qualcosa con sé. E poi la parte più bella, secondo me, c'è il dolore iniziale per la perdita di un amore che poi ritorna più avanti, ma la parte più bella è quando si trova in questa tavola di questa casa con sua madre, e mentre viene fuori quasi tutto quello che loro sono state, ma semplicemente mentre Anne Carson descrive, non so, il paesaggio che si vede fuori dalla finestra, o il pasto molto semplice che stanno consumando, i gesti di sua mamma mentre solleva la forchetta. Ecco, quello per me è il grande segreto. Cioè, io penso che ogni grande scrittrice abbia un segreto che a noi non verrà mai rivelato, e come diceva anche Patrizio, Anne Carson non ha nessuna intenzione di rivelarlo. Va bene, noi possiamo solo cogliere però attraverso queste cose che sono come piccoli bagliori, no? La poesia poi funziona così: c'è un frammento, c'è una cosa che ci colpisce, e da quel frammento noi costruiamo tutto un mondo intorno. Quello che fa Anne Carson è quello che dovrebbe fare sempre la grande poesia, cioè lasciare entrare ognuno di noi col nostro immaginario in quello che poi in partenza è sempre più o meno un fatto personale che Anne Carson poi sa nascondere molto bene, avendo una fantasia, un immaginario, un'immaginazione e una cultura, credo che abbia pochi eguali.
1: Senta, Ceccagnoli, spesso, no, nel Toto, quando si chiede chi vincerà, chi non vincerà, a volte hanno vinto degli scrittori poco noti, magari in Europa o comunque da noi in Italia, quindi non si conoscono. Carson credo sia un po' più nota, però per chi invece la comincia a scoprire insomma, dopo questo premio, lei da cosa consiglierebbe di cominciare a conoscerla e a leggerla, visto che ha tradotto molto di lei?
0: Ma io sono legato molto alle opere degli esordi di molti autori che secondo me sono rivelatrici di alcuni temi che poi rimangono delle costanti nella produzione anche successiva di un autore. Quindi direi, per la saggistica, il saggio che affronta il tema del desiderio, che è uno dei suoi temi principali, oltre al rapporto con i classici, e la La fine di un amore, il lutto e il desiderio, che è Eros il dolce amaro, uscito con Utopia, che è la sua tesi di dottorato ispirata a Catullo e Platone, tragici greci, dove però affronta la paradossalità dell'amore, cioè quello spazio in letteratura dove è possibile dire una cosa e il suo contrario, dove si può dire io ti amo, io ti odio, simultaneamente. Questo è quello che fa la poesia, quello che fa la letteratura. E poi c'è l'opera degli esordi, Vetro, Ironia e Die, dove c'è un'opera d'ambientazione italiana, la caduta di Roma, o Come l'acqua, dove c'è un'opera ambientata in Umbria, a Perugia, che è la mia città natale, di creazione. Adesso mi interessa molto anche la riscrittura dei tragici greci, quindi direi che comincerei da queste opere, forse.
1: A conoscere anche Carson, grazie. E invece Montieri, per chiudere, ecco, Cagnoli citava un saggio appunto tratto dalla sua tesi, Eros il dolce amare, però e invece libri di poesia oppure saggi lirici. Come, da quale Anne Carson partirebbe lei, cioè dai saggi, dalle poesie, e da cosa consiglierebbe invece lei di iniziare?
2: Io potrei dire di partire da dove sono partito io. Io quando non avevo letto niente di Anne Carson se non qualche testo online tradotto su qualche rivista online, e quando è uscito Economia dell'imperduto, che è sempre pubblicato da Utopia, anche quello è un saggio che parla proprio di economia in relazione alla poesia, parla di Simonide, parla di Marx, e io a un certo punto sono rimasto illuminato da questa cosa che Anne Carson stava parlando di economia, di poesia della Grecia antica, e stava facendo queste due cose insieme, stava parlando a un certo punto di traduzione letteraria, tutto questo a me arrivava col suono di una poesia, e io ho detto, eccola qua, l'ho trovata. Quello che forse stavo cercando. Ho capito Marx leggendo più leggendo Anne Carson che leggendo i libri su Marx, per fare un esempio. E poi leggerei sicuramente, devo dire, Come l'acqua,
1: Come
2: forse tra
1: l'acqua.
2: quelli proprio che diciamo vengono dichiarati di poesia, è forse quello più ricco di cose incredibili, come il capitolo dove fa le interviste, che è una cosa che, boh, non lo so, mi emoziona profondamente, devo dire.
1: C'è Cagnoli ancora con noi?
0: Sì, certo.
1: Perché ho sentito cadere una linea, non sapevo se fosse lei. Le leggero una domanda di un ascoltatore dal Lago di Como, Berkeley, vi chiede: c'è un autore italiano che potrebbe essere avvicinato o avvicinata a Carson?
0: Difficile dire, non lo so. A me piace Anne Carson, a me piace molto Anne Carson per la sua peculiarità, originalità, anche appunto al punto di essere idiosincratica. Quindi una scrittrice più italiana più vicina a Anne Carson, una grande divulgatrice e ammiratrice di Anne Carson, è Antonella Nedda, una
1: Ecco.
0: poetessa ovviamente molto importante, che ha tradotto Anne Carson, ha tradotto l'antropologia dell'acqua insieme alla poetessa Elisa Biagini, alla studiosa Ella Tandello, quindi che si è interessata di Anne Carson già dalla prima ora, che ha letto Anne Carson in lingua originale ed è molto vicina per le tematiche antimilitaristiche, femministe, per l'approccio liberatorio alla forma poetica della scrittura oltre i limiti dei confini tradizionali. Direi sicuramente, pensandoci, Antonella Nedda.
1: Grazie, grazie per aver ricordato con noi Anne Carson e per averci anche incuriosito a leggere le sue opere. Grazie a Patrizio Ceccagnoli e a Gianni Montieri.
0: Grazie
2: Grazie a voi.
0: a voi. Ciao Gianni. Buon pomeriggio, grazie.
1: Cominciamo il
0: Ciao.
1: nostro percorso musicale. Oggi ascolteremo un album di un cantautore italiano, Mango, e il titolo di quest'album del 1976 è La mia ragazza è un gran caldo.

E come avete intuito, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato è Tra le isole di un acquario, ed è questo album di Mango, considerato una delle voci più distintive della musica italiana, noto per la sua particolare tecnica vocale, da alcuni definita semifalsetto, e il suo stile che fonde pop e rock, inserendo anche sonorità folk, world music, e gli è stato attribuito, è stato creato, coniato per lui il termine pop mediterraneo, e ci fu un critico che lo definì un autentico innovatore della musica leggera italiana, ed è lui che ci accompagnerà questo pomeriggio con le sue note, le sue canzoni. E adesso invece è il momento di una rubrica fissa di Farnet, la caccia al libro.

0: Ed è stupenda questa versione di My Favorite Things, non so se la pensate così anche voi, e su queste note meravigliose io do il benvenuto a Dario, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti.
0: Dario chiama da Roma e sta cercando un libro di Caroline Alexander, L'ultima spedizione di Mrs. Chippy, il mirabile diario di bordo del gatto di Shackleton, pubblicato dal Saggiatore più di 20 anni fa, nel 2005. Come mai sta cercando questo libro?
1: Sì, io sono un attore e mi occupo prevalentemente di teatro per le nuove generazioni e sono alle prese con la preparazione di uno spettacolo che debutterà presumibilmente la prossima primavera e sulla spedizione di Shackleton, cioè sull'epopea di questa grande spedizione del 1914, dove erano presenti insieme a 28 uomini degli animali, tra cui molti cani che partecipavano come tiratori di slitte, anche se poi la cosa non si fece, e questo gattino che veniva chiamato Mrs. Chippy, in realtà era un maschio, però era il gatto del carpentiere che definivano Chippy, e allora così per cosa tra marinai, diciamo, li avevano identificati come coppia, ecco. E questa autrice ha inventato, diciamo, e sono curioso di sapere come, perché naturalmente per il mio spettacolo ho letto il più possibile di quello che ho trovato e sono venuto a conoscenza di questo scritto particolare in cui l'autrice ha messo nella bocca del gatto, forse nei suoi pensieri, la visione di quello che accadeva in questa spedizione polare. E mi incuriosisce e che spero che possa essere per me spunto per la scrittura di uno spettacolo, diciamo. E non è stato possibile trovarlo in nessun modo, né nelle biblioteche di Roma.
0: Nelle biblioteche nemmeno, non era consultabile.
1: No, ho cercato in tutte le biblioteche di Roma, tranne, devo dire, la nazionale, perché è un po' più complicato, ma nel circuito grande delle biblioteche di Roma non è consultabile. Ne ho trovato una copia in rete lontana in lingua, cioè in inglese o in americano, insomma, comunque non ho né le competenze né il tempo per fare questa lettura.
0: E proviamo con la caccia al libro.
1: Sì, ho pensato proprio questo.
0: Va bene, Dario, grazie. Allora, ripeto il titolo, L'ultima spedizione di Mrs. Chippy di Caroline Alexander, un titolo del Saggiatore del 2005. Aiutiamo Dario a trovare questo libro. Grazie per averci chiamato.
1: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
0: Adesso do il benvenuto invece a Daniele da Bologna. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Lei cosa sta cercando?
2: Allora, io sto cercando un libro di un filosofo statunitense dell'Ottocento che si chiama Ralph Waldo Emerson e il libro si intitola Dio non cita, Quotation and Originality.
0: Pubblicato in Italia dal Ramo 2013?
2: Esatto, dal Ramo 2013, sì. Immagino una piccola casa editrice di cui non riesco più a trovare traccia. E, no, la mia curiosità era, cioè, la mia era pura curiosità, perché ho letto uno stralcio di questo libro in cui appunto l'autore dice tutte le menti citano, all minds quote, e intende sostanzialmente che ogni autore ha chiaramente debiti culturali nei confronti di tutto quello che lo ha preceduto, che ha letto, e siccome questo è un concetto che mi affascina molto e su cui ho ragionato tanto, e anche un aspetto pratico, semplicemente quello di creare dei percorsi di lettura attraverso alcuni autori, ne ho scoperti altri, mi interessava ed ero molto curioso di sapere cosa dice questo libro.
0: E allora, Daniele, speriamo di trovarlo per lei. Dio non cita, di Ralph Waldo Emerson, e ci auguriamo che lei lo trovi presto.
2: Grazie mille.
0: Grazie per averci chiamato e contattato. Allora, siccome ci stanno arrivando vari messaggi su Ankerson, cioè sia me, e tra l'altro sullo stesso libro, infatti era quello che avevo notato anche io, cioè Maggie ci scrive come si chiama il libro in cui Ankerson descrive la visita a sua madre, e anche Alessandra ci chiede, ho appena ascoltato l'intervista su Carson, potrei cortesemente avere il titolo del libro a cui si è fatto riferimento parlando della relazione relazione con la madre e di come si descrive quando si recava dai suoi genitori. Grazie per questa trasmissione, la ringraziamo innanzitutto di seguirci. E il libro di cui stavamo parlando è The Glassy Sea, il saggio di vetro, è pubblicato da Crocetti e tradotto proprio da Ceccagnoli, che è insomma il traduttore, l'esperto che abbiamo ascoltato. E noi proseguiamo il nostro ascolto del giorno con Mango e ascoltiamo il brano che dà titolo a questo album, La mia ragazza è un gran caldo.

0: L'emozione più antica e più forte dell'umanità è la paura. E la più antica e la più forte tra le paure è la paura dell'ignoto. Queste non sono mie parole, ma sono parole di Lovecraft, e parliamo di un saggio di Lovecraft, la letteratura dell'horror soprannaturale, ripubblicato adesso da Feltrinelli. A parlarne con noi, in collegamento dallo studio di Rai di Torino, c'è Massimo Scorsone. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei e buon ascolto a tutti.
0: Allora, Scorsone ha curato e tradotto questo testo, è consulente editoriale, curatore, traduttore, e si occupa molto di Lovecraft ma anche della letteratura fantastica, con particolare attenzione ai generi cosiddetti weird e neogotici. Questo libro di cui stiamo per parlare, La letteratura dell'horror soprannaturale, fu scritto tra il 1925 e il 1927 e poi rivisto alla fine della vita dell'autore, ed è un saggio in cui Lovecraft delinea una vasta genealogia della narrativa di questo genere nella tradizione occidentale. Allora, Massimo Scorsone, ci aiuti lei, ci racconti che testo è La letteratura dell'horror soprannaturale?
1: Sì, ma essenzialmente si può dire che non si tratta di un testo accademico. È un saggio nato nell'ambiente dell'amateur journalism, quindi dei dilettanti, di coloro che ambivano, insomma, a guadagnarsi un posto nell'empireo del quarto potere, ma dico questo in termini molto ironici. In realtà è un saggio che viene scritto immediatamente alla vigilia quasi della grande crisi, quindi diciamo che l'ambiente che vedeva operare Lovecraft e altri suoi sodali era quello in realtà di persone che volevano interessarsi di una letteratura che all'epoca era piuttosto svilita anche dalla tradizione americana contemporanea, che privilegiava piuttosto il realismo sull'onda un po' della fortuna conosciuta del naturalismo francese in traduzione negli Stati Uniti. È un testo che in realtà, più che un vero canone del weird o del neogotico o di altri generi che peraltro non erano ancora ben classificati,
0: diciamo, certo,
1: esattamente all'epoca, può essere considerato una sorta di album di famiglia. Ecco. Lovecraft in Supernatural Horror in Literature passa in rassegna, diciamo, un po' i suoi antenati, vuole offrire un pedigree. Ecco, di quelli che sono i suoi antesignani o che lui considera tali. E in questo senso è anche un po' una fotografia, un'autofotografia dell'autore. Sono interessanti anche alcuni suoi giudizi rispetto a questi spiriti magni, diciamo, del suo retroterra culturale. Quindi la sua dismissione sostanzialmente della tradizione gotica è una cosa che può a tutta prima stupire, perché oggi come oggi, che Lovecraft è considerato più che altro un brand più che un autore, passa per essere colui che ha sdoganato il gotico, no? nel mondo letterario moderno. In realtà lui dà dei giudizi molto taglienti ed efficaci su questo genere.
0: Senta, Scorsone, mi attacco proprio a una cosa che ha appena detto. Perché secondo lei Lovecraft ormai passa per essere un brand più che un autore? In che senso?
1: Nel senso che, ecco, questo forse è anche il ruolo, la funzione che vorrebbe rivestire questa edizione Feltrinelli Oscura del saggio lovecraftiano. Si sono accumulati sul nome di Lovecraft tutta una serie di incrostazioni essenzialmente ideologiche, ma anche semplicemente di di modi di pensiero che in realtà sono sostanzialmente alieni a Lovecraft stesso, per cui si dà per assodato di conoscere un autore che in realtà forse dovrebbe essere avvicinato con maggiore anche spregiudicatezza, guardando quelli che sono anche i meccanismi del suo far paura, guardando a quel genere che oggi passa per essere ormai codificato, che è il weird, ma che in realtà non è affatto codificato, che è genere di atmosfera. A Lovecraft non interessa il gore, non interessa l'effetto macabro fine a se stesso, interessa quella particolare torsione del reale che ce lo fa apparire come irreale, come qualche cosa che apre lo sguardo sul baratro, che non ci rende, che ci rende coscienti del fatto che viviamo su una superficie particolarmente sottile che ci separa dall'incognito, dallo sconosciuto.
0: Senta, lei diceva che ci sono dei giudizi, piano piano andiamo avanti nel tempo, perché lei diceva giustamente non è assolutamente un saggio accademico, ma una sorta, mi è piaciuto molto la sua, l'ha definito un album di famiglia dei suoi antenati, diciamo, nello stile.
1: Sì.
0: E però diciamo una progressione cronologica questo testo, e comincia con,
1: certo,
0: l'arba del racconto horror e la novellistica gotica delle origini. Quale quadro emerge dalla sua analisi e su quali testi affonda i suoi studi?
1: Diciamo che questo è anche una panoramica sulla biblioteca di Lovecraft, anzi la biblioteca del nonno di Lovecraft, Whipple Van Buren Phillips, che viene nominato più volte nel ricchissimo epistolario dell'autore. Una biblioteca di un agiato erudito di provincia che poteva vantare alcuni dei classici di quelli che sarebbero stati identificati come generi, ma dopo Lovecraft non prima. Si parte quindi dall'antichità classica, dove addirittura Lovecraft per primo ricostruisce gli antecedenti di alcuni miti letterari celeberrimi, come quelli della Morte Amoureuse, celebre per essere stato uno dei motivi dominanti della fantasia, ad esempio, di Théophile Gautier, ma che risale attraverso di Braut von Corinth, la sposa di Corinto, di Goethe, all'opera di un liberto dell'imperatore Adriano, Flegonte di Tralle, che in un frammento di un suo trattato per i Thaumasion, delle cose prodigiose, narra appunto di vicende molto misteriose legate a una revenant, no? ad una morta che si innamora di un vivente. Poi, passando attraverso, in questa cavalcata attraverso i secoli, Lovecraft giunge a nominare ovviamente quelli che sono il capostipiti del genere gotico, quindi da Horace Walpole a Mrs. Radcliffe a Charles Robert Maturin a Monk Lewis e tutti gli altri. Dà però appunto una valutazione critica che gli ha riconosciuto una certa notorietà positiva anche presso critici paludatissimi come ad esempio Edmund Wilson, che certamente non aveva non era particolarmente indulgente verso la sua letteratura, la letteratura, l'opera lovecraftiana in genere, diciamo. Quindi è un saggio che vale la pena leggere o rileggere, soprattutto credo perché comunque ci sono degli agganci molto solidi a quello che è il retroterra culturale di Lovecraft.
0: Senta, adesso leggo a lei, che lo conosce benissimo, ma anche a chi ci ascolta, queste righe. A un certo punto Lovecraft scrive questo: è una fortuna singolare per noi americani poter rivendicare l'ascesa di quell'astro come un fatto che ci riguarda da vicino, poiché quella meteora si incarnò nella persona del nostro illustre e sfortunato concittadino Edgar Allan Poe. La fama di Poe è stata soggetta a curiose oscillazioni oggi fra l'intelligenza d'avanguardia e di moda minimale minimizzarne l'importanza, tanto sotto il profilo artistico quanto dal punto di vista dell'influsso che esercitò. Ecco, Massimo Scorsone ci aiuta a ci racconta che cosa scrisse Lovecraft di Edgar Allan Poe.
1: Sì, va ricordato sicuramente che Lovecraft è forse il fantasist più celebre oggi come oggi, subito dopo Edgar Allan Poe, per quanto riguarda la letteratura americana. Si può dire che la rivalutazione di Poe in sede critica, non ancora presso la critica accademica, ma già, come si capisce da quanto scrive Lovecraft, presso gli amatori, presso i cultori dell'eredità poesca, comincia a essere rivalutato proprio in quell'epoca. È un effetto un po', è un cavallo di ritorno per certi versi, nel senso che gli americani si accorgono per la prima volta di Poe e dell'importanza soprattutto che ha avuto la sua opera, dell'influsso che ha esercitato, quando capiscono che Baudelaire ne ha fatto in Europa una straordinaria traduzione, che Poe ha influenzato in maniera determinante, estendendo il suo influsso su tanta parte della più moderna letteratura europea all'epoca, quindi sostanzialmente sul decadentismo. Ecco, questo effetto viene in qualche modo recepito proprio a livello non accademico ma popolare in America, ma soltanto alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento. Quindi Lovecraft stabilisce, diciamo, scatta una fotografia di quello che è anche l'ambito critico per quel che riguarda Poe, e intravede in Poe proprio quella torsione del reale che è alla base anche dell'etimologia del termine weird.
0: E qual è?
1: Weird è connesso appunto con una antica radice germanica, Wurtas, quindi il fato, il destino, l'impending doom, connesso anche con il latino vertere, ad esempio, no? Quindi la torsione, il rivolgimento del fato.
0: Bellissimo. Senta, lei prima un po' lo accennava, diciamo, a questa questione, però torniamoci e approfondiamo. Per Lovecraft, nella sua forma più alta, l'orrore, in realtà, lei prima diceva, non è l'orrore di per sé che gli piace raccontare una scena macabra di per sé, ma è una sorta di esperienza del sublime.
1: Certo.
0: Ecco, in che modo lui tratteggia una sorta anche di poetica dell'inquietudine tramite questo genere?
1: Certamente, tra le letture di Lovecraft, ma letture che possono essere soltanto evocate ma non vengono testimoniate direttamente nel saggio, ci sono evidentemente anche, c'è anche la trattatistica del sublime settecentesca, c'è quindi Edmund Burke, c'è evidentemente anche il dottor Akenside dei piaceri dell'immaginazione, ci sono questi autori. Di fatto anche Lovecraft in questo saggio si propone come un trattatista del sublime, un sublime inverso in realtà, ecco, non più un'aspirazione alle vette, ai culmini, alle sommità che sono poste al di là del limite della ragione, ma un sublime inverso, un sublime che favorisce la catabasi, la discesa nel profondo, nel baratro, laddove si dischiude quell'ambiente che noi non conosciamo più, che ci dà una sensazione di spaesamento, di disorientamento, ciò che anche il dottore viennese chiamava un Heimlich, no? Ciò che il perturbante, ciò che non ci fa più sentire a casa. Questo è il nuovo orizzonte che viene, non diciamo scoperto perché forse sarebbe eccessivo, ma che viene nuovamente additato da Lovecraft come una sorta di sublime al contrario.
0: Senta, invece, come scrittore, noi qui diciamo che stiamo analizzando chiaramente Lovecraft come saggista o comunque come riflessione, certo, del genere che poi lui stesso pratica. Invece, come scrittore, ci può fare un commento sui suoi testi e da quale ci consiglierebbe di cominciare se uno volesse, dopo questa conversazione, dopo aver ascoltato questa conversazione, volesse avvicinarsi a lui a leggerlo?
1: Certo, lo stile, la scrittura lovecraftiana è abbastanza particolare. È particolare, ma un altro torinese come me, Carlo Fruttero, ormai una sessantina di anni fa, qualificava la prosa di Lovecraft come aristocratica e densa. È certamente così. È un tipo di dettato, quello lovecraftiano, molto, molto greve, se vogliamo, rispetto ad una sensibilità contemporanea. Ci sono vari modi di interpretarlo e quindi di renderlo in italiano. Alcuni ottimi traduttori, cito ad esempio Giuseppe Lippi, che è lo storico traduttore di Lovecraft per Mondadori, riesce a essere piuttosto fedele anche a questa, senza essere pedisseco, a questo particolare passo, ecco, dell'autore. Altri autori, altri traduttori, come ad esempio Sergio Altieri, che ha tradotto Lovecraft per Feltrinelli, riesce invece a dinamizzare un poco di più il dettato lovecraftiano, rendendolo più snodato, più incisivo, anche lavorando soprattutto sulla punteggiatura, ecco, per rendere le frasi maggiormente icastiche, quindi un po' più vicine al nostro gusto di moderni, senza per questo snaturare la natura della prosa lovecraftiana. Se si volesse iniziare a leggere comunque qualche cosa di Lovecraft che dia immediatamente la misura del suo weird, credo che si potrebbe iniziare sicuramente da The Call of Cthulhu, ossia La chiamata di Cthulhu, che è uno dei suoi racconti, anzi delle sue novelette più celebrate, ed è quella che anche in qualche misura direi che forma icasticamente quello che è il modello del suo horror, l'idea appunto di un confronto diretto con una realtà transumana, ultraterrena, che ridimensiona immediatamente la coscienza dell'uomo.
0: Senta, Scorsone, Lovecraft pubblicò anche su riviste specializzate le sue storie d'orrore, soprattutto all'inizio quelle di orrore di fantascienza, che poi furono raccolte in volume dopo la sua morte, quando solo allora finalmente fu annoverato tra i geniali creatori del fantastico contemporaneo. Perché questo riconoscimento tardivo, oppure fu abbastanza riconosciuto per altre cose in vita?
1: Ma in vita sostanzialmente non godette di particolare fama, se non all'interno della sua nicchia, quindi dei suoi diretti corrispondenti. Lovecraft fu un epistolografo torrenziale e intrattenne rapporti con moltissimi autori anche più giovani di lui, che poi sarebbero divenuti famosi. Cito anche soltanto Robert Bloch, Frank Belknap Long e altri. Diciamo che quindi durante la vita non ebbe particolare fortuna. La sua fortuna iniziò probabilmente a estendersi nel momento in cui due suoi giovani sodali, August Derleth e Donald Wandrei, fondarono una casa editrice, la ormai famosissima Arkham House, che era votata essenzialmente alla pubblicazione proprio dell'opera lovecraftiana, che di fatto non era mai apparsa in volume. Quindi anche questo saggio, ad esempio, la letteratura dell'horror soprannaturale, compare per la prima volta in volume proprio in The Outsider and Others, che è un volume del 1939, quindi siamo già 2 anni dopo il decesso dell'autore. Da allora la Arkham House si diede da fare proprio per divulgare il corpus letterario lovecraftiano, comprese le sue lettere, quindi compresi gli ampi carteggi di cui parlavo prima. E questo dette i primi materiali per un approfondimento critico della sua produzione, anche presso gli specialisti. Oggi ce ne sono parecchi, oltreoceano. È inevitabile citare Sunand Triambak Joshi, che è il maggiore esperto, io credo, a tutt'oggi dell'opera lovecraftiana, ma anche Leslie Klinger, che è autore di un ampio corpus antologico annotato dedicato proprio all'opera di Lovecraft.
0: Senta, in chiusura di questa nostra conversazione, una questione di termini. Allora, c'è Marco che dice: ma perché oltre a weird, perché non usare per questo tipo di letteratura l'aggettivo ben conosciuto e disegnato come fantastica? Secondo lei sono completamente sinonimi, oppure weird rende di più di fantastica, e quindi in quel caso perché?
1: Certamente la categoria del fantastico è, come dire, onnicomprensiva da un certo punto di vista. Jorge Luis Borges diceva che tutta la letteratura è fantastica, non esiste letteratura che non possa dirsi fantastica. Anche il realismo è fantastico proprio perché fantasticamente immagina di dare uno specchio della realtà. Per cui sì, il termine fantastico è un termine un po' troppo vago a questo punto per poter designare con precisione o con la maggiore esattezza possibile quella che è la sensazione cui vuole alludere Lovecraft parlando di weird. Diversi termini si avvicendano all'interno del saggio. Io ho cercato proprio di evidenziarli tra parentesi quadre, mettendole nella lingua originale. Molto spesso Lovecraft utilizza ad esempio fantasy, che è oggi un termine abusato perché ovviamente designa tutto ciò che è tolkieniano o che comunque si può dire in qualche misura attinente al mondo fantastico pseudomedievale creato da Tolkien e comprimari. Fantasy viene viceversa utilizzato da Lovecraft per designare ciò che è bizzarro, ciò che è singolare, che è strano senza essere necessariamente weird, senza cioè dare quella sensazione di turbamento che il weird dà.
0: Grazie per questo viaggio nell'horror soprannaturale di Lovecraft. Grazie davvero a Massimo Scorsone per essere stato con noi. E io vi ricordo il titolo del saggio di cui abbiamo parlato. Stiamo parlando di Howard Phillips Lovecraft, edito da Feltrinelli, La letteratura dell'horror soprannaturale. A parlarne con noi c'è stato il curatore di questo libro, Massimo Scorsone, e noi proseguiamo ascoltando un altro brano di Mango, che tra l'altro sto leggendo che state apprezzando molto. Ascoltiamo insieme Aria di Siepe.

0: E do il benvenuto ad Alessandro Gazzoli. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Lei si trova nello studio Rai di Trento e lei è anche l'autore del libro del giorno di Fahrenheit, L'inevitabile accade, edito da Nottetempo. Allora, L'inevitabile accade è una storia familiare che diventa il motore con il quale Gazzoli ripercorre la grande storia, soprattutto quella, diciamo, recente, la fine degli anni 70, il sequestro Moro. Perché? Perché c'è una storia che Gazzoli sente raccontare da bambino. C'è una sorta di parentela, dice, siamo mezzi parenti, scrive a un certo punto, parenti alla lontana con la Sfinge, ovvero il capo delle Brigate Rosse. E questo filo, diciamo, parentale avviene tramite la sorella Arianna. Alessandro Gazzoli vuole trovarla, diciamo che come se fosse un libro alla ricerca di questa donna, per cercare di chiudere il cerchio con le proprie ossessioni, forse con le ossessioni di un'epoca, di un periodo storico, in particolare verso il comunismo armato, e quindi seguirà le tracce di Arianna scrivendole delle lettere che non ottengono risposta e ricucendo i suoi ricordi dell'infanzia, e soprattutto sembra anche un po' la storia, appunto, la Sfinge contro Arianna, se vogliamo metterlo, di chi la storia la fa e di chi invece si trova a subirla. Allora, chi era questa Arianna Gazzoli? Un'insegnante in mezzo alle montagne. Arianna ha cercato di nascondersi dalla figura del fratello, che c'entra moltissimo con il sequestro Moro. Allora, ci dice bene se è proprio come l'ha raccontato nel libro, come ha conosciuto questa storia e perché poi ha deciso di raccontarla a partire da Arianna?
1: Sì, io nel libro racconto appunto la storia per come la conoscevo e per come ho cercato anche di rappresentarla, perché appunto era una storia che io conoscevo per sentito dire, appunto per degli accenni che da piccolo avevo sentito in famiglia, ma appunto essendo una storia non conosciuta, non raccontata, non detta, era una storia che rimaneva, come dire, mezzo sepolta in questo paesino di montagna che assomiglia molto al paese da cui io provengo. E insomma, qualche anno fa, parlando con mia sorella, poi la scena su cui inizia il libro, esatto, da cui parte il libro, da cui è dedicato il prologo, mia sorella ha raccontato effettivamente un po' meglio questa storia, insomma, qual era il nostro legame con questo terrorista, con il terrorista per eccellenza, quello che è stato appunto ai tempi del sequestro Moro e subito dopo l'uomo più ricercato d'Italia. Il legame passava appunto attraverso sua sorella, che risiedeva nel paese in cui io sono nato e cresciuto, aveva vissuto lì una vita molto tranquilla fino appunto al momento del sequestro Moro, quando la sua parentela, la sua colpa, insomma, è stata svelata da un altro personaggio che adesso magari racconterò meglio più avanti nel corso dell'intervista. Insomma, io avevo questi dati in mano e poco altro, una, come diceva lei, un'ossessione appunto per il comunismo armato e per le Brigate Rosse in particolare, un'ossessione che vivevo magari anche in modo colpevole, perché appunto io non ho vissuto quegli anni, sono dell'86, quindi ho 40 anni esatti, ma appunto come tutte le ossessioni uno non deve cercare di giustificarle ma di approfondirle, e il mio modo di approfondirle è appunto quello narrativo, quello letterario. Insomma, la ricerca di Arianna, la ricerca di questo filo e del nome che appunto ho voluto dare a questa protagonista, esatto, che non corrisponde al nome reale, e poi il fil rouge, scusate il gioco fin troppo facile, che lega le quattro parti del libro, che cercano di restringere sempre di più il campo e di arrivare a capire, come mi chiedeva lei all'inizio, chi è questa Arianna. Posso dire che la risposta non c'è. C'è però tutto un movimento, tutto un racconto che fa parte del libro e che cerca di raccontare attraverso questo la grande storia d'Italia, ma lega le quattro parti del libro, che cercano di restringere sempre di più il campo e di arrivare a capire, come mi chiedeva lei all'inizio, chi è questa Arianna. Posso dire che la risposta non c'è. C'è però tutto un movimento, tutto un racconto che fa parte del libro e che cerca di raccontare attraverso questo la grande storia d'Italia, ma vista appunto attraverso una finestrella che è quella di una valle alpina di montagna in cui la grande storia

0: non solo, ma magari ne parliamo dopo.
1: Senta, no, andiamo subito sui luoghi prima, sì, di rispostarci. Allora, lei a un certo punto scrive nel suo romanzo il sospetto che incombe su Raglio, la valle, sì, lombarda in cui è cresciuto, e quali segreti nascondeva e che senso di disagio le ha attaccato addosso. Ci racconta che come ha voluto raccontare anche vivere a Raglio negli anni 70, cioè quando poi si ambienta in realtà la sua storia, che provincia e che vita era.
0: Io posso soltanto supporla, perché appunto non c'era, quindi quello che dico a un certo punto del romanzo è, citando Musil, una frase dell'uomo senza qualità: niente c'è più lontano dei 4 o 5 decenni che dividono i nostri 20 anni dai 20 anni di nostro padre. Insomma, i miei genitori avevano poco più di 20 anni negli anni 70, e quindi una delle sfide del libro era anche cercare di ricostruire questo paese di montagna e immaginarlo quando poi nel resto d'Italia stava succedendo di tutto: succedevano le bombe nelle piazze, succedevano le manifestazioni, e appunto nasceva anche un gruppo armato che cercava di portare con le armi la rivoluzione comunista in Italia. E quindi c'era questa mia sorta di incredulità che mi ha spinto a raccontare questo periodo e provare a ricostruirlo. Le cose che avevo in mano, le fonti che avevo, erano molto deficitarie, molto limitate, perché io non conoscevo praticamente nessuno. Di questa storia in famiglia e in paese è meglio non parlare, e anche per questo poi io ho cercato anche di reinventare un paese che non è del tutto sovrapponibile a quello in cui io sono nato. Quindi io mi sono inventato questo nomignolo, appunto Raglio, e l'ho situato in questa val celtica, che insomma è anche un po' debitrice di Gadda, ovviamente la Celtic è della cognizione del dolore. E tra l'altro, perché la storia poi è sempre più la realtà è sempre più reale dell'immaginazione, o addirittura più immaginaria, possiamo vederla in entrambi i modi. Gadda, che tra l'altro ha fatto i primi mesi del suo servizio militare, anzi della sua partecipazione alla prima guerra mondiale, proprio nel paese in cui io sono cresciuto. E quindi c'era una serie di connessioni talmente forti che io ho cercato di raccontarle dal punto di vista personale, e poi ho dovuto necessariamente anche un po' falsificare appunto le piste, per non rendere questo romanzo una semplice inchiesta senza finale, ma appunto un romanzo a tutti gli effetti. E quindi ho un po' truccato le carte, ma era necessario farlo.
1: Senta, torniamo alla storia, quella diciamo che conosciamo di tutti quanti. Lei scrive a un certo punto: ho guardato alle Brigate Rosse con il trasporto incosciente del bambino, con il desiderio di emulazione dell'adolescente, con l'attrazione colpevole della persona cresciuta che non sa fare a meno di commuoversi per le favole ideali destinate al fallimento. E poi ancora: le ho guardate con amore, e infine ho sempre amato le BR, anche se non so dire bene quando sono entrate nella mia vita. Allora, le ho guardate con amore. Che tipo di fascino aveva per lei quel periodo? Perché lo ha così vissuto appunto con questa passione e senza vederne i limiti?
0: Sì, allora, se partiamo dalla passione, quindi come tutte le passioni, a volte sono anche ingiustificabili e difficili da spiegare, e a volte possono anche suscitare, come dire, una sorta di repulsione di primo acchito. E mi rendo conto che quello che dice il narratore, che si chiama come me, mi assomiglia molto, ma non sono del tutto io, quindi ho anche cercato di sfumare questa...
1: Esatto.
0: Però ovviamente la voce narrante è una prima persona, quindi è anche difficile non chiedere conto all'autore di quello che viene detto nel libro. E quindi sì, questo movimento che non mirava alla distruzione semplicemente di qualcosa, ma aveva questa sorta di utopia, questa sorta di ideale, questa sorta di quasi di un futuro messianico che si annunciava all'Italia, mi ha sempre colpito. E mi ha colpito il fatto che fossero state delle persone giovanissime, massimo 20-30 anni, poche, tutto sommato davvero poche, ma che sono riuscite a tenere in scacco l'Italia per almeno 10, sì, direi almeno 10 anni, poi le propagini si sono prolungate. Ovviamente questa passione poi si consolida negli anni dell'adolescenza, quando le passioni più forti, più radicali e più problematiche vengono a galla, in una sorta di militanza post-comunista, chiamiamola così, negli anni in cui è appunto poi avvenuto il G8 del 2001, il risorgere delle cosiddette nuove BR nel 2002, le campagne contro Berlusconi, le grandi manifestazioni di piazza. E quindi era anche una sorta di proiezione di un passato che poteva

0: che ne so, indicare un sentiero verso il futuro. E ovviamente poi, invecchiando, crescendo, maturando, questa propensione ovviamente abbandona qualsiasi miraggio delle armi e dal mio punto di vista appunto si è spostata verso una propensione che era quella narrativa. E possiamo dire che tutti i libri precedenti, o quelli che ho pubblicato e quelli anche che sono rimasti inediti, erano un po' una pista di lancio, una preparazione a questo romanzo che sentivo proprio di volere e di dover scrivere. E poi insomma l'inevitabile accade tra le varie interpretazioni che possiamo dare al titolo, è anche questo, quello che poi non puoi evitare
1: Non puoi
0: di
1: evitare,
0: fare,
1: che è quello che
0: esatto.
1: non ha potuto evitare di fare Arianna, il
0: Tra l'altro.
1: personaggio che lei appunto mette un po' al centro della storia, perché è vero che il protagonista voce narrante un po' le somiglia, un po' no, però diciamo, la protagonista in seconda è proprio Arianna, sorella di questa Sfinge delle BR, che sposa uno dei cugini di suo padre che lei chiama i Karamazov. E allora ci racconta un po' più di lei?
0: Sì. Infatti, come avrete capito, tutti i nomi del romanzo sono
1: Sono
0: dei nomi
1: cambiati.
0: molto, molto cambiati e anche molto riconoscibili, forse fin troppo riconoscibili, ma era voluto il mio gioco, se possiamo definirlo in questo modo. Appunto, Arianna ha un altro nome, ma nel libro ho voluto chiamarla così, sia
1: Per
0: perché
1: il
0: il nome mi
1: filo,
0: piace
1: sì.
0: molto, appunto, ma ovviamente anche per i richiami mitologici molto evidenti. Arianna, io sapevo che aveva sposato un cugino di mio padre, comunque un cugino del padre del narratore, che appartenevano a una famiglia molto forte, molto potente, molto conosciuta, ovviamente a livello locale. Ed
1: Avevano
0: era quindi una
1: un'azienda.
0: sorta, esatto, un'azienda molto grande a livello locale. Dei fratelli che però avevano dei rapporti anche molto conflittuali tra loro. E quindi una vicenda di questo tipo. Di questi fratelli che sono anche venuti spesso alle mani per questioni lavorative ed economiche, a me faceva pensare immediatamente ai Karamazov. E quindi, quando ho cercato di scrivere questa scena iniziale in cui dovevo dare un nome che non era quello reale, a me tra le dita è uscito direttamente questo nome. E quindi ho proseguito nel corso del libro scegliendo dei nomi presi direttamente di peso dalla letteratura. E sono dei nomi appunto molto riconoscibili. C'è un Hans Buddenbrock, abbiamo i Tre Moschettieri, abbiamo la Sfinge, che è un altro nomignolo a cui che è stato attribuito al capo delle Brigate Rosse. Quindi questo l'ho fatto sia per motivi, come dire, di pudicizia o comunque per motivi, potremmo dire, anche legali, ma anche perché nel rileggere questa vicenda mi accorgevo che il mio modo di rileggere era perennemente, continuamente filtrato dalle mie letture. E quindi ho cercato di spiattellare, come diceva Montale, subito i riferimenti letterari e di fare in modo che in questo svelamento immediato la letteratura stessa cercasse di rimpolpare questa storia che era, secondo me, molto letteraria e molto romanzesca proprio per come è nata. E Arianna è arrivata lì in mezzo a questa valle che per me rimane tuttora incomprensibile, anche se è una valle in cui ho vissuto 20 anni e in cui da 20 anni ritorno molto spesso, 2, 3, 4 volte al mese. È una valle in cui appunto è successa questa storia. E quindi sì, il centro del romanzo è la persona che dice io, ma è soprattutto Arianna e il cercare di capire cosa è successo nella vita di una persona che non era della Val Celtica, non era lombarda, non aveva nulla a che fare con il terrorismo, si è trovata lì per amore e lì poi invece è stata sommersa dalla colpa, dalla derisione e potremmo dire anche dall'odio silenzioso, come accade nelle valli, delle persone che la circondavano. E appunto il silenzio poi di Arianna, che nei successivi 40 anni è scomparsa completamente, irreperibile per lettera, su internet, attraverso i giornali, eccetera, appunto mi ha fatto fare una sorta di ricerca di una latitante. Suo fratello è stato a lungo latitante, poi è finito in carcere. Lei, dal punto di vista romanzesco, lo è stata e la grande sfida era appunto questa, provare a scovare una persona che non voleva essere scovata, evidentemente, che voleva essere dimenticata. E c'era quindi questo desiderio un po' colpevole anche di cercare di renderle giustizia. E il modo che ho individuato era appunto questo, di metterla al centro di un romanzo.
1: Senta, lei prima ha utilizzato il termine latitante proprio nei confronti di Arianna, che latitante non aveva commesso nessuna colpa, e latitante fu invece suo fratello. E ecco, torniamo a quello che forse avevo detto in apertura della nostra conversazione. È anche una riflessione a chi guarda le cose mentre avvengono e chi poi la subisce, la storia.
0: Sì, assolutamente. E poi il fatto che Arianna e suo fratello fossero marchigiani a me ha fatto venire in mente una sorta di parallelo che nel libro ha un suo valore, appunto, con un altro grandissimo personaggio marchigiano che nulla ha a che fare ovviamente col terrorismo, che è Giacomo Leopardi, e con la sorella Paolina, vissuta sempre all'ombra di questa presenza così, così ingombrante. E quindi sì, ho usato il termine latitante. Me ne rendo conto anch'io mentre lo dico, che lo attribuiamo a una persona che non ha avuto nessuna colpa e che non si sarebbe dovuta nascondere dalla giustizia, dal giudizio, anzi, altrui. Invece si è trovata a doverlo fare nel paese stesso. Quindi sono state le prime ronde della polizia attorno a casa sua, le prime voci che circolavano di un suo possibile appoggio al fratello, che da quel che si diceva in paese aveva organizzato e complottato tutta l'operazione Fritz, appunto l'operazione del sequestro Moro, lì a Raglio. E questo per me era veramente un click romanzesco irrinunciabile.
1: Senta, Alessandro Gazzoli, qual è... lei prima diceva abbiamo provato a scriverle eccetera, questa è tutta, diciamo, la parte del romanzo, ma perché lei ha deciso effettivamente di poi farlo in maniera romanzesca? Però tenderei a chiederle, lei ha provato davvero a cercare questa donna con le sue reali generalità, diciamo?
0: Sì, io ho provato a farlo nel modo che grosso modo racconto nel romanzo. Probabilmente se uno avesse voluto trovarla, forse ci sarebbe riuscito. Quindi il mio cercarla è stato un cercarla in maniera molto indiretta e quasi delicata. Me lo dico adesso mentre sto parlando con lei, che probabilmente io avrei voluto raggiungerla, forse lo scrivo addirittura nel libro, direttamente con il libro stesso, e quindi la mia speranza inconfessata, che adesso confesso qui in diretta nazionale, è che il libro...
1: Che lei lo legga.
0: Forse, esatto, che arrivi a lei, sì, in qualche modo, e che non la lasci troppo delusa di quello che... riguardo alle mie parole.
1: Senta, lei appunto prima ne accennava di queste ronde, l'ostracismo che subisce Arianna anche dagli studenti, perché insegnava, era un insegnante,
0: sì.
1: Dagli studenti, dai genitori, dai colleghi, ma anche dai parenti del marito, per questa parentela sospetta, cioè questa parentela reale, ma insomma con implicazioni sospette. Ecco, dietro questi sospetti c'è anche l'ombra, oltre del fatto in sé e del periodo storico in sé, anche l'ombra ai sospetti della provincia.
0: Assolutamente, sì, lo dico nel capitolo che si intitola Parenti e Serpenti, che magari farà arrabbiare un po' i miei compaesani. Sì, c'è quell'ombra di sospetto, quella bruma di sospetto, mi pare che dico nel libro, che sembra accogliere sempre qualcuno quando entra in paese. Sospetto che può essere semplicemente un osservare il vicino che non metta uno stendino 20 centimetri sulla mia parte di terreno, che non stia cercando di ottenere delle concessioni edilizie che potrebbero avere delle ripercussioni sulla mia vista al di fuori del terrazzo. Ecco, sicuramente c'è questo clima, o almeno io l'ho sempre percepito così, un clima asfittico, che è quello di un paesino piccolo in mezzo alle montagne. Però non è solo questo, perché io sento che quando ritorno a Raglio, chiamiamolo sempre così, sento un po' mancarmi l'aria, ma da un altro punto di vista sento che mi entra dell'ossigeno nei polmoni, ed è l'aria, l'acqua, tutti gli elementi che mi hanno anche cresciuto. Probabilmente per Arianna era tutto molto diverso, perché lei non era nata lì, era nata in una cittadina di mare, una cittadina, una ridente meta turistica, e quindi per una persona che arriva da fuori e viene ovviamente giudicata come l'altro, l'estraneo, lo straniero, il portare lì una propria vicenda e portare poi una macchia su una famiglia che era la più rispettabile e probabilmente anche la più ricca e potente del paese, deve essere stato un macigno di colpe pesantissimo. E quindi sì, ho provato a fare i conti con questo paese, infatti il libro poi è diviso in quattro parti, che è una donna, un filo, un paese e un incontro, che sarebbe l'auspicato incontro con Arianna. E sì, il cuore del romanzo probabilmente insieme ad Arianna è Raglio stesso, e il rapporto che una persona ha poi più in generale con le proprie radici familiari ma anche geografiche.
1: Senta, lei fa una, anziché un'epigrafe di apertura, un'epigrafe di chiusura. Siamo Pierpaolo Pasolini, da Una vita violenta, un'avvertenza, e ve la leggo anche chi ci sta ascoltando. I riferimenti a singole persone, fatti in luoghi reali qui descritti, sono frutto di invenzione. Vorrei tuttavia che fosse ben chiaro al lettore che quanto ha letto in questo romanzo è nella sostanza accaduto realmente e continua realmente ad accadere. Allora, il vero e il falso nella letteratura e nel come lei ha voluto intendere questo romanzo, qual è il confine, quale ha scelto di varcare in questa storia?
0: Sì, questa frase l'ho messa proprio alla fine dopo l'epilogo, e mi sembrava una frase illuminante, nel senso proprio che gettava una luce retrospettiva su tutto il libro stesso che il lettore o la lettrice aveva appena concluso. E mi serviva appunto per dire che questo libro può essere considerato un'opera completamente di invenzione, può anche essere considerata un'opera invece basata su dei fatti. Io non volevo dare un giudizio, non volevo nemmeno mettere in chiaro le cose, anzi ho cercato poi di intorbidarle sempre di più. Poi mentre scrivevo mi sono accorto che ero partito da una base che era legata ai dati stessi, ai dati di realtà. E poi, mentre mi mancavano i tasselli, io cercavo in qualche modo di colmarli con delle supposizioni, con delle indagini, con delle domande alle persone che incontravo in paese, e poi sempre di più li colmavo con la fantasia. E quindi una prima redazione del romanzo, che era molto aderente alla realtà, è diventata una redazione sempre più fantasiosa. E quindi, arrivando poi al finale, all'incontro, che non diciamo se c'è o non c'è nel libro, volevo anche lasciare questa possibile indecisione e dare un po' il compito di mettere un punto, di dare un parere personale al lettore. Infatti l'epilogo si chiude con delle scene quasi parallele in cui Arianna potrebbe essere viva, morta, adolescente, bambina, laureanda, eccetera, fino appunto a chiudersi con la frase di Pasolini che ha letto, in cui si dice che quello che è stato raccontato è frutto di invenzione, ma in realtà è accaduto realmente e continua ad accadere e continuerà ad accadere.
1: Senta, lei ha citato molti autori, Gadda, Leopardi, adesso Pasolini, ne ho letto io una frase, però diciamo indirettamente anche Mann per Buddenbrock oppure Dostoevskij. Quali sono stati i numeri tutelari letterari che l'hanno accompagnata non solo nella scrittura ma anche nell'ideazione del romanzo?
0: Sì, probabilmente il vero nome tutelare è quello che credo di non avere mai citato, che vabbè, probabilmente ad altri è venuto in mente, che è Leonardo Sciascia. Ovviamente sia lo Sciascia della Fermoro, ma anche lo Sciascia appunto dei suoi gialli Senza colpevole, dei suoi gialli Irrisolti, e poi in generale del suo modo di guardare alla storia e all'Italia. Sciascia stesso poi aveva voluto nella Fermoro scrivere che voleva guardare al caso Moro stesso, non con le lenti del politico, non con le lenti del giornalista, ma con le lenti dello scrittore, scomodando Poe, Pasolini stesso, Borges. E quindi io sì, ho cercato di prendere, se posso dire così, il testimone da Sciascia e di guardare alla vicenda di Arianna attraverso un filtro letterario, anche perché avendo un dottorato in lettere lo si paga, lo si continua a pagare negli anni nella scrittura. Però fuori di battuta, sì, se devo citare un autore che mi ha influenzato molto nell'immaginare, nel pensare a questo libro, è sicuramente Leonardo Sciascia.
1: Grazie Alessandro Gazzoli per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Allora, io ricordo il titolo del libro del giorno di Fahrenheit, L'inevitabile accade, di Alessandro Gazzoli, che abbiamo appena ascoltato, ed è pubblicato da Nottetempo. E noi proseguiamo col nostro percorso musicale con la voce di Mango e ascoltiamo insieme Su questa terra solo mia.

0: Diamo il benvenuto a Luca Buffelli. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto, lei è studente di matematica del collettivo Cambiare Rotta della Statale di Milano. Perché la chiamiamo? A Roma, al Serafikum, gli studenti hanno occupato l'atrio di uno studentato privato per protestare contro gli sfratti delle residenze universitarie e chiedere lo sblocco delle borse di studio. Questa protesta però riguarda anche altri atenei, altre città. A Napoli sono tornate le tende dentro l'Università Federico II contro il caro affitti e gli studenti sostengono che anche strutture realizzate con fondi pubblici poi finiscono per avere prezzi inaccessibili. E poi Milano, il dato è molto netto, alla statale ci sono 1.345 posti letto, mentre gli studenti che avrebbero i requisiti economici e di merito per ottenerne uno sono 2.009, quindi oltre 1.500 studenti idonei rimangono senza posto. E la rettrice Marina Brambilla riconosce che esiste questo problema, ma ricorda che l'Ateneo ha aumentato di 200 posti letto. Allora, Luca Boffelli, tutti questi problemi chiaramente non li può affrontare lei, però le chiediamo di raccontarci un po' cosa sta succedendo a questi ragazzi, a questo esubero di oltre 1.500 ragazzi e ragazze. Dove finiscono? Dove stanno vivendo?
1: Beh, la questione è molto semplice. Nel momento in cui uno studente viene escluso dalle graduatorie per l'accesso alle residenze pubbliche della statale, si trova davanti due scelte fondamentalmente. Quella del mercato privato, che è una scelta che è inaccessibile ai più, perché a Milano si parla di una media di 700 euro a stanza, che chiaramente per uno studente che di base non ha un reddito, e se ce l'ha non è sicuramente adeguato a spendere 700 euro al mese per l'affitto. Oppure l'altra alternativa è quella delle residenze costruite dalla nostra ministra Bernini con il PNRR. Ma come già si anticipava, anche queste strutture presentano vari problemi. In primis il fatto che ne sono state sbandierate 63.000, quando quelle attualmente disponibili sono solo 33.000. E soprattutto il prezzo. Si parla di studentati che in teoria sono stati calmierati con fondi pubblici, ma in pratica si attestano praticamente ai livelli dei prezzi di mercato. Qua in Lombardia il costo di una singola si aggira intorno ai 590, di una singola si aggira intorno ai 630 e di una doppia intorno ai 590. Chiaramente anche queste non sono cifre accessibili. Gli studenti con cui abbiamo parlato per il momento hanno trovato soluzioni temporanee, ma sono soluzioni che non sono assolutamente percorribili a lungo termine. Per esempio, stare con un amico, stare da un parente, però senza avere il contratto. Senza avere il contratto d'affitto è una soluzione che può essere solo temporanea, oppure hanno trovato delle stanze che però non possono mantenere per più di 2 o 3 mesi, perché altrimenti diventa veramente fuori budget.
0: Senta, Buffelli, si parla di diritto allo studio, ma quindi quanto deve guadagnare una famiglia per potersi permettere di avere uno studente fuori sede a Milano?
1: Sicuramente se ci si basa
0: Oltre i
1: sui
0: 1.000,
1: prezzi.
0: 1.200, 1.300 come minimo.
1: Certo, perché poi bisogna aggiungere anche i costi dei trasporti locali, che anche quelli sono in aumento, il costo della vita in generale, che con l'inflazione galoppante aumenta, i libri, le tasse universitarie. Cioè, l'alloggio è solo la prima barriera d'accesso a un'università che si sta facendo sempre più elitaria, perché il diritto allo studio non è tutelato a sufficienza.
0: Senta, in questi giorni avete riportato tende e proteste dentro l'università. Perché avete scelto proprio questo gesto?
1: Lo strumento della tenda è uno strumento che è stato utilizzato per difendere il diritto allo studio e il diritto alla casa da anni. Nel 2023 in tutta Italia sono spuntate appunto le tende contro il caro affitti. Da allora anche in varie altre occasioni, per esempio l'anno scorso a Pavia per lo sblocco delle borse di studio, questo è uno strumento che è stato utilizzato ed è riuscito ad aprire degli spazi o di vittoria direttamente o comunque ad aprire il dibattito pubblico su che cosa significa abitare, soprattutto per gli studenti universitari. Tra l'altro, è esattamente in opposizione alle parole della nostra ministra Bernini, che si vanta di essere arrivata trovando le tende e aver costruito gli studentati. Noi le diciamo chiaramente che le tende sono invece ancora qua, gli studentati che ha costruito non sono una soluzione, sono solo propaganda, e quindi le tende, se le trova, la palese dimostrazione che la questione abitativa per gli studenti universitari è tutt'altro che risolta e abbiamo bisogno di studentati pubblici e gratuiti o comunque fortemente calmierati, sicuramente non degli studentati di lusso che ha costruito con il PNRR solo per poter sbandierare il risultato nella propaganda elettorale di quest'anno.
0: Senta, c'è un ascoltatore, Michele, che ci scrive: la soluzione è non andare a studiare a Milano. E io le avrei chiesto, se lei avesse davanti un ragazzo di 18 anni che vive lontano da Milano e sta decidendo di iscriversi alla statale, che cosa le consiglierebbe? Gli direbbe di venire lo stesso o di
1: Io
0: rinunciare?
1: no, io gli consiglierei di venire lo stesso, ma di prepararsi a dover lottare per i propri diritti, che il diritto allo studio non ce lo stanno regalando sicuramente in questo paese, ma che invece, come abbiamo dimostrato anche per esempio qua a Milano, difendendo uno studente, dallo sfratto che avrebbe subito, perché avrebbe perso, il posto di studentato per i criteri di merito, io credo che, quello sia un'indicazione per chiunque voglia difendere il diritto allo studio in questo paese, anche perché, diciamocelo chiaramente, per alcuni il doversi spostare per poter, studiare in università è una scelta obbligata, soprattutto per chi viene da territori, poveri, dove non ci sono le università, perché anche quelle sono state sottofinanziate, e non offrono nessuna prospettiva. Quella di venire a Milano spesso è una necessità, non un capriccio. E davanti a tutto questo, io quello che mi viene a dire è: venite comunque a Milano, ma preparatevi a lottare per il vostro diritto allo studio, perché non ce lo stanno regalando. E io credo che quello che stiamo vedendo in tutta Europa, in particolare in Spagna, sul diritto alla casa, è un segnale di quello che ci attende davanti al caro vita e al caro affitti che ci troviamo a vivere pure qua in Italia.
0: Senta, oltre alle proteste appunto delle tende dentro l'università, cambiare rotta, il collettivo Cambiare Rotta, cos'altro, che altri tipi di proteste sta mettendo in campo?
1: Diciamo che il tema del diritto allo studio ha anche scoperchiato il tema della democrazia interna all'università. Davanti alle rivendicazioni che portiamo avanti, il silenzio della rettrice è francamente imbarazzante, perché la situazione è gravissima e merita quantomeno l'ascolto, anche se sappiamo che non può essere la rettrice a risolvere tutti i problemi. Come diceva, i posti letto sono stati aumentati, ma non sono stati aumentati sufficientemente per quanto riguarda la domanda, altrimenti non avremmo gli idonei non beneficiari. Però quello che dovrebbe fare una rettrice è rivendicare insieme a noi più fondi all'università, non ignorare gli studenti. Quindi questo apre anche un dibattito, rispetto ai meccanismi di democrazia interna all'università, e quindi è anche una battaglia importante da questo punto di vista. E poi ci sono un sacco di altre questioni su cui ci muoviamo, per esempio l'opporci alla militarizzazione crescente dell'università, che in un periodo in cui tutta l'Europa sta tendendo alla guerra, al piano del Rearm Europe, i miliardi investiti nel settore bellico, anche l'università si sta adeguando con sempre più progetti di ricerca nel settore bellico, sempre più collaborazioni con appunto col settore militare industriale e sempre più ricerca a uso duale anche. E quello è l'altro lato della medaglia dell'attacco al diritto allo studio, cioè i fondi che non vanno nel nostro diritto allo studio vanno in questi progetti di ricerca. E questa è la funzione che ormai svolge l'università all'interno di un modello produttivo sempre più orientato verso un'economia di guerra.
0: E senta, su questa cosa della guerra, lei sa, avrà sicuramente sentito delle proteste in Francia, anche in Spagna chiaramente sono universitarie proprio per il diritto alla casa, in Francia sono più, diciamo, i liceali, una sezione precedente, diciamo così, del diritto allo studio, però anche loro stanno ampliando la protesta dai problemi strutturali della scuola, francese, ampliandola appunto all'antimilitarismo, anche all'attenzione più per l'ecologia, eccetera. Secondo lei queste proteste, in questo caso appunto non sono universitarie, però anche le connessioni con la Spagna a cui faceva accenno anche lei, possono creare una sorta di connettivo, di unione nelle proteste, quindi ampliare le proteste nazionali e renderle più ampie?
1: Certamente è un tentativo che vale la pena di fare, perché alcuni dei processi che stanno investendo l'Europa sono processi comuni. Per esempio, lei citava la Germania, dove gli scioperi contro la leva militare si fanno sempre più partecipati. Anche qua in Italia vediamo un tentativo di reintrodurla. E quindi anche la necessità da parte nostra di attrezzarci contro questa cosa. Un primo momento sicuramente in cui far valere questa alleanza internazionale sarà lo sciopero del 30 ottobre, uno sciopero internazionale dei porti contro la guerra, appunto proprio per bloccare i nodi logistici da cui partono le armi che vengono trafficate in tutto il mondo, che assumerà appunto anche il carattere di una mobilitazione contro quelle che sono le conseguenze. Soprattutto per le fasce popolari dell'economia di guerra, quindi contro il caro vita, contro l'inflazione e contro la guerra, e sarà un momento appunto di sciopero europeo, ma che vedrà il coinvolgimento dei porti cioè europeo internazionale, ma che vedrà il coinvolgimento di tutti anche gli studenti che adesso si stanno mobilitando contro il caro affitti, per il diritto allo studio all'interno di scuole e università.
0: Senta, Luca Buffelli, in chiusura lei ci ha detto appunto la protesta delle tende, le richieste varie per il diritto allo studio alla rettrice dell'Ateneo. Avete ricevuto delle risposte o qualche atto pratico che diciamo siete riusciti a ottenere già qualcosa o questo è solo il momento della protesta al momento?
1: Per il momento l'unica cosa che siamo riusciti a ottenere appunto è la difesa della stanza di uno studente che ha deciso di lottare con noi per mantenere il suo posto letto. Devo dire che dal punto di vista della governance universitaria ancora tutto tace, nonostante le numerose richieste di incontro, nonostante sia andata virale sui social una figuraccia della nostra rettrice in cui si rifiuta di parlare agli studenti. Ancora non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Proprio mentre sto parlando, stiamo facendo un'assemblea qua nella sede centrale di Festa del Perdono, in cui stiamo parlando proprio di come portare avanti la mobilitazione, di come farci ascoltare in primis dalla nostra rettrice, ma in realtà poi da tutti quelli che sono i nemici del diritto allo studio, che sicuramente non si limitano alla nostra università. Però
0: Grazie.
1: per il momento ancora nulla.
0: Grazie, grazie Luca Buffelli.
1: Grazie a lei.
0: Insomma, monitoreremo la situazione. E Fahrenheit si ferma un attimo, diamo la linea al GR3 e a Onda Verde, poi torniamo qui in diretta dal K1 di Via Asiago su Radio 3.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivala. Riforma elettorale e legge approvata in via definitiva con voto segreto dalla Camera con 227 sì e 164 no. Soddisfazione della Premier Meloni che sui social scrive: è una riforma fatta per l'Italia. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare. E a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha concluso la Premier.
3: Si va verso la Terza Repubblica, lo ha detto in aula Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
4: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
3: È una legge per l'Italia, spiega la Lega, avremo governi stabili e no inciuci, dice Forza Italia con il vice premier Antonio Tajani, futuro nazionale vota no ma apre ad un'alleanza con il centrodestra. Protestano in aula le opposizioni, cambiate per paura ma perderete lo stesso, quindi i cartelli con la scritta legge truffa con Meloni, salari al palo, temi centrali anche negli interventi. La segretaria del PD Elie Schlein:
5: ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro, smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani, siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
3: Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito sulla base dell'ultimo sondaggio e per Verdi Sinistra i ministri arrivano in aula per controllare il voto. Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Le notizie dall'estero, ancora una giornata di proteste studentesche in Francia, in corso cortei a Parigi e in diverse altre città come Marsiglia, Lione, Lille e Nantes. Il ministro dell'istruzione ha ricevuto una delegazione di studenti ed ha annunciato un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Veniamo alla guerra tra Russia ed Ucraina. Attaccata un'importante raffineria in Russia negli Urali meridionali e centrata un data center. Kiev denuncia l'ennesima strage in Donbass, decine i morti.
6: Hanno colpito ancora in Donbass, di nuovo Kramatorsk, i russi. Hanno centrato 2 autobus, hanno ucciso almeno 33 persone, ne hanno ferite una ventina. Altre 3 hanno perso la vita a Kiev in un'altra ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca ha preso di mira un condominio a Priluki. La conta provvisoria dei morti è salita a 22 persone, 5 erano bambini. È l'autunno e l'inverno che le forze di invasione annunciano e preparano per l'Ucraina. Martellamento massiccio dei centri abitati, sulle infrastrutture energetiche. Niente riscaldamento, niente luce, buio e gelo per piegare l'Ucraina, le cui difese aeree sono ormai insufficienti a fronteggiare la quotidiana offensiva dall'aria di Mosca, mentre quella terrestre resta impastoiata in Donbass, che però il Cremlino rivendica, anche la porzione che non è riuscita a conquistare in oltre 4 anni di guerra. Una condizione inaccettabile per gli ucraini, riconosce il segretario di Stato statunitense Rubio in un'intervista a un quotidiano greco, parla di stallo strategico, manifesta la preoccupazione che il conflitto si possa intensificare, coinvolgere altri paesi, evoca la minaccia di sabotaggi nei paesi limitrofi. Non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziata, ammette Rubio, non servono accordi che non conducano a una soluzione globale, ripete il portavoce del Cremlino Peskov. Abbiamo bisogno, afferma, di una soluzione per le generazioni future. Enzo Arcieri, GR3.
2: La procura di Padova ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana, che si prefigge di risolvere controversie civili e commerciali in conformità con i principi della legge islamica. Svolgeremo i doverosi accertamenti, ha detto il procuratore Angelo Antonio Racanelli. Ondata di maltempo sull'Italia, disagi soprattutto su Roma, Napoli e il litorale toscano. Nella zona di Firenze un camper capovolto dalle potenti raffiche in un'area di servizio, feriti i 2 occupanti. Problemi anche nel Pisano, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un capannone nella capitale, sottopassi allagati, grandi difficoltà alla circolazione. Nel capoluogo partenopeo, strade come torrenti, oggi allerta in 11 regioni con la perturbazione in progressivo spostamento verso sud. Nobel è il giorno del premio alla letteratura. Il riconoscimento quest'anno è andato ad una delle favorite.
7: To the Canadian author Anne Carson.
8: Ecco Ingrid Carlsberg, la segretaria dell'Accademia di Svezia, che annuncia il Nobel della letteratura 2026 per Anne Carson. Per la sua opera audace e creativa, dice, che in un dialogo gioioso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Anne Carson, 76 anni, è tra i massimi autori canadesi contemporanei. Poetessa, saggista, traduttrice, ha insegnato studiato letteratura greca e letterature comparate all'Università del Michigan. La sua carriera letteraria comincia nel 1986 con Eros Dolce Amaro, che insieme ad Antropologia dell'acqua, Economia dell'imperduto, Autobiografia del rosso rappresentano lo stile di Carson, che mescola poesia e letteratura, comparandola con le altre arti e le scienze. Libri pubblicati anche in Italia. Anne Carson stamattina ha avuto la notizia mentre si trovava in Islanda ad ascoltare il vento, ha detto Miriam Mauti, GR3.
2: E la linea torna a Fahrenheit, il GR3 torna alle 18.45. Regia Gianluca Liberati, da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati, 16.50, aggiornamenti su traffico, viabilità, partiamo dalla 4, un veicolo in panne, ci sono code tra Montebello e Vicenza Ovest verso Venezia, poi ci spostiamo in A10 dove ci sono code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno verso il capoluogo Ligure in A1, traffico molto intenso, crea delle code tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano, siamo verso Bologna. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, si viaggia con traffico rallentato tra Firenze-Scandicce e Svincola 1 verso Firenze. Lavori sulla Firenze-Roma in autosole, code tra Orvieto e Attigliano verso la capitale. Sul ramo Casalecchio in questo momento traffico intenso e code tra allacciamento A14 e allacciamento A1 verso questa autostrada. Per chiudere andiamo in A11 dove si viaggia con traffico rallentato tra lo svincolo di Prato Est e l'allacciamento con A1 verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto.
9: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un vasto e robusto promontorio di alta pressione si estende dall'Atlantico verso la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale, garantendo condizioni di prevalente stabilità. Contestualmente, un'articolata e profonda struttura depressionaria centrata tra la Scandinavia e il Regno Unito spinge una perturbazione verso l'Europa centrale e orientale, apportando estesa nuvolosità e precipitazioni diffuse sulle regioni settentrionali e sulle isole britanniche. Deboli circolazioni cicloniche interessano ancora il Mediterraneo centro-meridionale. Partiamo con Lisbona, in Portogallo. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature comprese tra 14 e 26 gradi. Su Dublino, in Irlanda, al mattino tempo instabile e piovoso, che migliora però dal pomeriggio. Temperature tra 9 e 15 gradi. Cielo molto nuvoloso coperto con piogge e temporali ad Amsterdam nei Paesi Bassi, dovuti al passaggio del sistema frontale. Temperature tra 12 e 16 gradi. Condizioni di maltempo a Oslo, in Norvegia, con nubi in aumento e piogge diffuse. Temperature tra 5 e 10 gradi. Tempo ancora in prevalenza asciutto a Budapest. Nuvolosità alternata a decise schiarite e temperature tra 10 e 18 gradi. Chiudiamo con Atene, che vedrà condizioni di bel tempo. Cielo prevalentemente sereno e temperature che oscilleranno tra 16 e 26 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Questa sera un concerto registrato del 31 marzo 2026 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, la Società del Quartetto di Milano. Al pianoforte Rafał Blechacz. Ascolterete di Beethoven la sonata al chiaro di luna, di Schubert i quattro improvvisi opera 90, di Chopin la Barcarola opera 60, la Ballata opera 47, le tre mazurche opera 50 e lo scherzo numero 3 opera 39. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Una alla volta, le luci esterne che illuminano la piscina si spengono. Gli ospiti discutono dei trattamenti effettuati e della qualità del cibo. Alcuni hanno l'impressione di essersi addormentati durante la conversazione, ma per pudore non lo danno a vedere. Passata qualche decina di minuti, si avviano ciascuno verso la propria stanza. In ciascuna stanza è affisso un quadro che ritrae l'abitazione di provenienza di ciascun ospite. Le luci della veranda e del salone si spengono contemporaneamente e in ordine sparso si accendono le luci nelle stanze. In ogni stanza c'è un armadio provvisto di specchio in cui quasi tutti gli ospiti, prima di coricarsi, danno un ultimo sguardo al proprio aspetto. Poi si voltano per andare a letto mentre l'immagine riflessa rimane ancora ad osservarli.

0: Ascoltato la voce di Giulio Marzaioli, che è il poeta della settimana di Fahrenheit. Quello che abbiamo ascoltato è Distanziamenti postumi ed è sempre tratta dalla raccolta Terme, edizioni di Aforia. Se io vi ricordo come sempre che tutte le poesie del giorno di Fahrenheit le potete trovare e riascoltare su Rai Play Sound. Siamo di nuovo in diretta su Radio 3 dallo studio K1 di Via Asiago. Io sono Florinda Fiamma, abbiamo sentito la poesia e adesso ascoltiamo un'altra puntata, un altro episodio di Ad Alta Voce. Stiamo ascoltando la lettura di Pian della Tortilla di John Steinbeck. Siamo all'episodio 18 e i precedenti anche loro si trovano su Rai Play Sound e sentiremo la voce di Lucia Mascino a leggerlo, e tra un po' la voce di Lucia Mascino tornerà anche poi in un'altra veste, però adesso affidiamoci alle parole di Steinbeck.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
8: Ad Alta Voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. 18ª puntata.

Capitolo 16. Tristezza di Danny. Come a forza di sacrifici venne data una festa in casa di Danny. Come Danny trapassò da questa vita. Non fu per scrupolo di coscienza, ma per sfinimento che Danny tornò alla sua casa e ai suoi amici dopo giorni e giorni di amok. La violenta esperienza gli aveva logorato le corde dell'anima. Così egli cominciò a vivere astrattamente, si alzava dal letto solo per sedersi sul portico all'ombra della Rosa di Castiglia, e si alzava dal portico solo per mangiare, e si alzava da tavola solo per coricarsi. La conversazione lussureggiava intorno a lui e lui ascoltava, ma senza interesse. Il torneo matrimoniale di Cornelia Ruiz non lo commuoveva minimamente. Tanta era la sua apatia che una sera toccò a Pilone Pablo picchiare Joe il Grande per tentata occupazione del suo letto. E un'altra sera che si discuteva del caso appassionante di Sammy Rasper, finito in prigione per aver ucciso sotto l'influenza di un gallone di whisky una certa vacca. Invano gli amici cercarono di strappargli un giudizio, un parere, una parola. In capo a qualche settimana, gli amici cominciarono a preoccuparsi per lo stato di Danny. Egli è cambiato, Pilon disse. È diventato vecchio. E Gesù Maria osservò. Questo Danny ha divorato le gioie di una vita intera in 15 giorni. Ha fatto un'indigestione di divertimento. Gli amici cercavano di tirarlo fuori dalla sua caverna di apatia. La mattina sul portico gli raccontavano le storie più buffe possibili. Gli riferivano particolari della vita amorosa di Pian della Tortilla che avrebbero destato l'interesse anche del più esperto psicologo. Pilon batteva il piano in lungo e in largo per raccogliere notizie, ma tutto era inutile. Gli occhi di Danny restavano vuoti, morti. «Tu non stai bene», diceva continuamente Gesù Maria. Tu hai qualche amarezza che ti travaglia nel segreto del tuo cuore. No, Danny rispondeva. Fu notato che egli lasciava le mosche camminargli a lungo sul piede e che quando le colpiva lo faceva senza arte. A poco il buon umore, la pronta ilarità svanirono dalla casa di Danny, furono sommerse dalle acque oscure della quiete di Danny. Oh, era una pena vederlo. Quel Danny che aveva combattuto per le cause perse, eccetera. Quel Danny che nessuno aveva mai potuto vincere nel bere. Quel Danny che rispondeva all'invito dell'amore come una tigre. Ora sedeva sul portico al sole, con le ginocchia contro il petto, le braccia a penzoloni, le mani ciondoloni, il capo chino come per il peso di foschi pensieri. Nei suoi occhi non c'era luce alcuna, né di desiderio, né di gioia, né di dolore. Ai, Danny, la vita ti ha disertato. Tu siedi come il primo uomo, quando il mondo non era ancora sorto intorno a lui, e come l'ultimo uomo quando il mondo si sarà inabissato. Ma vedi, Danny, tu non sei solo. I tuoi amici sono turbati da queste tue condizioni. Ti osservano con la coda dell'occhio, aspettano come cagnolini che il padrone si svegli dal torpore. Una parola, Danny, una tua parola contenta ed essi abbaieranno, agiteranno la coda. La tua vita non ti appartiene, oh Danny. È legata ad altre vite. Vedi come soffrono i tuoi amici. Torna a vivere perché i tuoi amici tornino a vivere anche loro. Questo, in sostanza, sebbene con parole forse meno eloquenti, fu quello che disse Pilon. Teneva in mano un barattolo di vetro colmo di vino, parlando. Lo porgeva all'amico e continuamente ripeteva: «Andiamo, che storie! Piantala con la musoneria!» Danny prese infine il barattolo e lo prosciugò, ma tornò a rinchiudersi nel suo umore nirvanico. Chiese Pilon: «Ma che hai che ti fa male?» «Niente», Danny rispose. Pilon riempì di vino un altro barattolo di vetro, glielo porse e lo osservò vuotarlo. Vide che gli occhi si animarono un secondo. Lo vide anche uccidere una mosca con un colpo maestro. Sorrise allora Pilon per tutta l'estensione della sua faccia.
Poi radunò gli amici, Pablo e Gesù Maria, Joe il Grande, il pirata, Johnny Pompon e Tito Ralph. Se li portò nella ravina dietro alla casa e disse loro: «Ho dato a Danny l'ultimo vino che avevamo in casa. E ho visto che gli ha fatto bene. Perciò penso che Danny abbia solo bisogno di vino per guarire. Forse anche di una piccola festa, dove potremmo procurarci del vino». Gli amici passarono in rassegna tutte le possibilità di Monterey e furono nelle menti loro come cani in cerca di topi per un granaio. Ma topi non ce n'erano. Era l'altruismo, il più puro, che li muoveva. E si amavano Danny. Alla fine Gesù Maria disse: «Che il cinese, sapete bene, ha sempre quel suo stabilimento di pei». Passarono in rassegna tutte le possibilità di Monterey e furono nelle menti loro come cani in cerca di topi per un granaio. Ma topi non ce n'erano. Era l'altruismo, il più puro, che li muoveva. E si amavano Danny. Alla fine Gesù Maria disse: «Che il cinese, sapete bene, ha sempre quel suo stabilimento di pesce in scatola». Gli amici sussultarono nell'animo loro e si piegarono.

Tutto questo nell'animo loro. Fu dopo alquanti minuti che le sconvolte immaginazioni si abituarono all'idea. Perché no? Dopotutto, pensarono. Per un giorno non sarebbe poi nulla di terribile. Per un solo giorno. Le fasi dell'intima lotta trovavano chiaro riflesso sulle facce e chiaro riflesso vi trovò naturalmente anche la vittoria infine conseguita nell'interesse della salute di Danny. Disse Pilon: lo faremo. Domani andremo tutti a tagliar pesce per Kill Cinese e domani sera daremo la festa per Danny.

La casa era deserta quando Danny si svegliò, la mattina dopo. Egli si alzò e girò per le stanze silenziose, cercando. Ma non era un uomo da stare in agitazione per così poco. Rinunciò a risolvere il problema e presto si liberò di ogni pensiero in proposito. Uscì a sedersi sugli scalini del portico. «Che hai, Danny? Qualche presagio ti serpeggia per l'animo? Senti tu il destino che ti si avvicina e ti chiude le strade intorno?» «Niente affatto. Danny è sepolto in se stesso, come lo è stato tutta la settimana. Non così il pian della tortiglia. La voce cominciò subito a correre dall'una all'altra casa. Gli amici di Danny stanno tagliando pesce da chi il cinese. E si trattava, in vero, di un portento, qualcosa come un colpo di stato, come una rivoluzione nel sistema solare. Se ne parlava per le strade, se ne parlava di sopra le palizzate dei giardini. Gli amici di Danny sono tutti a tagliar pesce da chi il cinese. La mattina trascorse elettrica per la grande notizia. Doveva esserci sotto qualche straordinaria ragione, qualche segreto. Le madri mandavano i loro bimbi da chi il cinese a indagare. Giovani donne ansiose aspettavano notizie dietro alle finestre. E le notizie venivano. Pablo si è tagliata una mano col coltello del pesce. Chi il cinese ha scacciato i cani del pirata. Ma i cani sono tornati dentro. Pilon ha una faccia nera come mai nella sua vita. Si cominciò a fare qualche scommessa. Erano mesi che non accadeva nulla di così eccitante. Per tutta intera la mattinata, non una persona parlò di Cornelia Ruiz. Poi, a mezzogiorno, saltò fuori la ragione dello straordinario evento. «Vogliono dare una gran festa per Danny! Siamo invitati tutti!» Cominciarono ad arrivare istruzioni dall'interno dello stabilimento. La signora Morales spolverò il suo grammofono e scelse i dischi più sonori. Una scintilla bastò e il piano prese fuoco da un capo all'altro. Sette amici dare una festa per Danny. Mica aveva soltanto sette amici, Danny. E la signora Soto scese nel pollaio con un coltellaccio. La signora Palocico versò un sacchetto di zucchero in un capace tegame per dolci. Una delegazione di ragazze andò ai magazzini Woolworth in Monterey e comprò una massa di carta da parato. Chitarre armoniche riempirono l'aria dei loro accenti per prova. Continuavano intanto a giungere notizie dai sette lavoratori. Essi lavoravano sodo, avevano preso l'ENA, avrebbero guadagnato almeno $14. Dunque, 14 galloni di vino erano già pronti. Torrelli aveva un grande affare. Ognuno voleva un gallone di vino da portare a casa di Danny. Trascinato dalla corrente di quel moto di popolo, Torrelli disse alla moglie: «Potremmo andare anche noi, non ti pare? Porterò 2 o 3 galloni del migliore ai miei amici». Passava il pomeriggio e l'agitazione cresceva per tutto il piano. Abiti che non erano stati indossati mai venivano messi fuori ed esposti all'aria. Scialli, cui le tarme avevano bramato invano per 2 secoli di accedere, pendevano dalle ringhiere dei balconi spandendo intorno odore di naftalina. E Danny sedeva sul portico come un uomo senza più midollo nella spina dorsale. Non si muoveva che per spostarsi secondo il moto del sole. Ogni abitante del piano passò almeno una volta dinanzi al suo cancello quel pomeriggio, ma lui non dava nessun segno di accorgersene. Povero Danny. Verso le 4 si alzò in piedi, si stirò le membra e uscì alla volta di Monterey.

0: Appena uscito lui, una folla invase la casa. Strisce gialle, verdi, rosse di carta vennero appese dentro e fuori, a festoni, a ghirlande, a stole di parato. E candele vennero infilzate, appiccicate dappertutto. La cera scolava sugli impiantiti, bambini impazziti la spianavano pattinandovi sopra. Cominciò ad arrivare il cibo. Apparvero bacili di riso, vassoi e vassoi di polli fumanti, budini da far restare a bocca aperta. E il vino apparve, galloni innumerevoli. Martinez portò un barilotto di whisky di patate che teneva da mesi sotto il letame. Alle 5:30 gli amici attaccarono la salita della collina, stanchi e sanguinanti, ma carichi di gloria, come pressappoco i soldati della vecchia guardia al ritorno da Austerlitz. Giunsero in vista della casa, sgargiante di bei colori, e risero. Dimenticarono ogni stanchezza, versarono lacrime di felicità. Mamma Cipo fece il suo ingresso nel cortile, seguita dai due figlioli e un mastello colmo di salsa pura. Paolito, quel danaroso briccone, accese il fuoco sotto una marmitta di fagioli e cili. Grida e canti si alzarono, gli strilli delle donne e il baccano multiforme dei rampolli eccitati. Accorse da Monterey un'auto piena di poliziotti allarmati. «Oh, si tratta solo di una festa! Avanti! Ci sarà un bicchiere di vino anche per voi! Attenzione a non uccidere nessuno!» «Ma Danny? Dov'è Danny?» Come un fumo solitario nella fredda aria limpida della sera, egli si aggira per Monterey. Va all'ufficio postale, va alla stazione, entra nelle sale da gioco di via Alvarado, poi si trascina sul molo dove l'acqua nera geme tra le palafitte. Che c'è, Danny? Che hai? Cos'è questo tuo sentimento curioso? Non sapeva Danny, ma aveva una pena nel cuore come l'addio a una donna cara, qualcosa di simile alla languida disperazione dell'autunno. Passò dinanzi ai ristoranti dei quali usava captare gli odori con interesse e nessun appetito sorse in lui. Passò dinanzi allo stabilimento di Madama Zucca e non scambiò il più piccolo gesto osceno con le ragazze affacciate alle finestre. Ritornò al molo, si appoggiò alla ringhiera e guardò giù, dentro al pozzo profondo dell'acqua nera. «Che vedi, Danny?» Vedi gli dèi versarsi il vino della tua vita nei barattoli di vetro? Vedi i tuoi giorni succedersi in processione tra le palafitte? Egli guardava e non batteva palpebra, non muoveva un dito. Nella casa, su al piano, si cominciò a stare in ansia per lui, come fu buio. Gli amici lasciarono la festa e scesero al trotto in Monterey. Lungo il percorso domandavano: «Avete visto Danny?» «Sì», era la risposta, «l'abbiamo visto passare un'ora fa, andava piano». Si divisero in tre gruppi e Pilone e Pablo proseguirono la caccia insieme. Giunsero al molo e infine lo scorsero in fondo, lontano sotto il chiarore di un fanale da molo. Affrettarono il passo. In seguito Pablo prese l'abitudine di raccontare ogni volta che Danny veniva nominato qualcosa che egli aveva visto mentre quella sera camminava sul molo con Pilon verso l'amico. «Egli era là in fondo», diceva sempre. «Io lo distinguevo perfettamente, appoggiato alla ringhiera. Lo guardavo. Ed ecco, mentre lo guardavo, scorsi qualcosa d'altro che dapprima mi parve una nuvoletta nera sospesa nell'aria sopra lui. Poi vidi che era un grande uccello nero, grande come un uomo, e stava librato nell'aria come un falco che sta librato sopra una tana di conigli. Mi segnai e recitai due Ave Maria. Allora l'uccello scomparve. Pilone invece non vide niente e credeva di non aver visto nemmeno Pablo segnarsi, non averlo sentito recitare le Ave Maria. Ma la storia era la storia di Pablo e mai cercava di intervenire a correggerla. Raggiunsero Danny di volata. Le assi del pontile rimbombavano sotto i passi loro. Danny non si voltò e furono essi che, presolo per le braccia, lo voltarono. «Che c'è, Danny?»
1: «Niente. Stai male?»
0: «No. Che cosa ti fa allora così triste?»
1: «Non lo so», Danny disse.
0: «È solo questione che non ho voglia di niente.
1: Chiamiamo un dottore.
0: Mica sono malato.»
1: «Senti allora», gridò Pilon, «stiamo dando una festa per te, a casa tua. Sono venuti tutti gli abitanti del piano e c'è musica, c'è vino, ci sono i polli. Ci sono forse 20 o 30 galloni di vino. E c'è carta lucida appesa dovunque. Non vuoi venire?»
0: Danny trasse un profondo respiro. Un momento si voltò a guardare di nuovo giù nell'acqua nera. Forse mormorò una promessa o una sfida agli dèi. Poi tornò agli amici e aveva gli occhi febbrili. Disse:
1: «Voglio venire.
0: Sì, per Diana. Facciamo presto, ho sete.
1: Ci sono ragazze.
0: A centinaia.
1: Tutte ci sono.
0: Andiamo allora. Facciamo presto.»
1: Fu lui che condusse il gruppo e correva.
0: Pilon e Pablo gli tenevano dietro a stento. Un pezzo prima di arrivare cominciarono a udire i dolci accenti della musica tra i pini e le note acute delle voci felici. Arrivarono di corsa. Danny levò alto il capo e ululò come un coyote. Barattoli di vetro colmi di vino gli vennero tesi da più parti. Egli bebbe un sorso da ognuno. Fu una serata fantastica. Sempre in seguito, quando uno parlava di qualche festa con entusiasmo, saltava fuori un altro a chiedere: «Non sei stato a quella festa in casa di Danny?» Grande festa fu. Nessuno mai pensò di poterne dare una migliore. Per giorni e giorni venne decantata come la festa più bella che si fosse mai data al Pian della Tortiglia e forse nel mondo intero. Chi degli uomini che vi presero parte ne uscì senza un livido, un taglio, un segno qualunque di gloria? Mai si ebbero tante risse in una volta come quella sera. E non risse fra due, non duelli, ma mischie torreggianti di uomini a dozzine, ognuno dei quali combatteva contro tutti. E le risate delle donne, ah, quelle, alte, sottili e acute e fragili come vetro filato. E gli strilli di protesta dalla limitrofa ravina. Padre Ramon non sapeva credere alle proprie orecchie la settimana dopo, in sede di confessione. L'anima gaudente di Pian della Tortiglia si spogliò di ogni ritegno e salì intera su dalla terra, estatica unità, a volteggiar per l'aria. Ballarono uomini e donne con impeto tale che il pavimento sprofondò in un angolo. Le armoniche vennero suonate con tale energia che poi rimasero sfiatate per sempre. Danny fu come la sua festa, superò ogni possibilità di emulazione. In seguito, ogni qualvolta un giovincello se ne usciva a vantare i propri fasti di ballerino e gatto maschio, occhi sapienti si voltavano a guardarlo quasi come rimprovero e una voce di persona che è carica di esperienza chiedeva calma: «Non hai visto Danny quella sera della festa?» Può darsi che un giorno o l'altro si scriva qualche fredda, arida, molliccia storia della festa. Può darsi che, accennando al momento in cui Danny sfidò e attaccò con una gamba di tavolino tutta la compagnia di uomini, donne e bambini, si osservi un organismo morente spesso capace di compiere sforzi sovraumani, e accennando alla straordinaria attività amorosa di Danny in quella notte, può darsi che si scriva con mano sicura: «Tutta l'energia di un organismo morente sembra spesso concentrarsi nella funzionalità riproduttiva.» Ma io la penso come la gente del piano, che certo direbbe: «Al diavolo queste storie! Danny era un uomo sul serio.» Ecco tutto. Nessuno tenne un conto preciso delle sue prudenze, si capisce. E nessuna signora volle in seguito ammettere di essere stata dimenticata da lui. Così è da supporre che la valenza di Danny venisse sopravvalutata, ma anche ad accettare per vero solo una decima parte del conclamato, gli si fa onore grande. In tutto e ogni cosa, Danny fu quella sera gloriosamente pazzo. Si sostiene, al pian della tortiglia, che gli beve 3 galloni di vino. Lo annoto perché Danny è ora un dio e tra qualche anno si dirà magari che non 3 galloni beve, ma 30. Più gli anni passeranno e più le sue gesta verranno esagerate. Da qui a 20 anni si affermerà che le nuvole presero fuoco e tracciarono per il cielo in lettere di fuoco il suo nome, Danny. E che la luna sgrondò sangue, che il lupo del mondo abbaiò profezie dalle montagne della Via Lattea. A poco, parte di coloro che non avevano la tenace tempra di Danny cominciarono ad afflosciarsi, tirarsi indietro, a strisciar fuori e andarsene. I rimasti, avvertita la defezione, alzarono ancor più la voce, menarono più vivamente le mani e ballarono con più slancio che mai per coprire il vuoto. Giù in Monterey i pompieri si tenevano pronti sulle autopompe. La notte passava veloce, precipitava di ora in ora e Danny ruggiva sempre in piena baldanza. Quello che infine accadde è testimoniato da molti, uomini e donne insieme. E benché i 30 galloni di vino e il barile di whisky bevuti compromettano il valore della loro testimonianza, bisogna pur riconoscere che le affermazioni concordano sui punti principali. Occorsero 2 o 3 settimane per dar forma piena e continua alla storia. Chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, ma l'arruffato racconto prese infine il disegno che ora ha e avrà sempre.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: 17:27 in diretta su Radio 3 Affari, sono Florinda Fiamma e chiudiamo il nostro percorso musicale, l'album di Mango del 1976, La mia ragazza è un gran caldo, che state apprezzando moltissimo. Vi leggo qualcuno dei messaggi arrivati. Marzia da Treviso: Mango, una delle voci più belle d'Italia, la sua estensione vocale si avvicinava a quella di Demetrio Stratos, e poi che sorpresa questo Mango. E ancora, ascoltando con attenzione, devo dire che Mango ha una voce angelica che non avevo ben notato, ci scrive Michele. E quindi ci congediamo con l'album del pomeriggio di Fahrenheit ascoltando l'ultimo brano, Per te che mi apri l'universo.

0: E adesso è il momento di Nessuno Escluso. Siamo alla seconda puntata di Nessuno Escluso, tutti gli articoli della Costituzione. Poco fa vi avevo anticipato che la voce di Lucia Mascino, che abbiamo ascoltato leggere e interpretare le pagine, le parole di John Steinbeck con Pian della Tortiglia, le avreste risentite. E sì, le risentite, perché Lucia Mascino insieme a Michele Riondino sono le voci che sono state scelte da Ilaria Sotis per leggere tutti gli articoli della Costituzione. L'articolo 1 è stato letto da Riondino e adesso sentiremo proprio Lucia Mascino leggere il secondo articolo della Costituzione nella seconda puntata di Nessuno Escluso.
1: Nessuno Escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
2: Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
3: Affidato alla voce di Lucia Mascino, vediamo dunque l'articolo 2 e lo facciamo con la professoressa Silvana Sciarra. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
3: Professoressa, a lei, a tutte le persone in ascolto di Radio 3, da me, Ilaria Sotis. Giurista, è stata giudice della Corte Costituzionale dal 2014 e nel 2022 ne è divenuta presidente. La nostra Costituzione ha la persona al centro, alla quale riconosce e non concede, si badi bene, diritti inviolabili e doveri inderogabili. L'articolo 2 praticamente sono tre principi: quello personalista, quello pluralistico. La Costituzione guarda alla persona sia nella sua dimensione individuale sia come elemento di formazioni sociali, e quello solidaristico. I diritti dell'uomo e i doveri verso la comunità sono collegati in modo che potremmo dire indissolubile. Cosa si vuole affermare con questi tre principi?
4: Grazie, questa è una bellissima domanda che mi consente di esordire dicendo che dovremmo immedesimarci nel sentimento di ritrovata libertà dei cittadini italiani con l'entrata in vigore della Costituzione. Questa norma, secondo me, dà molto bene il senso della forza che i diritti dell'articolo 2 danno ai cittadini, della nuova forza, perché si supera un'idea di libertà intesa come individuo autosufficiente, magari solo o isolato, e si afferma un principio personalistico come espressione della personalità. Quindi vi è una espansione potenziale, ma non solo potenziale, auspicata, di tutte le sue espressioni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è finalmente la consapevolezza di vivere appieno come cittadini e agire in un paese libero, dove finalmente anche le formazioni sociali, quelli che poi si definiscono anche corpi intermedi, con un'espressione che è cara a tanti, per esempio alla dottrina sociale della Chiesa, e ecco, i corpi intermedi sono lì, sono attivi, quindi personalistico, solidaristico il principio, e questo principio personalistico vedremo che fa da tramite per altri principi. A me è molto caro il principio lavoristico, per esempio.
3: Ci arriveremo, lo anticipiamo subito. Tra l'altro lei ci aiuterà anche nell'articolo 4. Il costituzionalismo è nato per evitare gli abusi di potere e i diritti delle persone sono appunto uno degli elementi chiave per questo fine. Fanfani, uno dei padri costituenti, nel motivare perché l'articolo 2 e l'articolo 3 andavano collocati subito dopo il primo articolo, disse: visto che nell'articolo 1 è contenuta la missione storica della nostra Repubblica, occorre che abbia uno sviluppo adeguato. E non si conclude, in poche parole, no? Questa urgenza di essere concreti che diceva anche lei. Dunque, ci dica per quali esigenze e porre quali limiti è stato scritto. C'era, e risuona forte, la necessità di rovesciare il rapporto tra persona e Stato dopo il fascismo, senza tuttavia allo stesso tempo intraprendere o rischiare di intraprendere una visione individualistica delle libertà. È corretto questo?
4: È proprio questo, ed anche questo è entusiasmante ripercorrere questa idea di fondo, perché davvero l'articolo 2 si lega molto bene all'articolo 1, all'esordio quindi della nostra carta fondamentale, perché davvero si vuole, e qui è bello riprendere le espressioni dei costituenti, si vuole tenere insieme quello che la Pira ha chiamato in tante occasioni pluralismo giuridico, quindi tenere insieme più realtà, che sono realtà di ideali, ma anche realtà produttive di norme, quindi c'è questo come elemento sottostante, ma poi anche quello, a me piace molto rileggere le parole di Aldo Moro e me ne sono appuntata una: quando noi parliamo di autonomia della persona umana, evidentemente non pensiamo alla persona isolata nel suo egoismo e chiusa nel suo mondo. È bellissimo il superamento dell'egoismo, questo perché c'è un principio di solidarietà sociale che si afferma e quindi c'è la convivenza è creata dalla Costituzione, quindi il limite è a un potere arbitrario, la Costituzione segna le regole della convivenza e Moro ci ricorda che questa è, e sono sue le parole, una felice convergenza di posizioni. Quindi la famosa idea che Moro più volte ha ripetuto: si avvicinano i punti di vista, l'ideologia non è divisiva, la parola ideologia è importante, perché invece è quella che consente di superare quello che lei giustamente diceva, l'antitesi fra l'uomo e lo Stato. Si immedesima quindi l'uomo nello Stato e nella società sottostante allo Stato, i corpi intermedi.
3: Quante cose, in poche parole. Allora, lei citava la Pira, ci fa particolarmente piacere visto che stiamo registrando questa intervista a Firenze, nella sede RAI di Firenze, citava anche Moro, poi queste sono tutte voci che ascolteremo via via. Vediamo un attimo qualche parola, professoressa Sciarra, perché anche queste aiutano tanto, no? Allora, questo articolo, lo abbiamo detto, una sola frase senza un punto, solo virgole, immensa eppure essenziale, è il risultato di numerose riscritture. Ma è interessante notare che riconosce e garantisce, due verbi chiave, figuravano già a settembre del 46 e dunque proprio all'inizio dei lavori della commissione dei 75. Nel testo, appunto, la Pira basso. Se la Repubblica riconosce i diritti, significa che essi vengono prima dello Stato e persino prima della Costituzione? E quale compito, aggiunge il verbo, garantisce?
4: Anche questa è una domanda molto puntuale che ci consente ancora una volta di inquadrare l'articolo 2 nel tempo in cui fu scritto, ma anche per apprezzarne l'incredibile attualità. Perché davvero le esigenze della società democratica che finalmente si affaccia nella sua pienezza dopo l'entrata in vigore della Costituzione e di una società pluralista, e questo è bene ricordare la Pira, sono proprio l'espressione piena di ciò che gli individui vogliono esprimere, vogliono scegliere, sono le loro aspirazioni. E questo succede, può succedere, se le formazioni sociali sono valorizzate, proprio così come l'articolo 2 fa, e sono tutelate dal legislatore. Ecco la nozione della garanzia. Ma io mi spingo a dire che sono poi tutelate dalla Corte Costituzionale, perché sappiamo che è la Corte Costituzionale che fa vivere nell'attualità dei vari momenti storici la Carta Costituzionale. La interpreta, la rende viva e la rende vicina ai cittadini. Per esempio, la Corte Costituzionale si è molto occupata di volontariato, moltissime sentenze che riguardano anche la materia delle competenze fra Stato e Regioni, ma non importa. Prendiamo un'espressione che è di una sentenza risalente, che è del 92, la numero 75 del 1992, dove la Corte dice: primigenia vocazione sociale dell'uomo, bellissima espressione, parlando appunto del volontariato, quindi di queste formazioni sociali.
3: E dunque lei mi ha già risposto a un'altra domanda che volevo chiederle, cioè volevo chiedere: ma questi diritti inviolabili dell'uomo sono solo i diritti riconosciuti dalla Costituzione, o per così dire il catalogo è sempre aperto? E lei ci dice che la Costituzione ha uno sguardo così ampio che in qualche modo rientrano, no, nei diritti già inviolabili, o no?
4: Il catalogo è sempre aperto, sempre per tornare alle sentenze della Corte Costituzionale, che ovviamente io amo molto. E l'articolo 2, per esempio, è evocato dalla Corte per affermare, queste sono le parole: il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia. E a chi si riferisce
3: questo? A chi si riferisce?
4: A una coppia dello stesso sesso. La Corte Costituzionale non può, in via interpretativa, superare il concetto, chiamiamolo tradizionale, di famiglia che è in Costituzione e riconosce la unità della coppia all'interno della nozione di formazione sociale che è l'articolo 2. Lo fa perfino in una sentenza che, devo dire, fece molto discutere, ma che io trovo molto interessante, perché si trattava di una coppia in cui uno dei coniugi aveva scelto, deciso di rettificare l'attribuzione di sesso e però la coppia decise di stare insieme lo stesso. Ecco una formazione sociale. Perché lo scioglimento del matrimonio deve essere automatico? I due scelgono di restare insieme e quella è una formazione sociale garantita dall'articolo 2.
3: Articolo 2 che ricordiamolo, perché noi dobbiamo sempre ricordarlo questo, la Costituzione è stata scritta tra il 46 e il 47, viene promulgata e entra in vigore il 1 gennaio 1948, per cui aveva davvero una visione molto ampia e ci arriveremo anche a questo. Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, altro passaggio chiave dell'articolo 2. Il testo approvato dall'Assemblea il 24 marzo del 47 parlava soltanto dei doveri di solidarietà. L'aggettivo inderogabili compare nel testo coordinato dal comitato di redazione, che era, diciamo, noto come il comitato dei 18, dove sedevano alcune delle persone della commissione del 75. Testo che viene distribuito ai deputati il 20 dicembre del 47, cioè quando stanno per approvarla. I resoconti non consentono di stabilire in quale momento dei lavori interni sia stato inserito l'aggettivo inderogabile, e questa è una delle tante cose affascinanti dei lavori, appunto, della Costituente. Ma che cosa aggiunge quell'inderogabile?
4: È una parola importante per i giuristi.
3: Certo.
4: Intanto qui, ricordiamoci, siamo nell'ambito del prologo, dell'apertura, quindi sono i principi fondamentali, quelli che appunto caratterizzano anche il vivere associato, la vita dei consociati. Sono quei diritti che non si possono dare via, inderogabili. Questo significa che il vincolo è non soltanto sullo Stato, quindi il legislatore deve fare molta attenzione quando fronteggia questi diritti, e soprattutto riguardano anche gli individui stessi. Gli individui non possono disporre delle loro libertà fondamentali, e questo è un tema su cui oggi dovrebbero riflettere moltissimo le giovani generazioni.
3: Perché?
4: Nonché le vecchie generazioni come quella a cui appartengo io. Perché le libertà non devono mai essere date per scontate, si devono difendere, sono nostre, sono appunto parte di quel patrimonio inderogabile di diritti e non dobbiamo disperderle.
5: E ha lavorato per più di un anno. Il presidente della Costituente, Sara, che nominò il 75, che mi chiamarono a presiedere, abbiamo lavorato in una stanza sua alla torretta di Montecitorio. Lavoravamo là in alto. E poi con tutti i costituenti nell'aula per più di un anno. Con noi che formavamo il Comitato di Liberazione Nazionale, studiavamo assieme la riforma dell'ormai centenario Statuto Albertino. Cominciavamo a studiare allora. Ciò avvenne anche quando eravamo nascosti al convento del Laterano, in quest'ordine di celle. Prima era Saragat, poi c'era Ruini, poi c'era De Gasperi, Casati, Bonomi, Nenni, e venivano poi anche dal di fuori, per parlare con noi, La Malfa e Scocimarro. Si può dire che da questo germe è sorta l'idea e la realizzazione di una costituente e di una nuova carta costituzionale.
3: Insomma, dietro questo articolo vediamo gli sguardi lunghi di padri e madri costituenti che provenivano da esperienze politiche, sociali e culturali diverse, talvolta vorrei dire contrapposte, ma che avevano un obiettivo comune. E infatti proprio questo travaglio, loro lo sapevano, non doveva pregiudicare quell'obiettivo. Abbiamo sentito anche Ruini, Meuccio Ruini, che è stato il presidente appunto di questa commissione del 75, ricordarlo. L'obiettivo era quello di dare al paese una costituzione. Professoressa Silvana Sciarra, responsabilità e idealismo. Queste due posture hanno reso possibile la convergenza, secondo lei?
4: Sì, sì, è proprio così. Ed è appassionante leggere i lavori della Costituente, proprio perché dal linguaggio, dalle parole, prima si evocava la punteggiatura, che io trovo straordinaria. Ecco, e lì c'è davvero questo intento comune. C'è questo intento comune che si percepisce nelle parole e anche negli esiti. Io vorrei fare un'altra citazione, se posso, proprio in materia di responsabilità e solidarietà. L'articolo 2 è stato citato dalla Corte Costituzionale anche in collegamento con l'articolo 13, che è quello sulla libertà personale, e il 32, che è quello sulla tutela della salute e sul rifiuto delle terapie e dei trattamenti sanitari, per difendere la libertà dei singoli di accedere al suicidio assistito. Poiché questo è un tema di cui ancora si dibatte, voglio dire che anche questo è un diritto che si fa risalire all'articolo 2, che è una norma capace di combinarsi con altre. Per questo, secondo me, l'articolo 2, oltre che guardare a un drammatico presente come nell'esempio che ho fatto, guarda anche al futuro, è capace di proiettarsi nel futuro. È una porta che si apre sulle libertà e sui diritti.
3: Una porta, dunque. Grazie Silvana Sciarra.
4: Grazie a voi per questa occasione bellissima.
3: E noi proseguiamo.

Mi chiamo Alice, ho 26 anni e mi chiedevo, a quasi 80 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, quali sono oggi le principali aree in cui resta ancora una distanza tra il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'articolo 2 e la loro effettiva tutela nella vita dei cittadini?

0: E dunque adesso ascoltate le parole, le domande di Alice. Noi nella seconda parte abbiamo sempre ospite un osservatore o un'osservatrice della realtà. Gerardo Colombo, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ex magistrato, ha lavorato in inchieste importantissime per la storia della Repubblica Italiana, come quella sull'omicidio Ambrosoli, ha indagato sulla loggia massonica P2, è stato consulente per la commissione parlamentare sul terrorismo alla fine degli anni Ottanta, è stato nel pool Mani Pulite, poi ha lasciato la magistratura per dedicarsi all'educazione alla legalità e, devo dire, anche alla diffusione dell'importanza del concetto della pace. Il suo, davvero lo possiamo dire, dottor Colombo, è un impegno incessante. Dunque osservare con lui l'attuazione o la mancata attuazione del dettato dell'articolo 2 è qualcosa di prezioso. Partiamo da ciò che quest'articolo ha consentito di fare al nostro paese. Come lo ha cambiato? Ci sono esempi che lei vuole fare?
1: Beh, insomma, per esempio, per quel che riguarda la discriminazione di genere, la Costituzione, povera, ci ha messo tanto, perché ci ha messo 27 anni, però è arrivata a fare in modo che l'articolo del Codice Civile, credo che sia il 144, che diceva il marito è il capo della famiglia e la moglie deve seguirlo ovunque fissi la residenza, quindi il marito è un capo e la moglie invece è quella che deve obbedire al capo. E questo articolo è stato modificato con la riforma del diritto di famiglia del 1975, appunto 27 anni, e il nuovo testo dice che le politiche familiari vengono decise di comune accordo tra marito e moglie. L'indissolubilità del matrimonio, per esempio, no? Un altro esempio. È arrivato la possibilità di sciogliere il vincolo, il contratto matrimoniale, è arrivato con la legge sul divorzio. Anche lì ci sono voluti anni e anni, poi ancora anni.
0: Queste conquiste, dottor Colombo, sì, lei le colloca, diciamo, anche figlie dell'articolo 2, laddove dice diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali?
1: E l'articolo 2, secondo me, è una conseguenza dell'affermazione che sta nell'articolo 3, secondo cui tutti i cittadini, devo dire tutte le persone, hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione, tra l'altro, di sesso, e cioè di genere. Quando l'articolo 2 dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, avremmo detto oggi degli esseri umani, intende riferirsi ai diritti inviolabili sia dell'uomo che della donna, che necessariamente devono essere pari. Allora, la Costituzione viene attuata anche nell'articolo 2 attraverso la eliminazione delle discriminazioni. L'articolo 2 funziona soltanto se i diritti inviolabili sono dell'essere umano, senza distinzione tra maschio e femmina.
0: Rispondiamo anche ad Alice, laddove ci chiede sostanzialmente, non solo lei chiede come si può fare di più, ma anche, io credo che intenda, quanto è urgente fare di più.
1: Eh sì, certo, però bisogna essere in sintonia con la Costituzione per farlo. Vede, per esempio, a proposito dei diritti inviolabili, l'articolo 27 della Costituzione dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, cioè le pene devono essere umane. È un diritto dei detenuti che le pene siano umane. Ancora non è così.
0: E infatti venivo al suo libro recente, Anticostituzione. Lei nella presentazione, sì, di questo libro scrive: «Si è radicata in me la convinzione che ciò che la Costituzione dice spesso non corrisponde a ciò che le persone fanno, sia nel privato sia nell'ambito delle istituzioni». E infatti, dottor Colombo, lei propone accanto a ogni articolo un testo modificato, ma a suo modo di vedere più realista, più, diciamo, vicino alla realtà, e aggiunge: perché ho pensato di confrontare il testo vero della Costituzione con il testo che descrive invece il funzionamento reale della nostra società? Perché è necessario averne consapevolezza in modo chiaro e preciso. Da questa consapevolezza sorgeranno altre due domande: perché una parte consistente dei cittadini non osserva la Costituzione e quali sono le conseguenze? Allora io le giro le sue domande, dottor Colombo: perché una parte consistente non la osserva la Costituzione, quali sono le conseguenze?
1: Non la osserva perché non l'ha capita la Costituzione.
0: Cerchiamo di spiegarla.
1: Perché ancora noi rispondiamo a una cultura secondo la quale la discriminazione è giusta. la discriminazione è bene. Lei pensi che la società sia sempre organizzata attraverso la discriminazione? Discriminazione vuol dire attribuzione di diritti a qualcuno soltanto e negazione dei diritti a tanti. Noi funzioniamo ancora così. La cultura della discriminazione è quella che ci porta alle guerre. La cultura della discriminazione è quella che ci porta ai conflitti sociali, è quella che ci porta a vivere male. E noi preferiamo vivere male piuttosto che vivere bene, nell'illusione di essere un pochino più importanti di qualcuno. Basta che ci sia uno solo che è meno importante di noi e siamo contenti, anche se ce ne sono miliardi più importanti. Insomma, siamo fatti in un modo abbastanza particolare, no? Ecco, bisogna superare questo modo di pensare, perché altrimenti continueremo a vivere in una situazione in cui i conflitti sono molto estesi e arrivano ad essere così pregnanti da mettere in dubbio addirittura la conservazione dell'essere umano.
2: Il 26 gennaio 1955, Piero Calamandrei torna oggi tra noi con la sua eloquenza nobile pur semplice, con dottrina profonda, scientificamente serena e civilmente incitatrice.
3: Che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere? Quanto lavoro vi sta dinanzi?
0: Di recente è stato inaugurato un murale dedicato a Sandro Pertini a Milano. Sandro Pertini, costituente. La frase è: la libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, una frase, diciamo, storica, se così la possiamo definire, di Sandro Pertini. Le voglio fare una domanda sui doveri inderogabili. È un punto che mi sta molto a cuore. Tra questi, e lo ha stabilito la Corte Costituzionale qualche anno fa, c'è anche il dovere alla contribuzione, che si richiama poi nell'articolo 53. Parliamo di tasse, lo diciamo subito per gli ascoltatori. Questo, ha scritto la Corte, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà in quanto preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali. Cioè, se non si pagano le tasse, tutto quello che sta scritto nella Costituzione viene giù come un castello di sabbia. Eppure, come si suol dire, gode di cattiva stampa, no? Questo ormai da decenni. Anche di recente abbiamo visto i dati forniti: quasi 25 milioni di persone in Italia dichiara di non avere redditi o comunque non paga tasse e vive a carico della collettività. Il 19% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi da 35 mila euro in su, corrispondendo praticamente da soli al 65% di tutta l'IRPEF. Questo è uno davvero di quei doveri inderogabili che sembrano più accantonati.
1: Sì, benissimo. Però attenzione, se abbiamo il tempo, io le racconto una storiella attraverso la quale si capisce come i diritti esistono, di fatto, veramente, soltanto se esistono le risorse per fare in modo che ci siano. Allora, mettiamo che siamo una sera nella sala del Consiglio Comunale, c'è un incontro sulla Costituzione e c'è un signore che mi sente, non ha mai pagato le tasse, a un certo punto dice: vabbè, guarda, questo Colombo mi mette a disagio, faccio una promessa con me stesso, da oggi non userò più nulla che sia stato fatto grazie alle tasse pagate dagli altri. Finisce questo incontro, esce, la prima cosa che fa è si benda perché i lampioni, perché le lampadine, perché la bolletta della luce che il sindaco paga tutti i mesi possono essere stati messi lì, possono essere, la bolletta può essere pagata soltanto perché un po' di cittadini, speriamo tanti, hanno pagato le tasse, altrimenti non ci spendono i soldi. Vabbè, dice, tanto non è un problema, vado a casa seguendo sul marciapiede, tocco gli edifici, conosco bene il mio paese, arrivo presto a casa. Fa due passi, dice: porca, non posso camminare sul marciapiede, perché anche il marciapiede è stato fatto con i soldi delle tasse che hanno pagato altri e non io. Vado a casa per i campi, siamo in un piccolo paese.
0: Sì.
1: fa 20 passi, 30 passi, non si accorge di un fosso, è bendato, e ci mette un piede, si storta la caviglia, che male, chiamo il pronto soccorso. Non posso chiamare il pronto soccorso, perché i medici dell'ospedale sono pagati con i soldi delle tasse. Arriva a casa, arriva tardissimo, perché ci mette, gli fa male il piede, eccetera, trova la porta scardinata, chiamo i carabinieri, che trovino i ladri. Non posso chiamare i carabinieri perché la caserma è stata costruita con i soldi delle tasse e lo stipendio dei carabinieri, bla bla bla, eccetera, eccetera. Che sete che mi è venuta. Apre il rubinetto, lo chiude subito, perché la rete idrica è arrivata a casa sua grazie ai soldi delle tasse. Si capisce?
0: Si capisce, dottor Colombo. Bene. Dunque, togliamoci quella benda, giusto?
1: Togliamoci quella benda perché abbiamo pagato le tasse.
4: Nessuno escluso è un programma di Ilaria Sotis, a cura di Laura Zanacchi, regia di Manuel De Lucia, con la collaborazione di Marcello Anselmo, consulenza giuridica di Stefania Parisi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Per scriverci, nessunoescluso@rai.it.
5: E dopo Nessuno Escluso, noi lasciamo la linea agli altri programmi di Radio 3. Ascoltiamo Luca Damiani con 6 gradi. Vi saluto insieme alla redazione di Farnet, Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Mariangela Leardi in regia, la parte tecnica, Max Gambino e Simone D'Arrigo. Un saluto da Florinda Fiamma, domani alle 15. Ciao!

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Sei gradi.
4: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, con noi oggi Domenico Ganci in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la regia e la cura del programma, Luigi Averone in redazione. 335 5634 296, il numero a cui inviare i vostri messaggi, che è il numero di Radio 3. E oggi la scaletta porta la firma del sottoscritto, parte da Vaktan Kahitze e arriva Sergio Mendes. Naturalmente, come sempre, molti generi musicali, iniziando da questo compositore georgiano, figlio peraltro di un direttore d'orchestra molto importante, Jansun Kahitze, con una composizione che fu una commissione di Gidon Kremer, che sarà peraltro l'interprete che ascolteremo. Lo stesso Kahitze ha detto, Gidon Kremer, oltre a dirigerlo, ne interpreta alcune parti vocali solistiche, cioè lo stesso Kahitze canta, e in questa composizione che si chiama Blitz Fantasy e di cui ascoltiamo il primo movimento, Adagio.

Blitz Fantasy era l'adagio di Vakhtang Kahitze, una costruzione, una fantasia su delle melodie georgiane, ed era la Cremerata Baltica diretta da Gidon Kremer. Abbiamo detto che è figlio di un direttore d'orchestra, così come Eugenio Finardi è figlio di una cantante d'opera, ma in realtà Blitz Fantasy è appena ascoltata. Blitz è l'album che ascolteremo di Eugenio Finardi del 1978, con Stefano Cerri al basso, Ernesto Vitolo alle tastiere, Lucio Fabbri e Claudio Pascoli violino e sassofono. E questa è Extraterrestre.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui.

ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

Ed era Eugenio Finardi con la sua Extraterrestre nel Blitz del 1978, un anno particolare, tra l'altro l'anno in cui è uscito questo album di Tommy Flanagan, forse uno dei pianisti più eleganti della storia del jazz, Plays the Music of Harold Arlen, che è stato un grande compositore, compresa questa Get Happy. Va ricordata la formazione: George Mraz al contrabbasso, Connie Kay alla batteria. Questo è Tommy Flanagan.

Ed è elegante proprio l'aggettivo per Tommy Flanagan, che ha collaborato fra gli altri con Miles Davis, Sonny Rollins, John Coltrane e Ella Fitzgerald. È morto di aneurisma, esattamente come Tony Oladipo Allen, nato a Lagos nel 40, morto appunto a Parigi, come abbiamo detto, di questo aneurisma. E questo dunque ci permette di arrivare a un album in realtà della Hypnotic Brass Ensemble, una curiosa formazione formata da 8 figli di un trombettista jazz, in questo caso con Tony Allen, per una composizione evidentemente dedicata a una grande figura della cultura afroamericana, Marcus Garvey.

0: Hypnotic Brass Ensemble con Tony Allen, Marcus Garvey, che abbiamo detto essere stato un importante personaggio che ha lottato per i diritti degli afroamericani, era nato in Giamaica in realtà, e questo lo avvicina inevitabilmente al grande Martin Luther King, a cui è stato dedicata una canzone, Why the King of Love is Dead, ed è stata dedicata in questa meravigliosa versione da Nina Simone.
1: Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr.

Why the King of Love is Dead, scritta da Gene Taylor, che era il bassista Nina Simone. Questa è appunto la prima interpretazione in Enough Said, Nina Simone. Nina Simone in realtà si chiamava Eunice Kathleen Wayman e cambiò il nome prendendo Nina dallo spagnolo, perché il suo fidanzato la chiamava piccola in spagnolo, e Simone dall'attrice Simone Signoret. Così possiamo avvicinare Tony Renis, che ha ricavato i suoi nomi da Guido Reni, niente meno, e Tony Curtis. Lo ascolteremo in una canzone che andava molto di moda in quegli anni, nella fine degli anni 50, che era Lettera a Pinocchio. Fu scritta in un'occasione particolare, lo Zecchino d'Oro, e fu in realtà un travestimento di una canzone che era canzone romana. Non vinse lo Zecchino d'Oro, ma divenne una canzone famosa, e inoltre quella che ascolteremo ha l'arrangiamento di Quincy Jones.

Ed era Tony Renis, arrangiato da Quincy Jones per Lettera a Pinocchio, che interpreterà anche Johnny Dorelli. Una delle sue più note canzoni, firmate con Alberto Testa, è Quando. Esistono centinaia di versioni dagli anni appunto 80, 90, 2000, e una in particolare ascolteremo. Una, nel senso, un gruppo l'ha incisa, ovvero i Black Eyed Peas, che però in questo caso troviamo insieme a Sergio Mendes. Una composizione di Georges Bern si intitola Mashkenada ed è contenuta in Timeless.

Sergio Mendes con i Black Eyed Peas per questa versione molto particolare di Maschienada, scritta da George Ben. L'album era Timeless ed è l'ultimo ascolto di questa scaletta, che si è aperta con Vakhtang Kahitze, musicista georgiano che ha messo insieme alcune delle melodie più belle georgiane, appunto per una committenza di Gideon Kremer. L'avete ascoltato proprio dalla Kremerata Baltica, si chiamava Blitz Fantasy, primo movimento. E il primo passaggio qui su Radio 3 in questa scaletta è stato attraverso il fatto che sia Kahitze che Finardi sono figli, diciamo, di musicisti. Finardi è una cantante d'opera, e tra l'altro i due ascolti si assomigliavano anche per il titolo. Blitz Fantasy nel primo caso, Blitz era l'album da cui abbiamo ascoltato Extraterrestre, che qualcuno ha scritto al 335 5634 296, che gli ricordava appunto un testo molto importante. 1978 è lo stesso anno in cui è uscito un disco che Tommy Flanagan ha dedicato alla musica di Harold Arlen, Plays the Music of Harold Arlen, e in particolare abbiamo ascoltato Get Happy. È morto di aneurisma, così come Tony Allen. Tony Allen, che è stato il batterista tra l'altro di Fela Kuti e che abbiamo ascoltato con la Hypnotic Brass Ensemble. Un brano dal titolo Marcus Garvey, quindi dedicato a un'importante figura di una persona che ha lottato per i diritti degli afroamericani, così come Martin Luther King. Due giorni dopo la morte, l'uccisione di Martin Luther King, il bassista di Nina Simone scrisse Why the King of Love is Dead, e lo abbiamo ascoltato dall'album Nuff Said. Nina Simone in realtà è uno pseudonimo e veniva da Nina, come la chiamava il suo fidanzato, e Simone, ovvero l'attrice Simone Signoret. Tony Renis ha ricavato il suo nome da Guido Reni e da Tony Curtis, e lo abbiamo ascoltato in Lettera Pinocchio. Qualcuno ha scritto, ed è grazie a Rosanna D'Aversa, ringrazio Rosanna D'Aversa, Pinocchio la ricordo cantata da Dorelli, mi sono commossa. E ultimo passaggio, appunto, quando, famosissima composizione dello stesso Tony Renis, che hanno eseguito anche i Black Eyed Peas, che hanno chiuso la scaletta di oggi. Domani sarà invece la scaletta di Alessandro Bardella, che ha inviato la sua naturalmente a 6gradi@rai.it, cosa che dovete fare anche voi se volete che un venerdì la vostra scaletta sia utilizzata per 6 gradi. Mi raccomando, i gradi e gli ascolti devono essere differenziati. Chiedete a 6gradi@rai.it la griglia, così è più facile riempirla in modo corretto, e dunque poi potreste essere l'autore o l'autrice di una scaletta. A questo punto non mi resta che ringraziare Domenico Ganci, che è stato con noi in console, e Nicola Catalano. Ricordarvi dunque che domani, appunto, Alessandro Bardella è l'autore della scaletta di 6 gradi, e come sempre Luca Damiani vi augura un buon ascolto.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
4: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
3: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
5: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
3: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: La riforma elettorale è legge, alla Camera il via libera definitivo, Giorgi è una truffa. Ucraina, strage di civili nel Donbass, raid russo a Kramatorsk, 33 morti. Zelensky, nostra delegazione in viaggio verso gli Stati Uniti. Il segretario di Stato USA e lancio di lacrimogeni a Parigi. Lezioni sospese in 375 istituti scolastici. Son vince il Nobel per la letteratura 2026. Scrittrice e poetessa canadese ha reinventato il dialogo tra antico e contemporaneo. Buonasera. Il voto a scrutinio segreto. I sì sono stati 227 e i no 164. Una legge per l'Italia, non per un partito, il commento della Premier Meloni a margine.
3: Libera della Camera conferma che il centrodestra è unito, compatto e determinato a portare avanti il programma per cui è stato votato. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale, l'occasione all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri. Storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
3: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà, dice, di una riforma fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi. Quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato a Palazzo Chigi, precisa. Chi vince deve governare, chi governa deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. È il pensiero della Premier. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
2: L'ok definitivo, lo dicevamo, dall'aula della Camera, dove la

0: maggioranza ha ribadito che la riforma porta stabilità, mentre le opposizioni sottolineano l'incostituzionalità del provvedimento.
1: Ora l'obiettivo è finire la legislatura. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, guarda oltre il voto. In aula l'annuncio: entriamo nella Terza Repubblica, come volevano Tatarella, Bossi e Berlusconi. Poi l'affondo.
2: Vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché? Vergogna incredibile! Il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani.
1: Noi siamo quelli della stabilità, voi quelli della precarietà, dice il forzista Stefano Benigni. Festeggia anche la Lega. Abbiamo una linea chiara, le parole di Riccardo Molinari, e la sosteniamo senza divisioni o ambiguità. Subito dopo l'ok le opposizioni hanno protestato con cartelli e urla. Avete continuato a modificare la legge elettorale sulla base dell'ultimo sondaggio della psicosi Vannacci che vi determina sull'azione politica. L'attacco in aula di Giuseppe Conte 5 Stelle: saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale. La sfida della segretaria PD Elly Schlein:
3: la verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
1: Da Verdi Sinistra Angelo Bonelli rincara: se si va al pareggio, se la Consulta cambia la legge, Giorgia Meloni ha il piano B, l'accordo con Vannacci. Francesco Macaro, GR3.
0: Dopo la richiesta del governo di una maggiore flessibilità per energia e difesa, da Bruxelles arriva il primo via libera. La corrispondente.
4: La Commissione europea dà il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. Bruxelles apre dunque alla flessibilità sui conti pubblici chiesta dal governo Meloni, ma la decisione definitiva spetta al Consiglio dell'Unione europea. E all'Eurogruppo di Lussemburgo emergono già le prime resistenze. Durissimo il ministro delle finanze olandese, Heinen. Non venite a bussare alla nostra porta chiedendoci di pagare il conto, dice. Contrario a nuove clausole di salvaguardia anche il Belgio. La Germania ricorda che le regole del patto di stabilità sono state appena riviste. Più aperta invece la Spagna, disposta a valutare le proposte di Italia e Grecia. Il presidente dell'Eurogruppo, Pierrakakis, invita a trovare un equilibrio, proteggere famiglie e imprese dallo shock energetico, preservando al tempo stesso la credibilità dei conti pubblici europei. La partita dunque resta aperta, il sì della Commissione è un primo passo, ora servirà anche il via libera del Consiglio. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
0: La guerra in Ucraina si aggrava, il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nel Donetsk.
5: È salito ad almeno 33 morti e una ventina di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti due autobus di linea. Lo fa sapere l'amministrazione militare regionale ucraina del Donetsk. Altre tre persone hanno perso la vita a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca aveva centrato un condominio a Priluki. La conta provvisoria dei morti è arrivata a 22 persone. L'esercito russo si prepara per l'inverno, martellando centri abitati e infrastrutture energetiche. Togliere luce e riscaldamento per piegare l'Ucraina. Secondo un sondaggio su possibili negoziati condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione ormai considera la pace più importante di qualsiasi vittoria, solo il 41% la pensa in modo opposto. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e manifesta la preoccupazione che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, poi ammette che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Tuttavia, Zelensky fa sapere che i negoziatori ucraini arriveranno negli Stati Uniti domani per provare a far ripartire in qualche modo le trattative di pace. Marco Barbonaglia, GR3.
0: Il conflitto in Iran. Il presidente Trump assicura che con Teheran è in corso un confronto costruttivo e gli Stati Uniti non torneranno ad attaccare la Repubblica Islamica prima del 3 novembre, data delle elezioni di metà mandato. I ribelli Houthi yemeniti bersagliano la capitale dell'Arabia Saudita. Attacco con missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh. È stato gravemente danneggiato un Airbus. Interrotte le operazioni aeroportuali. In Francia la repressione non ferma la mobilitazione degli studenti che reclamano misure concrete a tutela del diritto allo studio e la protesta si estende anche oltre confine. Il corrispondente da Parigi.
6: I primi scontri a Parigi si registrano a fine giornata quando la manifestazione, fino a quel momento pacifica, degli studenti in Place de la Bastille è quasi terminata. Una ventina di Black Bloc lanciano degli oggetti contro le forze dell'ordine, da qui la risposta degli agenti antisommossa con lancio di gas lacrimogeni per disperdere la folla e soprattutto tenere a distanza i soggetti a rischio che cercano il contatto. Fino al tardo pomeriggio la giornata si era svolta senza particolari momenti di tensione in Francia, con i rappresentanti degli studenti

0: impegnati a ribadire che le manifestazioni andranno avanti per tutto il mese di ottobre fino a che non arriveranno risposte concrete da parte del governo. Il premier Le Cornu ha di nuovo fatto sapere di voler dialogare perché le proteste dei giovani, ha detto, questa volta vanno ascoltate. Spero che arrivino delle risposte, altrimenti continueremo a manifestare, è la linea condivisa da moltissimi liceali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
1: La cronaca, l'incidente nel quale è rimasto gravemente ferito l'attore Davide Jacopini, investito da una minicar a Roma. Tra le ipotesi, quella che si tratti di una sfida social tra giovanissimi.
2: Non sarebbe il primo episodio di ragazzini che con delle minicar speronano persone sui monopattini. Questo sarebbe accaduto a Davide Jacopini, 42 anni, attore, investito da due giovani alla guida di una microcar lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Jacopini resta ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Nel quartiere ora c'è allarme.
3: Sì, a Monteverde è tempo che succede una cosa.
4: Questo è un attrezzo per fare ginnastica, però se io dovessi incontrargli spacco la testa.
5: È successo proprio davanti a casa mia. Sono molte famiglie abbienti con ragazzini lasciati molto soli in mano alle.
6: Probabilmente dice ragazzi di qua proprio.
5: Sì, sicura, secondo me sì. Qui è pieno di minicar.
2: La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Almeno 4 le aggressioni di questo tipo registrate nei quartieri limitrofi nell'ultima settimana. 2 sono avvenute nella notte precedente il ferimento di Jacopini. Un altro episodio invece la stessa notte dell'aggressione. Gli investigatori sono sulle tracce di una minicar elettrica di colore nero con a bordo 2 ragazzini, forse minorenni. Fino ad ora invece non trova conferma che si tratti di una sfida social. Elena Paba, GR3.
1: L'ondata di maltempo sull'Italia, disagi soprattutto a Roma e Napoli, e l'allerta resta arancione nel Lazio e in Campania con la perturbazione in progressivo spostamento verso sud.
7: Dalla Toscana al Lazio fino alla Campania, forti piogge e trombe d'aria hanno provocato danni e disagi tra il centro e il sud della penisola. Tragedia sfiorata in un'area di servizio sulla Siena-Firenze, dove un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria e 2 persone sono rimaste ferite. Scuole chiuse per il forte vento in Versilia. Tra ieri sera e stamattina, piogge torrenziali hanno colpito la capitale con alberi caduti e strade allagate. La polizia ha effettuato oltre 100 interventi solo a Roma. Nel pomeriggio la perturbazione si è spostata verso la Campania e si è ripetuto il copione di allagamenti e strade bloccate, interrotte per qualche ora anche le linee ferroviarie Fregree e Vesuviane. Una scuola è isolata a Giugliano, in provincia di Napoli, e per domani la Protezione Civile ha emanato un'allerta arancione ancora per Lazio e Campania. Giancarlo Rossi, GR3.
1: Nobel, il giorno del premio alla letteratura. Il riconoscimento quest'anno è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per il dialogo con la tradizione classica che dà vita a nuove forme di letteratura contemporanea.
8: Nei giorni e nei mesi dopo la partenza di Lowe, mi sentivo come se dalla mia vita fosse stato strappato il cielo.
9: Ha sfiorato almeno 2 volte il Nobel, questa volta l'ha preso davvero Anne Carson. Nata a Toronto, 76 anni, studiosa di greco antico, autrice di un'opera d'avanguardia, audace e creativa. Tra i suoi libri, Vetro, Ironia e Dio, Autobiografia del Rosso, Come l'acqua, Economia dell'imperduto, Decreazione. Tra gli editori italiani, Utopia, il direttore editoriale Gerardo Masuccio.
10: Carson è una donna che è qui e oltre, è già leggenda, adesso il Nobel la rende più popolare, ma è un'autrice che ha quel fascino che va oltre il tempo, come se la sua letteratura la scavalcasse.
9: Autrice complessa e geniale, una passione per l'Islanda, dove ha ricevuto la notizia del Nobel mentre ascoltava il vento, e per la cantante Rosalia, su cui ha scritto un saggio.
10: È come se in lei ci fossero livelli connotativi di interpretazione, no? Si parte dalla lettera evidente e poi si sprofonda, e così in Carson hanno questo in comune, pur essendo così diverse.
9: Francesca Cosentino, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Stefano Belli, Emanuele Di Cavio. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, la linea va a Hollywood Party, buon ascolto.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Onda Verde, viaggiare informati. Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento partendo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code nelle due direzioni. Sulla 33 a Sicuneo code a tratti per traffico intenso dopo lo svincolo per Cherasco in direzione di Asti. Sulla 22 del Brennero code per un incidente tra Reggiolo Rolo e Mantova Sud in direzione del Brennero. Sulla 8 Milano Marese code a tratti per traffico intenso tra Leinate e Castellanza in direzione di Varese. Ci spostiamo sulla 7. La Milano-Genova, troviamo code per traffico intenso tra Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Code a tratti sulla 10, la Genova-Ventimiglia, tra Pietraligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla diramazione Lucca-Viareggio, code a tratti per il recupero di mezzi incidentati lo svincolo per Lucca-San Donato e Massarosa in direzione di Viareggio. Sulla 14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra il ramo Casalecchio e l'Autosole in direzione della 1, rallentamenti per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo verso Pescara e 2 chilometri di coda sempre per la presenza di cantieri tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 11 Firenze Pisa code per traffico intenso tra l'Autosole e Prato Est in direzione di Pisa. A Roma sul tratto urbano della 24 code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale Est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
13: In collaborazione con il CIS.

Dal Teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle, con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba, nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5, questa sera è giovedì, 21:20. Rai 5.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: La nuova stagione di una gloriosa sala milanese, Le giornate del cinema muto di Pordenone, è un altro film in uscita, tutto condito dalla presenza aurea e autorevolissima di Dario Zonta.
6: E Giancarlo Mancini che, che è in collegamento, nei nostri collegamenti.
5: Eh sì, Hollywood Party è splittato questa settimana.
6: Splittata, però unita, perché le voci uniscono la distanza, sì. E quindi è come se fossimo, anzi siamo, tutti insieme,
5: abbracciati.
6: Con gli ascoltatori ovviamente, perché gli ascoltatori tra l'altro possono, come sempre Giancarlo, scriverci, no?
5: Sì, al numero. Al 335-56-34-296, scriveteci SMS o WhatsApp.
6: Perfetto. Allora, che notizie abbiamo?
5: Noi abbiamo una notizia,
6: oggi?
5: Una notizia che è abbastanza curiosa, devo dire, perché Louis Garrel sarà John Elkann in Falcon, il biopic di Marco Bellocchio su Marchionne, che è in produzione ed è attualmente in lavorazione a Toronto. Nel cast ci sono anche Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi, Valeria Bruni Tedeschi. È un film molto atteso, Dario, no?
6: Molto atteso. Devo dire che questo mi sembra un perfetto casting, cioè così a pelle, associare questo,
5: sì,
6: questo attore a questa figura. Siamo curiosissimi, Bellocchio è questa fase straordinaria di film e di felicità proprio.
5: Sì,
6: di felicità.
5: Sì, libera e al contempo, sì, agganciata veramente alla storia, ai nodi cruciali della storia italiana,
6: sì,
5: degli ultimi decenni, insomma.
6: E quindi non vediamo l'ora.
5: Non vediamo l'ora, sicuramente. E non vediamo l'ora anche di annunciarvi la monografica, l'argomento della puntata di domani dell'Avventura del Cinema, no?
6: Esattamente, sulla scia, se volete, della settimana scorsa, nella quale con Roberto Silvestri abbiamo affrontato il tema del documentario politico militante, agganciandoci però a un elemento di cronaca legato alla sala, cioè all'exploit straordinario del film NASA, e che è un documentario politico, appunto, militante. Però in questi giorni, Giancarlo, c'è stato un altro exploit,
5: sì,
6: in sala, ovvero il film concerto di Ultimo, la stagione dei film concerto, che ha avuto un incasso veramente importante. Non sempre i film concerto riescono nel loro intento, anche perché sono veramente uscite molto veloci, a volte
5: sì, tre giorni, quattro giorni,
6: esatto.
5: Sì.
6: In questo caso Ultimo invece, essendo andato bene, ha proseguito la programmazione e quindi ha fatto un incasso importante. Noi vorremmo agganciarci a questo e a recenti film concerto come quello degli Oasis, che è stato presentato a Venezia, e da ultimo la riproposizione del concerto dei Queen a Budapest.
5: 1986, 40 anni, l'ultimo concerto, esatto, filmato della band di Freddie Mercury.
6: Tutto questo per fare cosa? Per fare una puntata dell'Avventura del Cinema sul documentario musicale, che si chiamava Rockumentary, e quindi partiamo dalle origini, da Penn Baker e anche prima, e fine a risalire appunto all'attualità. Lo faremo con John Vignola, che ci dirà tante cose a riguardo.
5: E quindi
6: domani l'Avventura del Cinema.
5: L'Avventura del Cinema si lancia addirittura nei dittici. Quindi doppio, una puntata da cofanetto. E adesso, Dario, sempre per restare in tema di musica, il primo appuntamento musicale della puntata di oggi di Hollywood Party.

0: Ghostbusters di Ray Parker Jr. Ricordiamo il compleanno di Sigourney Weaver, che di quel film è un po' anche miracoloso, che fu un miracolo del cinema americano degli anni Ottanta. Era una delle protagoniste scintillanti, la protagonista femminile indiscussa. Dario.
1: Adesso ci colleghiamo, anzi è già collegato con noi, lo salutiamo affettuosamente, Nathan De Habib. Ciao, buona serata Nathan e bentornato a Hollywood Party.
2: Ciao, ciao, buonasera, grazie mille dell'invito, sono molto felice di essere con voi.
1: Noi ci teniamo molto a questo.
0: Era una delle protagoniste scintillanti, la protagonista femminile indiscussa. Dario.
1: Adesso ci colleghiamo, anzi è già collegato con noi, lo salutiamo affettuosamente, Nathan De Habib. Ciao, buona serata Nathan e bentornato a Hollywood Party.
2: Ciao, ciao, buonasera, grazie mille dell'invito, sono molto felice di essere con voi.
1: Noi ci teniamo molto a questa quasi tradizione.

0: presso il cinema, al Cinema Mexico di Milano. E, ci piace darvi cronaca di questa programmazione per diversi motivi. Il primo motivo è l'affetto che ci lega a questa sala di Milano in zona Tortona, che è una sala indipendente, che ricorderete perché ne abbiamo parlato più volte, per la sua programmazione, per le sue scelte, per il suo curatore o gestore che non c'è più, ma che per tanti anni ha difeso questo luogo. E quindi le sale indipendenti sono per noi importanti. Nathan ed Habib con altre persone, insomma, si sta comunque occupando di tenere bene in vita questa sala con una programmazione speciale. Siccome il 29 ottobre, credo, Nathan, o più giù di lì,
1: il 19 parte ottobre.
0: Questa 19 ottobre, sì, sì. Quindi siamo un po' in anticipo, ma meglio così, così gli ascoltatori milanesi certo. possono prendere nota e poi diremo come andarsi a informare. Parte questa rassegna curata appunto da Nathan, che è molto curiosa, anche eclettica secondo me. Quindi Nathan, esatto. tanto vorrei che ci introducete. Qual è il titolo? La rassegna si chiama sempre. Come si chiama? Sempre Messico e
1: sì,
0: Briciole?
1: Si chiama sempre Messico e Briciole.
0: Ah, perfetto.
1: Sempre Messico
0: perfetto.
1: E Briciole. In questo gioco di parole del cinema Messico e Enzo Iannacci.
0: Giustamente.
1: Una storia milanese.
0: Benissimo. Chiarissimo. Allora, quest'anno con che cosa. Partiamo dall'apertura. Però. Qual è il primo film che programmate e perché?
1: Allora, il 19 ottobre partiamo con Tafanos, di questo duo di registi che si chiama Dipteros, che è lo pseudonimo di Carlo Giudice e Paolo Marcellini. Purtroppo Paolo Marcellini è venuto a mancare, quindi sarà presente in sala soltanto Carlo Giudice, ma questo film Tafanos è un film realizzato nel 2000. Esatto, esatto,
0: è un piccolo cult movie,
1: esatto, è un piccolo cult movie, diciamo, è un B-movie che siamo riusciti a riscoprire all'interno di questa programmazione di Mexico e Briciole. È stato girato nel 2000 con due mini DV operate dagli stessi registi ed è stato girato, diciamo, in 15 giorni, ha avuto un'uscita in sala molto limitata, praticamente proiezioni un po', diciamo, a spot qua e là. Pochissime, mi ha raccontato Carlo, il regista del film, che si firma appunto come Dipteros, e un budget molto limitato, 30 milioni di lire, appunto girato con degli amici in campagna nella loro casa nelle Marche. E la storia, brevemente vi racconto la storia perché è molto interessante, una piccola sinossi del film. Diciamo, un gruppo di amici lascia la città per un weekend per andare appunto in campagna a rilassarsi qualche giorno. Ma appena arrivati, la figlia del contadino vicino di casa gli avvisa che sono in pericolo perché una specie mutante di insetti li sta per attaccare, sta per invadere tutta la zona. Loro non ci credono, ma il giorno dopo vedono di Tafani, esatto. Loro non ci credono, ma al mattino seguente vedono questo primo attacco di questi Tafani, che poi sono fatti con degli effetti digitali proprio da B-movie, che a me personalmente piacciono molto, mangiano la faccia di un passante. Allora loro si barricano in casa e grazie al contadino scoprono che l'unica maniera per difendersi da questi Tafani è col fumo della marijuana e dell'hashish. Quindi, diciamo, il film è una lotta tra questi amici a suon di hashish e marijuana contro questi Tafani killer.
0: È una commedia. Sì, esatto. È un B-movie, sì. Una commedia horror che all'epoca, nel 2000, fece anche il suo piccolo risultato. Insomma, comunque è diventato nel tempo più che altro un cult movie. Allora, Nata, noi grazie ai potenti mezzi della redazione abbiamo intercettato un trailer di Tafanos che adesso ascolterei.
2: Prima arrivano le vedette, di solito a coppie. Poi arrivano tutti quanti gli altri. Tutto il fottuto sciame. Sono qui. I Tafani. Grossi, mosche, con bocche, mostruose.

0: senza essere attaccato.
1: Il fumo. Cristo, che morte del cazzo.
2: Fuori dalla mia terra, insettacci schifosi.
3: Questo è il vostro Vietnam.
4: Allora, per gli amanti del cinema, del B-movie, del cinema horror fatto in casa, questo Tafanos anche dal trailer promette tantissimo. Quindi, no, io sono curiosissimo di vederlo. Tra l'altro, le serate che farete saranno sempre con la presenza di qualcuno.
5: Esatto.
4: No? In questo caso, credo,
5: esatto,
4: di Carlo Giudice.
5: Ci sarà Carlo, ci sarà Carlo Giudice, distribuiremo anche... creme antinsetti all'ingresso,
4: perfetto. Quindi si prospetta una seratona. Esatto. Il 26/10 poi leggo, farete, mm-hmm, qui poi arrivo alla domanda, proietterete un corto, La tristezza di Francesca Lolli, realizzato nel carcere di Bollate. Però questa proiezione, esatto, sarà introdotta da una performance live in sala interpretata dai detenuti. Allora, ci puoi, esatto, raccontare questo secondo appuntamento?
5: Sì, diciamo, questo secondo appuntamento cambia un po' linguaggio, perché appunto il filo della rassegna, sì, è il cinema indipendente, quindi è un filo molto largo. Questa proiezione di questo cortometraggio, appunto, è realizzato da Francesca Lolli, che da un po' di anni lavora all'interno del carcere, portando avanti progetti cinematografici che in realtà sono anche poi di video performance all'interno del carcere di Bollate. Praticamente, parlando con lei, con la regista, anche nella tradizione, no, del cinema messicano, che è famoso per il Rocky Horror Picture Show, che è tuttora, certo, gli ultimi venerdì del mese viene proiettato il attore in sala, questo cast che ormai esiste da tanti anni, che reinterpreta le scene del film davanti allo schermo. Qua faremo una cosa diversa, ma diciamo che il corto è un lavoro sull'interpretazione del corpo che la regista ha fatto insieme ai detenuti, e gli stessi detenuti, che non necessariamente saranno gli stessi del corto, ma comunque che stanno seguendo il lavoro con lei, introdurranno, diciamo, la proiezione con una performance in sala, che, diciamo, sarà quindi una sorta di espansione di ciò che poi si verrà proiettato sullo schermo. Quindi, diciamo, l'utilizzo dello spazio del cinema Messico come anche una sorta di teatro dove poter fare delle performance live, e che verranno in questo caso, appunto, fatte dai detenuti del carcere di Bollate.
6: Certo. E quindi la sala diventa davvero un luogo tridimensionale in qualche modo, no?
5: Esatto, sì. Esatto, appunto, poi la performance sarà collegata a ciò che viene raccontato nel film, ci sarà anche, diciamo, una persona che canterà sul palco, e quindi è un po' una sorta di viaggio, se lo vogliamo così chiamare, così, insomma, in cui si cerca di utilizzare due linguaggi diversi per raccontare questo film, che, appunto, anche parlando con la regista, mi ha detto che ha voluto, diciamo, indagare il sentimento della tristezza, perché è anche un sentimento, no, che accomuna tutti dentro e fuori dal carcere. Quindi non è neanche, giusto, una narrazione.
6: E questo è un appuntamento, esatto, davvero, che merita di essere seguito. Ricordiamo la data.
5: 26 ottobre, esatto.
6: Alle, sì, ore?
4: Poi, sì.
5: Alle ore 21.
4: Allora, poi adesso non possiamo dare conto di tutto il programma, però dici solo velocissimamente, certo, Nathan, dove poterlo trovare, il programma, così poi chi vuole potrà seguire gli altri appuntamenti.
5: Certo. Allora, il programma si può trovare sul sito del Cinema Messico, si può trovare, perfetto, sul canale Instagram della rassegna, che si chiama Messico e Briciole, a cui si possono fare domande. Esiste anche una mail, messicoebriciole@gmail.com. Comunque, seguendo anche il Cinema Messico, la newsletter del Cinema Messico vi aggiornerà,
4: perfetto,
5: sul programma. Comunque,
4: perfetto,
5: se posso dire brevissimamente gli altri tre appuntamenti, solo citarli, non so se ho tempo.
4: Sì, veloce, veloce.
5: Vai, velocissimo. Il 9 novembre c'è una serata di corti su Milano, che racconta la città di Milano, con Milano Infetta di Tommaso Coene, Amanti a mano armata di Cecilia Rizzuto, prodotto da Ciuormo Produzioni. Il 23/11 Nina Rozza di Geneviève Duluth-Deschelles, vincitore dell'Orso d'Argento come miglior sceneggiatura alla Berlinale 2026, con in sala l'attrice Chiara Caselli, il 14 dicembre i corti curati da OPA, che è un'associazione culturale di 9 ragazze milanesi che lavorano nel settore dell'arte. Grazie mille.
4: Bene, grazie, grazie a te Nathan, buon lavoro. E noi Giancarlo come ci salutiamo?
6: Lo salutiamo con una musica che ci introduce direttamente al prossimo argomento.
4: Perfetto.

0: Speriamo davvero che gli ascoltatori di Radio 3 non se la prendano, quest'area intramontabile che d'altra parte conoscono benissimo molti degli ascoltatori di Radio 3, e Lucean le stelle, dalla cantata da Ferruccio Tagliavini, dalla Tosca del 1941 di Koch. Ci è sembrata un modo stimolante, Dario, per introdurre il prossimo argomento della nostra puntata, ovvero le giornate del cinema muto di Pordenone. Nell'occasione discuteremo con Elena Beltrami, che cura una sezione che ci è sembrata molto stimolante, dedicata alla cinematografia del Lazio. Buonasera a Elena Beltrami.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, ovviamente,
1: solo una cosa, curo la sezione insieme a un collega, sì, che sì, Gabriele Angelo Perrone. Parlo io a nome di entrambi.
0: Ovviamente la Tosca che presentate voi non è la Tosca di Koch, perché quella di Koch appunto è sonora. Quella che si vede in questi giorni a Pordenone è la Tosca del 1918, interpretata niente meno che da Francesca Bertini. Che cosa si vede? È un programma molto variegato, è il terzo affondo delle giornate del cinema muto di Pordenone. In questa rappresentazione della produzione del muto nelle regioni italiane, dopo la Sicilia e la Liguria, che specificità avete incontrato, si possono riscontrare nella programmazione di questi film che avete scelto?
1: Allora, nella programmazione quello che noi abbiamo cercato di rappresentare è tutta la regione laziale, perché il pericolo nel quale rischiavamo di incorrere era quello di rappresentare solo Roma. Naturalmente Roma all'interno di questa rassegna ha un grande spazio, perché insomma la città sono dedicati i primi due programmi della rassegna, però abbiamo cercato insomma di rappresentare quanto più e meglio possibile anche la provincia, a partire dalla Ciociaria, Rieti, Viterbo, l'Agro Romano, l'Agro Pontino, naturalmente compatibilmente con i film che sono rimasti e che sono sopravvissuti di quel periodo.
0: Ci sono le passeggiate romane, c'è il Natale di Roma, la festa dei bambini a Villa Umberto I, ma ci sono anche dei film di finzione, appunto. Abbiamo citato La Tosca, ma ce ne sono anche altri, molto curiosi, direi.
1: Molto curiosi, sì, ecco, perché l'altra cosa che abbiamo voluto fare è stata quella di non essere troppo didascalici, quindi far vedere solo film dal vero, ma mescolare dal vero e film di finzione, per far vedere appunto come e Roma e il Lazio siano entrati anche nei film di finzione, per citarne insomma un paio in cui Roma è rappresentata. Abbiamo Capriccio di Miliardario, sì, che è un film cinese del 1914, in cui Roma diventa teatro della vicenda e protagonista della storia. La vicenda insomma è una vicenda molto simpatica: un ricco miliardario mette in palio dei soldi, e a vincerli sarà la persona che attraverserà Roma nella sua lunghezza nel minor tempo possibile. E in questo attraversamento di Roma noi ammiriamo insomma i monumenti più celebri insomma della città, la Piazza San Pietro, l'altare della Patria, Fontana,
0: sì, quelli che irretiscono tutti i registi stranieri quando vengono a Roma, ancora oggi
1: tutti quanti. Esattamente, però quello che c'è di bello è che vediamo, non so, anche i sotterranei del Quirinale, e poi a diventare protagonisti sono il Teatro Apollo in Via Nazionale, cioè l'odierno Teatro Eliseo, e poi gli stabilimenti della Cines, quindi la casa di produzione che realizza il film rappresenta anche se stessa, perché i protagonisti insomma attraversano gli studi della Cines mentre lì si stanno girando dei film, e quindi insomma possiamo ammirare i teatri di posa. Cines che ritorna, i protagonisti della Cines ritornano rappresentati anche in un film di famiglia, Villa Pacelli, film di famiglia, però la famiglia è la famiglia Pacelli. Ernesto Pacelli era presidente del Banco di Roma e presidente della Cines, e lo vediamo appunto rappresentato in questo
0: documento,
1: questo dal vero, insomma, questo documento. Sì.
0: Dario?
2: No, è un programma molto, molto affascinante e anche abbastanza non verrebbe da dire inusuale, insomma, inedito come proposta. Dentro quale quadro si inserisce questo vostro percorso?
1: È un percorso dedicato alle regioni italiane, che abbiamo incominciato sì, 3 anni fa con la Sicilia, ed è, diciamo, un percorso che poi è cresciuto inizialmente. Cioè, a curare i programmi siamo appunto io e Gabriele Perrone, però abbiamo cercato di allargare la collaborazione anche a al gruppo interuniversitario, insomma, che comprende fra gli altri Luca Mazzei di Suffreduzzi, che si occupa proprio di studiare il paesaggio italiano nel cinema muto, e con loro abbiamo avviato questa collaborazione perché pensiamo che possa essere fruttuosa, insomma, certo, per entrambi, e quindi loro ci hanno offerto dei suggerimenti, tra l'altro alcune schede di catalogo, insomma, sono scritte proprio sia da Luca Mazzei che anche da studenti che fanno parte del gruppo di ricerca, fra cui Ludovica Possi, Chiara Trinchese. E poi il programma è sempre il frutto della collaborazione
0: di tanti network. È un network di tante istituzioni.
1: È un network di archivi.
0: C'è la Cineteca di Bologna, sì, c'è l'archivio del cinema d'impresa. È un bel risultato.
1: Cineteca nazionale.
0: Sì, certo,
1: e
0: certo.
1: Poi anche le realtà più piccole, come ad esempio Fondazione On Movies.
0: Sì, assolutamente.
1: Loro raccolgono film di famiglia, però insomma diventa importante anche questa testimonianza all'interno del nostro programma.
0: E noi, nel salutarti, volevamo anche fare un omaggio a un grande attore che ha attraversato un po' gran parte del Novecento cinematografico, ovvero Polidor, Ferdinand Guillaume, che interpretava ed è in questa rassegna con un film molto stuzzicante, Tontolini e l'asino, un film Cines del 1911. Noi lo ritroviamo diversi decenni dopo, niente meno che nelle Notti di Cabiria di Federico Fellini. Grazie Elena Beltrami.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera, grazie.
1: Buonasera a tutti.
3: Buongiorno padre. Una piccola elemosina per Sant'Antonio?
4: Mi dispiace, sono uscita così.
3: Oh, non importa, sarà per un'altra volta. L'importante è di essere sempre in grazia di Dio. E tu lo sei in grazia di Dio, è vero, figliola?
4: No.
3: Non sei in grazia di Dio?
4: No.
3: Oh. E perché? Bisogna essere in grazia di Dio. Chi vive in grazia di Dio è contento. Io sto in grazia di Dio e sono contento.
4: Io sono stata pure alla Madonna del Divino Amore per chiedergli la grazia.
3: Forse non avrei saputo chiederla, oppure non ne avrei avuto bisogno. Sei sposata. Male, le ragazze si devono sposare e mettere al mondo dei figlioli. Il matrimonio è una cosa santa. In grazia di Dio, figliola. Tieni, raccomandati a Sant'Antonio. E se hai bisogno di me, io mi chiamo Frate Giovanni. Sto al conventino di San Francesco. Ma chissà se mi trovi. Sto sempre in giro io.
0: Questo era appunto Polidor con Giulietta Masina in Le Notti di Cabiria di Fellini. E adesso torniamo alla contemporaneità, perché in questa settimana in cui abbiamo presentato tanti film in uscita ci sembrava giusto, Dario, chiudere il nostro percorso settimanale con un altro film che esce proprio oggi, Balcanica di Nicola Sorcinelli. Abbiamo il regista collegato con noi. Buonasera Nicola.
5: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. Allora, Balcanica è un film che racconta appunto di un tentativo di di attraversare questa che è diventata appunto la famigerata rotta balcanica. Sono due musicisti che appunto diventati ex musicisti, almeno temporaneamente, perché sono dovuti andare via dall'Afghanistan. Sono padre e figlio e sono tanti i fili che si intrecciano e che vengono fuori durante questo viaggio che va da sé, è molto pericoloso.
5: Sì, esatto, è la storia di un viaggio di un padre e un figlio dall'Afghanistan dopo il 2021 con il ritorno dei talebani, la musica è stata bandita e quindi abbiamo assistito a un piccolo grande esodo di musicisti e artisti che lasciano il paese cercando di arrivare in Europa, nel nostro caso in Italia, ma anche la storia di un incontro che i nostri due faranno appunto sulla rotta balcanica, incontreranno questa giovane dottoressa italiana Greta, sì, interpretata da Matilda De Angelis, che tra l'altro è qui accanto a me. Stiamo andando verso un cinema a presentare il film, c'è anche Babak qui con me, siamo tutti e tre nel van in direzione,
2: salutaceli
5: e sono qui, mi salutano, ciao. Non so se avete sentito.
0: Ciao, sì, certo, buonasera.
2: Certo. Ma in che cinema state andando? Scusa se irrompo.
5: Stiamo andando al Quattro Fontane a presentarlo.
0: Ah,
5: a
0: Roma. Ecco, quindi. Okay.
5: Su Roma. Okay.
2: Sì. Prego, continua pure.
5: Raccontavo, era appunto anche la storia di un incontro. Greta Matilda De Angelis interpreta questa giovane dottoressa, la sua prima esperienza sulla rotta balcanica, e quindi insomma faranno un pezzo di viaggio insieme, inevitabilmente insomma... Insomma, ci sarà un cambiamento nelle loro vite.
0: Dario.
2: Sì, il film, ricordiamo, è stato presentato a Venezia, dove ha vinto due premi, il vincitore del premio del pubblico giornale degli autori e del premio Carlo Lizzani, che è un bel premio, per ricevere un premio intitolato
0: Molta
2: Lizzani anche per... Sì, anche per tutto il cinema che lui ha prodotto, anche per quel cinema d'impegno, mi viene da dire, no Nicola, militante politico, per il suo racconto della nostra stagione di guerra, perché tu, te lo chiedo perché tu riporti nelle note che sei cresciuto con i racconti dei nonni, no? Con i racconti della resistenza, in uno spirito di ricerca della libertà che è equivalente a quello che tu hai raccontato in questo film.
5: Esatto, io sono cresciuto con mia nonna, insomma mi ha sempre raccontato, lei stessa ha combattuto insomma per la libertà, e quindi sono cresciuto crescendo con lei, sai, le storie di partigiani, di libertà negate in qualche modo sono sempre state molto interessanti per me, fastidiose, quindi inevitabilmente poi quando ascolto, quando leggo, quando vedo queste storie macinano e poi trovano uno sfogo nel volerle raccontare.
2: Certo.
5: Esatto.
0: Ascoltiamo un estratto da Balcanica di Nicola Sorcinelli.
6: Oggi ho incontrato due afghani che stanno viaggiando per arrivare in Italia, padre e figlio. Una coppia di musicisti.
7: E che musica fanno?
6: Il ragazzo mi ha canticchiato un pezzo, una cosa allegra, mi sembrava.
7: Tipo?
6: Non lo so.
7: Ma tipo, come faceva? Non lo so. Cioè,
6: ma no.
7: Però farla con la voce.
6: tipo... Ba, ba, ta, ta.

0: Attenzione, qui c'è del talento. Brava. Mi raccomando, non ti affezionare. Vado a dare una mano agli altri a scaricare.
1: Mario.
2: Noi, caro Nicola Sorcinelli, volevamo cogliere l'occasione di appunto questo viaggio collettivo che state facendo verso il Quattro Fontane di Roma per chiedere se magari anche Matilda De Angelis voleva dire qualcosa sul suo personaggio di Greta, che appunto è proprio una iniziazione la sua a un mondo che forse pensava e ad una situazione che forse pensava diversa e che in qualche modo la cambia profondamente. No?
3: Scusa, ho sentito solo metà della domanda, perdonami.
2: No, chiedevo, dico, il tuo personaggio Greta inizia la sua esperienza sul campo proprio con la storia che raccontano, che viene raccontata nel film, no? Ed è un'esperienza che la cambia profondamente.
3: Beh, assolutamente sì, anche perché io penso che essendo questioni nel settore, non credo che nemmeno tutti gli anni di
2: Ecco, abbiamo qualche problema, Dario, con
3: qualcosa
2: il
3: si faccia in medicina
2: collegamento.
3: ti può preparare a un'esperienza del genere.
2: Ecco, adesso ti sentiamo. Dario,
3: Mi sentite?
2: sì.
4: Sì, un po' a tratti, probabilmente siete in un qualche tunnel. Vai pure, Matilde.
3: Ok, sì, stavo dicendo assolutamente sì, perché penso che comunque per quanto lei sia una professionista, un medico, una dottoressa,
2: Ecco,
3: qualunque
2: il
3: persona,
2: collegamento.
3: per quanto... Niente, niente, non ci sentiamo.
2: No,
3: Siamo un po' in movimento in macchina, forse è questo
4: va
3: che
4: bene, vi
3: non...
4: abbiamo colto sicuramente in un passaggio di cronaca vera, perché comunque questo è un film che state presentando, che sta uscendo.
2: Sì. Sì.
4: Ricordiamo che insieme a Matilda De Angelis c'è Babacke Karimi nel cast, Ivar Vafei, Giovanni Toscano. Quella clip che abbiamo sentito prima è una clip molto tenera, molto bella. Matilda De Angelis è un'attrice che io personalmente seguo molto e amo molto. E in questo è un ruolo molto particolare, molto difficile per lei, quasi, perché è una dottoressa sul campo, una donna, in un mondo di uomini, tra l'altro, quasi
2: Sì.
4: sempre, non sempre, però ci sono spesso tanti uomini che sono i migranti, e così piccola col suo zaino, li cura e ne segue le vicende in qualche
2: Sì, cerca di
4: modo.
2: portare conforto, cerca forse anche all'inizio di mantenere un certo distacco professionale, che è il distacco appunto del medico, del dottore, ma entra poi nelle storie, queste storie che ascolta, che vive, che i corpi di questi personaggi trasudano, la costringono in qualche modo ad empatizzare con loro ed entra in gioco, no? Dario, entra in gioco pesantemente in questa storia e ovviamente non vi diciamo come, ma insomma proprio la dinamica tra il medico e gli assistiti è proprio cruciale, no? In questo film, che poi appunto questi assistiti sono delle persone che a volte anche faticano ad accettare di essere toccati, ad esempio, da una donna, come nel caso in specie, no?
4: Esatto. Non so se ancora ci ascoltano i nostri o se, come è
3: Sì,
4: probabile,
3: noi
4: hanno.
3: siamo qua, noi siamo tutti qua, non so
4: Ah,
3: se voi ci
4: ok.
3: sentite.
4: Sì, va bene. No, Matilde, stavamo, cioè, così creando un po' una cornice intorno a questo vostro film. Adesso lo presentate a Quattro Fontane. Avete in previsione di fare un tour oppure una, come dire, un one touch?
3: No, no, abbiamo un piccolo tour in giro per l'Italia e mi sei sembrato Simona Ventura con Lady Gaga, hai presente? Ci sarà un tour, ma ci sarà un tour? No, tu sei cultura pop
4: Ah,
3: trash.
4: che
2: È
4: bello!
2: il nostro sogno in realtà, ma
3: Ma ci sarà un tour?
4: certo,
3: Vi
4: ci sarà
3: adoro,
4: un
3: grazie
4: tour.
3: che mi avete fatto questa domanda. Adesso avete avverato un mio sogno. Vi adoro, grazie. Sì, ci sarà un piccolo tour in giro per l'Italia. C'è anche Babacke Karimi qua di fianco, se lo volete salutare.
2: Ciao
4: Certo che lo
2: Babacke.
4: salutiamo, e se ce
5: Ciao,
4: lo passi.
5: ciao.
3: È
5: Sono
3: qua, è qua, è qua.
5: qua, sono qua.
2: Eh sì, che interpreta il papà appunto di Jalil Nazar. Jalil. Sì, ed è un personaggio cruciale, uno dei due protagonisti, diciamo, maschili del film, che cercano appunto di attraversare. Lui, la caratteristica è che continua a pensare alla musica, no? E continua a pensare a questo concerto che gli hanno promesso dovrà fare in Italia, no?
1: Beh sì, perché un artista non smette mai di essere artista. E quindi vuole solo, cioè vive nella sua condizione di artista, e in qualunque condizione deve ricreare le premesse perché possa continuare a vivere.
2: Assolutamente, assolutamente. Non si smette mai di essere artista e non si smette mai di pensare all'esibizione, alla musica, perché evidentemente c'è qualcosa in più della professione, no?
1: Certo, va molto al di là della professione.
2: Noi vi ringraziamo e vi salutiamo.
4: Bene, buona presentazione.
2: Balcanica, in sala.
4: Grazie, ha fatto piacere beccarvi in questo viaggetto. Ciao Matilda, ciao Babac, ciao Nicola, buona presentazione, buon film.
2: Ciao. Balcanica dall'8 ottobre in sala. Ciao, questa è la sigla, sì, Dario. Certo. Sì. I saluti li vuoi fare tu stasera?
4: No, falli tu, dai, perché non ho la scaletta sotto gli occhi. Vabbè.
2: Allora, salutiamo tutti quanti hanno realizzato questa trasmissione, ovvero Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le curatrici del programma, e poi Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, e poi gli ospiti Nathan De Paz Habib, Elena Beltrami, Nicola Sorcinelli, Matilda De Angelis, Babak Karimi, insomma il cast di Balcanica. E noi, Dario, domani è una bella scommessa, documentario, musica, tante cose.
4: A domani.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: RAI Radio 3.
9: Meteoradio.
10: In serata ancora maltempo, con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 157.

0: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: La grande domanda sulla legge elettorale appena approvata in via definitiva, l'unica domanda poi davvero comprensibile, è sempre la stessa, cioè Giorgia Meloni ha ottenuto la legge che le garantirà la riconferma o ha fatto votare quella che sancirà la sua sconfitta? Proviamo a ragionare sugli scenari possibili. Intanto la Premier è riuscita a compattare la coalizione. La terza lettura parlamentare, con il ritorno alla Camera, avrebbe potuto innescare una crisi di governo se la maggioranza fosse stata battuta nel voto finale segreto. La maggioranza invece ha tenuto, c'erano deputati a controllare i colleghi, per giorni il monitoraggio sul movimento delle dita degli eletti si è fatto intenso, ma la maggioranza ha tenuto. E questo è un successo per la Premier, che guida il governo più longevo della storia della Repubblica e che avrebbe avuto difficoltà ad affrontare una campagna elettorale dopo essere stata sconfessata dai suoi stessi alleati. Resta da capire se questa legge favorisca il centrodestra, così com'è quello che oggi è il governo, oppure no. Il punto fondamentale della nuova legge, che ufficialmente è la legge Bignami, ma è nota anche come Stabilicum o come Melonellum, è che le coalizioni competono per arrivare al 42%. Se la coalizione vincente raggiunge quella soglia in ciascuna delle due Camere, riesce a eleggere i parlamentari di un'apposita lista che garantiscono fino a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato in più rispetto a quelli che prende sulla base dei voti proporzionali, diciamo così. Il tetto complessivo è di 220 deputati e 113 senatori, esclusi gli eventuali eletti all'estero. Se nessuno arriva al 42%, il premio non scatta e la legge produce più o meno gli effetti di un sistema proporzionale. Gli elettori votano a livello di collegio, si trovano sulla lista un capolista bloccato, scelto dal partito, e possono esprimere tre preferenze sugli altri candidati. Le candidature multiple in più collegi e il fatto che un candidato in un collegio possa essere anche presente nel listino della circoscrizione degli eletti per il premio di maggioranza rende piuttosto arduo per l'elettore prevedere a cosa servirà il suo voto. Esprimi una preferenza e aumenti la probabilità che il tuo candidato venga eletto, ma il risultato finale dipende da molte variabili fuori dal controllo del singolo elettore. La sfida quindi si concentrerà soprattutto sul raggiungimento del 42%, che è un obiettivo, diciamo così, comprensibile. Dalla prospettiva del centrodestra, questa legge, a un primo sguardo almeno, sembra portare più problemi che soluzioni. Se Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati non si alleano con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, rischiano seriamente di perdere. Una mera somma aritmetica del loro consenso attuale nei sondaggi arriva al 41%. La somma del centrodestra attuale con Vannacci, invece somma aritmetica, sarebbe del 47,8%, anche se è plausibile che una parte di elettori moderati si allontanerebbe, quindi il risultato finale sarebbe un po' inferiore, ma comunque sopra il 42. Con questi rapporti di forza, che però sono provvisori, c'è quasi un 29% di elettori che non si pronuncia nei sondaggi, con questi rapporti di forza Giorgia Meloni potrebbe trovarsi a negoziare con Vannacci quasi in qualunque scenario. O prima delle elezioni per arrivare al premio di maggioranza, o dopo le elezioni per costruire una maggioranza partendo dai risultati delle elezioni senza aver avuto il premio. Ogni negoziato sulla maggioranza di governo però sarà una partita in due tempi e comprenderà sia le trattative per scegliere il Presidente del Consiglio che per ragionare, indicare, pensare il Presidente della Repubblica a inizio 2029. Sembra un orizzonte lontano, ma le elezioni potrebbero tenersi in primavera o in autunno nel 2027 e per la corsa al Quirinale si comincia molto presto, quindi un anno o quasi due non sono poi un tempo lunghissimo. Nei mesi scorsi la destra ha chiarito di considerare il Quirinale un obiettivo. Giorgia Meloni potrebbe davvero puntarci se la sua indicazione fosse magari la contropartita per la nascita di un governo fondato su una maggioranza di destra larghissima con dentro Vannacci, ma anche nel caso che nascesse un governo di compromesso senza Vannacci, magari senza Meloni a Palazzo Chigi, con una coalizione allargata al centro, che potrebbe essere una prova per scegliere il Presidente della Repubblica e magari appunto la stessa Meloni.
2: L'unica priorità di Giorgia Meloni è cambiare la legge elettorale. A pochi mesi dal voto pretende di cambiare le regole con la partita già in corso, peraltro a colpi di fiducia. Proprio lei, ve la ricordate alle conferenze stampa d'inizio anno a dire quanto la legge elettorale fosse una materia squisitamente parlamentare? E allora la coerenza dove l'ha lasciata, che ha messo tre fiducie?
1: Il problema per Meloni è che oggi nei sondaggi il centrosinistra sembra favorito e va detto che sembra, perché non è detto che lo sia davvero. La somma dei consensi ai partiti nel cosiddetto campo largo arriva al 44,8% se si includono anche Italia Viva e Matteo Renzi e Più Europa e il PSI. Se poi si aggiunge anche Azione di Carlo Calenda, che è un'eventualità plausibile nel caso che Vannacci vada con il centrodestra, allora la coalizione centrosinistra più Calenda arriva fino al 47,9%. Dunque la destra di governo ha imposto al Parlamento, con un disegno di legge bloccato e con voti di fiducia, una legge elettorale che potrebbe consegnare il paese al centrosinistra. Però ci sono molti condizionali in questa storia. Ad oggi non è neppure sicuro che esista una coalizione di centrosinistra. Anche nel 2022 il centrosinistra partiva favorito, ma poi il PD di Enrico Letta si è trovato senza i 5 Stelle a sinistra e senza Azione al centro e ha straperso contro la destra. Questa legge elettorale prevede tra l'altro che le coalizioni indichino il candidato premier prima del voto, una cosa che è coerente con la filosofia del PD, che ha nel suo statuto il fatto che il segretario e il candidato premier, alle prime elezioni con il PD nel 2008, c'era sulla scheda Veltroni presidente, dunque non è una cosa così bizzarra. Il punto è che il PD non è più in grado di imporre il suo candidato al centro-sinistra, all'intera coalizione, perché non ha più la vocazione maggioritaria. È il primo partito, quello che ha più voti, ma in uno schema di rapporti di forza abbastanza equilibrati. Dunque le nuove regole non penalizzano in automatico il centro-sinistra, ma lo condannano all'irrilevanza se non riesce a trovare una sintesi adeguata e a presentare un'offerta coerente con una competizione che è centrata appunto su due coalizioni.
3: Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
1: Ci sono mille punti critici in questa legge, per esempio il fatto che rispettare l'equilibrio di genere fra gli eletti, non solo fra i candidati, sarà molto difficile. Poi c'è il fatto che ai partiti non presenti in Parlamento è richiesto di raccogliere un numero spropositato di firme per presentare candidature. E infine questa legge concede ad alcuni partitini, i primi tra quelli che sono sotto il 3% in ogni coalizione, di avere eletti, mentre gli altri voti vanno praticamente dispersi, servono solo al calcolo del premio di maggioranza. Insomma, l'unica critica che non si può fare a questa legge è, per paradosso, di rendere prevedibile il vincitore. In teoria è una legge che era stata fatta per garantire stabilità e certezza e invece genera molta incertezza. Entrambe le coalizioni possono trovarsi costrette a formare dei cartelli elettorali per puntare al premio di maggioranza pur non avendo un programma e un'identità comune. Ma può succedere anche il contrario, cioè il Movimento 5 Stelle, per esempio, se non riuscisse a esprimere Conte come candidato premier, potrebbe trovare vantaggioso uscire dalla coalizione, specie se il centrodestra non si alleasse con Vannacci. Se tutti gli attori in campo iniziano a pensare che è plausibile che nessuno raggiunga il 42%, avranno tutti l'interesse a comportarsi come se fossero già in una competizione proporzionale. Come nella classica profezia che si autoavvera, le mosse per prevenire il caos lo renderebbero più probabile. Forse la vera scommessa di Giorgia Meloni, molto più cinica di quelle che le vengono attribuite, è che proprio l'indeterminatezza che questa legge genera spingerà elettori ed eletti a cercare di aggrapparsi a qualche boa di stabilità. E il capo del governo più longevo della Repubblica, che rimarrà comunque in carica per gli affari correnti nella fase elettorale, beh, sarà la scelta più ovvia per chi insegue quella stabilità che la legge elettorale non può garantire. Poi vedremo se Giorgia Meloni avrà l'ambizione di provare a garantire quella stabilità da Palazzo Chigi o addirittura dal Quirinale, realizzando nei fatti quel presidenzialismo che non è riuscita a imporre per legge. Comunque adesso forse è inutile fare previsioni, ci possiamo esercitare negli scenari, ma appunto ci sono troppe parti mobili in movimento. Resta però una consapevolezza che anche in questa riforma della legge elettorale, un po' come era stato con il tentativo di riforma della magistratura, ancora prima con la riforma del governo Renzi che voleva cambiare il Senato, succede sempre la stessa cosa in Italia, cioè si propongono grandi riforme molto complesse che hanno una dimensione molto tecnica e alla fine gli stessi proponenti non sono in grado di spiegare esattamente quale obiettivo quella riforma vorrebbe raggiungere. Cercare di capire quale obiettivo ha questa legge elettorale è una missione veramente, veramente molto difficile. Non è detto che garantisca a Giorgia Meloni di rimanere al potere, non è detto che favorisca l'opposizione, non è detto che renda il quadro politico più stabile, non è detto che produca governi più duraturi e con una base parlamentare più omogenea. Non è neanche detto che permetta agli elettori di poter davvero scegliere i propri eletti. Quale sia l'obiettivo ultimo di questa legge? Beh, rimane un po' un mistero, o forse è soltanto l'ennesimo pasticcio istituzionale.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Una buona serata da Radio 3 Suite. Beethoven, Schubert e Chopin nel pensiero interpretativo del pianista polacco Rafał Blechacz. L'Università della Liuteria e dell'Artigianato Musicale a Cremona Musica, la nuova drammaturgia teatrale italiana a futuro presente. Questi sono i tre titoli principali di Radio 3 Suite questa sera, la serata di Radio 3 che inizia a quest'ora 19:57 minuti e una quarantina di secondi con Vittoria Pastore in regia, Domenico Ganci alla console e Guido Barbieri invece qui al microfono. 335 5634296, ve lo ripeto, ma immagino che questo numero sia già nelle vostre agende, comunque il numero per fare, se avete voglia, due chiacchiere con noi oppure di esprimere semplicemente il vostro pensiero. Qualche parola in più, oltre ai titoli, diciamo, su ciò che ci e vi aspetta per la serata. Il concerto di serata a cura di Giorgio Marini inizia alle 20:30, dopo il nostro consueto panorama, e il protagonista è un grande pianista polacco, ancora molto giovane per la verità, perché ha appena passato i 40 anni, Rafał Blechacz, questo è il suo nome. È diventato molto famoso qualche anno fa perché ha vinto un'edizione importante del concorso Chopin di Varsavia. Lui è nato nel 1985, l'ha vinto nel 2005, quindi ad appena 20 anni, dove ha fatto per la verità man bassa di tutti i premi, oltre al premio principale, il premio per la migliore esecuzione delle mazurche, delle polacche, delle sonate e del concerto. E quindi lo ascolteremo da una istituzione prestigiosa italiana, la Società del Quartetto di Milano, dove ha suonato non molto tempo fa, il 31 marzo di quest'anno, nel sala del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Proprio ieri sera ci siamo collegati con il Conservatorio per l'inaugurazione della stagione delle settimane musicali. Ci ritorniamo adesso sotto l'egida di un'altra società dei concerti importante della città. Beethoven, Schubert, Chopin sono gli autori in programma, del resto Bach, Beethoven e Chopin sono gli autori di riferimento di Rafał Blechacz. E con questo arriveremo verso le 22:10, allora andremo a Cremona perché qualche giorno fa, il 4 ottobre, si è chiusa l'edizione 2026 di Cremona Musica Expo e Festival. Questa è l'edizione completa che come sempre ha raccolto molti stand, è una specie di accademia, di università della liuteria e dell'artigianato musicale. Ha visitato l'edizione di quest'anno Vittoria Pastore e sarà proprio lei a raccontarci come è andata l'edizione di quest'anno e anche a farci ascoltare alcuni dei protagonisti, il tutto verso le 22:10. Dopodiché alle 22:30, minuto più minuto meno, forse un po' più tardi, ritorna Futuro Presente. Che cos'è Futuro Presente? È una gran bella iniziativa, ce lo diciamo da soli, vabbè, non importa, di Radio 3, Nuove Scritture per la Scena. È una rassegna dedicata alla nuova drammaturgia teatrale italiana, quindi giovani autori, giovani drammaturghi, giovani registi sotto i 35 anni che presentano le loro opere nuove. Questa sera tocca a Tacet di Jacopo Giacomoni, una figura molto interessante della nuova drammaturgia italiana, con uno spettacolo molto originale, anche molto premiato per la verità, che parte da un assunto, anzi da un dato, da un fenomeno al quale magari non si pensa proprio in termini teatrali: il minuto di silenzio, quel minuto che precede a volte oppure segue l'annuncio di un avvenimento, quel momento di concentrazione negli stadi, in Parlamento, nelle classi, fino ad arrivare al silenzio di 4:33 di John Cage. Ascolteremo dunque Tacet di Giacomoni e poi avremo modo anche di ascoltare la sua voce perché lo ha intervistato Lorenzo Pavolini, che insieme a Monica D'Onofrio cura questa edizione di Futuro Presente, e con la voce di Jacopo Giacomoni arriveremo alla nostra sospirata mezzanotte. Ma ora sono appena le 20, un minuto e una cinquantina di secondi, e quindi torniamo rapidamente in testa al nostro sommario e apriamo la nostra copertina.
1: Nei giorni e nei mesi dopo la partenza di Lou mi sentivo come se dalla mia vita fosse stato strappato il cielo. Non avevo più casa nel bene. Fu terribile vedere l'amore tra Lou e me trasformarsi in due animali che si rodono e bramano l'un l'altro, spinti verso qualche altra forma di fame. Forse è questo che la gente intende per peccato originale, pensai. Ma che amore potrebbe esserci prima? Cosa è preesistente? Che cos'è l'amore? Le mie domande non erano originali, né io risposi. Le mattine in cui meditavo, mi fu presentato un nudo scorcio della mia anima solitaria, non i complessi misteri dell'amore e dell'odio, ma i nudi rimangono ancora chiari nella mia mente, come capi di bucato congelati di notte sullo stand di biancheria. Erano in tutto 13. Nudo numero 2. Donna prigioniera in una gabbia di spine. Grandi luccicanti spine marroni con macchie nere, dove la donna si torce in ogni direzione, incapace di stare in piedi. Nudo numero 3. Donna con un'unica grande spina conficcata nella fronte. Lei la stringe con entrambe le mani, sforzandosi di estrarla. Nudo numero 4. Donna in un paesaggio devastato, retroilluminato in rosso come in Hieronymus Bosch. A ricoprire la sua testa e la parte superiore del corpo è un marchingegno infernale, come la metà superiore di un granchio. Con le braccia incrociate come nell'atto di togliere un maglione, lavora sodo per snidare il granchio. Più o meno in quel periodo iniziai a raccontare dei miei nudi alla dottoressa Howe. Lei disse: quando vede queste immagini orribili, perché rimane con loro? Perché continuare a guardare? Perché non andarsene? Rimasi stupita. Andarsene dove? Risposi. Ancora adesso mi pare una valida domanda.
0: Questa, forse l'avrete riconosciuta, è la voce di Jasmine Trinca, che a sua volta però dà voce, mi scuso per la ripetizione ma è voluta, a una grande poetessa, Anne Carson, canadese, poetessa, classicista, saggista, traduttrice, e avrete tutti avuto la notizia oggi, tutti o più o meno tutti, che Anne Carson ha vinto il Nobel per la letteratura. È sempre un appuntamento importante per noi. Ne ha parlato a lungo Fahrenheit oggi pomeriggio con Florinda Fiamma, insieme a Patrizio Ceccagnoli, che insegna letteratura italiana all'Università del Kansas e ha tradotto 8 libri di Carson, e poi anche con Gianni Montieri, scrittore e poeta. Noi abbiamo voluto vogliamo ricordare Anne Carson, ricordare il suo premio, perché lei è ben viva e vegeta, grazie al cielo, con questo frammento che viene dritto dritto da una giornata importante che noi celebriamo tutti gli anni, la Giornata Mondiale della Poesia del 2026. L'abbiamo organizzata quest'anno insieme ad Emilia Romagna Teatro, Teatro Nazionale, proprio con una produzione dedicata a Anne Carson. Di vetro si intitola questa produzione ed è tratta dal libro Vetro, Ironia e Dio di Anne Carson, appunto, che è stato uno degli eventi importanti per la poesia inglese di questo fine millennio, un libro uscito nel 1995 pubblicato dall'editore Crocetti nel 2023. È una curiosa opera letteraria questa, che mischia insieme l'autobiografia, il ricordo straziante di un abbandono sentimentale, una vita e una visita fatta ai genitori da parte proprio di Anne Carson, quindi un tratto autobiografico molto preciso, che si mischia però con una sorta di saggio dedicato alle sorelle Bronte, a Emily Bronte in particolare, alla sua poesia, quindi inaugurando quel genere che è stato anche chiamato saggio lirico in un certo senso, e questo era un frammento appunto da quella produzione. 20:06 qui dalle nostre parti, e allora iniziamo anche questa sera il nostro viaggio in Italia prima di arrivare al concerto delle 20:30. Viaggio in Italia che riguarda essenzialmente, certamente, concerti o avvenimenti musicali o teatrali, ma soprattutto luoghi da visitare. E cominciamo con il luogo dei luoghi, diciamo così, ovvero sia le giornate del FAI, le giornate d'autunno del Fondo Ambiente Italiano, che si aprono sabato 10 per concludersi domenica 11 ottobre. È un appuntamento che seguiamo davvero anche noi tutti gli anni. Visite in 700 luoghi fuori dall'ordinario, 350 città d'Italia, luoghi solitamente poco accessibili o poco conosciuti, e quindi è una specie di apertura corale dei luoghi d'arte e di interesse d'Italia, favorita per l'appunto dal Fondo Ambiente Italiano. Ne parliamo con Daniela Bruno, che è la direttrice culturale del FAI. Buonasera e benvenuta, bentornata a Radio 3.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Eccoci. Ogni volta che affrontiamo queste giornate del FAI siamo sempre molto imbarazzati nello scegliere alcuni dei luoghi, perché sono appunto dei luoghi d'arte e di interesse d'Italia, favorite per l'appunto dal Fondo Ambiente Italiano. Ne parliamo con Daniela Bruno, che è la direttrice culturale del FAI. Buonasera e benvenuta, bentornata a Radio 3.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Eccoci. Ogni volta che affrontiamo queste giornate del FAI siamo sempre molto imbarazzati nello scegliere alcuni dei luoghi, perché sono appunto 700. Come fare a privilegiarne alcuni e ignorare poi tutti gli altri?

0: Male sul lavoro dell'artigianato, no? Sui luoghi che sono legati proprio al lavoro artigianale, che è una delle grandi risorse italiane.
1: È certo, che è anche un patrimonio culturale a tutti gli effetti.
0: Certo.
1: Non solo l'artigianato, ma anche le imprese e in un certo senso il made in Italy, cioè tutto ciò che dalla manifattura, ma anche dalla formazione che riguarda le tecniche, le arti applicate, poi costituisce cultura ed eccellenza dell'Italia. Ed è un itinerario che va da grandi imprese che aprono le porte delle loro linee di produzione per scoprire come si realizzano prodotti che sono appunto il fiacone del patrimonio culturale italiano. Penso alla 57 a Collegno, che è l'impresa delle famose pastiglie zucchine, ma anche delle gelée di cioccolato, alcuni così hanno chiamato il loro museo, di cui si vanno a scoprire i segreti. Una impresa che nasce appunto da un'idea semplice come lo zuccherino digestivo post caffè, che oggi è diventata un'icona appunto e un'eccellenza del made in Italy nel mondo. Però poi per andare anche in Sicilia, per esempio nel piccolo borgo che non fa nemmeno 3.000 anime, in provincia di Agrigento, di Burgio, dove sopravvivono tradizioni manifatturiere da 500 anni, legate per esempio alla produzione delle campane, legate ad una famiglia che produce campane da 500 anni, oppure alle ceramiche che usufruiscono, come dire, della tradizione della ceramica di Caltagirone, ma che lì fioriscono in botteghe che sono in via d'estinzione, diciamocelo, per cui anche dargli un po' di voce, un po' di luce è una buona azione.
0: Naturalmente. Noi siamo un po' orientati, quando pensiamo alla giornata del FAI, pensiamo a luoghi che appartengono alla tradizione, anche architettonico, comunque al patrimonio antico. Vedo che quest'anno, ma non è certo la prima volta, voi aprite anche luoghi legati all'architettura contemporanea, no? Ho visto per esempio a Milano l'apertura di City Wave, che è ancora in fase, no, di realizzazione dentro City Life, che è l'area, no, nata dalla riconversione, sì, dell'ex fiera campionaria di Milano. A Torino, una cosa molto interessante, l'apertura eccezionale della famosa bolla sul tetto dell'Ingotto, no? Ovvero quella sala convegni in acciaio in vetro che è stata firmata da Renzo Piano proprio sopra l'ex pista di collaudo delle auto Fiat, no? Anche questa è una vocazione del FAI un po' per la contemporaneità.
1: Beh sì, è una vocazione del FAI perché appunto cerchiamo il patrimonio magari meno convenzionale, meno tradizionale, non andiamo ad aprire musei che ovviamente aprono quotidianamente, ma luoghi che in fondo invece attirano la curiosità, e la curiosità è il primo passo verso la conoscenza. E luoghi che magari effettivamente oggi sono anche un po' più di moda, diciamocelo, perché le tre torri di City Life hanno attirato l'attenzione di tanti, e questo che apriamo a Milano è anche un cantiere. È un cantiere che ha molto a che fare con la nostra missione, perché è il più grande parco fotovoltaico d'Italia urbano, perché sopra il tetto di questo grattacielo, che poi in realtà sono due uniti da una specie di onda, ci sono 11.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici. E quindi anche per dire che le rinnovabili servono e farle,
0: certo,
1: belle aiuta.
0: E quindi c'è anche un messaggio tra virgolette politico, chiamiamolo così, insomma, in senso molto lato, ma
1: sì,
0: molto molto importante e centrale per il nostro futuro. Allora, Daniela Bruno, grazie infinite, buon lavoro, avrete molto da fare domani, il 10 e l'11 di ottobre, voi e i tantissimi volontari, e che chiunque abbia visitato le giornate del FAO e abbia partecipato, no, incontra per primi i vostri volontari, che sono maestri di accoglienza. Quanti sono i volontari che lavorano in queste due giornate?
1: Beh, sono decine di migliaia,
0: ecco,
1: perché
0: appunto
1: sono 18.000 volontari del FAI più 9.000 apprendisti ciceroni e ragazzi che si formano con i loro docenti. Ecco, venire a visitare i luoghi del FAI è anche partecipare ad una festa collettiva, lo diceva benissimo lei prima, noi mettiamo insieme, accendiamo la miccia, però poi in realtà le giornate FAI le fanno tutti quanti quelli che decidono di sostenere questa causa, che è curare i luoghi speciali del patrimonio culturale, appassionare gli italiani alla cultura.
0: Non per essere troppo legati ai numeri, ma quanti sono stati l'anno scorso i visitatori, per esempio, o l'edizione, insomma, precedente delle giornate? più o meno?
1: Beh, tanti, per fortuna riusciamo a coinvolgere 300-350.000 persone. Caspita. Addirittura nelle giornate di primavera, ancora di più, è la più grande festa di piazza intitolata al patrimonio culturale. Bene, e avvicina bene. Gli italiani anche con una piccola donazione, insomma, a sostenere la nostra causa tutto l'anno. Noi abbiamo 75 beni in Italia che poi

0: ci accompagnano in questo nostro viaggio in Italia le meravigliose invenzioni liutistiche di Sylvius Leopold Weiss, grande compositore contemporaneo di Bach, 1687-1750, che ha dedicato al liuto e alla chitarra pagine preziose come questa fantasia che apre la sonata numero 103 in si bemolle maggiore nell'esecuzione di Evangelina Mascardi, grande liutista italiana che è stata anche nostra ospite alla Stanza della Musica qualche tempo fa. Altri luoghi speciali tocchiamo durante questo viaggio e approdiamo tra poco alla sala da ballo della Reggia di Capodimonte a Napoli, perché da sabato 10 sino al 31 ottobre vanno in scena, per così dire, le note d'autunno, la libertà di dimenticare il tempo. È una rassegna di concerti molto preziosi, originali, interessanti. Ne parliamo con Benedikt Sauer, il direttore dell'ensemble Mercadante, che ha immaginato questa stagione. Buonasera a Benedikt Sauer.
1: Buonasera.
0: Eccoci. Buonasera. Allora, partiamo dal luogo, Benedikt, se vuole, perché ho visto prima, sì, cioè me la ricordo, l'ho visitata tanti anni fa, però la memoria è un po' debole. È un luogo magnifico, no? La sala delle feste, diciamo, la sala da ballo della Reggia di Capodimonte, no? Ce la descrive in due parole.
1: Esatto, è il salone delle feste che ha, come dire, un po' un'assonanza anche con queste sale da concerto, diciamo, di tradizione austriaca, perché rappresenta un po' questa eleganza tardo settecentesca di incontri, di festosità che, diciamo, tra virgolette, evoca anche la musica che noi andremo a suonare, ecco.
0: Oh, musica che andrete a suonare, che ha, se non sbaglio, insomma, un filo conduttore anche molto interessante, e cioè vi dedicate sostanzialmente a musiche e musicisti che hanno comunque avuto un rapporto molto forte con la città di Napoli, sia perché sono passati per Napoli, perché sono nati a Napoli, sia perché da Napoli poi hanno intrapreso i loro viaggi in Europa. E si comincia sabato 10 ottobre alle 17 con Deliri, sospiri, accenti e contenti, e il punto di interesse è la presenza di Carlo Vistoli, no? Che è un grande controtenore, che leggo, insomma, mancava da Napoli da una decina d'anni, e quindi sarà un'ottima occasione per ascoltare la sua voce.
1: Sì, esatto, assolutamente. Diciamo, noi siamo estremamente felici che Carlo Vistoli sarà con noi questo sabato, ed è stato, diciamo, proprio questo programma per questo sabato l'abbiamo creato insieme a lui. Cioè, lui e io ci siamo molto confrontati proprio sulla questione di creare un programma attorno ai compositori in un qualche modo legati a Napoli, che è un po', diciamo, sempre anche la nostra missione come ensemble, di trovare sempre un collegamento con la città di Napoli. E quindi abbiamo scelto un programma che da un lato propone un mood giovanile milanese, se così vogliamo, ma a Milano in contatto con, per esempio, Paisiello, quindi un autore di scuola napoletana. E poi abbiamo Miss Livecek, che, come sappiamo, per tanti anni è stato a Napoli.
0: Il divino
1: e a
0: boemo.
1: Napoli ha curato esatto. E che a Napoli ha curato proprio anche la prima esecuzione napoletana dell'Orfeo di Gluck. E dal quale abbiamo l'imperdibile Che farò senza Euridice, e Rossini, insomma, non è necessario
0: non può mancare,
1: dire
0: il collegamento con Napoli, ecco. Senta, un concerto molto interessante anche come titolo è quello del 18 di ottobre, quando sì. Mendelssohn passò per Napoli. Quando Mendelssohn passò per Napoli?
1: Mendelssohn passò nel 31, se non sbaglio, insomma, comunque all'inizio degli anni 30, durante il suo viaggio in Italia, certo. E tra l'altro, dove parte del viaggio, insomma, il suo compagno di viaggio fu proprio Berlioz, che è un po' il prestanome, diciamo, della nostra rassegna, cioè quella della libertà di dimenticare il tempo. E che fu, come sappiamo, molto impressionato da Napoli, dico Mendelssohn, e in un qualche modo questa cosa risuona nella sua quarta sinfonia, poi
0: l'italiana
1: Donizetti,
0: per l'appunto,
1: esatto. Poi incontrò Donizetti, motivo per cui abbiamo inserito Donizetti, che, come dire, ha comunque anche se non c'è stato un grande grande rapporto fra i due compositori, però Mendelssohn e Donizetti, come dire, hanno anche in comune un'altra fascinazione, che è quella per la Scozia, motivo per cui abbiamo inserito l'aria della Lucia.
0: Dopo il grande viaggio in Scozia, no, Mendelssohn poi intraprese quello in Italia. E dopo questo concerto del 25 ottobre, Crocevia della Forma, vorrei concludere con questo concerto del 31 ottobre, perché mette insieme una serie di compositori che appunto non solo non sono passato per Napoli, ma hanno lasciato in qualche modo a Napoli per dirigersi verso la grande Europa del tempo, per portar fuori da Napoli la tradizione della grande opera napoletana alla corte di Caterina la Grande, quindi Traetta, Cimarosa, Paisiello, eccetera. Anche questo, no, è un seguire Napoli lungo le vie dell'Europa.
1: Esatto, diciamo che è un programma al quale io tengo particolarmente, perché è, come dire, un modo importante di mostrare appunto proprio anche queste connessioni che la musica è in grado di creare. E diciamo è stata occasione di esportare Napoli nel Settecento senza alcun dubbio, e anche di influenzarsi reciprocamente, tant'è che abbiamo inserito anche un ouverture di Bortnianski, che è un autore appunto di formazione russa, se così vogliamo, e che fu sicuramente influenzato da questi autori di scuola napoletana.
0: Una parola...
1: E abbiamo Mara Gaudenzi, che è un bravissimo mezzosoprano, che insomma sono molto contento.
0: La conosciamo bene, sì, l'abbiamo ascoltata spesso. E un'ultima parola, proprio in un minuto, quello che abbiamo ancora, sull'ensemble Mercadante. Quando è nato, qual è un po' la sua conformazione, la sua missione, diciamo così?
1: Ecco, l'ensemble esiste dal 2023, e diciamo da un anno che siamo molto molto attivi. Siamo, come dicevo prima, insomma, c'è sempre Napoli in un qualche modo in mezzo, c'è una volontà, diciamo, di fare una ricerca del dettaglio, una ricerca della, una cura della forma, del suono. Diciamo anche da orchestra da camera, dalla tradizione dell'orchestra da camera, diciamo, un po' mitteleuropea. A Napoli, e abbiamo fatto un Barbieri con dialoghi in napoletano, cioè abbiamo riscoperto praticamente questa, non riscoperto, ma fatto una prima esecuzione, diciamo, contemporanea di questa versione del Barbieri di Rossini, e cerchiamo sempre di muoverci, diciamo, sia su repertori un po' più di nicchia, un po' più ricercati, e ovviamente anche sul grande repertorio, ma con un approccio, diciamo, critico. Ecco.
0: Benissimo, allora appuntamento a sabato 10, perlomeno il prossimo appuntamento, con Note d'autunno, La libertà di dimenticare il tempo, fino al 31 ottobre. Grazie di cuore, buona serata. Benedikt Sauer.
1: Grazie mille.
0: A voi.
1: Arrivederci, grazie mille.

0: sempre accompagnati dal liuto di Evangelina Mascardi e soprattutto dalle musiche di Silvio Leopold Weiss. Questo è un altro movimento di quella stessa sonata che abbiamo ascoltato all'inizio. Approdiamo ad un altro luogo, il terzo luogo prezioso che tocchiamo in questo nostro panorama italiano questa sera qui a Radio 3 Suite. Approdiamo alla Domus Aurea Colle Oppio a Roma, uno dei grandi capolavori dell'architettura romana, anche un laboratorio di sperimentazione artistica in un certo senso, perché siamo arrivati all'ultimo weekend, all'ultimo fine settimana di Moisai, Voci Contemporanee in Domus Aurea 2026, la quinta edizione. Ci sono ancora appunto degli avvenimenti da seguire tra il 16, il 17 e il 18 di ottobre. Allora ne parliamo con Roberta Scaglione, che cura la direzione artistica di Moisai insieme a Claudia Di Giacomo, per conto del Parco Archeologico del Colosseo. Buonasera Roberta Scaglione.
1: Buonasera, a lei.
0: Anche con lei, come abbiamo fatto con gli altri ospiti, partiamo dal luogo. Abbiamo toccato i luoghi del FAI. Siamo stati alla Reggia di Capodimonte, alla Sala da Ballo. Beh, insomma, la Domus Aurea merita una breve descrizione, soprattutto la sua sala ottagona, no? Che è il luogo poi dove si svolgono gli avvenimenti, gli eventi.
1: Certo, come ha correttamente anticipato, siamo dentro un capolavoro assoluto dell'architettura romana, e da un punto di vista appunto dell'architettura dell'arte già dal tempo di Nerone, e la Domus Aurea continua oggi a interrogare il presente in qualche modo. In questo senso la parola laboratorio che ha utilizzato ci corrisponde, no? Perché offre agli artisti uno spazio nel quale la storia continua a generare nuove domande, nuove forme, e in questo senso proprio è nata già 5 anni fa l'idea appunto di questo ciclo di voci contemporanee in Domus Aurea, proprio con lo scopo di valorizzare il luogo, ma anche di intersecare appunto le voci della contemporaneità, le storie, le narrazioni di artisti e artisti a dialogare all'interno di questo luogo meraviglioso.
0: Ecco, se non sbaglio, sì, voi avete immaginato e realizzato soprattutto 9 appuntamenti, ognuno dei quali è dedicato ad una delle muse, no? Che introducono in qualche modo il tema della serata e declinano il mito delle muse per l'appunto alla contemporaneità, no?
1: Esatto, noi in realtà non siamo al penultimo appuntamento, nel senso che è un ciclo di 9 appuntamenti, sì, che si svolge tra il 2 e il 18 ottobre, mm-hmm, nei weekend, dal venerdì alla domenica. Quindi prossimo venerdì, già domani, sabato e domenica avremo questo nostro secondo weekend, per poi chiudere con il terzo venerdì, sabato e domenica tra il 16 e il 18. E è un invito a fare un percorso guidato all'interno della Domus per confluire in quella che giustamente ha citato, nella sala ottagona, dove si potrà assistere a una performance. Abbiamo iniziato con Jacopo Veneziani, Andrea Pennacchi, il Teatro dell'Opera di Roma, e adesso ci apprestiamo ad ospitare i Tlon, la compagnia di danza MK, Frida Bollani, la compagnia Spellbound Contemporary Ballet, Figli d'Arte Coticchio e Chiara Guidi.
0: Sì, no,
1: diciamo una proposta multidisciplinare, no?
0: Ho visto, sì, appunto,
1: cioè la musica, la danza, il teatro e la letteratura per costruire, come dicevamo prima, una narrazione tra storie antiche e contemporanee. E infatti abbiamo ascoltato, ascolteremo storie dall'Odissea, da Dante Alighieri, a riflessioni sulle rovine e sulla meraviglia, solo per citare alcuni dei temi che attraverseremo. Poi non voglio svelare di più, nel senso che spero che le spettatrici e gli spettatori ci verranno a trovare.
0: Non c'è dubbio, mettevo l'accento prima per un istante su una figura a noi molto cara qui a Radio 3, che è quella di Mimmo Cuticchio, dei figli di Mimmo Cuticchio, con questo Orlando Furioso e il meraviglioso Viaggio di Astolfo sulla Luna.
1: Esatto, siamo molto curiose di poter assistere, già stato ospite di un'edizione precedente di Moisai, ecco. Ma ci fa molto piacere averlo rinvitato, riospitarlo, perché è una proposta che incontra diversi pubblici, no? Anche le famiglie sono molto curiose di poter assistere a questo progetto.
0: Poi c'è una bella conclusione con Chiara Guidi, no? Che mi piace molto il titolo, Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante. Chiara Guidi ovviamente conosce come nessun'altra i segreti e le risorse della voce, no? Della voce umana, e in connessione con il violoncello, beh, sarà anche questo un bel appuntamento da seguire. Allora, un grosso grazie.
1: Ci hanno regalato dei titoli meravigliosi.
0: Sì, bellissimi. Già nel titolo c'è tutto.
1: Con la nostra idea. Volevo appunto ringraziare soprattutto il Parco Archeologico del Colosseo, che sostiene questa manifestazione appunto da 5 anni, i curatori che sono Francesca Guarnieri e Stefano Borghini, insieme a Daniele Fortuna, che da anni ci accompagnano appunto e ci invitano a ragionare con loro sulle possibilità che questo spazio esprime, proprio per offrire anche al pubblico una possibilità di vedere la Domus, ma anche per chi l'ha già vista, come abbiamo appunto cercato di dire in questa nostra conversazione, di riscoprirla, no, attraverso il dialogo con gli artisti della contemporaneità.
0: Questo è fondamentale per non ricadere nella pura contemplazione del passato, no? Che no, non ci fa mai tanto bene. Grazie infinite allora, Roberta Scaglione.
1: Grazie mille. Buona serata a tutti e a tutti.
0: E quindi rimandiamo a questi appuntamenti di Moisai, voce contemporanea in Domus Aurea 2026. Sono le 30 minuti, non secondi in questo momento, e quindi andiamo di corsa verso il nostro concerto di serata.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
0: Eccoci allora, pronti per andare a concerto. Visitiamo questa sera un'altra delle istituzioni musicali importanti d'Italia. Vi abbiamo fatto assistere un paio di sere fa all'inaugurazione della stagione dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Ieri sera, insieme a Oreste Bossini, abbiamo invece inaugurato un'altra stagione importante, con un bellissimo concerto che avete seguito con grande fedeltà e di interesse, sempre al Conservatorio di Milano, alla Sala Verdi. Oggi torniamo proprio lì, sul luogo del delitto, non in contemporanea, non con un concerto in diretta, bensì con un concerto che però è ancora abbastanza giovane, perché è stato registrato il 31 marzo 2026 appunto al Conservatorio. Non più le serate musicali, bensì la Società del Quartetto di Milano, che ha ospitato un personaggio di grande rilievo nella scena musicale europea, e non soltanto, un pianista di grande valore, lo conoscerete, si intitola Rafaou. Questa è la pronuncia, sembra corretta, del nome, che è scritto Rafal con un trattino sulla L, e Blechacz è il suo cognome, anche questo dovrebbe essere la pronuncia più o meno corretta, speriamo perlomeno. In quell'occasione, appunto il 31 marzo, Rafaou lo chiamiamo così come un amico, ha messo insieme un magnifico recital dedicato un po' ai suoi compositori di elezione, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert e Frédéric Chopin, e l'attacco è di quelli memorabili, ovvero sia la sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2, quella che è passata alla storia con il suo titolo Il chiaro di luna, o Chiaro di luna semplicemente, che è una sonata particolarmente originale dal punto di vista formale, appartiene a quel dittico di sonate, l'opera 27 numero 1 e numero 2, che Beethoven ha voluto intitolare sonate quasi una fantasia. Quasi una fantasia, e già in questa definizione c'è un po' tutto, perché la parola fantasia naturalmente evoca qualche cosa che è totalmente slegato dai principi, dai canoni accademici formali del tempo, e va verso sentieri del passato o del futuro, tanto quanto l'opera 27 numero 1 è legata, diciamo così, all'evocazione del suono delle tastiere antiche, del clavicembalo, del clavicordo, tanto invece invece questa sonata, l'opera 27 numero 2, legata proprio squisitamente al pianoforte e alla sua ricerca timbrica del e sul pianoforte, con un particolare uso del pedale, con un particolare uso proprio del pedale di risonanza in particolare. E questa sonata, che è divisa in tre movimenti, dunque non nei quattro canonici, presenta comunque delle anomalie formali molto precise. L'adagio sostenuto iniziale, per esempio, è quello che è segnato da un incipit memorabile e indimenticabile, in realtà è un capolavoro di anomalie, perché non è un movimento costruito in forma sonata, bensì in forma ternaria, A, B, A primo, e già questo ci indica quanto Beethoven fosse già lontano in questa occasione dai canoni sonatistici stretti, diciamo così. L'allegretto successivo poi invece è una sorta di intermezzo che collega poi al presto agitato conclusivo, e il presto agitato invece è costruito in forma sonata con due temi contrastanti, per i quali forse si può risalire a quella definizione che aveva dato Beethoven del suo modo di concepire il primo e il secondo tema delle sue sonate. La prima ispirata al principio della negazione o al principio del contrasto, il secondo invece il principio della domanda, dell'implorazione. Ci sono le due definizioni in lingua tedesca che vi risparmio, ma questa opposizione dialettica tra il principio della negazione o della risoluzione e il principio invece del contrasto, poi del principio implorante, mette insieme proprio il carattere dei due temi che si intrecciano nel presto agitato finale, che ha un carattere anche aggressivo, anche prepotente, anche febbrile in certi momenti e passaggi. Sonata breve, brevissima, dura meno di 15 minuti anche nell'interpretazione di Rafał Blechak, e allora la ascoltiamo. Sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2, chiaro di luna, adagio sostenuto, allegretto, presto agitato.

Beh, magnifico, davvero magnifico il modo in cui Rafał Blechak indugia su quella improvvisa indicazione che appare nello spartito dell'ultimo movimento della sonata numero 14, l'opera 27 numero 2 Chiaro di Luna, appare un adagio all'improvviso, e il corso febbrile, travolgente, tempestoso del fregeso si arresta per un istante, e lì i pianisti possono poi scegliere quanto far durare questo indugio prima poi che si scateni l'ultima volata del tema principale. Qui Blechak ha fatto una cosa bellissima, secondo me, appunto questo silenzio improvvisamente carico di una enorme tensione. Del resto è davvero un pianista di primissimo ordine. Vi dicevo prima, appunto, che Rafał è nato nel 1985 in un piccolo paese del nord della Polonia, poi ha avuto il suo cursus di formazione più o meno regolare, ha cominciato a vincere un po' di concorsi in giro per il mondo, ma soprattutto, appunto, nel 2005 si è affermato vincendo la edizione numero 15 del concorso Chopin di Varsavia, una vittoria totale, come è stato detto, perché Blechak si è affermato soltanto nella competizione principale, ma poi ha vinto anche, tanto per ricordarvelo, il premio per la migliore esecuzione di una mazurka assegnato dalla radio polacca, quello per la migliore esecuzione di una polacca assegnato invece dalla Fondazione Polacca Chopin, quello per la migliore esecuzione di un concerto assegnato dai filarmonici di Varsavia, e come se non bastasse anche il premio per la migliore esecuzione di una sonata assegnato in persona da Christian Zimmermann, uno dei grandi mentori di Rafał Blechak, naturalmente. Allora, visto che un ascoltatore me l'ha chiesto, dico un paio di parole in più su quei due principi di opposizione e di implorazione di cui ho cercato di parlarvi prima, perché queste sono le definizioni che Beethoven dà a ciò che poi noi abbiamo definito primo e secondo tema, sostanzialmente, no? E noi lo sappiamo perché c'è stata una diciamo così, una rivelazione molto sorprendente anche da parte di un amico biografo di Beethoven, Anton Schindler, che, di cui vi abbiamo parlato tante volte, che parlando nei suoi resoconti delle conversazioni avute con Beethoven, dice che Beethoven in persona, rifacendosi in qualche modo alle influenze filosofiche di Kant, chiama Widerstrebende Prinzip il primo tema, che vuol dire principio di opposizione o principio di resistenza, e Bittende Prinzip il principio implorante o previgente, invece quello legato al secondo tema. È un principio di dialettica, di opposizione dialettica. In certi brutti momenti della storia, della storiografia musicale, questi temi sono stati chiamati anche maschile e femminile, chissà perché, no? Il tema maschile energico, febbrile, il tema femminile invece melodico e suadente. Ovviamente maschile e femminile non c'entrano nulla neanche nella immaginazione di Beethoven, c'entrano invece questi due principi, da una parte l'opposizione, dall'altra parte appunto l'implorazione. In qualche misura i due temi che si incrociano nell'ultimo movimento della sonata del Chiaro di Luna, il Presto Agitato, rispondono a questa logica di opposizione, di contrasto dialettico. Insomma, abbiamo ascoltato insieme con grande gioia la sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2 Chiaro di Luna, dal pianoforte di Rafał Blechak, per l'appunto registrazione del 31 marzo di quest'anno al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Il concerto prosegue adesso nel segno di Franz Schubert, con i quattro improvvisi dell'opera 90. Beh, qui siamo di fronte a invece principi compositivi completamente diversi. Questi quattro improvvisi nascono tra l'estate e l'autunno del 1827, il penultimo anno di vita di Schubert, rispondono almeno apparentemente alla logica della breve forma pianistica, che poi tanto breve non è, perché i quattro improvvisi durano quasi 24 minuti, quindi non siamo nell'ambito della breve forma pianistica alla Schumann, ma di fronte a un'elaborazione forse molto più complessa, almeno in appena
apparenza del pianismo di Schubert, che è sempre alla ricerca di un suono particolare, di un suono speciale. E in questo caso i quattro improvvisi sono nettamente differenziati l'uno dall'altro, proprio seguendo il principio di un'immaginazione libera, quasi una fantasia, come appunto il sottotitolo delle due sonate di Beethoven dell'Opera 27, perché siamo di fronte anche qui a contrasti molto precisi e netti. Il primo improvviso, che è nella tonalità di Do minore, allegro molto e moderato, sembra più un discorso quasi in parole, un discorso intimo, un discorso meditativo, che si basa su un unico tema, anche se è molto elaborato dal punto di vista armonico. Il secondo improvviso, che è in Mi bemolle maggiore, invece, allegro decisamente, è invece potrebbe essere quasi uno studio pianistico, perché è molto regolare nell'andamento del ritmo, anche se c'è al centro dell'improvviso un martellamento abbastanza febbrile del pianoforte. Il terzo invece improvviso, che è in un'altra tonalità che adesso mi sfugge, comunque il terzo è in Sol bemolle maggiore, invece è una specie di lead, una cantabilità ovviamente legata allo Schubert liderista. E poi invece l'ultimo degli improvvisi, in La bemolle maggiore, l'indicazione è allegretto, invece molto vivace, molto scorrevole, una specie di elegia pianistica, insomma, che è sfiorata anche da qualche tinta molto malinconica. E allora si misura Rafał Oblechak con i quattro improvvisi dell'Opera 90, allegro molto moderato, allegro andante mosso e allegretto.

Contrasti, dunque, questa è un po' la parola chiave per comprendere l'avvicendamento dei quattro improvvisi opera 90 di Franz Schubert: allegro molto moderato, allegro andante mosso e allegretto, una costante mutevolezza di ritmi, di temi, di umori che mi sembra almeno Rafa Oblečak abbia colto con assoluta consapevolezza di stile, anche se non tutti sono d'accordo. Un ascoltatore o ascoltatrice che si firma P, ad esempio, non ha affatto apprezzato il secondo improvviso, quello velocissimo, quello che sembra appunto uno studio sulla velocità, e lui o lei dicono completamente fuori tempo e senza nessuna chiarezza. Invece Riccardo da Roma si pone una domanda e dice: certo che il primo improvviso dell'opera 90 è davvero ossessivo nelle sue infinite ripetizioni, e mi sono chiesto sempre perché Schubert ami ripetersi tanto, ma non sono mai riuscito a capirlo. Ma caro Riccardo, forse potrei dirle che in apparenza il tema, ad esempio, del primo improvviso dell'opera 90 è ripetitivo, è certamente monotematico, ma ciò che cambia è continuamente l'armonia, quindi il tema rimane più o meno identico, ma cambia completamente l'ambiente armonico nel quale questo tema naviga e emerge continuamente, quindi ripetizione sì, ma fino ad un certo punto. Allora, tutta dedicata a Chopin invece, la seconda parte del recitale di Rafa Oblečak, Barcarola in fa diesis maggiore opera 60, la ballata numero 3, tre mazurche dell'opera 50 e lo scherzo numero 3, una rassegna insomma dei generi musicali toccati da Chopin. Per quel che riguarda la Barcarola, che non è affatto una pagina minore come a volte si dice, l'opera 60 nata tra il 45 e il 46 è in realtà un piccolo grande capolavoro di mutevolezza, anche in questo caso nell'arco dei 6 o 7 minuti di durata si avvicendano un allegretto un poco più mosso, un meno mosso, un tempo primo un più mosso e di nuovo il ritorno al tempo primo, quindi una grande ricchezza e variabilità proprio anche qui di umori, di tensioni. Ma più che parlarne io, che appunto non conto nulla, lascerei parlare, anche perché siamo in ritardo, Ravel, Maurice Ravel, che ha detto una cosa, che ha dato una descrizione perfetta della Barcarola, perché dice: nella Barcarola di Chopin il tema iniziale in terze, flessibile e delicato, è costantemente rivestito di armonie sfolgoranti, la linea melodica è continua, per un momento una melopea si stacca, resta sospesa e ricade mollemente attirata da accordi magici. L'intensità aumenta, un nuovo tema di un lirismo magnifico, tutto italiano, esplode e poi si calma. Dal grave si eleva un movimento rapido come un brivido che scende su armonie preziose e tenere, sì fantastica, di una misteriosa apoteosi. Si potrebbe dire di meglio? Direi proprio di no. E allora Barcarola in fa diesis maggiore opera 60, al pianoforte sempre Rafa Oblečak.

Con il suo pianismo molto rigoroso, che non indulge ad alcuna cantabilità manierata e manieristica, Rafał Plechak imprime alla Barcarolle in fa diesis minore, opera 60 di Friedrich Chopin, una curiosa drammaticità che appunto la toglie via da tutte quelle interpretazioni vagamente programmatiche che fanno risalire alla Barcarolle certi influssi italiani, ma poi in realtà insomma Chopin è Chopin nel suo più puro esercizio proprio di scrittore drammatico, direi, anche in una composizione apparentemente marginale come la Barcarolle. Vedremo adesso qual è l'approccio di Plechak alla ballata di Chopin, al genere della ballata, e in particolare alla ballata numero 3 in La bemolle maggiore, opera 47, che stiamo per ascoltare. E nella ballata ci sono un paio di costanti, nelle quattro ballate che Chopin ha scritto: da un lato il metro, costantemente binario, anche se un metro binario composto, ma poi soprattutto la contrapposizione tematica. Due temi, non la costruzione ternaria, ma un unico respiro, ma due temi che si scontrano l'uno con l'altro. Che cosa manca però alla ballata? Lo sviluppo e quindi la riesposizione. Quindi questi contrasti di tipo tematico vengono liberati, vengono lasciati alla più assoluta libertà di composizione e di invenzione. E vedremo adesso appunto qual è lo spirito con il quale Plechak si avvicina alla ballata numero 3 in La bemolle maggiore, opera 47 di Friedrich Chopin.

Prevale, mi pare, in maniera abbastanza netta, la predilezione per l'epos eroico e drammatico nell'interpretazione del genere ballata da parte di Rafał Blechak. Abbiamo ascoltato la ballata numero 3 in La bemolle maggiore, l'opera 47, la terza delle quattro ballate di Chopin, sempre dal vivo, come avete sentito, grazie agli applausi del pubblico del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, 31 marzo di quest'anno. Dal genere ballata al genere mazurka. Le tre mazurche dell'opera 50 sono ora in programma, che rivelano, direi, tre Chopin diversi, completamente diversi uno dall'altro, sempre in ragione di quel principio di mutevolezza e varietà che accompagna lo spirito compositivo di Chopin, perché nella prima mazurka, vivace, prevale decisamente lo Chopin armonista, ricercatore di armonie molto cangianti, molto mutevoli. Per l'appunto, nel trio della mazurka ci sono almeno 7 cambi di tonalità in un numero molto limitato di battute, credo 16, non di più. Nella seconda mazurka, invece, l'allegretto prevale grazie a quel primo tema bellissimo che sentirete o ricorderete, un tema molto malinconico. Prevale un po' lo Chopin liderista, anche se poi Chopin di leader non ne ha mai scritti, ma comunque un melodista di grande raffinatezza. E poi nell'ultima delle tre mazurche il moderato prevale invece, diciamo, lo Chopin contrappuntista, con quella allusione, citazione ad uno dei preludi del clavicembalo ben temperato nella medesima tonalità di Do diesis minore, un preludio molto celebre e conosciuto. E li ascoltiamo, vediamo come li interpreta questi tre diversi Chopin Rafał Blechak in questa registrazione, appunto, del 31 di marzo del 2026.

Ecco dunque i tre volti di Chopin che si riflettono in queste tre mazurche opera 50, vivace, allegretto e moderato. E Rafał Blechak le ha interpretate, sì, la prima mazurka, quella che mette in luce la mutevolezza armonica della sua scrittura. E in effetti queste varianti armoniche sono state unificate quasi da un unico respiro, quasi non erano percepibili all'orecchio le differenziazioni armoniche, pur essendo solidamente scritte. La seconda mazurka, allegretto, sì, ha messo in luce una cantabilità un po' tesa, non certo drammatica, ma anzi quasi cantabile e lideristica. E la terza, invece, questa impostazione polifonico-contrappuntistica, diciamo, che comunque Blechak ha messo bene in evidenza. C'è Dani da Pavia, credo, che dice: beh, dopo la Barcarola, riferendosi a me, ha illustrato bene lo stile del pianista, uno stile antiretorico completamente, uno stile un po' secco, un po' nitido, e dice lui che sinceramente però non apprezzo. E di nuovo però Dani, a proposito delle mazurche, dice: ora però effettivamente chapeau. E queste sono anche le mutevolezze delle vostre percezioni. Il concerto, il recital di Rafał Blechak si conclude, diciamo, nella sua parte ufficiale, poi ci sono un paio di bis, con lo scherzo numero 3 in do diesis minore, l'opera 39. Lo scherzo, naturalmente, in Chopin non è mai lo scherzo della tradizione sinfonica, tanto che non è affatto tripartito ABA. Questo in particolare presenta proprio la struttura, direi quasi di un primo tempo di sonata, oppure di una combinazione tra rondò e sonata. Il rondò nella struttura ABABA, e nel primo tempo di sonata, infatti, sentiremo una specie di introduzione di carattere un po' allusivo, un po' misterioso, poi un primo tema diciamo dinamicamente molto aggressivo in fortissimo nella tonalità di impianto che è il do diesis minore, un secondo tema invece che ha più l'andamento di un corale su armonie cangianti anche queste e mutevoli, e poi c'è un vero e proprio sviluppo che non riporta ad una ricapitolazione ma si conclude per la con l'elaborazione dei due temi. Ascoltiamo allora lo scherzo, dura circa 7 minuti, numero 3 in do diesis minore, opera 39 di Friedrich Chopin, sempre nella visione interpretativa di Rafał Blechak.

Una esecuzione solida, energica, piena di ibris, di impeto, quella dello scherzo numero 3 in do diesis minore, opera 39 di Frédéric Chopin, che ci ha regalato Rafał Blechak in questa registrazione del 31 marzo 2026 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per la Società del Quartetto. E tanto per ribadire e confermare una volta di più la differenza di percezione che abbiamo tutti noi quando ascoltiamo musica, che pianista elegante e raffinato, dice Maria Grazia Di Lodi, a me non ha comunicato nulla, invece Giancarlo di Reggio Emilia. E poi invece Giulio, terzo scherzo d'antologia, doppie ottave, quelle famose del terzo scherzo, per l'appunto, da gran premio, ma non solo, trasparenza da brivido e quando occorre tanta poesia. Tanto che il pubblico che affollava il Conservatorio di Milano in quella serata, la serata del 31 marzo, ha strappato letteralmente a Blechak due bis che noi ascoltiamo adesso uno di seguito all'altro: il valzer in do diesis minore opera 64 numero 2 di Chopin, e poi lo scherzo allegretto dalla sonata per pianoforte numero 2 in la maggiore opera 2 numero 2 di Ludwig van Beethoven.

La temperatura del gradimento di Rafał Oblechak in quest'ultima parte del recitale è decisamente cresciuta, perlomeno a giudicare dai vostri messaggi. Che bel pianista, davvero molto bravo, dice per Luigi da Bologna. Notevole interprete, un vero fuori classe, uno Chopin teutonico, dice Stefano. Ma dove l'ha trovata, dice Giulio, l'energia per disegnare con tanta esattezza lo scherzo della sonata di Beethoven, riferendosi al secondo bis che ci ha offerto Oblechak, lo scherzo allegretto appunto dalla sonata per pianoforte numero 2 in La maggiore, l'opera 2 numero 2, e subito prima invece il leggendario valzer in Do diesis minore, l'opera 64 numero 2, che ha suscitato una marea di applausi anche da parte del pubblico che il 31 marzo 2026 ha affollato la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il concerto che è stato organizzato dalla Società del Quartetto di Milano e che ce lo ha gentilmente offerto e donato. Grazie appunto a questa generosità abbiamo potuto godere di questo recitale. Allora, 22:11 minuti, una cinquantina di secondi, qui a Radio 3 Suite siamo pronti per andare nella seconda metà della nostra serata.

0: Eccoci, allora, vi avevo promesso durante il sommario che avremmo fatto una visita a Cremona, non esattamente alla città, bensì a Cremona Musica Expo e Festival, che è una rassegna che noi seguiamo da diverso tempo, anche se questa volta l'abbiamo seguita in maniera del tutto speciale, perché l'edizione 2026, quella di quest'anno, si è appena conclusa, è andata dal 2 al 4 di ottobre, dunque l'intero fine settimana, alla Fiera di Cremona. E chi è andato da quelle parti, beh, ha veramente avuto, io credo, uno sguardo di sorpresa, perché nei locali della fiera veramente si dispiega un'enorme quantità di strumenti musicali, di stand e poi di concerti, di avvenimenti, di incontri, insomma una grande festa dedicata alla liuteria e all'artigianato degli strumenti musicali. Abbiamo avuto la fortuna quest'anno però di avere con noi, anzi con loro hanno avuto la fortuna, Victoria Pastore. Buonasera Victoria.
1: Buonasera Guido.
0: Eccoci. Voi siete abituati a sentire il nome di Victoria in regia oppure in redazione, e questa sera invece sentite anche la sua voce, perché Victoria è andata a visitare, no, in questi giorni,
1: esatto,
0: la fiera di Cremona, Cremona Musica, e hai girato anche tu tra stand, incontri, eccetera.
1: È stata un'immersione,
0: ecco, vero,
1: totale. Un'immersione totale nella musica, nella liuteria, nella scoperta di strumenti anche particolari, etnici. Penso alle chitarre, ai liuti.
0: Certo. Perché insomma, uno va a Cremona e diceva ci sono soltanto i violini e i violoncelli. No, non è così.
1: No, non è così. E ovviamente il nostro è un pubblico di esperti della musica classica, però vorrei ricordare che comunque Cremona è un'eccellenza nel mondo,
0: certo,
1: della musica, perché da ben 14 anni è iscritto nel patrimonio culturale

0: culturale e materiale dell'UNESCO l'eccellenza della liuteria.
1: Della liuteria cremonese.
0: Della liuteria, certo, cremonese, certo, tradizionale.
1: Ci sono un sacco di botteghe anche al di fuori.
0: No?
1: E tu hai visitato.
0: Infatti,
1: anche
0: noi siamo stati sia all'interno uh-huh. della fiera, ma anche in città. Quindi abbiamo respirato quello che, insomma, è il clima che chiunque va a visitare Cremona, anche chi va a studiare, no, a Cremona, può percepire, che è l'immersione totale nella musica. E questa è stata un'edizione speciale, sia per chi ha partecipato alla fiera, perché comunque ci sono stati molti, molti premiati, bellissimi concerti, masterclass, no, come dicevi, ma anche speciale per noi di Radio 3, perché abbiamo avuto l'occasione di incontrare un team di giovani divulgatori della musica, grazie anche al sostegno di Valentina Losurdo, che è una voce conosciuta, diciamo.
1: Non la dobbiamo presentare,
0: esatto,
1: Valentina.
0: Esatto. E lei in pratica ci ha presentato il suo team di divulgatori della musica, giornalisti musicali. Sono tutti professionisti, musicisti professionisti, e sono Iole Barbarini, Corrado Greco, Eleonora Fullone, Alessio Zuccaro. Diciamo un po', per me è stato un team che mi ha sostenuto nell'immergermi più facilmente all'interno della mostra.
1: Mi hanno fatto da guida.
0: Mi hanno fatto da guida, ma soprattutto hanno raccolto le voci dei protagonisti di Cremona Music Expo. E dunque ascolteremo in ordine le loro voci, così come le ho presentati prima. Loro hanno intervistato Roberto Prosseda, coordinatore artistico di Cremona Musica, per una panoramica ovviamente sulla fiera, il direttore del Conservatorio di Salerno e il direttore del Conservatorio di Modena, per capire un po' qual è lo stato dell'arte, della riforma dei conservatori, anche un po', diciamo,
1: ci saranno accenti critici,
0: certo,
1: suppongo,
0: sicuramente. Poi hanno ascoltato Beppe Bornaghi e Carlo Balzaretti per quanto riguarda la tecnologia del disclavier, questo strumento, diciamo, che è capace
1: ad alta tecnologia,
0: esatto,
1: diciamo,
0: ad alta tecnologia,
1: no?
0: Che è capace di farci tornare nel passato, ecco, dico solo questo,
1: non sveliamo altro,
0: e poi i premiati Cremona Music Award e Abbiati del Disco. Quindi, insomma, abbiamo una panoramica generale sulla fiera. Posso dire ai nostri ascoltatori che non è tutto qui quello che ascolteremo su Cremona, perché poi nelle prossime settimane avranno modo di ascoltare invece
1: di uscire in città e andare a vedere, no? Qual,
0: esatto,
1: è lo stato dell'arte,
0: esatto, di percepire,
1: della liuteria, no?
0: Di percepire perché... che cos'è Cremona.
1: Certo, certo. Sai che c'è una leggenda, no? Che io ripetevo sempre ai miei allievi di conservatorio. Il Duomo di Cremona, la facciata del Duomo di Cremona, no? Ha a destra e a sinistra in alto due fregi, no? Che leggenda vuole siano stati il modello per la costruzione delle due F della tavola armonica del violino. È così, non è così, è un mito, boh. Uto Ughi la racconta
0: ad
1: così.
0: Arricchire,
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: magia.
1: Per Uto Ughi è verità, infatti me l'ha spiegato e raccontato lui tanti anni fa, sono rimasto abbastanza sconcertato. Comunque è bello da pensare, no? Che,
0: certo,
1: sia così, che un duomo, la facciata di un duomo, riproduca, no? O comunque suggerisca la forma di uno strumento musicale.
0: Beh, certo,
1: no?
0: Certo.
1: È bello pensarlo, ed è una delle tante cose che avrai scoperto, appunto,
0: sì, sì,
1: nelle tue incursioni a Cremona.
0: Sì.
1: Va bene, Victoria, allora...
0: Io direi...
1: Ascoltiamo,
0: sì,
1: ascoltiamo ciò che hai raccolto a Cremona.
0: Abbiamo montato anche grazie all'aiuto di questi ragazzi.
1: Certo, insomma, naturalmente. Bene,
0: ascoltiamo.
1: Grazie Victoria.
0: Grazie a te.

0: Un saluto agli ascoltatori di Rai Radio 3 da Iole Barbarini. Mi trovo alla 22esima edizione di Cremona Musica Expo and Festival, che dal 2 al 4 ottobre porta a Cremona la più grande esposizione di strumenti musicali in Europa. La doppia definizione Expo and Festival riflette la doppia anima di questa kermesse. Da una parte la fiera, con oltre 450 espositori da 35 paesi. Dall'altra il festival, con più di 200 appuntamenti tra concerti, masterclass, conferenze e mostre. Il vero punto di forza di Cremona Musica è la possibilità, in soli 3 giorni, di far incontrare e dialogare tra loro personalità di primo piano della musica internazionale. Ce lo racconta il coordinatore artistico Roberto Brosseda.
1: Cremona Musica 2026 è stata una bellissima esperienza, devo dire una delle più intense e ricche. Il programma era ancora più ricco degli anni passati, con oltre 200 eventi. Naturalmente questo è un lavoro di squadra, io ora parlo soltanto dei settori di cui mi sono occupato, quello quindi della musica classica e quindi archi, pianoforte, e tavole rotonde, presentazioni di libri e di dischi, ma una cosa bella, direi forse unica oggi di Cremona Musica, è che è l'unico posto al mondo in cui in 3 giorni tutto il mondo musicale si riunisce e si incontra. È stato bello per esempio vedere incontrarsi di persona per la prima volta grandi musicisti, intellettuali, musicologi che si conoscevano da 30-40 anni di nome ma che non avevano mai stretto la mano l'un l'altro. Bruno Mont-Saint-Jean con Roy Howard, Olli Mustonen con William Kinderman, e avere anche tanti scambi culturali nelle tavole rotonde, dove abbiamo messo allo stesso tavolo persone che si occupano dello stesso settore ma da punti di vista diversi. Per esempio nella tavola rotonda From Research to Performance, quindi dalla ricerca musicologica alla interpretazione musicale, Gian Mario Borio con Roy Howard, William Kinderman, Jeremy Nicholas, Iago Puchalski. Parliamo quindi di musicologi da un lato e di scrittori di musica e critici musicali dall'altro. Hanno indagato il rapporto, come dire, sinergico e bionivoco che deve sempre esistere tra chi fa ricerca e chi si occupa poi di divulgazione da un lato, di interpretazione sul campo dall'altro.

0: Quest'anno, accanto ai 5 saloni tradizionali, archi, chitarra acustica, pianoforte, fisarmonica e strumenti elettrici, c'è la presenza di 11 conservatori italiani, che si presentano con stand, esibizioni, conferenze stampa e tavole rotonde.
1: Si è parlato molto di educazione, di didattica, di alta formazione musicale, con un particolare focus quest'anno ai conservatori italiani. Abbiamo avuto tanti conservatori presenti a Cremona con il loro stand, con i loro allievi, hanno portato qui la freschezza e la giovinezza del far musica dei loro studenti, ma hanno anche avuto modo di far conoscere al mondo esterno il fatto che oggi i conservatori non sono solo scuole di musica, ma sono centri di produzione e ricerca musicale, quindi non sono in competizione tra di loro, ma ognuno si sta specializzando verso un settore specifico, attirando anche allievi non solo da altre regioni italiane ma anche dall'estero. Insomma, Cremona Musica è sempre più un punto di incontro dove dall'incontro nascono nuove idee, nuovi progetti, nuove proposte, e io sono molto contento di aver avuto la fortuna, insomma, di coordinare un po' tutto questo.

0: Cremona Musica 2026 ci dà l'occasione per ragionare sull'attuale situazione dei conservatori di musica italiani. Il conservatorio come istituzione che non fa più solo didattica, ma anche ricerca e produzione, oltre che occuparsi delle relazioni internazionali con altre istituzioni all'estero. Quindi sentiamo alcuni spunti fra quello che è emerso in questi tre giorni. Iniziamo dal maestro Fulvio Artiano, direttore del Conservatorio Martucci di Salerno. I diplomi di conservatorio diventano lauree e si potrebbe pensare che il percorso dell'alta formazione musicale abbia avuto l'ultimo riconoscimento che le mancava. Qual è la situazione attuale dei conservatori italiani e quali sono le prospettive per l'immediato futuro?
1: Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Sono onorato di rappresentare il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno in questo contesto internazionale. Il conservatorio che mi onoro di dirigere è sicuramente una delle istituzioni musicali più grandi e importanti del paese ed è per noi importante essere qui anche per dare visibilità all'intero sistema dell'alta formazione artistica e musicale in un momento di trasformazione fondamentale. Io ho la fortuna di avere anche un'altra prospettiva su questo tema in quanto presidente del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, il CANAM, di cui io sono stato anche vicepresidente con il presidente Bisaccia e con la presidente Cassese. Siamo in un momento determinante per il completamento dell'allineamento del nostro sistema accademico a quello universitario. Oggi i principali target delle istituzioni AFAM sono la didattica, l'internazionalizzazione, la ricerca, la produzione artistica. La didattica è la nostra prima missione e ormai abbiamo maturato dei requisiti del tutto paritari a quelli dell'università. Rilasciamo non più diplomi accademici primo e secondo livello, bensì titoli di laurea e laurea magistrale, rilasciamo dottorato di ricerca, ma una riflessione in particolare la farei sul segmento della ricerca, sul target della ricerca, perché ancora oggi purtroppo c'è un gap che ci distanzia dalle università e questo compromette fortemente l'attività di indagine scientifica dei conservatori. Oggi facciamo appello al Ministro, l'abbiamo anche scritto come Consiglio Nazionale, affinché i docenti dell'alta formazione artistica e musicale possano avere riconosciute ore di ricerca figurative al pari dei colleghi universitari e non più legati a un monte orario massimo di 74 ore, perché questo ci consente di partecipare ad armi pari ed essere più competitivi nei progetti di ricerca di interesse nazionale, nei progetti di ricerca internazionali e in tutti i progetti di ricerca in cui già le istituzioni AFAM si stanno distinguendo. È importante ricordare che ai sensi del nuovo DPR, programmazione e valutazione, che ha già cominciato il suo iter e oggi dovrebbe essere al Consiglio di Stato, che è l'ultimo tassello per il completamento della riforma iniziata ormai 27 anni fa con la legge 508 del 99, le istituzioni saranno sottoposte a valutazione anche per quello che sarà il loro obiettivo di ricerca, per quello che riusciranno a ottenere nell'ambito della ricerca, e quindi giocare ad armi pari con le università per competere sugli stessi obiettivi, penso che sia un riconoscimento dovuto a tutte le istituzioni AFAM che oggi hanno compiuto un enorme sforzo di adeguamento al sistema accademico di terzo livello. Quindi questo è anche un appello affinché veniamo messi in condizioni, noi docenti, noi istituzioni AFAM veniamo messi in condizioni di produrre al meglio e di promuovere al meglio il talento dei nostri studenti e la competenza dei nostri docenti.

0: Siamo riusciti a trovare un angolo tranquillo all'interno dei padiglioni di Cremona Musica 2026 con il direttore del Conservatorio di Modena, Giuseppe Fausto Modugno, a cui vogliamo fare qualche domanda che riguarda l'ambito della ricerca all'interno dei conservatori di musica.
1: Sì, credo che la ricerca sia uno dei campi nuovi nei quali i conservatori si devono assolutamente applicare. Fa parte del gioco dell'università, è una carta importantissima e per i musicisti ricerca vuol dire tante cose, non solo ricerca musicologica, quindi diciamo sui libri e sulle riflessioni, ma anche ricerca sul suono, ricerca sul timbro, ricerca sugli strumenti antichi. È un campo affascinante, varissimo e che va assolutamente coltivato come priorità assoluta per i conservatori che da poco tempo sono entrati dentro il Ministero dell'Università.
0: In quest'ottica, appunto, della nuova tendenza che porta i conservatori verso l'università, cosa vede per il futuro, maestro Modugno?
1: Io vedo un futuro roseo, contrariamente a quello che vedono tanti altri, perché coniugare cultura, approfondimenti intellettuali con la necessaria consapevolezza ginnico-atletica di ogni strumentista non può essere che un arricchimento, non può essere che qualcosa che rende il musicista sempre più aggiornato, moderno ed efficiente ed efficace.

0: Tra tavole rotonde, dimostrazioni e concerti, Casa Yamaha ha mostrato al pubblico i suoi assi tecnologici. Si parte dal Disclavier, un pianoforte acustico dotato di un sistema elettronico che registra e riproduce l'esecuzione, azionando fisicamente tasti e pedali. Ma come funziona esattamente? Ce lo spiega Roberto Prosseda, coordinatore artistico di Cremona Musica.
1: Quest'anno a Cremona Musica abbiamo dato uno spazio particolare anche a format nuovi di performance musicale e in questo senso uno dei protagonisti è stato il Disclavier, ossia il pianoforte che consente di suonare a distanza. Il Disclavier è una tecnologia che esiste da oltre 40 anni, ma che ultimamente ha avuto uno sviluppo tale che consente di riprodurre l'esecuzione dal vivo di un pianista che suona su un pianoforte in tempo reale su un altro pianoforte a distanza, quindi con i tasti, i pedali che si abbassano con una precisione infinitesimale. E questo consente di rendere quasi indistinguibili la performance del pianista con quella riprodotta a distanza, e quindi è una grande opportunità sia per la didattica, quindi consente di fare masterclass, per esempio tra Pechino e Roma o tra Milano e San Francisco, senza costi di viaggio, di logistica e quindi moltiplicando le opportunità di contatto e di scambio artistico tra nazioni e continenti diversi.
2: È anche interessante parlare di alcuni concerti decisamente insoliti. Per esempio, con il Conservatorio di Rovigo abbiamo fatto un remote concert in cui alcuni studenti del Conservatorio di Rovigo suonavano da Rovigo sul pianoforte Disclavier e in tempo reale qui a Cremona Musica. Un altro pianoforte Disclavier suonava esattamente allo stesso modo, abbassando i tasti e i pedali, quindi replicando in tempo reale, ma tra virgolette dal vivo, cioè in acustico, senza altoparlanti, l'esecuzione e naturalmente era presente un video per poter anche vedere il video sincronizzato. Abbiamo anche avuto uno speciale concerto dal vivo del grande pianista Raul Kochalski, che naturalmente appartiene al passato, ma che appunto aveva inciso il concerto di Chopin su un rullo di pianola, e noi con l'aiuto di Federico Follizio abbiamo digitalizzato questo rullo e l'abbiamo adattato per essere suonato su un pianoforte di Esclavier che ha suonato dal vivo con il quartetto d'arche del Conservatorio di Cremona. Insomma, anche queste esperienze di, diciamo, di mix tra tecnologia e ricerca storica, tra musica dal vivo e possibilità di attingere anche ai tesori musicali del passato, è quello che noi cerchiamo di fare e cerchiamo di proporre anche per un modo di fruire la musica sempre più ricco, esteso e gratificante.

0: Il Disclavier permette anche di registrare un'esecuzione e di intervenire successivamente sui parametri del brano. A mostrarne le possibilità è stato il pianista e docente Beppe Bornaghi.
1: Il Disclavier è una macchina straordinaria, è un pianoforte acustico di grandissimo livello che contiene però nella sua pancia una tecnologia unica e straordinaria di un MIDI extended di grande precisione, lavorato su 10 bit, che permette cosa? Permette scenari straordinari. Quello che ho cercato di dimostrare è come la didattica possa essere l'interpretazione pianistica, lo studio del pianoforte, l'esecuzione, oppure la performance sul palco. È possibile andare a combinare tutte le tecnologie del Disclavier attraverso questo MIDI per studiare nel minimo dettaglio il tocco, la risposta di un fraseggio, confrontarsi con un'esecuzione di un grande pianista e capire le scelte interpretative di questo pianista contro le tue scelte, lavorare studente, docente per arrivare ad apprendere meglio alcune interpretazioni, alcune esecuzioni, oppure addirittura la performance del grande professionista sul palco che attraverso il MIDI è in grado di pilotare film perfettamente sincronizzati, gobos, quindi scene, immagini, geometrie, luci. Tutto attraverso il MIDI extended di Yamaha, quindi tutto attraverso un semplice protocollo dove tu non diventi solo pianista, ma sei pianista, tecnico luci, sincronizzazione video, sincronizzazione audio, sei tutto il tuo mondo, tutta la tua performance, e quindi ti permette di improvvisare anche in tempo reale senza dover avere tecnici che ti devono per forza seguire, ma hai tutto sotto controllo, sotto le tue dita.

0: A cambiare però può essere anche la voce stessa del pianoforte. Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio di Gallarate, ha mostrato il funzionamento di Pianotech, il software di Modart che permette di ricostruire le caratteristiche sonore di pianoforti e strumenti di epoche diverse.
1: Allora, quello che stiamo facendo, stiamo presentando praticamente il progetto riguardante il PRIN che ha vinto il Conservatorio di Modena e il Conservatorio di Gallarate nell'ambito del settore tecnologico, in cui abbiamo cercato innanzitutto di mettere insieme il più bel pianoforte ibrido al mondo, che è uno Yamaha N3X, che è una sorta di piattaforma stupefacente per poter far suonare delle nuove tecnologie, quindi uno strumento aperto al futuro. Il programma che abbiamo adottato, che è Pianotech della Modart, permette di applicare dei modelli fisici di strumenti storici attraverso una sorta di softwareizzazione di tutti i parametri fisici dello strumento. Si parte dalla corda, la corda che viene percossa dal martello, che entra in vibrazione nella tavola armonica, tutti questi elementi entrano in vibrazione in tempo reale e creano il suono reale di uno strumento che magari giace in un museo, come nel caso dei pianoforti di Chopin o dei pianoforti di Beethoven. Diciamo che didatticamente è un'operazione stupefacente, perché lo studente ha la possibilità di conoscere la composizione che suona dallo strumento che ne ha tratto la genesi, quindi poter suonare Beethoven con il suono di Beethoven e comprendere a fondo la sua musica.

0: C'è un luogo a Cremona dove ogni sabato e domenica è possibile sentire risuonare gli strumenti originali di Antonio Stradivari. È l'Auditorium Giovanni Arvedi, all'interno del Museo del Violino, che è stata la cornice del Cremona Musica Gala Concert, la serata del 3 ottobre in cui sono stati consegnati i Cremona Musica Award e il premio Abbiati del disco. Partiamo proprio da quest'ultimo. Si tratta di un premio diviso in molte categorie, assegnato dall'Associazione Nazionale Critici Musicali. Nella categoria Repertorio Solistico, quest'anno sono stati premiati due dischi. Il primo è Romantic Florence, con il mezzo soprano Marina Comparato e il pianista Gianni Fabrini, dedicato alla musica di Luigi Gordigiani. Ecco le parole della cantante fiorentina.
1: Desidero ringraziare innanzitutto l'Associazione Nazionale Critici Musicali per questo importante riconoscimento al disco Romantic Florence dedicato alle liriche da camera di Luigi Gordigiani. È un riconoscimento che mi fa felice, ma soprattutto che premia anche non solo l'esecuzione ma anche l'attività di ricerca che abbiamo avuto attorno al personaggio di Luigi Gordigiani, detto anche lo Schubert italiano, e che ha voluto riportare agli ascoltatori odierni un filone che è il romanticismo italiano della prima metà dell'Ottocento, prettamente fiorentino.

E poi i Cremona Musica Award, che ogni anno premiano eccellenze in diversi settori del mondo musicale. Michael Gutman, violinista, direttore artistico e ideatore di festival internazionali come Pietrasanta in Concerto, ha ricevuto il premio per la categoria Music and Vision.

E infine la violinista norvegese Vilde Frang, premiata nella categoria dedicata alla performance degli archi. Insieme al pianista finlandese Olli Mustonen hanno eseguito una elettrizzante sonata numero 1 di Béla Bartók.

0: Questo dunque il reportage di Vittoria Pastore dall'edizione 2026 di Cremona Musica Expo and Festival. Wilde Frank esegue la sonata numero 1 per violino e pianoforte di Béla Bartók, il terzo movimento, appena un accenno, perché noi andiamo alla chiusura della nostra serata con l'anteprima di Futuro Presente, edizione numero 5 delle nuove scritture per la scena, una rassegna che è stata curata ed è curata da Lorenzo Pavolini, da Monica Donofri, ed è dedicata appunto alla nuova drammaturgia contemporanea. Questa quinta edizione è in collaborazione con SIAE e noi stiamo per ascoltare un testo, uno dei testi che sono stati scelti per rappresentare le nuove drammaturgie contemporanee. Tacet di Jacopo Giacomoni, con la drammaturgia dello stesso Jacopo Giacomoni, la regia di Silvia Costa, con Silvia Costa, Jacopo Giacomoni, Gaia Ginevra Giorgi, Dylan Guzowski, Elena Rivoltini e Matto Zoppi, le musiche di Nicola Ratti, il disegno luci di Andrea Sansone in collaborazione con Isadora Giuntini, i vestiti di Fabio Quaranta, l'assistente alla regia Luna Scolari.
1: Io sono un minuto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta, trentuno, trentadue, trentatré, trentaquattro, trentacinque, trentasei, trentasette, trentotto, trentanove, quaranta, quarantuno, quarantadue, quarantatré, quarantaquattro, quarantacinque, quarantasei, quarantasette, quarantotto, quarantanove, cinquanta, cinquantuno, cinquantadue, cinquantatré, cinquantaquattro, cinquantacinque, cinquantasei, cinquantasette, cinquantotto, cinquantanove, sessanta, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.
2: Io sono i tre minuti di silenzio dopo lo sparo di un cannone. Il 20 aprile 1918, al sindaco di Città del Capo, arriva un telegramma. Suo figlio è morto per avvelenamento da gas sul fronte occidentale. Il giorno stesso, il padre decide di fondere il proprio dolore personale con quello della comunità. Ogni giorno, a mezzogiorno in punto, i cannoni sulla Signal Hill sparavano a salve. Da più di 100 anni, i Nungan misuravano il tempo. Le navi che passavano davanti a Città del Capo regolavano gli orologi e calcolavano la longitudine grazie allo sparo dei cannoni. Il sindaco ebbe un'idea.
3: Io sono alcuni minuti in alcuni stadi di calcio. Bogotà, Copa Libertadores. Independiente Santa Fe, Santos. Lo speaker annuncia: Señoras y señores, por favor, nos ponemos de pie para ofrecer este minuto de silencio a Ricardo Oliveira, jugador del Santos de Brasil. Paz en su tumba. Una tromba inizia a suonare il silenzio fuori ordinanza. I giocatori delle due squadre sono fermi sull'erba, le braccia dietro la schiena, in silenzio. Tutti commemorano il calciatore scomparso. Anche Ricardo Oliveira, che gioca in attacco nel Santos, commemora il suo stesso minuto di silenzio. Non si è accorto che quel minuto è per lui. Lo speaker si è confuso. Ha sbagliato nome.
2: Il 13 maggio 1918 il sindaco scrisse ai concittadini:
1: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
2: Al suono del cannone di mezzogiorno tutte le vetture rimarranno ferme per 3 minuti, ovunque si trovino. I pedoni sono invitati a rimanere in piedi, ovunque si trovino, ad abbandonare le loro occupazioni e a rispettare il silenzio.
4: Io sono 2 minuti di un 6 agosto in Giappone. Inizio 30 secondi prima delle 8:15. Un bambino e una donna hanno le mani appoggiate a un lungo tronco di legno liscio appeso a una struttura metallica. A 30 secondi, alle 8:15, Una voce dice in giapponese Mokuto, preghiera silenziosa.
2: Non riesco a concepire nulla di più adatto a far comprendere il momento critico che stiamo attraversando e le responsabilità che esso comporta.
4: La donna e il bambino fanno oscillare il tronco fino a fargli toccare una campana di bronzo. Un lungo rintocco.
2: Spero che tutti i nostri cittadini contribuiscano a rendere il riconoscimento della solennità dell'occasione il più reale possibile. 61.
3: Io sono un video di YouTube di 5 minuti.
4: Un lungo rintocco.
3: L'immagine è fissa, non cambia mai. Una strada a quattro corsie di Tel Aviv, molto trafficata. Macchine, camion e moto procedono lentamente, ma nessuno si ferma.
4: Un lungo rintocco.
3: Il mio suono è solo il costante rumore bianco del traffico. Ogni tanto, come per esempio ora, al secondo 26, si sente un clacson.
4: Un lungo rintocco.
3: Adesso, al secondo 32, due macchine si staccano dal fiume di veicoli, si fermano nella corsia di emergenza e accendono le quattro frecce.
4: Un lungo rintocco. La voce dice Mokto Owari. Fine della preghiera silenziosa. Il bambino è un rappresentante dei bambini. La donna è una rappresentante dei parenti delle vittime.
1: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 1, 2.
5: Sono due minuti a Londra, nell'undicesima ora, dell'undicesimo giorno, dell'undicesimo mese dell'anno 2023.
3: 10. A un minuto e 12, altre macchine si staccano dal flusso del traffico e si fermano nella corsia di emergenza.
6: Bari, serie B, Bari Cittadella. Minuto di silenzio per il terremoto di Amatrice.
3: Dalle macchine ferme scendono diverse persone. Sembrano che tutte le macchine, in tutte e quattro le corsie, stiano cercando un posto dove fermarsi.
5: Davanti al cenotafio su cui è incisa la scritta The Glorious Dead, c'è un piccolo di gruppo di persone in piedi, sulla tenti. Suonano le campane.
6: Kikiriki! Qualcuno dice, coglione! Un altro, coglione! Poi altri ancora, coglione, coglione! Poi silenzio. A 54 secondi lo stadio applaude.
3: A un minuto e 58 suona l'allarme di un antifurto.
1: 1, 2, 3.
3: La strada a quattro corsie si sta svuotando. La corsia di emergenza si riempie di un'ordinata fila di macchine con le portiere aperte e le quattro luci che lampeggiano. Le persone restano in piedi accanto alle macchine. Nessuno interagisce con nessuno. Sembrano tutti in attesa di qualcosa.
1: 22, 23, 24, 25, 26.
2: Sono un minuto di silenzio in Parlamento. La vicepresidente del Senato Valeria Fedeli dice: voglio ricordare il senatore a vita Giulio Andreotti, che è mancato all'età di 94 anni.
6: Buffoni!
2: Dopo una lunghissima esperienza parlamentare, a partire dall'Assemblea Costituente di Governo, che lo ha visto 7 volte presidente del Consiglio,
6: ladri,
2: manifesto alla famiglia il nostro cordoglio e chiedo all'Assemblea di dedicare un minuto di raccoglimento. Grazie.
6: Vergogna!
3: Ora le quattro corsie sono deserte. A 2 minuti e...
1: 55.
3: 56 attacca il suono di una sirena antiaerea.
5: La tromba si ammutolisce.
1: 60.
5: 1, 2, silenzio. 3, un minuto per i sopravvissuti, un 5, minuto per i caduti. 6.
6: Vergogna!
3: La sirena continua a suonare.
2: Sono alcuni secondi 10, al Forum Economico 11, di San Pietroburgo. 12, per favore, io chiedo rispetto. Chiedo rispetto a questo minuto di raccoglimento.
4: Sul palco, un uomo parla in russo al microfono. Condivide il ricordo di una persona scomparsa.
3: Ogni macchina è ferma, con la portiera aperta, le quattro luci che lampeggiano. Ogni persona è immobile accanto alla macchina.
4: Poi dice in russo: chiedo scusa al pubblico. Vorrei onorare la sua memoria con un momento di silenzio. Si alza in piedi. Silenzio.
6: Cacciateli fuori!
2: Per favore, chiedo un minuto di silenzio e di rispetto per l'onorevole.
6: Vergogna.
2: Per favore, dopo 20 secondi di silenzio per Silvio Berlusconi, Putin fa un cenno di assenso e si risiede.
1: 52, 53, 54, 55, 56, 57.
3: La sirena continua a suonare.
1: 60.
6: 1, 2, Trento, serie 3, D. Trento, Kions.
1: 5,
6: i giocatori 6, sono abbracciati lungo 7, il cerchio di centrocampo. 8, l'arbitro fischia, 10, inizia il minuto di silenzio.
3: 12, le frecce delle macchine 12, lampeggiano, alcune 12, sembrano andare a tempo, 12, poi lentamente 16, si sfasano, 7, poi lentamente 18, si invertono. 19, accese, 20, spente, 21, spente, 22, accese, 22, accese.
6: Un tifoso
3: spente,
6: dice, 25, spente, in ricordo accese, di cosa? 27, cos'è che è successo? 28, un altro. 29, E questo 32, non lo so. 31. Neanche a me.
1: 32. 33.
7: A 4 minuti e 34 il suono della sirena glissa e si spegne.
5: Una tromba suona.
6: Lo stadio resta zitto. Non sanno perché. Tutte le persone rientrano.

0: 55, 56, 57, 58, 59, 60. 1, 2,
1: io sono un video in bianco e nero di 109 anni fa. Si vede un corteo. Gli uomini sono in giacca e cravatta e indossano tutti una paglietta bianca col nastro nero. Camminano ordinati in file di 20 persone. Poi arriva il gruppo delle donne. Sono vestite di bianco con la gonna lunga. Anche loro portano un cappello di paglia col nastro nero e camminano in file ordinate.
2: Santiago del Cile, 6 marzo 2022. Colo Colo, Università del Cile. I tifosi di casa cantano un coro.
1: Al centro delle file spiccano dei cartelli rettangolari bianchi con delle scritte nere. Uno dei cartelli dice: marciamo perché riteniamo che sia un crimine rimanere in silenzio di fronte a tali atti di barbarie.

0: Adesso sono un minuto molto lungo durante la celebrazione del primo jour dell'armistizio. È il 1922 a Parigi. Sono appena scattate le 11.
1: Il ciuncio è il Glaucidium nana, una specie di gufo sudamericano, ed è il termine con cui si chiamano i tifosi dell'Università del Cile.
2: Un resoconto dell'epoca dice: il 28 luglio 1917, al ritmo di tamburi ovattati, più di 12.000 neri, donne e bambini hanno marciato lungo Fifth Avenue in un corteo di protesta silenzioso contro gli atti di discriminazione e oppressione inflitti contro di loro in questo paese.
3: Un minuto di silenzio. Pare il ciuncio che sta morto,
2: senza un grido o un'esultanza hanno reso nota la loro causa attraverso i cartelli che portavano.
4: Ciò sono i primi due minuti di silenzio mai istituiti nell'impero inglese.
5: 58, 59, 60,
1: 1. Copa America 2019, Cile, Uruguay.
4: È l'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno 1919. Durante la commemorazione del primo minuto di silenzio a Londra, un bambino piange.
1: L'Uruguay ha appena sconfitto il Cile. I tifosi uruguayani cantano lo stesso inno del Colo Colo, ma cambiano il testo.
2: Commentando il corteo, James Weldon Johnson dice: non c'erano scherzi, né battute, né sorrisi indulgenti. Molte persone di razza opposta sono state viste asciugarsi le lacrime.
1: Lo cantano così, urlano:
3: un minuto di silenzio.
1: Poi fanno:
4: un testimone, Bill Grant, dice che il pianto del bambino suona 100 volte più forte del solito.
1: Poi esplodono:
3: Paracile che sta muerto.
4: Dice che il pianto ha rovinato il silenzio di tutte le altre persone.
5: 58, 59, 60.
6: Io sono un video di 3 minuti girato il 1 novembre 2019. Mostra diverse riprese dalle strade di Santiago del Cile. Si vedono migliaia di donne che sfilano.
4: Ma, dice il testimone, forse quel bambino ha perso il padre in guerra. Forse non è il pianto di un capriccio, ma il pianto di un orfano.
6: Nessuna parla, sono tutte vestite di nero.
4: Così dice, il pianto non interrompe la commemorazione, ma amplifica l'impatto emotivo dei partecipanti. Diventa un sound of silence.
0: Gli orologi segnano le 11, le orecchie sono tese. La lancetta dell'orologio si muove in avanti, si aspetta un minuto, due minuti, niente.
6: Camminano tutte in silenzio.
0: I cannoni hanno sparato dal centro, i quartieri periferici non li hanno sentiti. Le persone sono state ferme in attesa di stare in silenzio. Ma il segnale d'inizio non è mai arrivato.
5: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1.
2: Io sono due minuti di silenzio falliti nella Repubblica di Weimar. Due minuti del 3 agosto 1924 in memoria delle vittime della Grande Guerra.
6: Alcune donne alzano le mani al cielo, qualcuna di loro ha i palmi dipinti di nero. Altre tengono tra le dita una rosa bianca.
2: Inizia il silenzio e un gruppo di comunisti cerca di disturbare la cerimonia. Lanciano volantini in aria, cantano l'Internazionale.
6: Le scritte in sovrimpressione spiegano che le donne stanno camminando in silenzio dalla metro Salvador al Palazzo della Moneda.
2: Altri rispondono cantando Die Wacht am Rhein.
6: Secondo Google Maps sono 43 minuti a piedi. Un corteo si muove molto più lento rispetto a una persona che cammina sola. Significa che sono una massa di donne che si muove in silenzio per circa 100 minuti.
5: 58, 59, 60.
1: Trnava, Slovacchia. Spartak Trnava, Aston Villa. Le squadre entrano in campo.
5: 8, 9, 10.
6: A 2 minuti e 12, le donne cominciano a applaudire e urlare.
2: 2 minuti di commemorazione senza alcun silenzio.
1: I tifosi di casa hanno allestito una coreografia immensa che riempie tutta la curva. Una Union Jack con al centro scritto Kingdom of Trnava.
2: Non verrà mai più ufficialmente osservato il silenzio nella Repubblica di Weimar.
1: Gli altoparlanti cominciano a diffondere l'inno dello Spartak Trnava. Una tromba risuona per tutto lo stadio.
5: 42, 43.
6: A 2 minuti e 35 si sente il coro.
7: No impunidad, justicia, verdad.
1: È la melodia del silenzio fuori ordinanza. Tutto lo stadio canta insieme alla tromba.
5: 57, 58, 59, 60.
2: Il silenzio fuori ordinanza viene eseguito principalmente durante i funerali militari. Nel 1965 il trombettista Nini Rosso ne fa uscire una sua celebre versione. Ci aggiunge degli accordi, una batteria, un coro,
5: 31 33 34 35.
2: Decide anche di aggiungerci delle parole che fanno così:
8: buonanotte amore, ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te, che sei lontana.
0: Sono un film del 1927, The Jazz Singer. Sono iniziato da 16 minuti e...
5: 10.
0: 11 secondi. Sono la storia di un ragazzo ebreo che sogna di diventare un cantante jazz. Il padre, un fervente ortodosso che lo ha cresciuto per essere un cantore della sinagoga, si oppone con tutte le forze al suo sogno. Così il ragazzo scappa di casa. La scena che si vede a 16 minuti e... 31 secondi è ambientata alcuni anni dopo, in un jazz club pieno di gente. Si sentono il chiacchiericcio indistinto del pubblico e le mani che applaudono. Sul palco si sta esibendo un uomo in giacca e cravatta. È Al Jolson. Sta interpretando il protagonista del film, Jack Rabinowitz, che ora ha intrapreso la carriera di cantante jazz e si fa chiamare Jack Robin. La band finisce di suonare.

0: a 17 minuti e
1: 23.
0: 24 secondi, Jolson parla 17, al pubblico.
1: 17.
0: Sono le prime parole parlate di un film.
1: 30.
0: Mai, prima di allora, gli spettatori di un cinema avevano sentito un attore parlare.
1: 5.
0: Fino a quel secondo c'era stata sì la colonna sonora, ma le labbra degli attori erano restate mute. La loro voce si leggeva soltanto bianco su nero nelle didascalie. Poi, senza che il pubblico se lo aspettasse, Al Jolson sale sul palcoscenico, guarda gli spettatori nel jazz club, guarda gli spettatori nella sala cinematografica e dice:
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Il film 12, dura 89 13, minuti 14, e contiene in tutto 15, appena due 16, minuti di dialogo sonoro.
1: 18, 19.
0: L'ultima 20, parola 21, è pronunciata dal padre del protagonista.
1: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
0: Il padre 43, entra in 44, soggiorno 45, mentre il figlio sta cantando 46, un pezzo jazz 47, alla madre.
1: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
0: Infuriato, 59, urla.

0: Sono 6 secondi. State osservando 6 secondi.
1: Ci sono 6 linee bianche su sfondo nero che scorrono in orizzontale. Sono frastagliate come profili di montagne. Prima del centro, le 6 linee spariscono in uno spazio bianco.
2: Al centro si vede una barra nera. Poi le linee riprendono. Questa volta sono dritte, parallele tra loro, simili a un pentagramma.
3: Lo spazio bianco con la barra nera. Sono le 11 di mattina.
4: È l'11 novembre 1918.
1: Quelli che state osservando sono 3 secondi di pace e 3 secondi di guerra.
0: Si tratta della riproduzione sonora dell'attività dell'artiglieria nei pressi del fiume Mosella.
1: Osservate il momento esatto in cui la Grande Guerra si è conclusa.
2: Le linee frastagliate a sinistra indicano una grande attività dell'artiglieria.
3: L'assenza di irregolarità a destra indica la completa cessazione del fuoco.
5: Qui dovrebbe essere esposto un esemplare di silenzio evocato da parole. Uno degli esemplari più luminosi e al contempo fragili della storia della poesia.
1: Il Museo dei Silenzi non ha ancora trovato il modo corretto per esporre quest'opera. I curatori non riescono a concordare su quali siano le modalità per conservare questo silenzio, né quale sia lo spazio espositivo adatto per proteggerlo.
0: In spagnolo, osservare un silenzio si dice guardar un silenzio. Ma guardar non significa guardare, bensì preservare, conservare. I curatori del museo non sanno come conservare questo silenzio, come presentarlo al pubblico senza che venga compromesso.
1: Per questo motivo hanno deciso di leggere al pubblico la poesia, o meglio, una copia della poesia, una traduzione, e poi velocemente di passare all'opera successiva, per non rischiare di danneggiare il silenzio.
2: Il silenzio in questione si trova esattamente all'ultimo verso. Badate bene, è il 12esimo. Prestate attenzione perché poi dovremmo necessariamente passare all'opera successiva. Tutto chiaro? Procediamo.
5: 1.
3: Le cose non esplodono.
5: 2.
3: Si affievoliscono, sbiadiscono.
5: 3.
3: Come il sole sbiadisce dalla carne.
5: 4.
3: Come si esaurisce rapida la schiuma nella sabbia.
5: 5.
3: Perfino il lampo fulmineo dell'amore.
5: 6.
3: Non ha un esito tonante.
5: 7.
3: Muore con il suono.
5: 8.
3: Dei fiori che sbiadiscono come la carne.
5: 9.
3: Sotto la pietra, pomice sudante.
5: 10.
3: Tutto concorre a questa forma.
5: 11.
3: Finché veniamo lasciati.
5: 12.
3: Col silenzio che circonda la testa di Beethoven. Fulmineo dell'amore.
5: 6.
3: Non ha un esito tonante.
5: 7.
3: Muore con il suono.
5: 8.
3: Dei fiori che sbiadiscono come la carne.
5: 9.
3: Sotto la pietra, pomice sudante.
5: 10.
3: Tutto concorre a questa forma.
5: 11.
3: Finché veniamo lasciati.
5: 12.
3: Col silenzio che circonda la testa di Beethoven.
5: Il silenzio più toccante della musica di fine Novecento.

0: Stanno suonando all'MTV Unplugged. L'ultimo brano del concerto è la cover di un vecchio blues, Where Did You Sleep Last Night? Kurt Cobain comincia a cantare con gli occhi bassi.
1: My girl.
2: Si fa difficile dire se siano socchiusi o chiusi del tutto. Dal primo ritornello in poi non li riapre più. Verso la fine canta.
1: Tra i pini,
3: the sun,
1: il sole splende.
2: Poi urla.
1: And I shiver.
3: E io tremo.
2: Un grido smorzato. La bocca fa una strana smorfia, quasi comica. Poi silenzio. Le chitarre, il basso, la batteria sono fermi. Sono circa 2 secondi. In questo silenzio, Cobain apre gli occhi per la prima volta.
4: Sembra che Cobain abbia visto ciò che verrà. Che sia andato avanti nel tempo di poco più di 5 mesi e sia tornato indietro. E sembra che ciò che abbia visto gli sia rimasto impresso nella retina come quelle immagini in negativo, quelle macchie nere indefinibili che devi fissare per molti secondi e che quando sposti lo sguardo sul bianco, sul vuoto, sbatti le palpebre di colpo ricompaiono, si proiettano dove non sono e finalmente hanno un senso. Capiamo l'immagine solo quando non c'è più. In questi 2 secondi di silenzio, Cobain ha negli occhi l'immagine residua del suo futuro.
2: Cobain riprende fiato, fa un sospiro angosciato, poi richiude gli occhi e sembra reimmergersi nell'oscurità per scacciare l'immagine residua. Canta le ultime parole della canzone.

0: L'antenato sconosciuto di ogni composizione musicale silenziosa. Il primo esempio di partitura del silenzio.
1: Esecuzione delle 9 battute vuote che compongono l'opera. Le battute sono davvero vuote, non contengono alcun segno musicale. Nota dell'autore.
2: L'autore di questa marcia funebre si è ispirato per la sua composizione al principio su cui tutti convengono, che i grandi dolori sono muti. Essendo tali grandi dolori muti, gli esecutori dovranno solo occuparsi di contare le battute, invece di abbandonarsi a quell'indecoroso strepito che sminuisce l'augusto carattere delle più solenne esequie.
0: Uno dei più celebri esemplari di silenzio letterario, quello che T.S. Eliot ha definito il più espressivo rimprovero di tutta la storia della poesia.
3: Enea è sceso nell'Ade dove ha ritrovato Didone, regina di Cartagine. Si erano amati, poi lui l'aveva abbandonata per proseguire il suo viaggio. Così, dice, gli avevano ordinato gli dei. Per la disperazione, lei si era suicidata.
4: Ma il volere degli dei, che ora mi costringe ad andare tra le ombre, per luoghi squallidi di desolazione e per la notte profonda, mi spinse con i suoi comandi. Non potevo credere di darti con la mia partenza un dolore così grande. Ferma il passo. Chi fuggi? Questa è l'ultima volta che il destino mi concede di parlarti.
1: Con tali parole Enea cercava di lenire quell'animo ardente dal torvo sguardo e piangeva. Ella, rivolta altrove, teneva gli occhi fissi al suolo, il volto immobile all'intrapreso discorso, più che se fosse dura selce o roccia marpesia.
2: Forse la soluzione di questo silenzio si trova in un film di Peter Brook. All'inizio di incontri con uomini straordinari, si vede una valle rocciosa nel deserto afghano. Una folla di gente radunata tra le pietre, intorno a un palcoscenico su cui sedono diversi musicisti. Una voce dice:
3: una volta ogni 20 anni noi Ashok ci ritroviamo qui per misurare la potenza della nostra arte. Questa valle è unica. Solo un suono di una qualità particolare farà vibrare le sue pietre.

0: Viene chiamata dead air, aria morta. Un'interruzione non voluta delle trasmissioni, un silenzio inatteso. Solitamente in risposta a un dead air scattano messaggi o programmi automatici pensati per calmare la paura del vuoto nello spettatore.
1: Il primo progetto architettonico di silenzio.
2: Procediamo alla costruzione della stanza del silenzio. Il progetto prevede che il silenzio venga edificato in 4 fasi.
1: 1. Costruire un muro di sinistra con un rullo di tamburo. Mezzo minuto.
3: 2. Costruire un muro di destra con un trombettio, vocio, stridio, automobilistico, tranviario di capitale. Mezzo minuto.
1: 3. Costruire un pavimento con un borbottio d'acqua in tubi. Mezzo minuto.
4: 4. Costruire un soffitto terrazza con chip chip di passeri e rondini. 20 secondi.

0: Questa è la stanza del silenzio e io sono John Cage. Ogni volta che qualcuno dice che il silenzio non esiste, io racconto lo stesso aneddoto.
1: Il silenzio non esiste.
0: Una volta sono entrato nella camera anicoica dell'Università di Harvard. Le camere anicoiche sono costruite per eliminare qualsiasi riverbero e sono completamente isolate dal resto del mondo. Dovrebbero contenere il silenzio assoluto. Sono entrato e mi sono sdraiato. A un certo punto ho sentito due rumori, uno grave e uno acuto. Non capivo. Pensavo avessero costruito male la stanza. Poi mi hanno spiegato che il suono grave era il mio sistema circolatorio, mentre il suono acuto era il mio sistema nervoso. Ho realizzato che
2: il silenzio non esiste.
0: Una volta sono entrato nella camera anecoica dell'Università di Harvard. Le camere anecoiche sono costruite per eliminare qualsiasi riverbero e sono completamente isolate dal resto del mondo.
3: Ora, se ci pensate bene, quello che Cage sta dicendo è solo che un corpo vivo fa rumore.
0: A un certo punto ho cominciato a sentire
3: anche sotto il rumore della città o della natura, o sotto il silenzio della città o della natura, il vostro corpo emette dei suoni. Ma mi chiedo, Cage è stato abbastanza rigoroso nella sua ricerca del silenzio?
0: Mentre il suono
3: non si è accontentato troppo presto del fatto che
4: non esiste.
0: Una volta sono entrato nella camera anecoica dell'Università di Harvard. Le camere anecoiche sono costruite per eliminare qualsiasi riverbero
3: e
0: sono completamente isolate dal resto del mondo.
3: Più coraggioso.
0: Dovrebbero contenere il silenzio assoluto.
3: Un Cage
0: sono entrato
3: che davvero
0: sono
3: vuole
0: sdraiato.
3: Ascoltare il silenzio assoluto.
0: A un certo punto ho cominciato a sentire due rumori. Uno grave
3: immaginate.
0: E uno acuto. Non capivo.
3: Cage entra nella camera anecoica di Harvard. E muore.
5: The rest is silence.
1: Il silenzio è una stanza. Una camera anecoica chiusa. Con dentro John Cage morto.
5: Il silenzio non esiste.
4: Il silenzio esiste. È una camera anecoica chiusa. Con dentro John Cage morto.

0: La compositrice Pauline Oliveros sostiene che è impossibile sentire il suono della pressione sanguigna e nemmeno quello del sistema nervoso. Quello che aveva sentito Cage, dice, erano le avvisaglie dell'ictus che lo avrebbe ucciso. Secondo Oliveros, Cage in quella stanza aveva sentito il suo futuro.
1: Quando siamo insieme a scuola, in piazza, allo stadio, in Parlamento, davanti a un memoriale, ci viene chiesto di osservare un momento di silenzio. Osserviamo i silenzi e non possiamo osservarli senza al contempo produrli. In questo movimento osserveremo, guarderemo, fisseremo diversi silenzi e la loro durata nel tempo. Iniziamo osservando il silenzio tra le battute di un testo teatrale.
2: Una volta il drammaturgo Juan Mayorga ha chiesto a un attore di Pinter quale fosse la differenza tra silenzio e pausa in didascalia.
3: È una questione di ritmo. Quando leggo pausa, conto mentalmente fino a 3. Quando leggo silenzio, conto fino a 5.
4: Ho qui l'opera Tradimenti di Pinter. Emma e Jerry stanno dialogando.
5: Pensi che Judy ti tradisca?
3: Non lo so, no.
5: Nemmeno quando vai in America per tanto tempo?
3: No.
5: Tu sei mai stato infedele?
3: A chi?
5: A me, naturalmente.
3: No.
0: Un secondo, 2 secondi, 3 secondi.
3: E tu a me?
2: Se non sbaglio erano 3 secondi, deduco fosse una pausa.
0: Shh. 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi.
5: E se lei lo fosse?
2: Anche questi erano 3, dunque un'altra pausa.
3: Zitto.
5: Cosa faresti?
3: Non lo è. Ha troppo da fare ed è un ottimo medico. Ama la sua vita, ama i bambini.
5: Ah.
3: E ama me.
0: 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi.
5: Ah.
2: Altra pausa.
0: Shh. 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi, 4 secondi, 5 secondi.
3: E tutto questo conta.
2: Aspetta, questi erano di più. Era un silenzio.
5: Molto. Certamente.
3: Ma io adoro te.
0: 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi.
3: Ti adoro.
0: Pausa.
1: Osserviamo il silenzio prodotto da delle moderne cuffie antirumore.

0: è creato dalla sovrapposizione di due onde opposte. Un microfono all'interno della cuffia cattura il rumore che circonda la testa di Beethoven, la vostra testa. Poi la cuffia genera un'onda sonora con la stessa ampiezza di quel rumore ma con fase inversa, creando così un'interferenza distruttiva. Le due onde si cancellano a vicenda e si produce il silenzio. Alle moderne cuffie dotate di ANC, Active Noise Control, controllo attivo del rumore, bastano 15 microsecondi, 15 milionesimi di secondo, per ascoltare il rumore esterno e generare l'onda che produrrà il silenzio.
1: Un milionesimo di secondo, due milionesimi di secondo, tre milionesimi di secondo, 4 milionesimi di secondo, 5 microsecondi, 6 microsecondi, 7 microsecondi, 8 microsecondi, 9 microsecondi, 10 microsecondi, 11 microsecondi, 12 microsecondi, 13 microsecondi, 14 microsecondi, 15 microsecondi.

0: Osserviamo il silenzio tra il canto degli uccelli.
1: Un decimo di secondo, due decimi di secondo, tre decimi di secondo, quattro decimi.
2: Sono un troglodites aereo.
1: Sei decimi, sette decimi, otto decimi, nove decimi, dieci decimi, un decimo, due decimi, tre decimi, quattro decimi, cinque decimi.
0: Sono uno specus in volti.
1: Sette decimi, otto decimi, nove decimi, dieci decimi, un decimo, due decimi, tre decimi, quattro decimi, cinque decimi, sei decimi, sette decimi.
3: Sono un glaucidio nana.
1: Nove decimi, dieci decimi, un decimo, due decimi, tre decimi, quattro decimi, cinque decimi, sei decimi, sette decimi, otto decimi, nove decimi, dieci decimi, un decimo.
0: Gli uccelli cantano in uccellistico, ma noi li sentiamo in italiano.
1: Cinque decimi, sei decimi, sette.
0: L'italiano è una lingua opaca, con un gran numero di parole fantasma. L'uccellistico è una lingua trasparente, senza parole.
1: 5 decimi, 6 decimi, 7 decimi, 8 decimi, 9 decimi, 10 decimi, 1 decimo, 2 decimi, 3 decimi, 4 decimi, 5 decimi, 6 decimi, 7 decimi, 8 decimi, 9 decimi, 10 decimi, 1 decimo, 2 decimi, 3 decimi, 4 decimi, 5 decimi, 6 decimi.
0: Osserviamo alcuni silenzi di un bosco.
1: Un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti.
3: Io sono il silenzio di un orso bruno in letargo.
1: 6 minuti, 7 minuti. Un'ora, due ore, tre ore, quattro ore.
3: Io sono il silenzio del micelio di un fungo.
1: Sei ore, un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni.
4: Io sono il silenzio di un abete.
1: Cinque giorni. Sei giorni. Una settimana. Due settimane. Tre settimane.
4: Io sono il silenzio di un masso di porfido.
1: Cinque settimane. Sei settimane. Un mese. Due mesi. Tre mesi. Quattro mesi.
3: È primavera.
1: Cinque mesi. Sei mesi. Un anno. Due anni. Tre anni.
3: Basta.
1: Quattro
3: anni. Mi decompongo.
1: Cinque anni. Sei anni. Sette anni.
4: Mi hanno abbattuto.
1: Otto anni. Nove anni.
0: Continuiamo ad osservare il silenzio di un masso di porfido.
3: Sono il silenzio di una statua antica al centro di una piazza.
1: Due decenni.
4: Sono il silenzio tra due fratelli che hanno litigato.
1: Quattro decenni.
3: Sono il silenzio di una casa abbandonata.
1: Un secolo.
4: Uno dei due ha chiesto scusa.
1: Due secoli. Tre secoli. Quattro secoli.
3: Mi hanno demolito.
1: Cinque secoli. Sei secoli. Sette secoli.
3: Mi hanno abbattuto.
1: Un millennio. Due millenni.
0: Osserviamo ancora il silenzio di un masso di porfido.
1: Quattro millenni.
4: Sono il silenzio che separa la comparsa dell'Homo sapiens dalla prima parola mai pronunciata.
1: Sei millenni.
3: Sono il silenzio degli spettatori di un cinema alla prima di Star Wars nel 1977.
1: 9 millenni.
3: Nel momento in cui Luke Skywalker spara nel condotto di ventilazione della Morte Nera.
1: Un secondo, due secondi, tre secondi.
0: No, così non riusciamo ad osservarlo.
1: Un decimo di secondo, due decimi di secondo, tre decimi di secondo.
3: la morte nera esplode, boato del pubblico.
0: Torniamo ad osservare il silenzio prima della prima parola.
1: Dieci millenni, venti millenni, trenta millenni.
4: Un Homo sapiens da qualche parte in Africa dice la prima parola.
1: 50 millenni, 60
3: sono
1: millenni.
3: Il silenzio del fossile, 70 Tiktaalik rose, l'anello mancante tra
1: millenni.
3: I pesci e i primi animali terrestri.
1: 90 millenni, 100.000 anni, 200.000 anni, 300.000 anni, 400.000.
0: Così non facciamo in tempo ad osservarlo tutto.
1: 10 milioni di anni, 20 milioni di anni, 30 milioni di anni.
0: Non basta ancora.
1: 100 milioni di anni.
0: Di
1: 200
0: più.
1: Milioni di anni, 300 milioni di anni, 500 milioni di
3: Mi
1: anni.
3: Mi hanno trovato dei paleontologi nei sedimenti di un antico fiume canadese.
1: 800 milioni di anni, 900 milioni di anni, 1000 milioni di anni.
4: Finito.
1: 2000 milioni di anni.
4: Sono del magma di un vulcano
1: di
4: che comincia a raffreddarsi.
1: 4000 milioni di anni, 5000.
3: Sono il silenzio tra una goccia e l'altra di un rubinetto che perde.
1: Un secondo.
4: Sono il silenzio di un piatto lanciato contro il muro.
1: 3 secondi.
3: Cade una goccia.
1: 4 secondi. 5 secondi. 6 secondi.
3: Cade una goccia.
1: 8 secondi. 9 secondi. 10 secondi.
3: Cade una goccia.
1: 11 secondi. 12 secondi. 13 secondi. 14 secondi.
3: Cade una goccia.
1: 15 secondi. 16 secondi. 17
3: Hanno
1: secondi.
3: Hanno riparato il rubinetto.
0: Osserviamo i cocci di un piatto.
1: Un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti, cinque minuti, sei minuti, sette minuti, otto minuti, nove minuti, dieci minuti.
4: Qualcuno raccoglie i cocci minuti, e li getta nel cestino.
1: Minuti, 13 minuti.
3: Sono il silenzio di un messaggio senza risposta.
1: 15 minuti, 16 minuti, 17 minuti, 18 minuti, 19 minuti, 20 minuti, un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque, sei, sette, un giorno, due giorni, tre, quattro, cinque, sei, una settimana, due settimane, tre settimane, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, un anno, due anni, tre, quattro, un decennio, due decenni, un secolo, due, tre, quattro secoli, cinque millenni, sei millenni, centomila anni, un milione di anni, un'era, un eone.
3: Non risponde.
4: Sono il silenzio di una discoteca silenziosa.
1: Un minuto. Due minuti. Tre minuti, quattro minuti.
0: Osserviamo
1: minuti.
0: Una discoteca silenziosa.
1: Sei minuti, sette minuti, otto minuti, nove minuti, dieci minuti, undici minuti, dodici minuti, tredici minuti, quattordici minuti, quindici minuti, sedici minuti. 17 minuti, 18 minuti, 19 minuti, 20
0: Per finire l'osservazione di questi silenzi, non ci resta che osservare un minuto di silenzio.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove.

0: Io sono il tempo prima della fine. 365, 364, 363, 362, 364.
1: Sono un resoconto di 360 secondi del concerto di John Cage al Teatro Lirico di Milano il 2 dicembre 1977.
0: 357.
1: La sala è piena. 2000 spettatori. John Cage entra in scena, si siede a un tavolino a destra palco illuminato da una lampada da geometra. Davanti a lui ci sono un bicchiere d'acqua e un microfono. Un'immagine proiettata al centro del palco. Cage indossa gli occhiali e comincia a leggere delle frasi a bassa voce.
2: Fissa questo punto, il punto al centro del cerchio.
1: Sta eseguendo il suo brano Empty Words, parole vuote. Frantuma lentamente le parole del journal di Henri David Thoreau. È un concerto senza alcuna musica, nessuno strumento.
2: Fissa intensamente il punto.
1: Per 10 minuti il pubblico lo accetta. Poi comincia a rumoreggiare. Sono venuti qui per ascoltare della musica. Qualcuno si aspettava un concerto rock.
3: Compagni, dobbiamo fare una scelta. Vogliamo boicottare i contenuti di John Cage o no?
0: 329.
3: Se li vogliamo boicottare, dobbiamo lasciarlo finire. Non dobbiamo accettare la sua vocazione.
1: Alcuni spettatori fischiano. Uno sembra imitare il canto di un uccello.
2: 329. Non staccare mai i tuoi occhi da questo punto.
0: 323. 322.
1: A 321 secondi dall'inizio del concerto, qualcuno comincia ad applaudire. Uno urla.
4: Voce! Voce!
1: La confusione cresce. Cage, imperturbabile, continua a eseguire il suo pezzo.
5: Cioè, questo è lo spettacolo di John Cage. Cioè, è veramente riuscito come spettacolo, stando ovviamente alla frase di Camerini che lo spettacolo è la gente.
1: Qualche spettatore intona il va pensiero.
6: Io penso che sia bleffato.
1: Qualcuno, mamma, mormora la bambina.
4: Si potrebbe aprire un dibattito adesso rispetto a cosa vuol dire l'arte d'avanguardia oggi come oggi. Perché, sinceramente, io non ho capito un cazzo, ma non penso di essere scema. Cioè, che cosa vuol dire? Che cazzo ci dice a noi con questa roba, con questi versi?
1: Alcuni spettatori scignottano Cage, ripetono in coro le sue parole, ululano. Intanto, Radio Popolare intervista gli spettatori in platea. Le proteste e i commenti si accavallano.
3: È il paradosso, capito? Questo qua che ti piglia per il culo per due ore, questo qua è riuscito a dimostrare a tutti che siamo dei merdoni paranoici, che non siamo capaci di fare un cazzo.
1: Qualcuno sostiene che quello sul palco non sia il vero Cage e chiede agli organizzatori di tirare fuori l'originale.
2: Continua a fissare il punto.
5: Adesso siamo tutti qua in merda. Non sappiamo cosa dire, non sappiamo cosa fare. Cosa sta venendo fuori? Dov'è la creatività? È questa la denuncia che vuol fare lui.
1: Il pubblico batte le mani a tempo, cerca di interrompere.
4: È abbastanza ovvio che Cage qua va avanti per l'ora e 30, l'ora e 50 che gli rimane sempre sugli stessi intervalli, sullo stesso tipo di fonetica, lo stesso discorso.
1: Uno chiede a gran voce Orietta Berti.
2: Non staccare gli occhi.
1: Uno imita il verso del gallo. Un uomo urla.
4: Dovete bruciare, stronzi!
1: Esplode un petardo.
5: Sveglia! Questo sarebbe proletario? È alternativo crepare bruciati, eh? È alternativo!
2: Guarda il punto al centro senza distrarti.
1: Due ragazzi discutono.
4: La prossima volta per soddisfarti facciamo Bennato.
3: Orietta Berti!
4: No, Bennato. Orietta Berti non l'ha contestata nessuno.
1: Alcuni spettatori lanciano sul palco dei gavettoni.
5: Qui ci sono dei cavi, ci può essere un cortocircuito e qui nessuno si salva. E allora usiamo la testa, siamo in teatro.
3: Io credo che questo, con questo la musica è veramente viva. Cioè, se ci fosse silenzio, se ci fosse, cazzo, così 2000 persone che stanno qui a sentire Sitti, sarebbe davvero stato preoccupante. Questa è veramente, veramente la musica ed è viva. Questa è la musica. Lo spettacolo non è sul palco, ma è lì.
1: Qualcuno lancia della carta igienica.
5: Ma non è affatto vero. Questa è soltanto gente incazzata che non vuole stare a sentire sto tizio.
4: Comunque si sta creando qualcosa, una specie di spettacolo. Chiamiamolo spettacolo.
2: Guarda il punto al centro. 243. Puoi sbattere le palpebre, 242. Ma continua a guardare.
3: Che poi vai i venditti, dei guegoi, cucini, eccetera. Che cosa ti danno bene o male? Un caccio dal punto di vista musicale. Perché ci piace sentirsi dire viva la rivoluzione della canzoncina.
1: Alcuni scherzano, chiedono di ricominciare dall'inizio perché Cage è stato disturbato. Ridono, urlano...
7: Dall'inizio! Dall'inizio!
2: Fissa il punto. Manca poco. Continua a fissare il punto.
3: No, no, no, ci sono decine di problemi che stasera vengono fuori, no? E vengono fuori proprio dal modo in cui si deve far musica, dal modo in cui si deve ascoltare la musica, di chi la distribuisce, di come va distribuita, no?
0: 221. 220. 219.
1: Finalmente alcuni spettatori salgono sul palco.
4: Questo tipo di atteggiamento esistenziale provoca reazioni più o meno violente, che forse però, più che di intolleranza, sono di ironia.
5: Tu trovi che sia più di ironia queste reazioni? Oh, c'è una ragazza che adesso sale sul palcoscenico. Sale sul palcoscenico a ballare.
3: Adesso è andata a baciarlo.
1: Le parole di Cage si perdono completamente.
5: Bene, va benissimo, non c'è via di mezzo qua.
4: Sta succedendo qualcosa, io mi sto divertendo tantissimo. Sapevo che faceva delle cose strane, ma non sapevo cosa mi aspettavo.
5: Però io preferirei magari in una piazza, non chiedendo le 2500 lire. O forse in un teatrino con 200 spettatori. Però nello stesso tempo mi piace questa storia.
3: Volete ammazzare qualcuno con quelle bottiglie?
0: 192.
2: Siamo quasi alla fine. Non farti distrarre dalla stanchezza.
0: 189.
2: Mantieni lo sguardo sul centro.
4: Io credo che quello che sta facendo sia una cosa che vale la pena di essere ascoltata in silenzio religioso. Credo sarebbe più giusto che fosse ascoltato, che il tipo di proposta umana che lui fa in questo momento, che è molto profonda, molto, molto profonda, sarebbe più bello che fosse accettata. Invece, cioè, è come non viene percepita. Mi sembra una cosa di un'umanità sconvolgente.
1: Uno spettatore si avvicina a Cage. Gli spegne la lampada da geometra. Un altro beve dal suo bicchiere d'acqua.
5: È andato su uno, si è preso l'acqua e se l'è bevuta. L'acqua di Cage. È divertente, è stato divertente.
3: No, è moltissimo, cioè ti viene proprio voglia di prenderlo per il culo.
5: Guarda che è una presa per il culo, immane.
3: Cioè una persona, ok, ok, tutto mi può andare bene, però
5: che non
3: ti fa uno spettacolo.
5: Propone senza provocare.
4: È davvero una cosa di umanità sconvolgente, perché bisogna avere un'umanità sconvolgente per fare quello che... Ti hanno fregato gli occhiali.
2: 154. Tra pochi secondi l'immagine scomparirà.
0: 152.
1: Verso la fine del concerto,
0: 150,
1: una voce esclama:
0: 149. Compagni, questa è una partita tra noi e lui. Se non ci stiamo zitti, vinciamo noi. Se continuiamo a fare casino, vince lui. Compagni, facciamo silenzio perché sta vincendo lui.
2: Guarderai uno spazio bianco. Sbatterai le palpebre fissando uno spazio bianco, che bianco non sarà.
1: Dopo 2 ore e mezza, a mezzanotte in punto, John Cage si alza e va a centropalco, in mezzo alla folla di spettatori che lo ha invaso. Fa un leggero inchino e dice:
2: questo è il tentativo di dire il maggior numero di parole in un minuto, ma queste parole non servono a spiegarvi cosa state guardando, né perché questa è una cartografia del tempo. No, l'obiettivo non è dirvi che il tempo è la materia del teatro. Il tempo che è un fiume, ma non perché scorre in avanti, perché un fiume ha i gorghi che alla fine sono acqua che torna indietro. Poi, se vogliamo essere precisi, un fiume arriva fino al mare e la sua acqua evapora e poi diventa nuvole e poi pioggia. E quella pioggia cade e ritorna nel fiume. Dunque, se ci pensate bene, non è vero che non ci si può immergere 2 volte nello stesso fiume. Ma non dovevo spiegare tutte queste parole per parlare di fiumi, e nemmeno per dirvi che il teatro può essere la nostra ultima possibilità per confrontarci con un tempo diverso da quello del lavoro, del cellulare, delle scadenze, delle speranze. Non sto usando questo 161 parole, sì, 171 parole per spiegare questo coro di minuti, che sono minuti di silenzio in cui il silenzio non c'è mai stato, minuti che fanno pensare a un rito, nella benedetta assenza del rito di cui parliamo sempre e che speriamo che il teatro possa risolvere, che il teatro possa fare questa magia per cui facciamo finalmente qualcosa di intimo tutti insieme. Sì, questo è il rito, fare qualcosa di intimo tutti insieme. Non sto usando queste 250 parole per parlare di tempo e di teatro, ma per avere soltanto molto rumore, 265 parole per creare un minuto denso e inverosimile per farvi ascoltare meglio il silenzio. Penso che sta per arrivare, guardate al centro, fissate lo sguardo e eccolo, arriva l'ultimo minuto.
0: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52.

0: Per futuro presente, nuove scritture per la scena, quinta edizione, ottobre-novembre 2026, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 in collaborazione con SIAE. Abbiamo ascoltato Tacet di Jacopo Giacomoni, drammaturgia di Jacopo Giacomoni, regia Silvia Costa, con Silvia Costa, Jacopo Giacomoni, Gaia Ginevra Giorgi, Dylan Guzowski, Elena Rivoltini, Matteo Zoppi, musiche di Nicola Ratti, una produzione alla Biennale di Venezia, Crampi, Piccolo Teatro di Milano in collaborazione con Riccione Teatro. Ma adesso abbiamo la possibilità di ascoltare la voce di Jacopo Giacomoni, intervistato dal curatore della rassegna Lorenzo Pavolini.
1: E abbiamo raggiunto al telefono Jacopo Giacomoni, che è un giovane autore trentino, performer, sassofonista, drammaturgo di formazione filosofica. Si è laureato con una tesi sull'esistenza dei personaggi fittizi, lavora a Venezia ed è anche, oltre autore, interprete di Tacet, che abbiamo appena ascoltato. Cominciamo domandandogli qualcosa che può sembrare scorretto domandare a un autore che è stato anche in scena, che è in scena in questi giorni a Teatro Piccolo di Milano con Tacet, e noi abbiamo ascoltato la registrazione del debutto alla Biennale di Venezia di questo testo, che ha avuto molti premi, perché è stato premiato con il Riccione Teatro nel 2025, ma già nella Biennale College di Drammaturgia l'aveva premiato l'anno prima e lo ha portato poi in scena appunto per la prima alla Biennale di Venezia nel giugno di quest'anno, con la regia di Silvia Costa, che ha lavorato tanti anni con la Raffaella Losanzio, con Romeo Castellucci. Ecco, Jacopo Giacomoni, cominciamo dalla reazione del pubblico. Tu convochi a questo gesto collettivo proprio l'idea di un teatro che sta insieme agli spettatori per un tempo dentro un campo di tensione. Come è andata la reazione del pubblico nelle repliche di Venezia, di Sansepolcro e adesso di Milano?
2: Quando si spengono le luci c'è quel momento che in realtà si vive in ogni spettacolo, di quasi imbarazzo nel sapere, nell'ascoltare chi romperà quel silenzio con un applauso più o meno forte. Ecco, quel momento, diciamo che è quello che aspettiamo durante tutto uno spettacolo, che parla proprio di silenzio e che il silenzio non lo lascia mai arrivare, ed è un momento sempre intenso, e quindi a maggior ragione in questo spettacolo non può portare a un applauso scrosciante, quindi sappiamo che ci sarà sempre un po' di timidezza negli spettatori, fa parte del gioco, e credo che quella timidezza non sia appunto sintomo di freddezza quanto di paura nel rompere l'unico vero momento di puro silenzio che c'è nello spettacolo, e dopo aver sentito così tante storie, così tante parole che raccontavano del silenzio. Però ci tengo a citare un altro punto dello spettacolo che viene prima della fine, che in cui cerchiamo di osservare insieme un minuto di silenzio, in cui invece paradossalmente per un attimo tutto si sottrae e sembra esserci il vero silenzio, e in tutte le repliche che abbiamo fatto sembra davvero che gli spettatori si interrompano con noi, quasi smettano di respirare, e quello per noi che siamo in scena è un po' il termometro dell'attenzione del pubblico. Se davvero in quel momento, prima della fine, il pubblico non sospira, non tossisce, non sembra annoiarsi o distrarsi, allora vuol dire che lo spettacolo sta funzionando.
1: Ecco, Jacopo Giacomoni, per voi che state in scena, ci puoi descrivere la scena? Voi siete quattro attori e attrici oltre te, seduti in fondo, c'è la regista Silvia Costa in scena, che è il sesto personaggio che compie una rotazione. Cosa fanno i performer in Tacet?
2: Sono come sei strumenti, diciamo, sei strumenti musicali. Non a caso il testo si sviluppa come una partitura ed è diviso in movimenti. Il primo di questi interpreti è appunto Silvia, e ha il ruolo di metronomo, quindi scandisce il tempo per tutto lo spettacolo. Inizialmente lo scandisce appunto con i secondi, oggettivi di un orologio, e noi altri cinque siamo un coro di silenzi, siamo parole senza personaggi che vanno ad attingere a punti dello spazio e del tempo diversi in cui c'è stato il silenzio o quel silenzio ha fallito. Poi nel corso dello spettacolo prendiamo altri ruoli, ma sempre nel tentativo ovviamente impossibile di rappresentare un silenzio. ferire sul palcoscenico silenzi che ci sono o hanno fallito nel loro provare ad essere.
1: Ecco, anche graficamente, per chi ha avuto occasione di vedere il testo proprio stampato, hai adottato una divisione in 6 linee verticali, graficamente molto suggestivo, tutto da interpretare. A cosa ti sei ispirato? Viene da un libro, no, che hai letto, che ha a che fare con una cartografia del tempo. Viene anche lì l'ispirazione di questo tuo testo.
2: È proprio così, sì, si chiama Cartografia del Tempo ed è una raccolta di mappe nel corso della storia umana che hanno appunto l'obiettivo di non rappresentare uno spazio, una geografia, ma una temporalità, che siano le dinastie antiche o magari la vita di una singola persona. E ce ne sono alcune di queste mappe che sono molto intriganti, proprio nei tentativi anche grafici di restituire delle epoche al lettore. E quindi il mio cruccio in realtà in tutti gli spettacoli che faccio è come lavoro con la durata, come lavoro con la percezione del tempo di performer e spettatori e non potevo che restituire in maniera formale così questo testo, non è un vezzo diciamo, ma è proprio una necessità di avere sott'occhio per chi legge il testo, ma soprattutto per chi lo interpreta, tutte le parti, quindi le colonne servono per mostrare dove sono tutte le altre persone in quel momento, quindi dove sono le sovrapposizioni, come appunto nella partitura di un direttore d'orchestra che deve avere sott'occhio ogni singolo strumento.
1: A proposito di direttore d'orchestra, quindi un teatro, Jacopo Giacomoni, che ha un'esperienza che ha proprio il tempo come materia principale, più che lo spazio, e qualcosa che anche per la radio, tutto questo discorso chiaramente è molto ardito e allo stesso tempo consueto nell'ascolto della radio, misurarsi con un tempo che è composto di silenzio e di suono. Come ha dialogato la drammaturgia testuale che ha immaginato con le composizioni sonore di Nicola Ratti?
2: Nicola ha fatto, che è un collaboratore di lunga data di Silvia Costa, della regista, ha fatto un lavoro molto interessante nell'immaginare ogni movimento come una stanza in cui si entra di volta in volta, una stanza che quindi è fatta di un silenzio specifico, di suoni che possono per esempio essere quelli del corpo umano o i suoni di un nastro, quindi un tentativo anche astratto di entrare dentro un nastro, entrare dentro un corpo. Quindi è un lavoro apparentemente assurdo, cioè fare una musica su un testo che parla di silenzio, ma è allo stesso tempo molto raffinato e a mio avviso paradossalmente fa percepire meglio il silenzio, pur evitandolo, ecco.
1: Ecco, Jacopo Giacomoni, per concludere, appunto, il riferimento principale nella seconda parte del lavoro l'abbiamo ascoltato proprio a quella performance avanguardistica di John Cage, Empty Walls, che al Teatro Lirico di Milano il 2 dicembre del 1977 gettava il pubblico in una forma di sconforto. Viene descritto proprio questo campo di tensione assoluta che si scatena nel momento in cui il silenzio diventa la materia principale. Ecco, cosa significa per te la storia di questa avventura del silenzio?
2: Dunque, parlando di silenzio, non potevo che confrontarmi con John Cage, ma non volevo, diciamo, mettere in scena, John Cage o il suo lavoro più celebre sul silenzio, che è 4 minuti e 33. E mi interessava di più, la reazione del pubblico a John Cage, anche della performance che hai citato, dello spettacolo che hai citato, in cui appunto 2000 persone si sono ritrovate ad ascoltare una persona che per 2 ore sul palcoscenico, senza niente, praticamente in scena, sbiascicava frammenti di parole incomprensibili. Ecco, quelle parole incomprensibili noi non le sentiamo in tacito nello spettacolo, sentiamo solo i commenti degli spettatori, perché per fortuna ci sono varie registrazioni di quel concerto in cui anche la radio durante la performance intervistava gli spettatori. Io ho sbobinato gran parte di questi commenti e è un misto di nostalgia e di ah, per fortuna che non è più così. Per come la gente meno di 50 anni fa reagiva a una proposta culturale di quel tipo.
1: Noi ringraziamo molto Jacopo Giacomoni, gli auguriamo buone repliche fino al 10 al Piccolo di Milano e buonanotte, grazie.
2: Grazie a voi, buonanotte.
0: con la voce di Jacopo Giacomoni, autore di Tacet, che abbiamo ascoltato per Futuro Presente, Nuove Scritture per la Scena, quinta edizione in collaborazione con SIAE, intervistato da Lorenzo Pavolini, il curatore della rassegna. Si chiude anche la nostra serata, la serata di Radio 3 Suite, che è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio, in regia Vittoria Pastore, Domenico Ganci alla console, Guido Barbieri qui al microfono. L'appuntamento è per domani, come sempre, pochi minuti prima delle 20, questa volta con l'Alcina di Handel in diretta dal Teatro di San Carlo di Napoli. Vi lascio a Battiti, a tutte e tutti una notte serena.

filters.

0: Abbiamo aperto la nostra notte di battiti con un incantesimo Abracadabra, questo è il titolo della traccia che abbiamo ascoltato dal nuovo lavoro uscito a nome di Erykah Badu and the Alchemist. Buonanotte, ben trovati all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in streaming, in diretta, in differita con la piattaforma App Web Rai Play Sound. Potete scriverci una mail all'indirizzo battiti@rai.it e potete leggere i nostri lanci e le nostre scalette delle puntate quotidiane andando sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Erykah Badu and the Alchemist, Before the World Blows, questo è il titolo del loro nuovo disco, dal quale ascoltiamo un altro brano, Witch Doctor.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas.

The Abby and Alan Experiment, questo è il sottotitolo del disco Before the World Blows, laddove Abby e Alan sono i nomi di battesimo di Erykah Badu e The Alchemist. Sono loro che firmano un disco e un esperimento, se vogliamo, che mantiene tutta la sensualità, l'ironia, l'impegno di Erykah Badu in un flusso densissimo fatto di 16 tracce registrate nell'arco di 18 mesi tra Dallas e Los Angeles. Questo brano, Witch Doctor, è contenuto nel lavoro uscito a fine agosto, il 28 agosto in formato digitale, ma per il formato fisico bisogna aspettare fino a dicembre. Nel frattempo, per chi può, i prezzi sono quelli da veri fan. Erykah Badu sarà a Milano in concerto per JazzMe con due date, il 19 e il 20 ottobre, e da un disco molto atteso come quello di Erykah Badu, che non registrava da molti anni, a un lavoro postumo, quello di Antonio Infantino.

Abbiamo aperto la nostra notte di battiti con un incantesimo, abbiamo proseguito con la stregoneria, con il Witch Doctor, sempre di Erykah Badu e The Alchemist, e siamo approdati al mondo magico, nel senso più complesso del termine, la magia legata al fenomeno del tarantismo che è stato al centro della ricerca di Antonio Infantino, fenomeno sociale, culturale, antropologico che Infantino ha esplorato e restituito in musica, e non solo, rivelandone una dimensione come metafora del contemporaneo. Si intitola La ruota della vita, il disco pubblicato da Black Tarantella insieme a Future Records. Il brano che abbiamo ascoltato era Vulessi, e si tratta di un disco postumo, appunto, di Antonio Infantino. E a questo punto invece approdiamo in Somalia, siamo negli anni 80 e loro sono la Dur Dur Band.

Adam Handal, l'unico musicista ad aver partecipato a tutte le registrazioni della Dur Dur Band. La storia del gruppo è, in ultima analisi, la storia di un suono che si è rifiutato di scomparire. A partire dalla metà degli anni Ottanta, la Dur Dur Band, gruppo somalo, ha esplorato la convergenza possibile tra ritmi e musiche della tradizione popolare somala con il funk e il soul statunitensi, una storia che l'etichetta Analog Africa ha documentato e continua a documentare con questa uscita che vi abbiamo proposto questa notte a Battiti, che restituisce le registrazioni del gruppo effettuate tra il 1988 e il 1989. Si intitola semplicemente Volume 3 and 4 e il brano che abbiamo ascoltato era Libanta. E si intitola invece Constellations and Hemispheres, il nuovo disco di Wadada Leo Smith, pubblicato il 25 settembre da Burning Ambulance Music, un disco che è ispirato all'idea del movimento della luce attraverso l'universo. La luce è rivelatrice, spiega Wadada Leo Smith, la si considera capace di portare a galla la verità, mostra ciò che è nascosto e celato. Il mio lungo viaggio attraverso il pianeta in qualità di artista è servito a mettere in luce quanto sia singolare che gli esseri umani su questo piccolo pianeta non riescano a trovare spazio sufficiente per convivere senza guerre. La mia convinzione più profonda è che continueremo ad avere guerre finché non comprenderemo l'amore, ed è forse per questo che il disco si chiude con questo brano che vi proponiamo a Battiti, intitolato Meditation on Love, Wadada Leo Smith.

nata a New York e cresciuta tra i cori gospel fin dall'età di 4 anni, Michelle David ha debuttato giovanissima girando per i palchi degli Stati Uniti, passando per Broadway, passando attraverso anche collaborazioni con icone del calibro di Diana Ross, una voce calda ed energica, quella di Michelle David, artista che oggi fa base in Olanda e che ormai da diversi anni è accompagnata dalla formazione The True Tones. Soul Woman è il brano che abbiamo appena ascoltato, praticamente un manifesto fin dal titolo, pezzo che dà anche il nome al suo ultimo album, uscito come Michelle David and the True Tones e pubblicato ormai da qualche mese dall'etichetta milanese Record Kicks, etichetta attivissima in ambito soul, neo soul, R&B, anche con incursioni nel funk, nel jazz e nell'afrobeat. Leggiamo dalle note: come posso chiedere agli altri di prendersi del tempo per riflettere sulle loro vite se io non faccio lo stesso? Questo si chiede Michelle David attraverso Soul Woman, un disco attraversato da uno spirito più introspettivo che in passato e che vibra evidentemente di sonorità soul, R&B, gospel. Diciamo, tra i riferimenti principali del disco in generale di Michelle David troviamo Curtis Mayfield, Bobby Womack, Diana Ross and the Supremes, The Four Seasons, insomma alcuni monumenti della musica black degli ultimi 60-70 anni. Ascoltiamo un altro brano da Soul Woman intitolato Running, Michelle David and the Truth.

Kucha Zeimani e BG sono i nomi delle Womack Sisters, figlie di Cecil e Linda Womack, il celebre duo Womack & Womack e nipoti della leggenda del soul americano Bobby Womack, scomparso nel 2014 e che torniamo a menzionare stanotte in questa parte di Battiti, esordio omonimo uscito in estate per Dapton, quello delle Womack Sisters, un disco che chiaramente torna alle origini del soul in una chiave però molto morbida e molto melodica, un suono e un'attitudine, quello soul che le sorelle Womack hanno evidentemente respirato fin da bambine, viaggiando attraverso i palchi di tutto il mondo con i genitori. E quindi subito dopo il brano Running, tratto da Soul Woman di Michelle David and the Trutons, il pezzo che abbiamo ascoltato in sequenza senza interruzioni era Shuffle, la traccia d'apertura appunto dell'esordio omonimo delle Womack Sisters, un pezzo in cui Zeimani, BG e Kucha raccontano delle difficoltà affrontate mentre cercavano di pagare l'affitto lavorando come autiste, quindi proprio shuffler, difficoltà comuni e quotidiane restituite però attraverso questi arrangiamenti impeccabili, una sezione di fiati, una sezione ritmica, archi e poi questi suoni del clacson che aprono e chiudono il brano. Un disco completamente autobiografico che continuiamo ad ascoltare con il brano If I Let You, The Womack Sisters.

Lirismo e morbidezza, questo brano intitolato Elevation, brano che fa da apripista e imposta anche l'atmosfera del debutto discografico di un nuovo trio formato da Andy Shepherd ai sassofoni, tenore e soprano, Rita Marcotulli al pianoforte, Michelle Benita al contrabbasso. Il sassofonista britannico, ora residente a Lisbona, ha voluto mettere insieme due musicisti che conosceva da tempo, ma con cui non aveva mai registrato in questa combinazione, una formazione, un trio senza batteria, in continuità con la formazione che Andy Shepherd aveva con Carla Bley e Steve Swallow. Carla Bley, che in questo disco viene omaggiata con un suo brano. Il disco è pubblicato da ICM, si intitola Salt Catchers, e rimaniamo legati all'etichetta di Manfred Eicher e proseguiamo senza troppi scossoni, arrivando al nuovo disco di Steve Swallow, che incide dopo tanti anni questo Winter Songs, e il brano che ascoltiamo è Four.

Prima di Winter Songs avevo dato alla musica tutto ciò che potevo, ma durante la realizzazione di questo album le parti si sono invertite. È stata lei a darmi ciò di cui avevo bisogno. La musica, prosegue Steve Swallow, è un elemento essenziale, come l'aria che respiriamo e come non essere d'accordo con il bassista statunitense che ha pubblicato a giugno per ECM un nuovo disco come leader. Non lo faceva dal 2013 e qui lo abbiamo ascoltato in ottima compagnia con Mike Rodriguez alla tromba, Chris Cheek sax tenore, Steve Cardenas alla chitarra, Gil Goldstein al pianoforte, Steve Swallow naturalmente al basso, Adam Nussbaum alla batteria. E quindi la musica è un elemento essenziale, essenziale come la scrittura di Steve Swallow che abbiamo ascoltato in questo disco e in questo brano intitolato Four, con le sue linee di basso presenti, chiare e liriche. Essenziale per un musicista come Andrew D'Angelo, che ha voluto continuare a suonare e a incidere anche in un periodo difficile di terapie. Il risultato è stato pubblicato in un bel lavoro per clarinetto basso solo, si intitola BC Deluxe e questo è Blues Lightning.

Andrew D'Angelo, sassofonista, clarinettista, compositore, lo abbiamo sentito negli anni con gli Human Field, ma anche con la Heather Orchestra, nei gruppi di Matt Wilson e in diverse altre occasioni. Questo nuovo disco che abbiamo ascoltato, intitolato BC Deluxe, dove BC sta per clarinetto basso, è il suo primo disco. Appunto, in solitudine per questo strumento è stato registrato a casa sua a Berlino. 6 mesi di registrazione, 15 minuti alla volta, con attenzione, caparbietà e determinazione tra una terapia e l'altra, sovraincidendosi, come avete ascoltato in questo brano intitolato Blues Lightning. E se la sovraincisione, in qualche modo, è la moltiplicazione di se stessi, il trio, secondo Mark Turner, è in qualche modo il procedimento inverso. Tre musicisti che si fondono in uno, non nel senso di una riduzione, ma come la creazione di un singolo organismo multiforme. Ed è questa una delle idee che nutre The Phoenix Trio, che ha pubblicato un disco. Loro sono Mark Turner, sax tenore, Joe Martin, contrabbasso, Marcus Gilmore alla batteria. Li ascoltiamo in questo brano intitolato Harvest.

umana e nel mondo fisico, afferma Mark Turner, lo ritroviamo nella religione, nel misticismo, nel ciclo vitale umano, nella musica, nell'arte e nella scienza. Il blues a 12 battute, le 12 tonalità, i colori primari, il rapporto tra ritmo, melodie, armonie. Poi prosegue Turner con altri esempi in questo senso che individuano il numero 3 e anche i suoi multipli, evidentemente, come numero essenziale, ed è essenziale anche come organico nel jazz, particolarmente interessante nella versione senza strumento armonico, come in questo caso dove abbiamo sentito Mark Turner al sax tenore, Joe Martin al basso, Marcus Gilmour alla batteria, tre ottimi musicisti che hanno formato questo nuovo trio, The Phoenix Trio. Il loro disco si intitola Tomorrow is Today e il brano che vi abbiamo proposto questa notte a Battiti era Harvest. E ora proseguiamo con un disco uscito a nome Danilo Gallo Ede, L'expérience est une forme de paralysie. Danilo Gallo in trio, anche lui con Enrico Zanisi al pianoforte e Ermanno Baron alla batteria, che rileggono e elaborano la musica di Erik Satie.

una dimensione essenziale quanto originale o come scrive Wayne Horvitz nelle note che accompagnano il disco che abbiamo ascoltato, una dimensione effimera quanto profonda. Horvitz parla della musica di Erik Satie aggiungendo che tutti, e in particolare tutti i musicisti, hanno il loro personale Satie. Danilo Gallo, bassista, artefice o fiancheggiatore di tanti progetti, considera Satie il suo mentore visionario e non stupisce quindi che la musica del compositore francese abbia fatto capolino nella produzione di Danilo Gallo. Abbiamo ascoltato Pièce froide, danse de travers numéro 2, morceau d'une lutte entre Danilo e la réalité, dove la musica di Erik Satie si apriva e si estendeva al linguaggio jazzistico, con Ermanno Barone alla batteria, Enrico Zanisi al pianoforte, Danilo Gallo che è al contrabbasso ma anche al flauto, al farfisa e nella prossima traccia alla balalaica bassa, traccia in cui la Gnossienne numero 1 di Erik Satie sconfina un po' nella Lonely Woman colemaniana. Il disco è uscito per l'etichetta Out Records e si intitola L'expérience est une forme de paralysie

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it.
2: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. 18ª puntata.

Capitolo 16. Tristezza di Danny. Come a forza di sacrifici, venne data una festa in casa di Danny. Come Danny trapassò da questa vita. Non fu per scrupolo di coscienza, ma per sfinimento che Danny tornò alla sua casa e ai suoi amici dopo giorni e giorni di amok. La violenta esperienza gli aveva logorato le corde dell'anima. Così egli cominciò a vivere astrattamente, si alzava dal letto solo per sedersi sul portico all'ombra della rosa di Castiglia, e si alzava dal portico solo per mangiare, e si alzava da tavola solo per coricarsi. La conversazione lussureggiava intorno a lui e lui ascoltava, ma senza interesse. Il torneo matrimoniale di Cornelia Ruiz non lo commuoveva minimamente. Tanta era la sua apatia che una sera toccò a Pilone Pablo picchiare Joe il Grande per tentata occupazione del suo letto. E un'altra sera che si discuteva del caso appassionante di Sammy Rasper, finito in prigione per aver ucciso sotto l'influenza di un gallone di whisky una certa vacca. Invano gli amici cercarono di strappargli un giudizio, un parere, una parola. In capo a qualche settimana, gli amici cominciarono a preoccuparsi per lo stato di Danny. «Egli è cambiato», Pilon disse. «È diventato vecchio». E Gesù Maria osservò: «Questo Danny ha divorato le gioie di una vita intera in 15 giorni. Ha fatto un'indigestione di divertimento». Gli amici cercavano di tirarlo fuori dalla sua caverna di apatia. La mattina sul portico gli raccontavano le storie più buffe possibili. Gli riferivano particolari della vita amorosa di Pian della Tortilla che avrebbero destato l'interesse anche del più esperto psicologo. Pilon batteva il piano in lungo e in largo per raccogliere notizie, ma tutto era inutile. Gli occhi di Danny restavano vuoti, morti. «Tu non stai bene», diceva continuamente Gesù Maria. «Tu hai qualche amarezza che ti travaglia nel segreto del tuo cuore». «No», Danny rispondeva. Fu notato che egli lasciava le mosche camminargli a lungo sul piede e che quando le colpiva lo faceva senza arte. A poco il buon umore, la pronta ilarità svanirono dalla casa di Danny, furono sommerse dalle acque oscure della quiete di Danny. Oh, era una pena vederlo. Quel Danny che aveva combattuto per le cause perse, eccetera. Quel Danny che nessuno aveva mai potuto vincere nel bere. Quel Danny che rispondeva all'invito dell'amore come una tigre. Ora sedeva sul portico al sole, con le ginocchia contro il petto, le braccia a penzoloni, le mani ciondoloni, il capo chino come per il peso di foschi pensieri. Nei suoi occhi non c'era luce alcuna, né di desiderio, né di gioia, né di dolore. «Ahi, Danny, la vita ti ha disertato. Tu siedi come il primo uomo, quando il mondo non era ancora sorto intorno a lui, e come l'ultimo uomo quando il mondo si sarà inabissato. Ma vedi, Danny, tu non sei solo. I tuoi amici sono turbati da queste tue condizioni. Ti osservano con la coda dell'occhio, aspettano come cagnolini che il padrone si svegli dal torpore. Una parola, Danny, una tua parola contenta ed essi abbaieranno, agiteranno la coda. La tua vita non ti appartiene, oh Danny. È legata ad altre vite. Vedi come soffrono i tuoi amici. Torna a vivere perché i tuoi amici tornino a vivere anche loro». Questo, in sostanza, sebbene con parole forse meno eloquenti, fu quello che disse Pilon. Teneva in mano un barattolo di vetro colmo di vino, parlando. Lo porgeva all'amico e continuamente ripeteva: «Andiamo, che storie! Piantala con la musoneria!» Danny prese infine il barattolo e lo prosciugò, ma tornò a rinchiudersi nel suo umore nirvanico. Chiese Pilon: «Ma che hai che ti fa male?» «Niente», Danny rispose. Pilon riempì di vino un altro barattolo di vetro, glielo porse e lo osservò vuotarlo. Vide che gli occhi si animarono un secondo. Lo vide anche uccidere una mosca con un colpo maestro. Sorrise allora Pilon per tutta l'estensione della sua faccia,
Poi radunò gli amici, Pablo e Gesù Maria, Joe il Grande, il Pirata, Johnny Pompon e Tito Ralph. Se li portò nella ravina dietro alla casa e disse loro: «Ho dato a Danny l'ultimo vino che avevamo in casa. E ho visto che gli ha fatto bene. Perciò penso che Danny abbia solo bisogno di vino per guarire. Forse anche di una piccola festa, dove potremmo procurarci del vino». Gli amici passarono in rassegna tutte le possibilità di Monterey e furono nelle menti loro come cani in cerca di topi per un granaio. Ma topi non ce n'erano. Era l'altruismo, il più puro, che li muoveva. E si amavano Danny. Alla fine Gesù Maria disse: «Che il cinese, sapete bene, ha sempre quel suo stabilimento di pesce in scatola». Gli amici sussultarono nell'animo loro e si piegarono a considerare la cosa con curiosità e si tirarono indietro e arricciarono il naso. Tutto questo nell'animo loro fu dopo alquanti minuti che le sconvolte immaginazioni si abituarono all'idea. «Perché no? Dopotutto», pensarono. «Per un giorno non sarebbe poi nulla di terribile, per un solo giorno». Le fasi dell'intima lotta trovavano chiaro riflesso sulle facce e chiaro riflesso vi trovò naturalmente anche la vittoria infine conseguita nell'interesse della salute di Danny. Disse Pilon: «Lo faremo. Domani andremo tutti a tagliar pesce per chi il cinese e domani sera daremo la festa per Danny».

La casa era deserta quando Danny si svegliò, la mattina dopo. Egli si alzò e girò per le stanze silenziose, cercando. Ma non era un uomo da stare in agitazione per così poco. Rinunciò a risolvere il problema e presto si liberò di ogni pensiero in proposito. Uscì a sedersi sugli scalini del portico. «Che hai, Danny? Qualche presagio ti serpeggia per l'animo? Senti tu il destino che ti si avvicina e ti chiude le strade intorno?» «Niente affatto. Danny è sepolto in se stesso, come lo è stato tutta la settimana. Non così il pian della tortiglia. La voce cominciò subito a correre dall'una all'altra casa. Gli amici di Danny stanno tagliando pesce da chi il cinese. E si trattava, in vero, di un portento. Qualcosa come un colpo di stato, come una rivoluzione nel sistema solare. Se ne parlava per le strade, se ne parlava di sopra le palizzate dei giardini. Gli amici di Danny sono tutti a tagliar pesce da chi il cinese. La mattina trascorse elettrica per la grande notizia. Doveva esserci sotto qualche straordinaria ragione, qualche segreto. Le madri mandavano i loro bimbi da chi il cinese a indagare. Giovani donne ansiose aspettavano notizie dietro alle finestre. E le notizie venivano. Pablo si è tagliata una mano col coltello del pesce. Chi il cinese ha scacciato i cani del pirata. Ma i cani sono tornati dentro. Pilon ha una faccia nera come mai nella sua vita. Si cominciò a fare qualche scommessa. Erano mesi che non accadeva nulla di così eccitante. Per tutta intera la mattinata, non una persona parlò di Cornelia Ruiz. Poi, a mezzogiorno, saltò fuori la ragione dello straordinario evento. «Vogliono dare una gran festa per Danny! Siamo invitati tutti!» Cominciarono ad arrivare istruzioni dall'interno dello stabilimento. La signora Morales spolverò il suo grammofono e scelse i dischi più sonori. Una scintilla bastò e il piano prese fuoco da un capo all'altro. Sette amici dare una festa per Danny. Mica aveva soltanto sette amici, Danny. E la signora Soto scese nel pollaio con un coltellaccio. La signora Palocico versò un sacchetto di zucchero in un capace tegame per dolci. Una delegazione di ragazze andò ai magazzini Woolworth in Monterey e comprò una massa di carta da parato. Chitarre armoniche riempirono l'aria dei loro accenti per prova. Continuavano intanto a giungere notizie dai sette lavoratori. Essi lavoravano sodo, avevano preso lena, avrebbero guadagnato almeno $14. Dunque, 14 galloni di vino erano già pronti. Torrelli aveva un grande affare. Ognuno voleva un gallone di vino da portare a casa di Danny. Trascinato dalla corrente di quel moto di popolo, Torrelli disse alla moglie: «Potremmo andare anche noi, non ti pare? Porterò 2 o 3 galloni del migliore ai miei amici». Passava il pomeriggio e l'agitazione cresceva per tutto il piano. Abiti che non erano stati indossati mai venivano messi fuori ed esposti all'aria. Scialli, cui le tarme avevano bramato invano per 2 secoli di accedere, pendevano dalle ringhiere dei balconi spandendo intorno odore di naftalina. E Danny sedeva sul portico come un uomo senza più midollo nella spina dorsale. Non si muoveva che per spostarsi secondo il moto del sole. Ogni abitante del piano passò almeno una volta dinanzi al suo cancello quel pomeriggio, ma lui non dava nessun segno di accorgersene. Povero Danny. Verso le 4 si alzò in piedi, si stirò le membra e uscì alla volta di Monterey. Appena uscito lui, una folla invase la casa. Strisce gialle, verdi, rosse di carta vennero appese dentro e fuori a festoni, a ghirlande, a stole di parato. E candele vennero infilzate, appiccicate dappertutto. La cera scolava sugli impiantiti, bambini impazziti la spianavano pattinandovi sopra. Cominciò ad arrivare il cibo. Apparvero bacili di riso, vassoi e vassoi di polli fumanti, budini da far restare a bocca aperta. E il vino apparve, galloni innumerevoli. Martinez portò un barilotto di whisky di patate che teneva da mesi sotto il letame. Alle 5:30 gli amici attaccarono la salita della collina, stanchi e sanguinanti, ma carichi di gloria, come pressappoco i soldati della vecchia guardia al ritorno da Austerlitz.
giunsero in vista della casa, sgargiante di bei colori, e risero. Dimenticarono ogni stanchezza, versarono lagrime di felicità. Mamma Cipo fece il suo ingresso nel cortile, seguita dai due figlioli e un mastello colmo di salsa pura. Paolito, quel danaroso briccone, accese il fuoco sotto una marmitta di fagioli e cili. Grida e canti si alzarono, gli strilli delle donne e il baccano multiforme dei rampolli eccitati. Accorse da Monterey un'auto piena di poliziotti allarmati. «Oh, si tratta solo di una festa! Avanti! Ci sarà un bicchiere di vino anche per voi! Attenzione a non uccidere nessuno!» «Ma Danny? Dov'è Danny?» Come un fumo solitario nella fredda aria limpida della sera, egli si aggira per Monterey. Va all'ufficio postale, va alla stazione, entra nelle sale da gioco di via Alvarado, poi si trascina sul molo dove l'acqua nera geme tra le palafitte. Che c'è, Danny? Che hai? Cos'è questo tuo sentimento curioso? Non sapeva Danny, ma aveva una pena nel cuore come l'addio a una donna cara, qualcosa di simile alla languida disperazione dell'autunno. Passò dinanzi ai ristoranti dei quali usava captare gli odori con interesse e nessun appetito sorse in lui. Passò dinanzi allo stabilimento di Madama Zucca e non scambiò il più piccolo gesto osceno con le ragazze affacciate alle finestre. Ritornò al molo, si appoggiò alla ringhiera e guardò giù, dentro al pozzo profondo dell'acqua nera. Che vedi, Danny? Vedi gli dèi versarsi il vino della tua vita nei barattoli di vetro? Vedi i tuoi giorni succedersi in processione tra le palafitte? Egli guardava e non batteva palpebra, non muoveva un dito. Nella casa, su al piano, si cominciò a stare in ansia per lui, come fu buio. Gli amici lasciarono la festa e scesero al trotto in Monterey. Lungo il percorso domandavano: «Avete visto Danny?» «Sì», era la risposta, «l'abbiamo visto passare un'ora fa, andava piano». Si divisero in tre gruppi e Pilone e Pablo proseguirono la caccia insieme. Giunsero al molo e infine lo scorsero in fondo, lontano sotto il chiarore di un fanale da molo. Affrettarono il passo. In seguito Pablo prese l'abitudine di raccontare ogni volta che Danny veniva nominato qualcosa che egli aveva visto mentre quella sera camminava sul molo con Pilon verso l'amico. «Egli era là in fondo», diceva sempre. «Io lo distinguevo perfettamente, appoggiato alla ringhiera. Lo guardavo. Ed ecco, mentre lo guardavo, scorsi qualcosa d'altro che dapprima mi parve una nuvoletta nera sospesa nell'aria sopra lui. Poi vidi che era un grande uccello nero, grande come un uomo. E stava librato nell'aria come un falco che sta librato sopra una tana di conigli. Mi segnai e recitai due Ave Maria. Allora l'uccello scomparve. Pilone invece non vide niente e credeva di non aver visto nemmeno Pablo segnarsi, non averlo sentito recitare le Ave Maria. Ma la storia era la storia di Pablo e mai cercava di intervenire a correggerla. Raggiunsero Danny di volata. Le assi del pontile rimbombavano sotto i passi loro. Danny non si voltò e furono essi che, presolo per le braccia, lo voltarono. «Che c'è, Danny?» «Niente. Stai male?» «No. Che cosa ti fa allora così triste?» «Non lo so», Danny disse. «È solo questione che non ho voglia di niente. Chiamiamo un dottore. Mica sono malato». «Senti allora», gridò Pilon, «stiamo dando una festa per te, a casa tua. Sono venuti tutti gli abitanti del piano e c'è musica, c'è vino, ci sono i polli. Ci sono forse 20 o 30 galloni di vino. E c'è carta lucida appesa dovunque. Non vuoi venire?» Danny trasse un profondo respiro. Un momento si voltò a guardare di nuovo giù nell'acqua nera.
Forse mormorò una promessa o una sfida agli dèi. Poi tornò agli amici e aveva gli occhi febbrili. Disse: «Voglio venire. Sì, per Diana. Facciamo presto, ho sete. Ci sono ragazze. A centinaia. Tutte ci sono. Andiamo allora. Facciamo presto». Fu lui che condusse il gruppo e correva. Pilone e Pablo gli tenevano dietro a stento. Un pezzo prima di arrivare cominciarono a udire i dolci accenti della musica tra i pini e le note acute delle voci felici. Arrivarono di corsa. Danny levò alto il capo e ululò come un coyote. Barattoli di vetro colmi di vino gli vennero tesi da più parti. Egli bebbe un sorso da ognuno. Fu una serata fantastica. Sempre in seguito, quando uno parlava di qualche festa con entusiasmo, saltava fuori un altro a chiedere: «Non sei stato a quella festa in casa di Danny?» Grande festa fu. Nessuno mai pensò di poterne dare una migliore. Per giorni e giorni venne decantata come la festa più bella che si fosse mai data al Pian della Tortiglia e forse nel mondo intero. Chi degli uomini che vi presero parte ne uscì senza un livido, un taglio, un segno qualunque di gloria? Mai si ebbero tante risse in una volta come quella sera. E non risse fra due, non duelli, ma mischie torreggianti di uomini a dozzine, ognuno dei quali combatteva contro tutti. E le risate delle donne, ah, quelle, alte, sottili e acute e fragili come vetro filato. E gli strilli di protesta dalla limitrofa ravina. Padre Ramon non sapeva credere alle proprie orecchie la settimana dopo, in sede di confessione. L'anima gaudente di Pian della Tortiglia si spogliò di ogni ritegno e salì intera su dalla terra, estatica unità, a volteggiar per l'aria. Ballarono uomini e donne con impeto tale che il pavimento sprofondò in un angolo. Le armoniche vennero suonate con tale energia che poi rimasero sfiatate per sempre. Danny fu come la sua festa, superò ogni possibilità di emulazione. In seguito, ogni qualvolta un giovincello se ne usciva a vantare i propri fasti di ballerino e gatto maschio, occhi sapienti si voltavano a guardarlo quasi come rimprovero e una voce di persona che è carica di esperienza chiedeva calma: «Non hai visto Danny quella sera della festa?» Può darsi che un giorno o l'altro si scriva qualche fredda, arida, molliccia storia della festa. Può darsi che, accennando al momento in cui Danny sfidò e attaccò con una gamba di tavolino tutta la compagnia di uomini, donne e bambini, si osservi: un organismo morente è spesso capace di compiere sforzi sovraumani. E accennando alla straordinaria attività amorosa di Danny in quella notte, può darsi che si scriva con mano sicura: tutta l'energia di un organismo morente sembra spesso concentrarsi nella funzionalità riproduttiva. Ma io la penso come la gente del piano, che certo direbbe: al diavolo queste storie. Danny era un uomo sul serio. Ecco tutto. Nessuno tenne un conto preciso delle sue prodezze, si capisce. E nessuna signora volle in seguito ammettere di essere stata dimenticata da lui. Così è da supporre che la valenza di Danny venisse sopravvalutata, ma anche ad accettare per vero solo una decima parte del conclamato gli si fa onore grande. In tutto e ogni cosa Danny fu quella sera gloriosamente pazzo. Si sostiene, al Pian della Tortiglia, che gli bevve 3 galloni di vino. Lo annoto perché Danny è ora un dio e tra qualche anno si dirà magari che non 3 galloni beve, ma 30. Più gli anni passeranno e più le sue gesta verranno esagerate. Da qui a 20 anni si affermerà che le nuvole presero fuoco e tracciarono per il cielo in lettere di fuoco il suo nome, Danny, e che la luna sgrondò sangue, che il lupo del mondo abbaiò profezie dalle montagne della Via Lattea. A poco, parte di coloro che non avevano la tenace tempra di Danny
cominciarono ad afflosciarsi, tirarsi indietro, a strisciar fuori e andarsene. I rimasti, avvertita la defezione, alzarono ancor più la voce, menarono più vivamente le mani e ballarono con più slancio che mai per coprire il vuoto. Giù i Monterei, i pompieri, si tenevano pronti sulle autopompe. La notte passava veloce, precipitava di ora in ora e Danny ruggiva sempre in piena baldanza. Quello che infine accadde è testimoniato da molti, uomini e donne insieme. E benché i 30 galloni di vino e il barile di whisky bevuti compromettano il valore della loro testimonianza, bisogna pur riconoscere che le affermazioni concordano sui punti principali. Occorsero 2 o 3 settimane per dar forma piena e continua alla storia. Chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, ma l'arruffato racconto prese infine il disegno che ora ha e avrà sempre.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Ma pensavo di trovare due grandi performer, che, vedo, ma, e invece ne trovo uno solo.
5: La vedo un po' delusa, Mula.
2: Ma molto delusa, no, pensavo, non per lei, dottor Mancini,
5: lo
2: ma
5: so, lo so, lo so.
2: Vi avevo ascoltati, pensavo, ma veramente, e pensavo di trovare qui un montaggio delle attrazioni.
5: Ma il dottor Zotta è imprendibile.
2: Ma è incredibile, non c'è, sfugo.
5: Lavora non in c'è. Maniera indefessa, è un esempio, uno stimolo per tutti noi.
2: Ma certo,
5: un esempio, uno stimolo.
2: Ma dove trova tutte queste energie? Se fosse negli anni 60 mi viene in mente una pubblicità dell'Ovo Maltina. Lei prende l'Ovo Maltina la mattina per fare colazione.
6: Ma adesso ci penso, guardi, perché effettivamente mi potrebbe dare quel brio. No, siamo sempre in movimento, ma sempre qui con voi per questa settimana, per splendente. Con
5: presentare
6: Giancarlo
5: tanti
6: Mancini.
5: Film, tanti ospiti.
2: Escono tanti film, sta esplodendo la stagione cinematografica. Tra poco ci sarà il Festival di Roma, dove Hollywood Party sarà presente.
5: Certo.
2: No,
5: e chi ci sarà? Chi ci sarà? Ma caro Mulas?
2: Chi ci sarà? A dottor Zotta, ma allora, allora io passo a trovarla. Io passerò a trovarla.
6: Venga. Sì. Mi troverà di persona.
2: Mi presenta, anche se ormai mi interessa meno, cioè non ho più quel sacro fuoco di una volta. Mi presenterà qualche regista, qualche personaggio importante?
6: Ma senza dubbio,
2: me lo promette?
6: Lo sa, viene, si mette lì e noi abbiamo...
2: Dottor Mancini, lei è testimone?
5: Sì, assolutamente. A me non mi ha mai presentato nessuno, sì. Però spero che lei sia più fortunato. Allora, noi abbiamo, caro Dario, sì. Un paio di notizie. Una triste, perché ci ha lasciato Eva Marie Saint, l'attrice premio Oscar di Fronte del Porto, e anche tanti altri film, ha lavorato con grandi registi, Fred Zinnemann, Hitchcock, l'età era veneranda, a dire la verità, insomma, 102 anni, 102. Era nata a San Luis nel 1924, tanti film, Fronte del Porto, Un cappello pieno di pioggia, L'albero della vita, Intrigo internazionale, Exodus, insomma un'attrice che ha segnato in particolar modo il cinema americano tra gli anni 50 e 60, no?
2: Anche due film tratti da due grandi spettacoli teatrali,
5: sì,
2: Fronte del Porto.
5: Sì.
2: No, scusi, ho sbagliato. Sì, Fronte del Porto anche, no? O sbaglio?
5: Sì.
2: Meno male, certo. Che c'è Tom Mancini che mi beh, però il cappello pieno di pioggia me lo ricordo, insomma, sì. Fatto da tantissimi attori.
5: Fred Zinnemann.
2: Esatto.
5: E poi, Dario, sempre in tema di lavoro, sì. Ci sono i Job Film Days a Torino dal 6 all'11 ottobre, una rassegna con un festival cinematografico internazionale dedicato al lavoro e ai diritti. C'è un concorso con 7 film e poi c'è un omaggio a Frederick Wiseman, il nuovo film di Radu Jude, l'omaggio a Frederick Wiseman con Hospital, poi c'è il nuovo film di Radu Jude, Le Journal d'un Femme de Chambre.
2: Ma quanto lavora questo Radu Jude o Radu Jude? È una cosa
6: è molto
2: frenetico.
6: Allora, frenetico. È molto prolifico Radu Jude, però è molto bravo anche. Poi
2: fa
6: come tutti i registi prolifici, alcuni film sono molto ispirati, altri sono di passaggio, però comunque è un fervore creativo molto forte.
2: Non
6: un grande regista.
2: Non vorrei sbagliarmi, voi siete sicuramente più esperti, ma credo che l'ultimo sia stato fatto col telefonino, se non sbaglio.
6: Utilizza anche forme, diciamo, poco ortodosse.
5: Diciamo sì.
6: Moderne, contemporanee, sì, d'avanguardia, sì, chiamiamole come volete.
5: E adesso, Dario, se sei d'accordo, direi di iniziare con un po' di musica, così poi presentiamo il nostro primo film.